0: Cullo è un piccolo comune in Italia centrale dove ogni anno, agli inizi di maggio, una processione accompagna per il paese la statua di San Domenico, interamente coperta di serpenti. È una tradizione millenaria che nel tempo si è modificata, ma le sue origini precedono l'arrivo dei Romani. La figura centrale è sempre quella dei serpari, come Martina Marinelli, che ci porta sulle montagne a caccia dei serpenti che ricopriranno la statua del santo. Gli audiodocumentari di Laser. Una giornata da Serpara, a cura di Andrea Cocco. Venerdì alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi è martedì e, come siamo soliti fare in questa giornata, vogliamo concentrarci su un artista svizzero, in questo caso su Rui Lopez, fagottista, e lo facciamo grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini. Rui Lopez ha iniziato a studiare il fagotto relativamente tardi, a 18 anni, ma il suo talento lo ha portato rapidamente a distinguersi a livello internazionale, conquistando numerosi riconoscimenti, tra cui il primo premio al prestigioso concorso internazionale di Estoril. Da allora si è esibito come solista con importanti compagini, tra cui citiamo l'Orchestra Sinfonica di Zurigo e tante tante altre. Parallelamente all'attività solistica, Rui Lopez è stato fagotto principale in orchestre di primo piano come l'Orchestra Sinfonica di Lucerna, l'Orchestre de Paris, l'Orchestra da Camera di Zurigo, la Festival String Lucerne e la Camerata Bern. È inoltre membro della Camerata Variabile Basel e dei solisti da camera portoghesi. La sua formazione lo ha portato a studiare con Hugh Kesteman all'Accademia di Musica di Porto, con Sergio Azzolini all'Accademia Musicale di Basilea, dove ha conseguito il diploma di solista con lode, e con Marco Postinghel al Conservatorio di Monaco. Oggi Rui Lopez è professore di fagotto all'Accademia di Strasburgo. Nato in Portogallo, possiede la doppia cittadinanza, portoghese e svizzera, e vive a Basilea. Suona un fagotto barocco Peter de Koenig secondo J. H. Eichentopf e una Kehl 15639, una delle rare copie del modello Azzolini, lo stesso strumento utilizzato per questa registrazione che vogliamo proporvi in inizio di Concerto.ch. Tra i brani incisi in questo disco figura il quintetto per fagotto e archi di Édouard Dupuis, una composizione particolarmente significativa per Rui Lopez, che racconta come sia stato il primo brano che ha imparato a conoscere per fagotto e quartetto d'archi. Le melodie sono straordinariamente espressive, con grande virtuosismo, con dialoghi tra le voci del carattere quasi operistico, arricchiti da passaggi di grande virtuosismo. Dupuis compose i primi due movimenti, l'allegro moderato e l'andante sostenuto, mentre il terzo movimento, un rondò allegro di notevole impegno tecnico, fu aggiunto da Carl Brown e si distingue per l'insolita estensione di 3,5 ottave richiesta al fagotto. La figura di Dupuis è essa stessa degna di un'opera. Nato a Courcelles, in Svizzera, ottenne il suo primo incarico come compositore e direttore d'orchestra ancora adolescente, alla corte del principe Heinrich di Prussia, ma venne espulso dopo essere entrato a cavallo in chiesa durante una funzione domenicale. In seguito lavorò come cantante alla corte reale di Svezia, da cui fu bandito per aver cantato un inno alla Francia napoleonica. Si trasferì quindi in Danimarca, dove, dopo aver interpretato il ruolo principale nel Don Giovanni, si racconta che numerose signore del pubblico svennero per la sua voce morbida e sonora. La sua vita sentimentale fu altrettanto movimentata. Una relazione con la principessa Charlotte Frederica gli costò un nuovo ordine di espulsione. Dopo un breve soggiorno a Parigi, gli fu infine permesso di tornare in Svezia, dove conobbe una straordinaria popolarità come professore, compositore, direttore d'orchestra, cantante e figura di riferimento dell'opera reale. E allora noi vogliamo iniziare a scoprire il mondo sonoro di Rui Lopez con questa registrazione dal quintetto per fagotto, due violini, viola e violoncello di Jean-Baptiste Édouard Dupuis in La minore. Ascoltiamo il terzo movimento, Rondò, con Rui Lopez fagotto e il Gringles Quartet.

Abbiamo ascoltato dal quintetto per fagotto, due violini, viola e violoncello di Jean-Baptiste Édouard Dupuis in La minore il rondò al terzo movimento con Rui Lopez fagotto e il Gringles Quartet. E noi proseguiamo con un altro estratto da quello stesso disco. Camille Saint-Saëns, uno dei più grandi protagonisti della musica francese tra 800 e 900, compose la sonata per fagotto e pianoforte, opera 168, nel 1921, l'ultimo anno della sua lunga vita. Si tratta della sua ultima opera, una composizione straordinaria ma incredibilmente impegnativa dal punto di vista esecutivo, soprattutto per il pianoforte, che, secondo lo stesso Rui Lopez, deve riuscire a produrre per quasi tutta la durata del brano un suono e una risonanza simili a quelli degli archi. La versione proposta in questa registrazione presenta un arrangiamento per quartetto d'archi realizzato da Wolfgang Renz ed è incisa qui per la prima volta. Allora vogliamo ascoltare questa sonata per fagotto e pianoforte in sol maggiore, opera 168, di Camille Saint-Saëns qui nell'arrangiamento di Wolfgang Renz per fagotto e quartetto d'archi con Rui Lopez al fagotto e il Gringles Quartet.

Abbiamo ascoltato la sonata per fagotto e pianoforte in Sol maggiore, opera 168 di Camille Saint-Saëns, nella sua versione per fagotto e quartetto d'archi, arrangiata da Wolfgang Renz, Rui Lopez al fagotto e il Gringles Quartet. E noi ora proseguiamo con un estratto da un altro CD, questa volta per solo musica del 2013, True Times, con la English Chamber Orchestra e solista proprio Rui Lopez al fagotto. Si tratta del divertissement per fagotto e orchestra d'archi di Jean Francais, che viene qui registrata per la prima volta in questa sua versione per orchestra d'archi.

Il divertissement per fagotto e orchestra d'archi di Jean Francais con la English Chamber Orchestra e Rui Lopez al fagotto solista. Una pubblicazione di Solo Musica del 2013, True Times, questo è il titolo dell'album, che qui appunto vedeva questa prima registrazione mondiale della versione per orchestra d'archi del divertissement di Jean Francais. La Romance, opera 62 di Edvard Elgar, composta nel 1910, appartiene a uno dei periodi più fertili e creativamente intensi della sua carriera, incastonata tra la prima sinfonia del 1908 e la seconda sinfonia del 1911. Nonostante la sua dimensione più intima, quest'opera rivela un profondo legame con le origini musicali del compositore. Quando, giovane musicista a Worcester, suonava il fagotto in un quintetto di fiati formato da due flauti e privo di corno, una combinazione insolita per la quale compose anche diverse opere. L'affinità di Elgar con il fagotto emerge chiaramente in tutta la sua produzione orchestrale maggiore, ma fu in particolare l'arte del suo amico Edwin James, primo fagotto della London Symphony Orchestra, a ispirarlo nella scrittura di questo brano lirico e contemplativo. La maggior parte della romanza fu composta l'11 gennaio 1910, mentre Elgar era impegnato a lavorare agli schizzi del concerto per violino. Un confronto tra le aperture orchestrali e gli ingressi solistici delle due composizioni rivela sorprendenti affinità di concezione musicale. La prima esecuzione ebbe luogo il 16 febbraio 1911 in un concerto della Hertfordshire Orchestral Society, diretto dallo stesso Elgar, con Edwin James come solista. Il carattere malinconico della romanza sembra riflettere anche il dolore del compositore per la recente perdita di due amici molto cari, figure che egli aveva già immortalato nelle celebri variazioni Enigma. La versione presentata in questa registrazione è un arrangiamento per fagotto e orchestra d'archi realizzato dallo stesso Rui Lopez e rappresenta una prima mondiale.

E questa era la romanza di Edvard Elgar con la English Chamber Orchestra e Rui Lopez al fagotto, da questa pubblicazione di Solo Musica del 2013, True Times. E noi ora ci spostiamo da un disco registrato a un estratto da un concerto dal vivo, un concerto del 20 settembre 2002. Pavel Haas, nato il 21 giugno 1899, fu un compositore ceco, la cui vita e carriera vennero tragicamente spezzate dall'Olocausto, durante il quale fu assassinato il 17 ottobre 1944. Allievo e rappresentante della scuola compositiva di Janáček, Haas sviluppò un linguaggio musicale personale, capace di integrare l'eredità del suo maestro con elementi tratti dalla musica popolare e persino dal jazz, riflettendo così le molteplici influenze culturali del suo tempo. Sebbene la sua produzione non sia numericamente vasta, Pavel Haas occupa un posto significativo

Abbiamo ascoltato Ballo eccentrica a ritmo marcato del quintetto per flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto, opera 10 di Pavel Haas, con la Camerata Variabile e Rui Lopez al fagotto, un estratto dal concerto del 20 settembre 2002. E noi torniamo ora ad ascoltare degli estratti dal primo disco che vi abbiamo presentato in questa puntata di Concerto.ch, grazie proprio alle scelte musicali di Alissa Nembrini. Marcello Nisimann rappresenta un altro esempio di talento puro, sia come strumentista sia come compositore. Il suo tango per fagotto e quintetto d'archi, scritto proprio per Rui Lopez, è un'opera che colpisce per la forza del ritmo, l'intensità espressiva, una certa follia creativa e un sottile senso dell'umorismo, senza dimenticare la presenza di un fado di straordinaria bellezza incastonato al suo interno. E allora ascoltiamo Rui Stango per fagotto e quintetto d'archi con Rui Lopez al fagotto e il Gringles Quartet, un estratto da Close Encounters del 2023.

Ruiz Tango per fagotto e quintetto d'archi di Marcelo Nisiman, con protagonisti Rui Lopez al fagotto e il Gringles Quartet. Abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto, sempre tratto da quello stesso disco. Allora noi vogliamo ascoltare questa versione per fagotto e quartetto d'archi del Tango Studio numero 3, dai 6 studi di tango per flauto solo di Astor Piazzolla, e lo vogliamo fare con Rui Lopez al fagotto e il Gringles Quartet.

0: Abbiamo ascoltato in conclusione di Concerto.ch dai 6 studi di tango per flauto solo di Astor Piazzolla la versione per fagotto e quartetto d'archi, il Tango Studio numero 3. Questo era il brano che abbiamo appena ascoltato da una pubblicazione di Prospero Classical del 2023, Close Encounters. E con questo ascolto si conclude qui anche la puntata di oggi di Concerto.ch che abbiamo voluto dedicare a Rui Lopez, fagottista svizzero residente a Basilea. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Come state? Spero bene. Oggi puntata del giardino dedicata all'animale dell'anno secondo Pronatura, il riccio. Se venisse organizzato un concorso per eleggere l'animale selvatico più amato della Svizzera, beh, molto probabilmente il riccio Erinaceus europaeus occuperebbe un posto in alto nella classifica. Ma quanto è bello e dolce! Tanto bello quanto minacciato, però. Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, infatti, la presenza del riccio nell'Europa occidentale è in forte calo. Negli ultimi 10 anni il numero stimato sarebbe diminuito, a seconda del paese, tra il 16 e il 33%. Nelle Fiandre, in Belgio e in Baviera il calo sarebbe stato addirittura del 50%, e dal 2022 è classificato come potenzialmente minacciato nella lista rossa della Svizzera. Serena Britos, direttrice di Pronatura Ticino.
2: Faccio un passo indietro. Ogni anno Pronatura sceglie un animale dell'anno per poter parlare di alcune problematiche ambientali e poi anche fornire delle soluzioni. Quest'anno è stato scelto il riccio, che è un animale molto amato e molto popolare, per invitare tutte a portare più natura ovunque, soprattutto nei luoghi degli insediamenti e nei comuni. Questo perché? Perché il riccio viveva un tempo nelle campagne non estensive e ha bisogno di spazi aperti per poter cacciare gli insetti, ma ha bisogno di una fitta rete di nascondigli, e questi habitat sono molto, molto poco frequenti da noi, e dunque il riccio vuole portarci a parlare di rifugi, di collegare gli ambienti e di creare giardini naturali che siano in grado di accogliere vita. Abbiamo avuto il quercino, la puzzola, la cavalletta celeste, sempre animali molto belli, a parte che sono belli tutti, però sempre molto particolari e che mettono l'accento su cose a cui magari non riflettiamo. Per esempio il riccio legato ai rifugi, legato ai giardini, si apre una prospettiva sia per le persone che per i comuni, anche a tutti quegli spazi che magari non pensiamo, nei comuni, parchi giochi, non so, cimiteri per esempio, tutti quegli spazi verdi che si possono strutturare, fare in un altro modo e che possono essere dei luoghi in cui i ricci vengono a far visita.
1: Tutti quegli spazi e quegli anfratti che per il riccio possono essere casa. Il riccio ha bisogno di ripari sicuri in cui riposare di giorno, di nidi protetti in cui partorire i piccoli e di rifugi asciutti in cui svernare. È per questo motivo che è in difficoltà, ma è per questo stesso motivo che noi possiamo darci da fare per lui. Il riccio non ha grandi pretese, non disdegna il classico mucchio di rami o di foglie in un giardino naturale, ma si infila volentieri anche tra la legna impilata, nelle cavità sotto le casette degli attrezzi, negli spazi tra assi di legno sparse a terra o nelle casette per ricci. Ed è qui che ne ho visto uno qualche settimana fa. Ne ho visto uno di tanti. Eh sì, il riccio, l'animale dell'anno, mi ha fatto fare delle scoperte bellissime. Sono a Ligornetto e mi sto allontanando da un operaio comunale che sta tagliando l'erba del parco giochi e sto andando verso la casa dove dovrei trovare i ricci, spero. È una casa bellissima. Si apre un cancello in ghisa.
3: Daphne, ciao. Tutti.
1: Ciao Daphne. Ma questa è casa tua?
3: Qua abita mia mamma, io sono cresciuta qua e adesso abito a Lugano, ma casa di famiglia di anni, anni, anni.
1: Come mai sono venuta qua?
3: Perché il nostro giardino è diventato un parco per accogliere i ricci. Abbiamo iniziato con il mio primo riccio, che l'ho trovato io per caso.
1: In questo parco?
3: No, in realtà l'ho trovato per strada. Era dicembre di 2 anni fa, era il 26 dicembre. Era molto piccola come riccio. Ho chiamato l'associazione Amici del Riccio. Purtroppo loro non avevano posto perché avevano tantissimi, tantissimi ricci problematici. Mi hanno spiegato loro come accudirla. Mi sono presa carico di questa piccola ricetta, Pepita, la mia prima ricetta, e da lì ho conosciuto l'associazione e ho dato disponibilità al mio giardino di accogliere i ricci, quelli che magari hanno avuto un po' di problemi, feriti, che zoppicano, così. E poi ad aprile dell'anno dopo mi hanno dato 3 femmine, che una tra l'altro adesso ve la faccio vedere perché sta dormendo, e da lì poi è nato il vicinato. Siamo 4 vicini che abbiamo più o meno 40 ricci, sono la casa qui, io, la casa giù là e la casa giù là, girano tutti e noi ci messaggiamo per
4: per accudire i vostri ricci.
3: Sì, per dire, oh, la Pepita l'ho vista io, no, la Pimpa non c'era, però c'era Minù, però ho visto Gastone, perché ognuno ha un nome un po' strano.
4: E sapete riconoscerli, uno per uno?
3: Sì, perché vengono pitturati dall'Associazione Amici del Riccio con un codice di 3 colori per poi capire un po' come si muovono. Perché alcuni poi non li ho più visti, perché poi vanno e fanno la loro vita. Altri tornano, devo dire che io ho alcuni ricci che stanno nel mio giardino e basta, non si muovono da qua, uh-huh. E altri che vanno dalle mie vicine anche, allora è interessante vedere come si muovono, magari una settimana sta dalla mia vicina Daniela, uh-huh. L'altra settimana la mia vicina Elena, poi dalla Claudia, poi tornando a me, e alcuni invece sono un po' viziati e stanno qua e basta.
1: Ricapitolando, volevo dedicare una puntata del giardino di Albert al riccio, l'animale dell'anno secondo Pronatura, e mi sono ritrovata nel giardino della casa di Daphne Gobbi, che un po' per caso e un po' tanto per impegno è diventata dimora di Pepita, Nina, Milo e tante altre polpette spinose. E le chiamo così perché polpettespinose.com è il blog che Daphne cura e in cui racconta le storie dei ricci che vengono soccorsi, curiosità, consigli, aneddoti. E a proposito di polpette spinose, sapete che un riccio possiede circa 8.000 aculei? Qualcuno si è dato la pena di contarli su 5 ricci diversi. Quello che ne aveva meno ne aveva 7.336 e quello che ne aveva di più ne aveva 8.886. Un riccio appena nato ne ha circa 100. Un riccio giovane, poco prima che diventi indipendente, ne ha già 3.500. Ma torniamo nel giardino di Daphne. Io ti seguo, eh?
3: Sì. Il giardino delle rose.
1: Stiamo passando dal giardino delle rose.
3: Questa è una mangiatoia. Mm-hmm. In realtà sarebbe un dormitorio che l'ho fatto diventare mangiatoia perché ha una camera sola. E l'importante è che sono questo corridoio perché impedisce agli altri animali di entrare. Qui entra solo il riccio. Mm-hmm. Il gatto, ad esempio, non è capace di entrare.
4: È troppo piccolo la porticina,
3: sì,
4: diciamo.
3: Sì, più che altro che poi fa una curva che il gatto non è in grado di fare, mentre il riccio è... cambia molto forma il riccio.
4: Sei autodidatta o questa cassettina?
3: Questi li hanno fatti, me li hanno dati proprio l'Associazione Amici del Riccio, le fanno loro.
4: Qui, silenzio, c'è la Pimpa che dorme. Oh, mamma, che bella.
3: Questa è una riccia cieca, non vedente, dunque tante volte va in giro di giorno e la si trova mentre uno sta magari passeggiando per il giardino, esce, fa, lei, di giorno non dovrebbero uscire.
4: Ma la Pimpa dorme perché è ancora in letargo o perché fa riposini?
3: Lei ha gli orari tutti suoi, bon, adesso comunque è un orario dove dovrebbero dormire i ricci. Stanno in giro la notte, appena viene buio, io li vedo, ieri sera ho iniziato a vederli intorno alle 11 di sera, che vengono, vanno in giro e tutto, poi verso le 5 del mattino vanno tutti a dormire. Lei può darsi che tra mezz'ora si sveglia e viene fuori a camminare. Lei ha gli orari suoi special, un po' special.
4: Come hai conosciuto la Pimpa?
3: La Pimpa è un riccio che è stato salvato ben 3 volte dall'associazione Ricci, che si metteva sempre nei guai perché non vedente, aveva una zampa rotta, diverse ferite. Alla fine hanno deciso, l'avevano provata a rilasciare 3 volte in natura e tornava sempre con dei problemi. Alla fine hanno deciso di rilasciarla in un giardino. E devo dire che lei è una riccia molto fedele, lei non va mai via da qua, non è mai andata dai vicini, lei sta qua, ha fatto amicizia con i miei cani, con i gatti di mia sorella quando vengono qua in vacanza, con tutti, insomma, si è ambientata bene.
1: Nonostante gli aculei, il corpo del riccio è sorprendentemente flessibile e quando non è appallottolato è piuttosto piatto e basso. Questa conformazione permette loro di passare sotto recinzioni, attraverso fessure nei muretti o attraverso piccoli buchi nelle siepi. È per questo motivo che la casetta della Pimpa era piena di cunicoli e di curve a gomito. I gatti non riescono ad infilarcisi perché non sono così snodati. Quindi per aiutare i ricetti in difficoltà e per offrire loro rifugi adatti è opportuno farsi aiutare a costruire le piccole casette, magari dall'associazione Amici del Riccio, e rendere il giardino di casa il più possibile un giardino naturale. Un giardino biodiverso e pieno di vita offre tutto quello di cui un riccio ha bisogno: ripari, protezione dai robot a tosa erba, accesso all'acqua e insetti in quantità. E il giardino di Daphne è proprio così, un vero paradiso per la pimpa e i suoi amici.
3: Molte piante basse, e a loro piace nascondersi dentro queste piante. Ho una piscina, che questo è un po' un problema, ma in realtà quando la apriamo mettiamo dei galleggianti apposta in caso che un riccio cadesse in piscina, ma è successo una volta sola, sempre la pimpa, perché è lei che fa queste cose. Nuotano benissimo i ricci, tra l'altro.
4: Dai!
3: Benissimo nuotano. E adesso che abbiamo messo questi galleggianti non c'è più pericolo. Qua abbiamo uno stagno dove possono anche venire a bere, anche se gli metto un po' di ciotoline, però ho visto ogni tanto che si mettono qua a bere. Lo stagno naturale, anche con
1: lingirini, insetti.
3: Esatto.
1: Beh, questo è proprio un paradiso di biodiversità, il vostro giardino. Sì. C'è di tutto,
3: noi
1: che bello.
3: Abbiamo fatto l'elenco degli animali, uccelli, insetti, rettili, anfibi e tutto per far parte di ProNatura per la certificazione dei giardini, e abbiamo un sacco di varietà. Qui invece c'è un'altra zona. Questa è la villa dei ricci. Abbiamo creato una nuova casa perché erano tanti.
1: Proviamo a descriverla. Praticamente avete fatto con delle assi di legno.
3: Sì, e poi coperte con delle vecchie tegole e loro vanno sotto. Tanto loro...
1: Avete fatto dei cunicoli dove loro si possono mettere.
3: Quindi qua ci sono altre due casette, questa sempre per dormire e questa è quella grande, la mangiatoia, che ha due corridoi per entrare a mangiare.
1: E loro sanno che questi sono i luoghi che avete... deputato.
3: Sì, infatti l'altro luogo lo volevo spostare, ma si sono talmente abituati che non lo sposto. Questo mi piace perché è proprio sotto le piante, che è l'ideale.
1: Dove sono adesso durante il giorno?
3: Chi lo sa? Chi lo sa? Perché loro dormono più o meno per 2 settimane nello stesso punto, dopo cambiano. Provo a guardare, questa è la casetta degli attrezzi. Ogni tanto ce n'è.
4: Al momento no,
3: però ogni tanto no. Sì, ce n'è uno che dorme, non so se lo riesci a vedere. Sotto tutto quello lì, prova a spostare con la mano.
4: No, non li faccio mai.
3: No, no. Però lì sotto, ad esempio, se ne è messo... E io non ho creato questo posto, se lo sono creati da solo. Dunque...
1: Ma loro quanto dormono?
3: Allora, quando sono nel periodo attivo, loro dormono tutto il giorno, finché c'è il sole. Non escono mai col sole, non vedono benissimo i ricci. Loro si orientano più con l'olfatto e con l'udito. Il letargo è un po' più complicato per 2 aspetti. Il primo aspetto è che adesso col cambiamento climatico fanno sempre più fatica ad andare in letargo, vanno in modo molto irregolare.
1: Prima più o meno quando andavano?
3: La differenza ci sono tra maschi e femmine. I maschi vanno prima in letargo, più o meno hanno una differenza di 1 mese e vanno prima in letargo perché il maschio non si è stressato per la gravidanza e l'allattamento dei piccoli. E il maschio dovrà svegliarsi prima per mettersi in forma, per prepararsi poi per l'accoppiamento.
1: Una volta trovata una femmina, il riccio maschio incomincia a girarle attorno, a volte anche per ore, finché l'eletta si dimostra disponibile all'accoppiamento. Questo rituale di corteggiamento così particolare è chiamato il carosello del riccio. Il periodo degli amori dura fino alla fine di agosto. Dopo la gravidanza di circa 35 giorni, vengono al mondo tra i 2 e i 7 piccoli. La vita in famiglia però è breve. A circa 6 settimane di vita, i giovani ricci sono già autonomi e devono arrangiarsi da soli. Direi che è il momento di introdurre la terza ospite di questa puntata, la biologa Nicole Santi. Sarà lei a raccontarci tutto sulle abitudini e la biologia del riccio.
5: Sono degli animali solitari, quindi non vivono in gruppi, ma i maschi sono indipendenti e le femmine si occupano in autonomia di allevare e crescere i propri piccoli. I piccoli che dopo già alcune settimane sono autonomi e cominciano piano piano a esplorare il mondo anche da soli, proprio per prepararsi ad arrivare verso l'autunno con un peso sufficiente per poter affrontare il letargo. Letargo appunto che è dettato essenzialmente dalle temperature, quindi più basse sono le temperature, più facile sarà per loro andare in letargo, che in realtà è più un'ibernazione, quindi non è che loro cadono in un sonno profondo e non si svegliano più, ma durante l'ibernazione appunto ci sono dei risvegli occasionali.

0: ottobre-novembre, poi adesso negli anni vanno novembre-dicembre. A volte alcune femmine non sono andate proprio in letargo, le vedevamo sempre in giro ancora.
1: Voi cosa fate quando è il momento di andare in letargo? Come le aiutate? Allora, fate qualcosa di speciale?
0: Praticamente si cerca di tenere il riccio che abbia l'istinto di cacciare, dunque durante l'anno gli diamo un po' il mangiare, ma lo lasciamo anche libero di fare il suo lavoro di spazzino del giardino. Verso il letargo, visto che loro vanno molto più tardi di quello che dovrebbero e gli insetti, le lumache, questi animali non ci sono più, dobbiamo aiutarli, vuol dire dargli proprio il mangiare, che è appunto 700 grammi in su, sappiamo che il letargo lo fanno senza problemi, ma io ho visto a dicembre, ho trovato cuccioli di 200 grammi e quelli non lo faranno mai. C'è il cibo specifico per ricci, però per chi non ce l'ha basta dare crocchette del gatto e la carne del gatto, manzo o pollo, ecco, cose semplici, non latte, assolutamente non latte, perché è molto pericoloso per loro.
1: Quindi mi raccomando, il latte di mucca non è adatto ai ricci in nessuna fase della loro vita, perché questi animali non sono in grado di digerire il lattosio, lo zucchero contenuto nel latte. Se gli viene dato latte di mucca, il riccio può avere crampi allo stomaco e grave diarrea. I ricci bevono acqua e sono golosi di insetti e... Quando è crepuscolo, il riccio setaccia annusando il suolo di un giardino di un parco... Significa che è alla ricerca di cibo.
2: Mangiano essenzialmente insetti, quindi qualsiasi insetto che vive nel giardino o nei prati o nei campi loro possono mangiarlo. Occasionalmente possono anche consumare carogne. Hanno dei dentini molto affilati e questo gli permette proprio anche di rosicchiare prede più dure e consistenti, come può essere il guscio di una lumaca, piuttosto che piccoli carabidi o insetti con un esoscheletro più consistente, diciamo.
1: Più di tutti i ricci sono golosi di bruchi, di farfalla e lombrichi. Il riccio ha un udito finissimo e un odorato molto sviluppato ed è pure un po' rumoroso. Sentite che rumore fa quando mastica gli esoscheletri triturati dai suoi dentini appuntiti. E sapevate che il riccio non è in grado di digerire il cibo vegetale? Quando un riccio annusa una mela è molto probabile che il suo olfatto gli stia segnalando che il frutto è abitato. Da quanti membri è composta una famiglia di ricci? Riccio, riccia e?
2: Allora no, subito dopo l'accoppiamento i maschio e la femmina si separano, quindi non stanno insieme e la femmina si occupa di costruire un nido dove appunto verranno i partoriti piccoli. Di solito questi nidi sono molto più elaborati, gli piace cambiare casa spesso, quindi loro di solito usano un rifugio per 2 o 3 notti e poi cambiano posto. Invece appunto quando le mamme hanno i piccoli chiaramente mantengono quel rifugio più a lungo e quindi anche quel rifugio sarà più elaborato, porterà dell'erba fresca, lo riempirà con materiale morbido e tutto quanto. La gestazione dura circa 35 giorni e al termine di questo periodo appunto nascono tra i 4 e i 7 piccoli, quindi di solito appunto è comunque una nidiata abbastanza numerosa.
1: Il papà dove va?
2: I maschi sono solitari, quindi loro essenzialmente si fanno i fatti loro, non contribuiscono alla cura della prole.
1: Poi creano altre famiglie?
2: Allora sì, un maschio può accoppiarsi con più femmine. E diciamo che i ricci tendono a essere relativamente territoriali, nel senso che si spostano parecchio, quindi sono animali piccoli ma si muovono tantissimo, si stima circa 1,5 km a notte solo per alimentarsi, ma i maschi durante il periodo degli amori possono percorrere fino a 5 km a notte per cercare le proprie femmine, quindi si spostano veramente tanto e questo è uno dei grossi problemi. Quindi al di là del fatto che hanno bisogno di ambienti a loro idonei, non è sufficiente avere un giardino a misura di riccio, perché un singolo giardino, per quanto possa essere grande, non va bene. Cioè i ricci hanno bisogno proprio anche di tanti giardini e non solo un giardino, e da qui l'importanza proprio di mettere in connessione i vari giardini, a creare delle entrate e delle uscite, a permettere ai ricci di potersi muovere liberamente tra i vari giardini.
1: Per un animale notturno come il riccio gli occhi non sono così importanti, ma gli consentono comunque di poter differenziare le forme. Con la forma di un albero, di una siepe o di un edificio, il riccio riesce a orientarsi su tutta l'area in cui si muove. Il suo mondo è in gran parte in bianco e nero. Gli occhi percepiscono male i colori, ma ciò nonostante i ricci sono capaci di orientarsi in modo eccellente e, l'abbiamo detto, sono dei gran camminatori. Poco fa Nicole Santi ci ricordava che un solo giardino non è sufficiente per un riccio. A lui servono più territori ben collegati fra loro, un po' come è riuscita a fare Daphne Gobbi a Ligornetto, collegando il suo giardino con quelli delle vicine e dei vicini. Serena Britos.
3: Giardini.

0: gestiti in un certo modo, poi vedremo come, vengono chiamati ambienti sostitutivi ideali, cioè i ricci si trovano bene con alcuni accorgimenti e sono dei posti perfetti per loro, ma non solo per loro, per anche tutto un corredo di altri animali che servono a lui per vivere o anche che stanno bene in luoghi che sono più accoglienti. Dunque quest'anno abbiamo lanciato questo grande progetto nazionale che si chiama Bonjour Nature, che è proprio per dare delle consulenze per implementare o per fare delle transizioni verso giardini che siano in grado di accogliere più diversità, che siano giardini in cui sia la flora che la fauna autoctone trovano uno spazio. E questo proprio per mettere appunto l'accento anche su quello che possiamo fare. È una misura molto concreta, un progetto molto bello che dà la possibilità a ognuna, a ognuno di noi di partecipare in modo molto pragmatico per il benessere della natura. E bisogna mettere anche l'importanza sui giardini privati, perché i giardini privati tutti messi insieme, calcoliamo che in Svizzera sono circa 580 km quadrati, dunque la superficie del lago di Costanza è tanto, cioè sono tantissimi, con i giardini da piccolo a grande si può creare veramente una rete e degli ambienti, degli habitat importanti, e questi poi collegati con gli spazi comunali fanno
1: dei corridoi faunistici e dei corridoi anche
0: in cui fauna e flora si possono spostare così come devono poter fare.
1: Nicole Santi.
2: Nella Svizzera italiana abbiamo proprio attualmente in corso un progetto per approfondire la distribuzione del riccio sul nostro territorio, perché effettivamente a livello europeo, ma anche alcuni studi in Svizzera, hanno attestato proprio un declino nelle popolazioni. I motivi non sono ancora stati del tutto delineati, ma sappiamo quali sono le minacce. Per il Ticino non esistevano fino a qualche anno fa dei dati aggiornati proprio per capire meglio come è messo il riccio da noi, e quindi ecco che nel 2024 insieme a Pronatura Ticino e l'Associazione Amici del Riccio è stata proprio lanciata questa campagna di scienza partecipativa Riccio dove sei, che invita proprio le persone a segnalare i propri incontri con questo piccolo mammifero. Finora sono stati raccolti più di 900 segnalazioni, quindi siamo molto soddisfatti di questa partecipazione. Mancano ancora alcune zone dove non abbiamo segnalazioni, ad esempio la Valle di Muggio, il Malcantone, tutta la riviera tra Claro e Biasca e anche la Leventina tra Biasca e Faido. Sono tutte zone dove potenzialmente il riccio potrebbe esserci perché l'ambiente è abbastanza favorevole, ma non sono ancora arrivate segnalazioni, quindi se vedete dei ricci lì in particolare, volentieri se potete comunicarcelo.
1: Dai, dopo tutto quello che ci siamo detti sui ricci oggi, non abbiamo più scuse. Non possiamo che darci da fare. Se avete un giardino, create spazi, cunicoli, cavità e tanta vita. Se trovate un riccio in difficoltà, rivolgetevi alle associazioni che se ne occupano. Se avvistate uno o più ricci, segnalatelo a progettoriccio.ch. Io ringrazio le mie ospiti, Serena Britos, Nicole Santi, Daphne Gobbi e anche la mamma di Daphne, che si prende cura ogni giorno del loro meraviglioso giardino naturale. Ringrazio Lara Persia per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana.
3: Io sono sempre stata un animalista da sempre. I regali di quando ero bambina erano animali, non erano mai gioiellini, Barbie o altre cose, erano animali. Il riccio mi è capitato per caso, non è che l'ho scelto, ci siamo trovati quella riccetta pepita che ho salvato. Io anch'io affrontavo un periodo di malattia, ci siamo salvate a vicenda. Io ho aiutato lei, lei ha aiutato me, da lì è nato l'amore, poi ho iniziato a salvarne altri. E poi sono diventata quella che salva i ricci, però se arriva una faina salvo anche la faina, ecco, non è che faccio discriminazione.

0: tempo la scrittura per la scena è stata messa in ombra dal primato della regia. Oggi quell'equilibrio si sta ricomponendo. La parola torna a rivendicare il suo spazio vitale. Charlot osserva la nuova drammaturgia svizzera partendo dal progetto Drammaturgie per il futuro di Lac Edu, che invece di aspettare i giovani in platea è andata a cercarli nei licei. Una puntata densa di visioni per capire dove sta andando la scena svizzera. Orizzonti in scena, a cura di Monica Bonetti. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.

and

E dove andate mai così splendente, mia signora? E dove andate mai così da sola? All'acqua voglio andare, andare per specchiar la veste nuova che mai si sporca.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Un saluto e un augurio di buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2, in particolare di Verde Aurora Weekend di questa mattina. Da parte di Ira Rubini al microfono quest'oggi e come sempre un breve sommario della nostra mattinata con Verde Aurora, gli appuntamenti con l'informazione, con la musica di Rete 2, con le rassegne stampa culturali, con l'agenda degli eventi culturali. Alle 8 ritroveremo Tempo dello Spirito, la meditazione e conversazione evangelica. Proseguiremo poi con una replica di Laser e alle 9.05 la diretta della Santa Messa. Mentre alle 10 ritroveremo Giovanni Conti, la musica, i suoni e la cultura del Medioevo e del Rinascimento con Qui l'Isma e Voci dipinte, il nostro appuntamento settimanale con le arti visive alle 10.35 circa. Proseguiremo poi con il concerto della domenica e chiuderemo la nostra mattinata con Verde Aurora col meglio dei consigli di K tratti dalla nostra produzione quotidiana settimanale, mentre il radiogiornale chiuderà la nostra mattinata con Verde Aurora. La cominciamo con una composizione di Cécile Chaminade da Six pièces romantiques per pianoforte a quattro mani. Ascoltiamo Danse Hindoue con Roberto Prosseda al pianoforte, Alessandra Ammara al pianoforte.

Cécile Chaminade da Six Pièces au Montique per pianoforte a quattro mani, Danse in Du, con Roberto Prossede e Alessandra Amara al pianoforte. Uno sguardo ai quotidiani di quest'oggi, Corriere della Sera, l'esempio di Kiev che resiste è il titolo dell'editoriale di spalla sulla prima pagina del Corriere della Sera, firmato da Paolo Mieli. Furono assai diverse da quelle di ieri le condizioni in cui si svolse la parata militare russa del 2022. Nei giorni che la precedettero circolarono notizie ufficiose secondo le quali nell'occasione Vladimir Putin avrebbe annunciato la vittoria definitiva sull'Ucraina. L'aggressione putiniana aveva avuto inizio il 24 febbraio e secondo quelle voci in poco più di due mesi il dittatore del Cremlino sarebbe stato in grado di dichiarare che per la seconda volta, dopo quella del 1945, i nazisti erano stati spazzati via. Non valeva neanche la pena di definire guerra la cosiddetta operazione militare speciale che avrebbe liquidato in 448 il regime hitleriano di Volodymyr Zelensky. La parata del 2022 si svolse regolarmente, ma come è noto l'annuncio non arrivò. A partire da questa parata di cui un po' tutte le testate internazionali hanno parlato ieri e questa mattina, una parata in chiave minore, in forma ridotta, della durata di circa 45 minuti invece delle solite due ore e mezza, assenza dei mezzi pesanti anche per paura di droni, pur essendo in atto una tregua concordata, pare, con l'intervento degli Stati Uniti. Infatti il Corriere della Sera propone un'immagine del presidente russo Vladimir Putin, 73 anni, mentre pronuncia il discorso. Dopo la mini parata, è il titolo di uno dei pezzi di cronaca che raccontano come si è svolta, Putin manda segnali all'Unione Europea mentre Teheran prende tempo e Trump vorrebbe sfilarsi da una serie di situazioni. Parata in tono mio, sono tanti i pezzi sul Corriere della Sera che parlano di questo, anche perché il valore simbolico della parata, si sa, insomma, in Russia è significativo, è importante. Parata in tono minore a Mosca per celebrare l'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, una cerimonia durata solo 46 minuti, appunto, appena 8 minuti e 33 secondi il discorso di Vladimir Putin. Il presidente russo minaccia l'Occidente per il conflitto in Ucraina, siamo in guerra con la NATO, ma poi apre a colloqui con l'Unione Europea. Per la crisi in Medio Oriente Teheran prende tempo e appunto la tentazione di sfilarsi da conflitti internazionali in cui è invece dall'inizio del suo mandato intervenuto. Ancora due spunti di lettura dalle pagine interne. Uno è dedicato all'intelligenza artificiale e al ruolo che ha nella vita dei giovanissimi. I ragazzi, l'intelligenza artificiale e le dipendenze, ormai sono molti i casi di dipendenze psicologiche dall'intelligenza artificiale. Tutto comincia da quel ciao. Riccardo Luna, studioso, accademico, filosofo, allarma intelligenza artificiale, scrive: sono in aumento i giovani che sviluppano dipendenze, il problema è iniziato quando qualcuno ha deciso che un chatbot ci avrebbe detto ciao o buongiorno simulando di essere una persona. Invece Padiglione Italia, il pezzo di commento di Aldo Grasso sulla comunicazione non vale solo per l'Italia, vale per molti media, parla di impunità mediatica, si intitola Se l'opinione prende il posto dell'informazione. L'impunità mediatica, parlare in TV e sui social significa ormai godere di una sorta di immunità, come se l'apparire fosse di per sé un valore etico e il piccolo schermo o la rete una bolla capace di sospendere ogni conseguenza sociale. Vale per tutti, insomma, siamo in tempi in cui chiunque può essere un opinionista pubblico. La Repubblica, anche qui, Kiev, Putin apre all'Unione Europea, la guerra sta per finire. La Repubblica riporta proprio questa frase, che infatti è stata riferita anche da molti media televisivi e di altri paesi. Nel giorno della parata a Mosca il presidente russo si dice pronto a trattare e chiede, questa è un'altra notizia, che sia Schröder, l'ex cancelliere tedesco, che si sa ha sempre avuto rapporti molto stretti con la Russia, per questo motivo
ha avuto anche tutta una serie di situazioni piuttosto complicate dal punto di vista giudiziario successivamente alla fine del suo mandato, a negoziare. Trump invece afferma: attendo la risposta dell'Iran al piano presentato dagli Stati Uniti. La Repubblica dà più spazio che altri quotidiani all'allarme hantavirus. Una nave, si sa, insomma, che adesso è attraccata alle Canarie, trasportava appunto e tuttora trasporta passeggeri di cui alcuni erano stati contagiati da questo virus. Alcuni sono stati sbarcati. E purtroppo ci sono già state delle vittime, però gli organismi internazionali della sanità tranquillizzano e dicono non è contagio Covid. Infatti ci sono una serie di opinioni che vengono riportate, insomma una situazione che ovviamente, essendo fresco il ricordo della pandemia, mette in allarme tante persone, ma le opinioni e le organizzazioni internazionali tendono a tranquillizzare tutti. Ancora una notizia di sport che insomma viene riportata ovviamente anche nei nostri notiziari: proseguono gli internazionali di Roma, Sinner debutto vincente, mentre purtroppo Jasmine Paolini, che si era aggiudicata il titolo proprio a Roma l'anno scorso, è stata battuta ed è uscita dal torneo. Il Sole 24 Ore, infine uno sguardo ai titoli di economia, poi ci ritorneremo per il domenicale culturale e c'è intanto un focus sulla Biennale 2026, Biennale molto tormentosa e tormentata per la questione dei padiglioni russo e israeliano, ma che va anche presentata dal punto di vista dei contenuti, e si parla poi ancora di fare i conti con l'America di Donald Trump, il pezzo di Sergio Fabbrini. Di alleanze geopolitica parla: non si era mai visto un presidente americano così determinato a rivoluzionare il sistema politico interno e internazionale, non c'è un singolo ambito che non sia stato messo in discussione da Trump. Come reagire a tutto ciò? Nel dibattito due posizioni sono emerse: la prima sostiene che occorre attendere la fine della presidenza Trump per tornare alla precedente collaborazione transatlantica, la seconda argomenta che quest'ultima è finita per sempre perché l'America non sarà mai più quella di prima. Adattamento o antagonismo? Così comincia il pezzo di Sergio Fabbrini su un argomento effettivamente molto molto attuale. E ancora, a Hormuz regge la fragile tregua, morti e feriti in Libano per un raid dell'IDF, nuovi raid dell'esercito israeliano, bombe sugli sfollati, anche tre bambini fra le vittime libanesi. Mentre anche qui parata triste è il titolo del Sole 24 Ore a Mosca, anche qui si riporta il nome di Schröder come suggerimento di intermediario per le trattative e infine uno speciale dedicato all'essere mamma e alle difficoltà che comporta al giorno d'oggi per conciliare tutti gli aspetti della vita contemporanea. È anche appunto la festa della mamma e quindi ne approfittiamo per fare anche noi gli auguri. Una notizia di energia: il petrolio, l'OPEC e la fine dell'obbedienza, l'uscita degli Emirati Arabi dall'OPEC e dall'OPEC Plus segna una discontinuità profonda. Abu Dhabi non lascia il cartello perché il petrolio pesa meno nella sua strategia, ma perché pesa ancora troppo per restare subordinato a quote collettive. E infine il debito americano, T-bond, banche statunitensi in soccorso e la Cina scende dal 40 al 20%. Insomma, è stata dimezzata la percentuale del debito statunitense in mani cinesi, mentre gli acquisti di investitori statunitensi sono quintuplicati in pochi anni. La relazione fra Cina e Stati Uniti è centrale ovviamente nell'assetto economico dei nostri giorni.

0: L'agenda.
1: E allora cominciamo a dare uno sguardo al cinema. Tenere fino alla fine, un documentario di Edoardo Nerboni di produzione svizzera, molto recente. Ci sarà una discussione con Claire Ghiringhelli, Matteo Mangano e il regista al cinema Iride di Lugano stamani alle 10:30. Per la danza, Destination Art Hip Hop Dance School, lo spettacolo di fine anno al Teatro di Locarno alle ore 15, mentre al Museo d'Arte di Mendrisio alle 19:30 ci sarà, con Simona Bertozzi e Luca Perciballi, Moving Perspective.

Ci sono diversi appuntamenti musicali ancora da segnalarvi, ma prima Giardini in Arte al Monte Verità anche quest'oggi in vari orari e naturalmente Chiasso Letteraria, la 20ª edizione prosegue anche quest'oggi, tutte le notizie sul sito chiassoletteraria.ch. Mentre per la musica il gruppo Jeans, coro di bambini, sarà al Palazzo dei Congressi in concerto alle ore 16 a Muralto. Mentre a Tesserete alle ore 14 Beatlesmania, passeggiata musicale con Musicanto, Usi Voices e il coro delle scuole medie di Tesserete. Voci di primavera con il coro Contrappunti di Sessa di Anna Negrinotti e la corale Verzaschese di Giovanni Bonariva ad Agno alla chiesa parrocchiale alle ore 17 in concerto. Mentre Carlo Torlontano e Francesco di Lernia saranno protagonisti di un recital di corno delle Alpi e organo. In programma ci sono pagine di Vivaldi, Mozart, Corelli e altri compositori nell'ambito del festival organistico Antegnati alla chiesa di San Biagio di Bellinzona alle 17. Il gruppo vocale Cantadonna in concerto con voce e arpa diretto da Chiara Pedrazzetti a Bre alla chiesa dei Santi Simone e Fedele alle ore 17. A Brissago alla sala del consiglio sempre alle 17 due flauti e un'arpa all'opera. Con Tommaso Maggiolini, Cristian Casiraghi e Davide Burani, pagine di Rossini e di altri compositori in programma. La Coralina di Gnosca e i Cantori della Turrita, diretti da Francesca Giannoni e Daniela Beltraminelli, e la Chiesa San Francesco a Faido alle ore 17. Mentre la Civica Filarmonica di Giubiasco è in concerto al Mercato di Giubiasco alle 17, diretta da Rolf Gabatuller. Luceat e Chœur de l'Université et de Jeunesse Musicale de Fribourg. Esegue pagine di Anton Bruckner alla Collegiata di Locarno alle ore 17. Dimitri, il sogno di un clown, concerto Osi per famiglie. La direzione di Philippe Berin presenta Carla Norgauer, la regia di Masha Dimitri all'HAC in sala teatro in due repliche, 15 e 17. La Civica Filarmonica di Lugano a Palazzo dei Congressi di Lugano alle 16.30, diretta da Franco Cesarini, con pagine musicali dello stesso Cesarini e di Barnes. Il Vespro di Clavicembalo con Giulio Mercati, pagine di Couperin alla Chiesa Santa Maria degli Angeli alle 16.30. La Filarmonica di Monte Carasso Sementina a Monte Carasso alle scuole alle ore 16 in concerto. Così come la Filarmonica Stabio nel suo concerto di primavera alle scuole elementari di Stabio alle 17.30. L'Orchestra Mandolinistica di Lugano e l'Australian Mandolin Ensemble diretti da Nicola Bühler e Werner Rücker, pagine di Mandelli e di altri compositori in programma a Trevano in Aula Magna alle 20.30. Per i ragazzi costruisco la mia bancarella, un atelier creativo al Masi LAC di Lugano alle 10.30 di stamani, adatto a ragazzi dai 7 ai 10 anni. Burattini alla francese, la compagnia Michel Poletti che al Museo delle Marionette propone questo appuntamento per bambini dai 4 anni in su alle ore 16. Sempre per i ragazzi il maghetto di e con Christian Pezzatti ad Ascona al Teatro del Gatto alle 16.30, mentre a Bellinzona al Teatro Sociale alle 17, Amleto, la zona del sogno, la regia è di Laes De Marco. Sulle tracce del Ladro di ragazze è una passeggiata teatrale organizzata da Mendrisiotto Turismo a Mendrisio in vari luoghi alle ore 16.45. Per prenotarsi bisogna andare sul sito. E infine un'inaugurazione di una mostra, Maura e Paola.

Paola Toschini. Mille papaveri rossi è un'installazione che inaugurerà in piazzetta comunale ad Acquarossa quest'oggi alle ore 18 e sarà visitabile fino al 31 di maggio. Ed è tutto per la nostra agenda di oggi.

0: Di Ottorino Respighi, da 5 pezzi per violino e pianoforte, abbiamo ascoltato Romanza con il flauto di Rebecca Taio e il pianoforte di Marco Grisanti. Siamo arrivati così al momento dell'informazione.
1: È allucinante. Parlare con uno specchio non mi era mai capitato, e neanche quando ho buttato giù manciate di anfetamina o ingerito i miei miscugli. Secondo me è colpa delle frizzi pazzi. Altro che gomma rilassante, quella è una gomma allucinante. Unita al vino e al pesce con quel nome strano, Abaddon. No, non era Abaddon, Abadoni. Ma che importanza? Il fatto è che in questo posto ogni cosa è strana.
2: Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip K. Dick. Regia di Sara Flood. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
3: Rete 2.
4: In studio Lino Bini arriverà a breve a Tenerife, nelle Canarie, la nave da crociera sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus che ha causato la morte di 3 persone e il contagio di almeno altre 6. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha rassicurato e ribadito: questa situazione non è compatibile a quella della pandemia di coronavirus. Il rischio per la popolazione è basso, sia per la natura del virus, sia perché sono state adottate tutte le misure per prevenire qualsiasi problema. Nelle prossime ore è previsto anche lo sbarco di oltre un centinaio di viaggiatori provenienti da una ventina di paesi che saranno così rimpatriati. Tra i membri dell'equipaggio anche uno svizzero, ce ne parla Maria Iannuzzi.
5: A bordo della nave ci sono 88 passeggeri e 59 membri di equipaggio, tra cui anche uno svizzero, come spiegato ai microfoni SRF Anne Levy, direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Nel frattempo abbiamo appreso che uno svizzero, che si trova sempre a bordo ed è membro dell'equipaggio, non presenta sintomi, ma è considerato un caso contatto perché è entrato in contatto con persone infette. Fortunatamente sta bene. Non appena la nave attraccherà a Tenerife saranno adottate misure molto rigide. Intanto il paziente svizzero che ha contratto l'antivirus sulla nave da crociera è tuttora ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'uomo sta bene, non ha sintomi e si è comportato in modo molto responsabile andando subito all'ospedale universitario. Mentre la moglie di quest'ultimo rimane a casa in isolamento per precauzione. In isolamento anche una donna residente a Ginevra che si trovava su un volo tra Sant'Elena e Johannesburg con una persona gravemente malata. Non prevediamo ulteriori contagi in Svizzera, ci vogliono un paio di giorni prima di sapere se qualcuno è malato o meno. Siamo fiduciosi. Una fiducia legata anche al comportamento delle persone coinvolte, ai protocolli medici e alla contagiosità relativamente bassa dell'antivirus.
4: Swiss prevede una nuova riduzione del personale per diminuire i costi, lo comunica Jens Fehlinger, direttore generale della compagnia aerea, dalle colonne della NZZ am Sonntag. Secondo il dirigente, il taglio dovrebbe toccare il 10% del personale di terra. Non sono previsti licenziamenti, il riassetto dovrebbe avvenire attraverso la normale fluttuazione del personale. Una 32enne svizzera è rimasta ferita in modo grave in seguito ad un volo in tutta l'area Unmes in Austria. Secondo le autorità locali, la donna si è scontrata in volo con una 48enne tedesca atterrando in malo modo nonostante l'apertura della paracadute di sicurezza. Soccorsa è stata trasportata in ospedale, sull'incidente in corso un'inchiesta. Ancora nessuna decisione ufficiale di Teheran sul piano di pace in più punti elaborato dalla Casa Bianca per mettere fine alla guerra in corso e riaprire alla navigazione al canale di Hormuz. Washington, che si attendeva una presa di posizione già ieri, attraverso il presidente americano Trump è tornata a ventilare la ripresa delle ostilità qualora il regime iraniano non dovesse porre fine al conflitto. Tra i punti di contrasto, in particolare il controllo che l'amministrazione americana vorrebbe avere sul programma nucleare iraniano. Dal canto loro, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un nuovo avvertimento: torneremo a colpire gli interessi statunitensi nella regione e le loro navi in caso di nuovi attacchi americani. Americani che nelle scorse ore, ricordiamo, hanno colpito 2 petroliere iraniane nel Golfo dell'Oman. Intanto nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar, obiettivo promuovere la fine del conflitto in Medio Oriente sferrato dalla coalizione israelo-statunitense. Il Qatar, ricordiamo, è impegnato in prima linea quale mediatore tra le parti. Sono stati espulsi da Israele i due attivisti della Global Sumud Flottiglia arrestati una decina di giorni fa in acque internazionali dall'esercito di Tel Aviv mentre stavano conducendo una missione navale internazionale per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese a Gaza. Lo comunica il Ministero degli Esteri israeliano che ha ammonito: non permetteremo nessuna violazione nel blocco navale in atto. Chiaro messaggio e monito alle imbarcazioni che hanno ripreso la navigazione verso la striscia.
6: Lo sport.
7: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio e dalla salvezza dello Zurigo che vincendo 2-1 il derby contro il Grasshopper ha consolidato la decima posizione complicando la vita ai cugini, ora solo a più 4 dall'ultimo posto in virtù del successo, sempre 2-1 del Winterthur contro il Losanna e questo a due giornate dal termine. Nella terza partita 3-3 tra Lucerna e Servette. Oggi spazio al girone per il titolo, il Lugano che saluterà a fine stagione Mau, Belagi e Broghiar, ospita il San Gallo per il secondo posto, fischio d'inizio alle 14. Alle 16.30 Young Boys, Basilea e Sion Thun alla prima apparizione ufficiale da campione svizzero. In Italia, 36esima giornata di Serie A, 3-0 dell'Inter in casa della Lazio, Lecce Juventus 0-1 e sorpasso sul Milan in campo contro l'Atalanta. Nell'hockey, dopo la sconfitta in amichevole 3-0 contro la Svezia, la Svizzera torna in pista a mezzogiorno contro la Cecchia. Nel motomondiale Jorge Martin ha vinto la gara sprint sul circuito di Le Mans alle 14. Il Gran Premio vedrà partire davanti a tutti l'italiano Bagnaia, assente Marc Marquez, spagnolo che ieri si è rotto il piede destro. Nel tennis Victoria Golubic fuori nel secondo turno del Master 1000 di Roma, eliminata in 3 set dalla russa Andreeva, stessa sorte poi dopo la Golubic per Belinda Bencic, ma in 2 set contro un'altra russa, Kalinskaya. Tutto facile invece nel tabellone maschile per Jannik Sinner all'esordio contro l'austriaco Hofner. Infine nel ciclismo il Giro d'Italia lascia la Bulgaria con la terza tappa per velocisti con arrivo a Sofia. Ieri successo e maglia rosa per l'uruguaiano Guillermo Silva.
0: Oggi il tempo sarà coperto e nebbioso con precipitazioni, prima sul Ticino e sul Moesano, poi in estensione. Nella notte, su lunedì, nel Ticino centro-meridionale, precipitazioni anche di carattere temporalesco. In Bassa Engadina solo qualche goccia e possibili timide schiarite. Limite delle nevicate a 2300 metri, a bassa quota, la massima sui 16 gradi, in Alta Engadina 12. In montagna, vento debole o moderato da sud, 0 gradi sui 2600 metri, montagne nelle nebbie.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 7:41 siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di questa domenica 10 maggio. Antonio Vivaldi, concerto per quattro violini e orchestra in re maggiore, dal quale abbiamo tratto questo allegro con i Berliner Barocksolisten diretti da Reinhard Goebe. E siamo arrivati così alla rassegna stampa culturale. Approdiamo sulla lettura del Corriere della Sera. La copertina è una macchina da scrivere dipinta da William Kentridge per i 150 anni del Corriere della Sera, celebrati per tutta questa stagione, e giustapposta a una serie di pagine di quotidiano. Come era prevedibile, la lettura di questa settimana concentra buona parte delle sue molte pagine sul Salone del Libro di Torino, che comincia la prossima settimana. Si svolgerà la prossima settimana e naturalmente sarà seguito anche da Rete 2. E l'apertura della sezione dedicata al Salone del Libro è dedicata dall'inviata a Trieste Cristina Taglietti al premio Nobel 2025 Laszlo Krasznahorkai, ungherese, atteso al Salone del Libro per una visita, una presenza. Esulta, dicevamo, il premio Nobel ungherese dopo il voto che ha sfrattato Orbán. A metà 800, dice, l'Europa fu percorsa da un'ondata rivoluzionaria. A Budapest la rivolta esplose il 15 marzo 1848 e i giovani di marzo furono eroi. Lo scorso 12 aprile successe la stessa cosa. Parte da qui e dal suo nuovo romanzo dal titolo La sicurezza della nazione ungherese, titolo politico per la storia di un entomologo, il viaggio verso il Salone del Libro di Torino. Della lettura l'inserto del Corriere della Sera, quindi con un'intervista al premio Nobel che dichiara anche: fino agli anni 60 la letteratura era in grado di influenzare la società. Ora dove sono i libri di valore e quanti li leggono? Dove sono Senofonte, Dostoevsky, Kafka? Non ho dubbi, tutto il mondo della letteratura scomparirà. Insomma, una dichiarazione pesante. Noi ricordiamo che la sicurezza della nazione borghese, nella traduzione di Dora Varnay, edito da Bompiani, sarà in libreria dal 13 marzo e sarà per l'appunto presentato dall'autore al Salone del Libro, dove troviamo anche Isabella Hammad, che è finalista allo Strega Europeo con Entra il Fantasma, tradotto per Marsilio da Maurizia Balmelli, Isabella Hammad, che è anche cittadina britannica, dichiara: 10 anni fa votai contro la Brexit, oggi nel Regno Unito temo la xenofobia. Problemi che peraltro abbiamo visto alla luce dei recenti risultati elettorali locali in Gran Bretagna sono tutt'altro che secondari per il Regno Unito e per le sue relazioni con il resto dell'Europa. Altro ospite importante al prossimo Salone del Libro è Bernie Sanders, l'ultimo socialista in lotta contro gli oligarchi che dominano il mondo. Il sottotitolo del pezzo di Giuseppe Sarcina. Bernie Sanders arriva presentando il suo libro Contro l'oligarchia, nella traduzione di Davide Martirani, edito per Chiare Lettere. Un appello, 15 proposte nel volume che il senatore americano presenterà a Torino. In attesa delle elezioni di midterm a novembre, un test per Trump e delle presidenziali del 2028 che potrebbero lanciare Alexandria Ocasio-Cortez. E sulla lettura appunto c'è un'anticipazione dell'incipit del libro di Bernie Sanders, appunto, che sarà presentato a Torino. Proseguiamo ovviamente qui trovate, oltre che tutti i dettagli degli appuntamenti e dei molti ospiti del Salone, anche molti approfondimenti sui vari libri. Non abbiamo ovviamente l'ardire di pensare di poter esaurire l'argomento, ma vi segnaliamo
che a un secolo dal Nobel e a 90 anni dalla morte, un film e un evento al Salone esaltano un'autrice ancora sottovalutata. Si parla di Grazia Deledda. Il regista Peter Marsias dichiara: mi ha incoraggiato Michela Murgia a fare un film su di lei, mentre lo scrittore Marcello Fois dichiara: va oltre la Sardegna, è il nostro Manzoni. Contemporanea ed erotica, non ce la meritiamo. Per l'Italia resta straniera. Questo è il titolo del pezzo di Jessica Chia, che si intitola un po' ironicamente Grazie Deledda. E poi si prosegue sempre sulla lettura del Corriere della Sera. Ci spostiamo nella sezione Orizzonti, abbandonando appunto le molte pagine dedicate, sono più di 30 le pagine dedicate al Salone del Libro di Torino e a tutti i suoi risvolti. La Casa Bianca abbandona tutti i problemi di contrasto all'AIDS. Richard Horton, direttore di Lancet, accusa: si rischia una catastrofe globale. Ecco che cosa succede nell'intervista di Giuseppe Remuzzi, citando appunto l'intervento accorato questo direttore. Sempre sulle pagine degli Orizzonti, della lettura del Corriere della Sera, a Milano è possibile fare un'esperienza immersiva sul transatlantico più famoso della storia, il Titanic. Un viaggio ludico che ha anche un valore pedagogico, perché lì ci sono sogno e ambizione dell'umanità. Allo spazio Bergognone 26 a Milano è possibile vivere l'esperienza in realtà virtuale Titanic, un viaggio nel tempo, per ripercorrere il viaggio del transatlantico britannico affondato al largo delle coste di Terranova nel 1912, come se si fosse a bordo. L'esperienza permette di attraversare i ponti, esplorare le sale, incontrare i personaggi, il capitano, il tutto organizzato da Fever, piattaforma tecnologica leader dell'intrattenimento. Ma forse c'è anche di più, dice il pezzo sulla lettura, non è soltanto intrattenimento. Infine, nella sezione percorsi segnaliamo l'intervista a Siri Hustvedt, che forse alcuni e alcune ricorderanno essere la vedova di Paul Auster, scomparso 2 anni fa. A sua volta scrittrice, affida a Ghost Stories, il libro appena uscito e da lei firmato, i ricordi di una vita insieme e l'elaborazione del lutto. Volevo condividere la nostra mitologia privata, questo matrimonio è stato un dialogo, e quindi ho inserito nel libro anche le lettere che Paul Auster destinava al suo nipotino. Insomma, un'intervista molto tenera a Siri Hustvedt sulle pagine della lettura del Corriere della Sera di oggi.

Ed era un fandango di Santiago de Murcia con Cristina Prats Costa al violino, Luca Sares alla tiorba, Joseph Phillips alla viola da gamba ed Esmeralda Enrique alle castagnette. E un altro appuntamento della nostra rassegna stampa culturale della domenica Verde Aurora Weekend è con il domenicale del Sole 24 Ore, che dedica la prima pagina firmata dalla critica e curatrice d'arte Angela Vettese, Manualità e cura, la resistenza dell'arte, Biennale di Venezia 2026. Apre proprio questo weekend e abbiamo già notizia delle lunghe code, forse dovute anche alle polemiche, alle tensioni che l'hanno preceduta per settimane in virtù della presenza del padiglione russo e di quello israeliano. La mostra vista da Angela Vettese risulta unitaria e poetica, con opere nate dal recupero e riflessioni sui cambi per superare lutti e dolori. Questo l'incipit del pezzo di Vettese. Venti di guerra, polemiche internazionali, lotte tra la giuria e i padiglioni, come se questi fossero luogo riconosciuto di un soft power che nasconde la voglia di ammazzare, conquistare il potere, contrapporre popoli e culture nel più violento dei modi. Il risultato è una catena di traumi che coinvolge bambini, adulti, anziani, giovani e vecchi soldati. Accanto a questo avanza un trauma diverso e universale, come sempre lo sono i passaggi tecnologici cruciali. L'intelligenza artificiale sta invadendo in modo ancora imprevedibile la nostra vita. Ultimo picco di una rivoluzione informatica che non sarà seconda a quella della stampa e che potrebbe togliere un ruolo al nostro corpo, persino nei tempi e nei modi dell'amore e alla nostra capacità di usare le mani. Il manifesto della Biennale è un doppio ritratto della Nobel Toni Morrison, a opera di Magdalena Campos Pons, per ritrovare l'identità. Inaugurata in questi giorni, dopo estenuanti polemiche che hanno preso il sopravvento, la Biennale Arte 2026 durerà fino a novembre in varie sedi a Venezia. Con l'articolo di Vettese c'è un primo sguardo alla proposta curatoriale. La curatrice, individuata a suo tempo Koyo Kou, è mancata poco prima di portare a termine il suo compito, che è stato rifinito dal suo team. Nelle settimane e nei mesi prossimi continueranno a apparire le recensioni dei padiglioni più interessanti. Quindi la Biennale, con tutto quello che comporta, ma soprattutto con la sua proposta artistica, sulla prima pagina del domenicale del Sole 24 Ore, dal quale traiamo anche un altro pezzo che riguarda un anniversario, perché lunedì domani alle ore 11 al Teatro alla Scala di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, si terrà un concerto diretto da Riccardo Sciaì, che commemora e celebra gli 80 anni del concerto della ricostruzione, come per brevità viene chiamato. Quel famoso concerto che nel 1946, dopo che in seguito ai bombardamenti la Scala era stata distrutta, i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale era stata distrutta e poi ricostruita, diresse Arturo Toscanini, rientrato da poco dagli Stati Uniti, dove era andato in esilio essendo antifascista. Ci sarà appunto questo concerto la cosa interessante che appunto se ne parla ormai da un po' di tempo. Verranno eseguiti alcuni dei pezzi, anche se il programma non sarà una fotocopia di quello della ricostruzione, del concerto della ricostruzione. Invece Ricciarda Belgioioso firma un pezzo che documenta l'edizione 2026, Restiamo a Milano, di Piano City, basato sul progetto Armonie di Comunità. Il pianoforte va nei luoghi della fragilità, nelle periferie, per esempio il Gratosoglio oppure la Bicocca, e insomma ci sono diverse ramificazioni che caratterizzano insomma la manifestazione di quest'anno. Questi e altri argomenti sulle pagine del domenicale del Sole 24 Ore di oggi.

0: questo era un breve estratto da Très vite et très canaille, l'invitation au château di Francis Poulenc, e una musica di scena per l'opera omonima di Jean Anouilh. Ci conduce sull'inserto domenicale Alias del Manifesto, che nella prima pagina porta un pezzo firmato dallo scrittore e studioso Tommaso Pincio sull'ultimo romanzo di Emmanuel Carrière, di cui peraltro abbiamo già avuto occasione di parlare a Rete 2 nella traduzione di Francesco Bergamasco, uscito da Adelphi. Kolkhoz porta all'estremo il metodo compositivo che Carrère ha sperimentato a partire dall'Avversario, in cui la scrittura dell'io è calamita per impreviste analogie narrative, scrive Pincio. Dice appunto Pincio che il motivo di fondo che agita e motiva il nuovo libro di Carrère, l'umore che impregna la sua storia familiare dai tratti ben poco comuni e che sembra concepita apposta per sfidare la consolante convinzione per cui le famiglie in fondo si somigliano tutte. La celebre madre dello scrittore francese nell'album di famiglia degli émigrés, da Adelphi al Salone di Torino. Al Salone di Torino sarà presentato naturalmente il libro. Tutto questo non è un romanzo russo, è il titolo del pezzo di Pincio, ovviamente piuttosto ironico sulla linea anche dell'umorismo di Carrère. Invece anche sul Manifesto un pezzo molto dettagliato sul concerto di cui vi segnalavo, quello della celebrazione del concerto della ricostruzione del teatro alla Scala 80 anni fa. 80 anni fa il maestro schierato contro il fascismo tornava dall'esilio per dirigere la riapertura della Scala. Viene riprodotta una celebre fotografia, una locandina. 11 maggio 1946, da Toscanini un gesto politico, il concerto di riapertura della Scala non fu propriamente un atto politico, ma un atto fondativo della Repubblica Italiana, vissuto come una grande festa popolare che coinvolse l'Italia intera. Dunque, viene celebrato con un concerto diretto da Riccardo Sciai, che si terrà appunto domattina alla Scala alle ore 11. Trovate tutti i dettagli soprattutto del concerto del 46, che ebbe dei risvolti anche importanti, significativi, considerato lo stato dell'Europa, non solo di Milano e dell'Italia, in quell'anno, che appunto può essere interessante rileggere. Questi alcuni spunti della nostra rassegna stampa culturale di quest'oggi, ed è il momento di Tempo dello Spirito.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Ben ritrovati a Tempo dello Spirito, buona domenica da Luisa Nitti. Una parola di Gesù esorta a non smettere di chiedere, cercare, bussare alla porta, perché Dio non aspetta altro che le nostre domande. Commenta questo testo dell'Evangelo di Matteo il pastore riformato di Lugano, Daniele Campoli, nella meditazione biblica che ascolteremo fra un momento. Restate con noi anche nella seconda parte della trasmissione, perché andremo a scoprire una iniziativa che si svolge a Poschiavo. Una volta al mese il gruppo che si riunisce nell'aula riformata è uno spazio in cui condividere emozioni, riflessioni, alla ricerca di un migliore equilibrio nella relazione con se stessi e con gli altri. Parleremo dell'iniziativa Un'ora per noi, organizzata da Seraina Ratti. Ascoltiamo allora il pastore Daniele Campoli che ci guida in una meditazione biblica. Il testo di riferimento tratto dall'Evangelo di Matteo al capitolo 7 è letto dalla voce di Natascia Gamba.
3: Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
4: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, Chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
5: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica a tutte e a tutti voi. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Iniziamo con queste parole di Gesù, la nostra meditazione per questa domenica, che il calendario liturgico chiama rogate, pregate. Ma sentite quale vento fresco giunge da quest'annuncio. Non suona come un precetto religioso che ci incatena a un dovere, ma come un'incredibile promessa di libertà, la libertà di chi sa di avere la porta del Padre sempre aperta. Eppure, proprio questa promessa oggi ci interroga. A chi sta rivolgendo la sua parola Gesù? Certamente si rivolge a chi ha smesso di chiedere, a chi non chiede più perché si è ammutolito sotto i colpi della vita. Si rivolge magari a chi non ha più parole, a chi ha sepolto le domande perché le risposte tardavano ad arrivare. Forse mi stai ascoltando e ti senti così. Una persona disillusa che teme che esporsi a chiedere di nuovo significhi solo prepararsi a una nuova, bruciante delusione. Sappiamo bene che le ferite della vita possono portarci a una chiusura ermetica. Per non soffrire più, smettiamo di desiderare. Le domande, ci pensate, sono il respiro dei bambini. Loro non si stancano mai di chiedere perché. Per un bambino tutto è da scoprire. Vuole sapere come funziona il mondo dei grandi, ma soprattutto osa chiedere con una disinvoltura assoluta. Lo fa perché si fida del genitore che gli accanto, della maestra che ha davanti. Sa che loro sanno e che sono lì per lui. Poi però succede qualcosa. Crescendo entriamo in quella fase che molti insegnanti conoscono bene. I giovani smettono di chiedere. Perché? Per paura. Paura di essere giudicati dai compagni, dalle compagne. Paura di fare brutte figure. O il sospetto che la domanda sbagliata possa indispettire il professore, pregiudicare il suo giudizio finale. Per colpa di queste paure reali, molti scelgono quindi il silenzio. Meglio nascondersi, meglio sedersi agli ultimi banchi, dove non si viene notati. E lo stesso purtroppo accade nella nostra fede. Anche nel rapporto con Dio possiamo scivolare verso gli ultimi banchi. Non ci esponiamo più, non siamo più curiosi, come se l'Evangelo avesse esaurito le sue risposte. È il congelamento del rapporto, una freddezza formale. Io faccio la mia parte, Dio farà la sua, ma non ci parliamo più davvero. Non si chiede, non si cerca, non si bussa più alla sua porta e si vive come separati in casa. Ma ascoltate ancora, chiedete, cercate, bussate. Gesù, per spiegarci questo chiedere, ci ha regalato una parabola famosa, quella dei due fratelli. C'è il primo, il minore, che è scalto, sfrontato. Lui osa chiedere ciò che non si dovrebbe mai chiedere. Va oltre i limiti della decenza. Padre, dammi tutto ora e subito. Non voglio aspettare che tu muoia per godermi l'eredità. È una richiesta che crea sdegno. È uno scandalo. Eppure dall'altra parte della domanda Gesù ci mostra un padre insolito, quasi emancipato, che senza esitare esaudisce quel figlio degenere. La parabola sembra stare dalla parte di chi osa. Con il nostro Dio puoi rischiare la sfrontatezza, perché chi osa è paradossalmente premiato. E poi, sappiamo, c'è l'altro fratello, quello maggiore. Lui è l'immagine di chi non osa mai chiedere nulla. È rimasto a casa,
6: Non ha sperperato i soldi, non è finito tra i maiali. Ha fatto il suo sacrosanto dovere. È rimasto vicino al padre, eppure era lontanissimo. Forse più lontano del fratello che era scappato. Il fratello maggiore vive la casa del padre come una prigione di regole, non come uno spazio di confidenza. Non chiede perché magari non si fida. Obbedisce, ma non ama. Ecco a cosa ci richiama oggi la Domenica di Rogate. Ci invita a tornare al padre con la fiducia dei bambini e l'audacia dei figli. Ci ricorda che Dio è buono e che non lascia mai a mani vuote chi si rivolge a Lui con cuore sincero. È un invito straordinariamente aperto e senza condizioni. Dio darà la manna, darà il pane a chi avrà l'ardire di accogliere amici inaspettati nel cuore della notte, anche quando non ha nulla da offrire. Dio darà quei tre pani che nella tradizione ebraica del Seder simboleggiano l'unità del popolo e la liberazione. Ci darà il pane quotidiano, che è pane, ma anche briciole della realizzazione del regno di Dio già nell'oggi. Ma c'è un dono ancora più grande che Dio promette a chi bussa. L'Evangelista Luca ci dice che il Padre darà lo Spirito Santo. Questo è il punto di arrivo del nostro chiedere. Lo Spirito è ciò che ci permette di gridare finalmente Abba, Babbo, Papà. È lo Spirito che scioglie il ghiaccio della formalità, che toglie via la paura che ingabbia le nostre esistenze. Allora, in questa settimana che ci attende, proviamo ad alzarci dagli ultimi banchi della nostra vita interiore. Non abbiate paura di fare la domanda sbagliata. Non abbiate paura di essere sfrontati nel chiedere luce, senso, forza. Dio non è un professore severo pronto a mettervi un brutto voto. È un padre che sta alla finestra aspettando solo il rumore dei vostri passi che tornano a bussare alla sua porta. Bussate e vi sarà aperto. La porta non è chiusa a chiave, è solo accostata. Aspetta solo la vostra mano. Buona domenica di Rogate a tutti voi. Che la vostra preghiera sia il ritorno a casa di un figlio, di una figlia, che ha finalmente ritrovato la sua voce.

0: Dopo questa pagina biblica andiamo adesso a Poschiavo. Qui si tiene ogni mese l'iniziativa Un'ora per noi, uno spazio in cui condividere emozioni e riflessioni alla ricerca di un buon equilibrio nella relazione con se stessi e con gli altri.
1: Come noi tutti purtroppo sappiamo, ci troviamo un po' in un periodo piuttosto difficile e ci sono ogni giorno tantissime notizie anche inquietanti, sembrano un po' crollare delle certezze e in tutto questo c'è anche il rischio di perdere un po' la bussola. L'incontro Un'ora per noi offre uno spazio dove confrontare le proprie esperienze, poter condividere le emozioni e cercare insieme un equilibrio in tutto questo.
0: Ogni mese presso l'aula riformata a Poschiavo, Seraina Ratti, esperta di formazione per adulti, gestisce gli incontri su tematiche di diverso tipo, offrendo uno spazio di condivisione e ascolto per chiunque sia interessato a momenti di crescita personale. Seraina Ratti, come nasce l'idea di organizzare questi incontri?
1: Prima di arrivare a Poschiavo avevo completato una formazione presso la FSEA, che è la Federazione Svizzera per la Formazione Continua, proprio nell'ambito della formazione per adulti. E in seguito avevo già organizzato corsi simili e l'esperienza quella volta è stata buona e così ho deciso di proporre incontri di questo genere anche a Poschiavo. Questa attività ha lo scopo di favorire il benessere dei partecipanti e i temi sono semplici che riguardano la vita di ogni giorno e soprattutto questo essere insieme, nell'insieme cerchiamo di trovare delle strategie per gestire in modo positivo le nostre giornate.
0: Ma a che cosa servono questi incontri?
1: Cerchiamo proprio di capire come stiamo, come ci possiamo sostenere a vicenda e cosa possiamo fare proprio di concreto per trovare un ritmo che ci fa stare meglio.
0: I temi delle riunioni che si svolgono a Poschiavo, Un'ora per noi, sono vari.
1: Ogni incontro si svolge attorno a un tema. Partiamo da una caratteristica del mese in cui ci troviamo. Così il tema di gennaio, per esempio, era la partenza, l'inizio, anche i propositi per l'anno che ci stava davanti. E poi in febbraio invece ci siamo dedicati al tema del fare ordine e del alleggerire. Questo per esempio nell'ambito dello spazio che ci sta attorno, per esempio riordinare un angolo di una stanza, una parte della casa, così nello spazio attorno a noi mettere un po' di ordine, oppure anche riguardando il nostro corpo, cosa gli fa bene, come lo possiamo magari anche alleggerire, come possiamo portare ordine nella nostra mente, nelle emozioni, nei legami, al lavoro. In marzo, lì dopo aver fatto ordine in febbraio, c'era il tema della ripartenza. Ripartenza e crescita, perché osservando anche un po' la natura abbiamo cercato di prendere degli impulsi dalla natura per la nostra crescita interiore. Poi in aprile era piuttosto il tema della apertura, aprirsi a nuovi contenuti, nuovi progetti ad altre persone e stabilire così un legame con altri o con altro. E rimane ancora per il maggio il tema che prendo l'impulso della Pentecoste, sarà il tema dell'aprirsi, capirsi e curare la comunicazione e anche l'ascolto.
0: Gli Gli argomenti di cui si parla in questi incontri, lo abbiamo ascoltato, si ispirano anche ai diversi momenti e alle stagioni dell'anno. Una iniziativa che nasce nel seno della Chiesa Riformata, ma ha una sua precisa autonomia ed è aperta a chiunque voglia approfondire temi personali che riguardano la crescita, la relazione e i cambiamenti della vita. Il

0: non hanno potuto venire, però l'interesse c'è e hanno detto che magari verranno poi a un prossimo ciclo. E direi proprio di aver trovato un buon riscontro perché fin dall'inizio si è creato subito un'atmosfera di fiducia e di rispetto e abbiamo stabilito all'inizio delle regole, per esempio la regola della discrezione, che non si va a raccontare quello che si viene a sapere, di essere puntuali, rispettare anche quello che viene detto, altre opinioni.
1: Seraina Ratti, lei che cosa si aspetta personalmente da questo tipo di incontri? Che tipo di giovamento possono avere per chi intende partecipare?
0: È vero che incontri ci sono anche altrove, magari facendo la spesa o per strada, in piazza quando bevo un caffè, incontro magari qualcuno e posso chiacchierare, parlare di cose. Però percepisco un valore aggiunto in questo tipo di incontro, perché succede in uno spazio creato apposta per questo scambio. È un clima di quiete, permette una maggiore attenzione per la cura del dialogo e questo fa bene.
1: Un'ora per noi. Il prossimo incontro si svolge giovedì 21 maggio alle ore 9:30 presso l'Aula Riformata di Poschiavo.

E con questo andiamo verso la chiusura della puntata di Tempo dello Spirito. Vi ricordo che potete continuare a seguirci per notizie e approfondimenti sia sul sito internet voceevangelica.ch che anche sulla pagina Facebook Voce Evangelica. Da Luisa Nitti, buona domenica.

Sono le 8:24, Verde Aurora Weekend di domenica 10 maggio, Francesco Maria Veracini, l'ouverture numero 6 in sol minore per due oboi, fagotto, archi e basso continuo, dalla quale era tratto questo allegro eseguito dall'ensemble Zefiro diretto da Alfredo Bernardini.

0: Di Amanda Röntgenmeier abbiamo ascoltato da 6 pezzi per violino e pianoforte, Allegro molto, con il violino di Johan Dalén e il pianoforte di Peter Friis Johansson. E siamo arrivati al momento delle notizie.
1: In studio Lino Bini, sono iniziate le operazioni di attracco a Tenerife nelle Canarie della nave da crociera sulla quale c'è stato un focolaio di antivirus che ha causato la morte di 3 persone e il contagio di almeno altre 6. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha rassicurato e ribadito: questa situazione non è comparabile a quella della pandemia di coronavirus. Il rischio per la popolazione è basso sia per la natura del virus, sia perché sono state adottate tutte le precauzioni per prevenire qualsiasi problema. A breve è previsto lo sbarco di oltre un centinaio di viaggiatori provenienti da una ventina di paesi che saranno rimpatriati sotto strette misure di sicurezza, 3 membri dell'equipaggio, anche uno svizzero. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. A sostenerlo, a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa a Mosca, il presidente russo. Parole chiare che hanno spiazzato tutti, espresse da Vladimir Putin in occasione delle celebrazioni per la vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Putin, che in serata si è detto anche pronto a negoziati con l'Unione Europea per mettere fine al conflitto in Ucraina, in risposta a quanto auspicato dalla presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Unico neo, diciamo così, riguarda il negoziatore che dovrebbe rappresentare Bruxelles. Il Cremlino infatti vorrebbe fosse l'ex cancelliere tedesco Schröder, come noto vicino a Mosca. Da un fronte caldo ad un altro, ancora nessuna decisione ufficiale di Teheran sul piano di pace in più punti elaborato dalla Casa Bianca per mettere fine alla guerra in corso e riaprire alla navigazione il canale di Hormuz. Washington, che si attendeva una presa di posizione già ieri, attraverso il presidente americano Trump, è tornata a ventilare la ripresa delle ostilità qualora il regime iraniano non dovesse porre fine al conflitto. E intanto nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar, obiettivo promuovere la fine del conflitto in Medio Oriente, sferrato dalla coalizione israelo-statunitense. Il Qatar, ricordiamo, è impegnato in prima linea quale mediatore tra le parti. Sono stati espulsi da Israele 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati una decina di giorni fa in acque internazionali dall'esercito di Tel Aviv, mentre stavano conducendo una missione navale internazionale per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese a Gaza. Lo comunica il Ministero degli Esteri israeliano, che ha ammonito: non permetteremo nessuna violazione del blocco navale in atto, chiaro messaggio alle imbarcazioni che hanno ripreso la navigazione verso la striscia. L'esplosione di un'autobomba e un conflitto a fuoco ad un posto di blocco di polizia ha causato la morte di almeno 12 agenti e il ferimento di diversi altri a Banu, nella parte centrale del Pakistan, già teatro in passato di attacchi per mano di combattenti afghani. Lo comunicano le autorità locali. L'attentato non è stato ancora rivendicato. Per la cronaca regionale, ieri a Mendrisio si è tenuta l'assemblea dei cacciatori. Per l'occasione, oltre agli aggiornamenti sulle catture della scorsa stagione, la Federazione Cacciatori Cantonali ha voluto riportare al centro della discussione il valore dell'arte venatoria tradizionale in contrapposizione con quella puramente di regolazione. Ce ne parla Luca Berti.
2: I numeri puri e semplici dicono che nel 2025 la selvaggina catturata è diminuita. Sono poco meno di 6.000 i capi, tra cervi, camosci, capriole e cinghiali, catturati. Un valore inferiore ai 2 anni precedenti, soprattutto per via dell'importante calo nelle catture di cinghiali. Cinghiali e cervi che sono specie che il cantone vuole diminuire sul territorio per evitare danni. I cacciatori sono chiamati a regolarne il numero, un ruolo che però è anche un rischio e la sfida principale per il mondo venatorio, come ha ricordato il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti.
3: Attualmente la sfida principale è quella di evitare una deriva del modo di cacciare in funzione di alcune necessità che impongono un sempre maggior aumento di abbattimenti per determinate specie. Quello che la federazione vuole evitare è che questo vada a scapito della caccia di tradizione.
2: Il timore è che, dimenticando la tradizione, al cacciatore resti solo il compito di ridurre le specie in esubero e a lungo termine questo rappresenta un rischio per la legittimità stessa della caccia.
3: Un domani questa contingenza potrebbe non più esserci e dobbiamo essere pronti a tornare indietro.
2: Tornare indietro, tornare alle tradizioni per affrontare anche un eventuale dibattito sull'abolizione della caccia. Per ora in Ticino non è tema, lo è però in altri cantoni.
4: Lo sport.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Iniziamo dal calcio e dalla salvezza acquisita dallo Zurigo impostosi ieri 2-1 nel derby contro il Grasshopper. Cavallette che dalla loro parte ora sono con 4 punti di vantaggio sull'ultimo posto in classifica del Winterthur, che sempre ieri ha battuto 2-1 il Losanna. Oggi spazio nel girone per il titolo al Lugano, che ospita il San Gallo. In palio c'è il secondo posto, fischio d'inizio a Cornaredo alle 14, alle 16:30 poi si giocano Young Boys Basilea e Sion Thun. In Italia vittoria 3-0 dell'Inter in casa della Lazio, mentre la Juventus, imponendosi a Lecce 1-0, si è portata al terzo posto superando il Milan, che oggi accoglie l'Atalanta, mentre in Spagna c'è grande attesa per il classico delle 21 tra Barcellona e Real Madrid, catalani leader della graduatoria che difendono 11 punti di margine sul Real secondo con 4 partite ancora da giocare. Nell'hockey, dopo la sconfitta in amichevole 3-0 ieri contro la Svezia, la Svizzera torna in pista a mezzogiorno contro la Cechia. Nel motomondiale in Francia lo spagnolo Martin ha vinto ieri la gara sprint di Le Mans, oggi alle 14 il Gran Premio con in pole position Bagnaia, assente Marc Marquez caduto ieri nell'ultimo giro della gara riportando una frattura al piede destro. Nel tennis, Golubic eliminata al torneo di Roma in 3-7 dalla russa Andreeva, fuori pure al secondo turno Belinda Bencic in 2-7 per mano dell'altra russa Kalinskaya. Facile qualificazione invece nel tabellone maschile per il numero 1 al mondo Sinner. Infine nel ciclismo, ultima tappa oggi in Bulgaria per il Giro d'Italia con frazione adatta ai velocisti e arrivo nella capitale Sofia. Ieri successo e maglia rosa per l'uruguaiano Silva.
0: Oggi il tempo sarà coperto con qualche rovescio, dapprima sul Ticino e il Moesano, in estensione a tutte le regioni in mattinata. Nella notte su lunedì nel Ticino centro-meridionale precipitazioni anche a carattere temporalesco. In Bassa Engadina solo qualche goccia e possibili brevi schiarite, limite delle nevicate sui 2300 metri, a bassa quota massima sui 16 gradi, in Alta Engadina 12. In montagna vento moderato dal settore sud, 0 gradi a 2600 metri.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 8:36 ed è il momento della replica di Laser. La puntata si intitola Il cornetto di mezzanotte, la panetteria della Langstrasse, a cura di Mauro Frigerio.

0: Zurigo, città più grande della Svizzera. Come ogni città importante, ha le sue chiese, le sue strade e le sue piazze iconiche, quelle che la contraddistinguono e a volte la rendono famosa. Qui sono la Bahnhofstrasse, con le boutique di lusso, il Paradeplatz con le sue banche, oppure l'Europa Allee, creata quasi dal nulla pochi anni fa e oggi una delle zone più in di Zurigo. E poi? Poi c'è la Langstrasse. Urla, grida, divertimento e a volte qualche scazzottata? La Langstrasse è la strada festaiola per eccellenza a Zurigo, con ristoranti e club aperti fino al mattino. Ma la Langstrasse è anche hotspot di prostituzione, spaccio di droga e, ahimè, violenza. La Langstrasse è un po' il retro della medaglia della Zurigo di successo, l'angolo malfamato di cui gli uni si vergognano e gli altri vanno in qualche modo fieri. Certo, è uno degli angoli più vibranti di questa città. E in mezzo al normalissimo caos di questa strada, su pochi metri quadrati, una panetteria, un'isola di pace e di umanità che tra l'altro produce a getto continuo i migliori cornetti, dicono, di Zurigo. È l'Happy Back, commercio probabilmente unico in Svizzera anche per il fatto di essere aperto sempre, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.
1: Gipfeli, Chlibrot, Grossbrot, Patisserie, also Süßes sicher, Sandwich, Snacks für zwischendurch, Kaffee vor allem, so Birchermüsli.
2: Abbiamo cornetti, panini, diversi tipi di pane, pasticceria, dolci, vari snack, birr, müsli, caffè e da qualche tempo anche pizzette fresche che facciamo noi. Sì, mi piace lavorare qua, soprattutto mi piace il contatto con i clienti. Qua poi vedi un sacco di persone molto diverse e per me personalmente è importante trattare tutti allo stesso modo. Ognuno ha la sua storia e ognuno va rispettato per quello che è. Lavorare qui è una buona occasione per allenare questo. Certo, quando hai di fronte qualcuno che si comporta in malo modo, è normale che hai un po' di paura e per un attimo ti chiedi, oddio, adesso cosa può succedere? Ma poi ti rendi conto che non è tanto la persona in sé che ti fa paura, quanto più la maniera in cui si comporta e quello che ha consumato. Poco importa che sia alcol o droga. È l'effetto di queste sostanze che li rende, come dire, interessanti. Ricordo una volta, poco dopo aver iniziato a lavorare qui, un cliente che senza chiedere aveva preso una bottiglia dal frigo delle bevande. Quando voleva andarsene gli dissi che doveva ancora pagare. Si inalberò e iniziò a gridare fortissimo: maledetta Langstrasse, tutti bastardi! E altre cose del genere. Di fuori poi scaraventò la bottiglia per terra e se ne andò barcollando, ecco. È quel gridare spropositato e aggressivo che mi ha fatto paura.
1: Fucked up Straße, mega anfangen umgeflogen, ist rausgegangen, hat dann die Cola auf den Boden gerührt und ist dann auch einfach weggerannt. Ja, also er ist mega laut geworden, das hat mir vor allem Angst gemacht. Aggressiv, also in der Stimme her, ja.
3: Ah, und die ganze Langstrasse.
4: Legendär. Ich bin Nachbar, ja. Ich bin in Super.
5: Ah, la panetteria, leggendaria, geniale. Sì, abito vicino e vengo qui quasi ogni mattina a bere il caffè. A quest'ora c'è sempre un po' di movimento. Ti capita di vedere quelli che sono ancora svegli dalla notte prima e quelli che sono già svegli. Incontri persone davvero di tutti i tipi e tutte le razze, il che è tipico per la Langstrasse. Ho scelto di vivere qui di proposito, proprio perché mi piace stare dove c'è un po' di vita. Meglio qua che vivere in un posto in cui non succede mai nulla e dove i negozi tengono chiuso al fine settimana. E l'Happy Back con i suoi orari continuati è perfetto.
4: Genau, der Happy Back ist ja das Zeichen, wie gut das ist. Oh, ich habe 3 Minuten Bus.
6: Ich habe nur eine Strecke, Schlafzimmer und Bäckerei. Schlafzimmer, Bäckerei. Ich habe keine andere Strecke.
5: Guardi, ogni giorno ho un solo percorso. Camera da letto, panetteria,
7: panetteria, camera da letto. Fare i cornetti è semplicemente il mio mestiere. Me ne occupo da anni. Quello che mi piace del mio mestiere è che ogni giorno è diverso e non sai mai che cosa succede. Ogni momento c'è qualcosa di nuovo, di inaspettato, anche divertente. Quelli che vedi a mezzogiorno sono diversi da quelli della notte diversi da quelli del mattino. Il momento più intenso per noi comunque restano i fine settimana, dalle 10 di sera fino al mattino, fino alle 6. Lì devi dare tutto e devi avere pazienza, prenderti il tempo per ogni cliente, anche perché, sai, i clienti qui vengono con l'idea che insomma sono sulla Langstrasse e quindi possono fare tutto, tutto è permesso. È così, dobbiamo farci conti.
0: Mentre oggi si muove a metà tra Bohème, Bronx e Movida, una volta la Langstrasse era una tipica strada del quartiere operaio di Ausersiel, affollatissima di italiani arrivati in Svizzera negli anni 60. Una storia sfaccettata che nessuno probabilmente conosce meglio di Coco Petit, che con Zurich Tour offre persino visite guidate in questo angolo così speciale di Zurigo.
8: Die Leute wollten ausbrechen. Sie wollten nicht mehr nur noch bis um 12 Uhr ausgehen. Sie wollten nicht an den Ostern zu Hause sitzen, wenn man endlich mal Zeit hatte. Es hat ja früher ein Tanzverbot gegeben an der Heiligen Viertig.
9: A un certo punto, chi abitava qui ha semplicemente iniziato a trasgredire le regole. Non accettava più che i locali chiudessero a mezzanotte e a Pasqua. Quando finalmente avevano un po' di tempo, non volevano restarsene a casa a non fare niente. E questo verso gli anni 80-90. Si ricordi che a quel tempo vigeva ancora il divieto di ballo durante le festività religiose. Così sono apparsi i primi club, bar e ristoranti illegali, che si sono insediati nelle fabbriche abbandonate. A poco questo ha fatto emergere una sorta di sottocultura che a sua volta ha ispirato e attratto gente da fuori.
8: Einmal ist es nicht mehr verboten gsi nach Zürich West zu gehen. Einmal ist es schick gsi nach Zürich West zu gehen.
9: D'un tratto non era più proibito venire a Zürich West. Anzi, faceva chic venire qui. La birra qui si gustava di più, proprio per quel fascino tutto suo di consumarla in un bar illegale. Ecco perché questa sottocultura è molto importante ed è anzi una parte integrante di questo quartiere.
10: Langstrasse, la calle del pecado, signore, Langstrasse, qui in Zurich. Aquí solamente lo que se ve, gozadera, bebedera, marimba, putina y todo lo que una persona busca a las 2 de la mañana, señores. Esto es la Langstrasse, aquí en Zurich. Aquí las mujeres con dos meñaditas te quitan 100 francos. Me acabaron porque dije la ciudad del pecado, pero es la calle del maldito pecado, señores, aquí. Aquí no se juega, señores. Ni la policía por aquí entra, señores. Solamente lo que pasa por aquí, pero no se mete con nadie porque sabe a lo que la gente viene por aquí.
8: Ja, ich bin natürlich totaler Fan von der Langstrasse, gell? Und für mich ist das irgendwie der Ort, wo ich
9: Guardi, io adoro la Langstrasse. Per me è il posto oltre cui non devo neanche andare quando vado in città. Vivo nel quartiere della parte di Zürich West, quello che oggi è il Kreis 5. Una volta però, prima che la ferrovia separasse brutalmente il quartiere, Kreis 4 e Kreis 5 erano un tutt'uno e formavano il quartiere di Ausersiel. Da allora le due parti della Langstrasse si sono evolute in modo abbastanza diverso. Inizialmente nel Kreis 5 aveva preso piede lo spaccio di droga, mentre nel Kreis 4 si era insediata la prostituzione che c'è fino ad oggi. Il Kreis 5 della Langstrasse invece è stato gentrificato molto più in fretta.
8: Il Kreis 4 ist so chli das, wo man mehr mit der Langstrasse assoziiert, wenn man im Sinn von Rotlichtviertel redet tut. Der Kreis 5 ist viel schneller schon gentrifiziert worden.
11: Hilfe! Sie sind in Flammen! Sie sind in Flammen! Hilfe! Hilfe!
12: Ah, das ist jetzt noch eine gefährliche Situation. Nein, ja, Kurschütze.
6: Langstrasse heißt nicht unbedingt eine Straße, wo kriminelle Straßen sind. Doch sind anders gegenüber die anderen Straßen.
7: La Langstrasse non è una via di criminali. Certo, è una strada diversa dalle altre, ma questo non vuol dire che sia una strada di delinquenti e che ci siano accoltellamenti o si faccia botte tutte le ore. In fin dei conti, la Langstrasse è una strada in cui vivono famiglie con bambini e ci vivono normalmente, come in altre parti della città. Qui c'è del movimento e molti vengono, chiamano proprio questo. Dire quindi che la Langstrasse sia esclusivamente violenta è un pregiudizio, anche perché, guardi, siamo molto ben protetti dalla polizia, che fa davvero un ottimo lavoro. Io vivo e lavoro qui da 22 anni e sono ancora vivo. Questo non è un quartiere di Londra o di Hong Kong. Alla fine questo è un quartiere della città di Zurigo ed è il nostro quartiere.
6: Ich bin seit 20 Jahren in der Langstrasse und ich lebe immer noch. Das ist nicht von Quartier von London oder von Hong Kong oder weiß ich nicht was. Das ist ein Quartier von der Stadt Zürich. Das ist auch unser Quartier.

0: Beverly Beats.
1: Die kennen es ja nicht anders. Es ist ja. Ich meine, ich stelle es mir sehr hart vor, wenn ich jetzt auf der Straße wäre und würde konsumieren und dann schauen mich die Leute an und sind mich schon am verurteilen, einfach nur, weil ich halt ein bisschen anders aussehe durch das, was ich konsumiert habe.
2: Loro non conoscono altro. Io me li immagino parecchio difficile vivere per strada, fare uso di droghe, sentirsi guardati in modo strano e giudicati dalla gente solo perché appaio diverso sotto l'effetto di sostanze. Penso sia davvero dura e forse anch'io reagirei aggressivamente se mi trovassi in una situazione simile. Pensano che sei aggressivo dove in realtà non lo sei per niente. Credo che davvero molti qui lottano per sopravvivere e alla fine devono anche difendersi da sguardi o peggio insulti che si sentono dire da persone cosiddette normali. Lo trovo davvero triste, soprattutto chi consuma stupefacenti è molto grato quando qua e là gli regaliamo un cornetto. Fa una grande differenza. Molti dei nostri clienti li conosciamo e vediamo subito come stanno.
3: La Langstrasse, microcosmo di drammi e divertimenti, ha le sue regole, scritte e non scritte, fra cui un giornalista con microfono in mano non è esattamente ben visto da tutti. Ben disposto a parlare, invece, è stato un attempato e tranquillo signore, così credevo, abitante del quartiere. Portava a spasso il suo cagnolino una domenica mattina alle 6:30. Scena quasi idilliaca, se non che sulla Langstrasse anche un signore di mezza età con cagnolino può rivelarsi ben altro. In questo caso, manco farlo apposta, proprietario di un'agenzia di escort.
4: Escort service.
5: Ok. Ah, lei parla italiano? Benissimo.
6: Era meglio solo con la prostituzione.
7: Oggi cosa c'è oltre alla prostituzione?
6: Junkies. Schlägereien.
7: E cosa succede qua con queste persone?
6: Venerdì sabato c'è sempre casino, venerdì e sabato notte, e se no ci sono i drogati, pieno di rifugiati, pieno di spacciatori. La polizia fa quello che può. Fai attenzione, dici 15 anni fa, com'era 15 anni fa? Come te la ricordi 15 anni fa? C'era meno gente, no? Però c'erano più prostitute.
7: Ok.
6: Prostitute sudamericane. Era meglio prima, adesso è diventato, dopo Corona poi è andato giù.
7: E perché secondo lei?
6: Hanno voluto chiudere certi locali, hanno aperto più locali, cioè viene più gente qua, attira più gente qua.
7: Perché c'era il divieto di incontrarsi, allora venivano qua.
6: No, prima era solo prostituzione, adesso anche bar, disco, bar, club, così. E viene tanta gente per uscire. Durante la settimana è più tranquillo.
8: Since we all came from a woman, got a name from our woman and our game from our woman.
9: Made that bitch famous.
7: A che ora è la rush hour, diciamo, in cui...
6: No, guarda, la polizia la senti tutte le ore. Altra volta c'era casino, domenica pomeriggio alle 3, davanti a casa, proprio dal balcone.
7: Il casino cosa vuol dire
6: diciamo
7: per
6: così,
7: lei?
6: Noi diciamo così, se vuoi Netflix vieni a Langstrasse, che c'hai il Netflix gratis. Vedi sempre qualcosa. E Zurigo è pieno di prostituzione. Non solo Langstrasse, Zurigo ci saranno sicuramente 10.000 ragazze che lavorano.
7: Ma in altre forme comunque.
6: Sì, dalla strada fino al escort high class c'è di tutto. Io c'ho una site internet dove c'ho le ragazze.
7: Ok.
6: Non ragazze di qua, le ragazze vivono in tutta la città.
7: Senta, ma anche lei è un magnaccia praticamente.
6: Magnaccia.
7: No.
6: Manager.
7: Manager.
6: Magnaccio, che brutta parola.
10: Yeah. Cypher 828-2024. Pisco. Zürich represent Kreis 4.
11: Gibter.
7: Posso chiederle qualche episodio che lei ha vissuto?
6: Io personalmente mai, perché se mi so proteggere tutto quanto. Anche giro così.
7: Wow, un coltello?
6: E qua devi fare attenzione.
7: Capperi?
6: Poi la droga si è spostata adesso qua dietro al parco. C'è un parco qua. E c'è più drogati.
7: E comunque è un quartiere molto vivace, questo anche piacevole,
6: sì, quello
7: no?
6: Sì, quello sì, va bene, io guarda, alle 2 di notte voglio uscire, esco, vuoi mangiare qualcosa, trovi.
7: Ecco, lei va mai alle Pibec?
6: Sì, anche così.
7: È un'istituzione a Zurigo.
6: La fa almeno meglio che Tanchel. Con l'auto hanno fatto questo bloccaggio che non si capisce niente, è tutta opera di Verdi socialisti.
7: Non le sono simpatici,
6: no,
7: Verdi.
6: Se mi dispiace, ma tu va bene, ma aspetta, a Zurigo sono un po'.
7: Ma andare in un altro quartiere?
6: Ma no, se sto a Zurigo sto a Langstrasse.
0: Cavelli Beats. Also ich würde mal sagen, Gewalt ist sehr nahe verbunden mit dem Milieu. Und das Milieu ist da, das ist so. Und darum kann man auch solche Szenen mitverfolgen.
4: È vero, la violenza è strettamente legata a questo ambiente. Ecco perché si possono osservare scene anche forti. Ma io dico sempre che per qualcuno come me, che non è parte di questo ambiente e che non ha collegamenti con il mondo della droga, non è pericoloso. Io non ho paura ad andare alla Langstrasse.
0: Also man kann sich sehr gut raushalten. Aber dass es da ist, das ist so.
4: Guardi, se uno vuole, può tenersi tranquillamente alla larga dai problemi. Però sì, è innegabile, di violenza qui ce n'è. Quanto alla prostituzione, è in mano al racket, alla tratta di queste ragazze che una volta venivano da tutto il mondo. Oggi vengono soprattutto dall'Africa e dall'Europa dell'Est, paesi come la Romania o la Bulgaria. Ricevono un permesso di lavoro di 3 mesi, dopodiché devono lasciare la Svizzera. Sì, ho sentito anch'io che alcune sono qui con il marito o comunque qualcuno che le protegge. Queste donne sovente mantengono intere famiglie, vengono vendute o, non so come dire, prestate ad altri da padri, mariti, zii o quant'altro. Sì, è una realtà triste.
0: Oder vermietet, oder ich weiß nicht genau, wie man dem sagt, von ihren Vätern, von ihren Männern, von ihren Onkels, von ihren. Ja, also das ist schon so.
6: Allora, guarda, Romene, Bulgare hanno i loro magnacci che sono di famiglia. Quello è proprio un fenomeno che non ho mai potuto capire. Le nigeriane sono qua praticamente illegali.
7: E sono per sé praticamente senza magnaccia.
6: Sì. No, ce l'hanno
7: pure loro.
6: Nascosto. Invece le romene vengono con i loro, proprio con i loro mariti pure.
7: Cioè i mariti sono i magnaccia?
6: Praticamente. Mai visto un fenomeno? Io che già lavoro 20 anni con questo e praticavo anche prima come cliente. Non ho mai visto un fenomeno del genere.
3: E così è capitato che la Langstrasse per me è diventato il luogo di un involontario corso accelerato sui vari tipi di prostituzione qui. Ma, grande ma, Zurigo non sarebbe Zurigo se mondi aspramente diversi non coesistessero più o meno pacificamente. E la Langstrasse in particolare è un caleidoscopio di storie umane. Fra il grottesco e il drammatico, tutto è normale qui, tutto si mischia, si contraddice e sopra ogni cosa, come per miracolo, alla fine, su tutto prevale un senso di tolleranza, inaspettato quanto reale. Bell'esempio è Andrew, un giovane padre di famiglia che dalla lontana Scozia, chissà come, è finito a vivere proprio qui, sulla Langstrasse.
11: We've been there for 13 years, a long time. Yeah, it's an active neighborhood, there's lots lively, lots going on. Some interesting characters in the area.
12: Viviamo qui da 13 anni, un lungo periodo. È un quartiere vivace dove c'è sempre qualcosa da fare e con alcuni personaggi interessanti che in fondo fanno del quartiere quello che è. D'accordo, a volte questi caratteri non sono esattamente le persone che vorresti incontrare con le tue figlie alle 8 del mattino quando le porti a scuola. Però no, a parte questo ci sentiamo sicuri, siamo a 2 passi dalla stazione e stiamo bene qua.
11: Langstrasse things, but no, I mean, we still feel safe in the school, so.
7: You enjoy living here, all in
11: yes, house. Yeah, the location is very central and okay. Easy for the Hauptbahnhof. And
7: do you like it here?
13: Mm-hmm. Yep.
7: What's the best around here?
13: School?
7: There,
13: right there.
7: In which class are you?
13: Second.
7: And the teacher, is she good?
11: Yeah.
13: But I know what. The name is called. I guess the same teacher that
7: oh,
13: I have.
7: That's great.
11: Yeah. And then we'll see bye-bye to the next man.
13: Bye-bye.
0: Ja, also, was ich noch will sagen, und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, die Langstrasse, das ist überhaupt nicht das Problemquartier, sondern es ist ganz ein lebenswertes Quartier. Es
4: gibt c'è una cosa che tenevo ancora a dire. Ed è che la Langstrasse non è affatto una zona problematica. È un quartiere vivibile, affascinante. Ci sono tantissime persone. E pensi che ha uno dei tassi di crescita della popolazione più alti di tutta la città. E c'è ancora spazio per la creatività, spazio che altrove è andato perso da tempo. Per me la Langstrasse è incredibilmente importante e fa semplicemente parte del DNA di questa città. Qui ci sono ancora alloggi a prezzi accessibili che permettono alle persone di avviare nuovi progetti. Se non avessimo la Langstrasse, saremmo un noioso paesello di periferia, come ce ne sono tanti in Svizzera. D'altro canto, è la Langstrasse che fa di Zurigo una grande città. Non è bella, d'accordo, ma è accogliente e ci si può vivere. Vivere e lasciare vivere. Questo è incredibilmente importante qui.
14: Ich bin mir sicher, dass der Blocher meine Stimme kennt. Rap für alle, für die Schweizer, die nicht viel haben. Wer soll ich wählen, Bruder? Niemandem kannst trauen. Komm aus deiner Villa, schau den

E questo era un estratto dal primo libro di canzone, sinfonie, capricci, brandi e correnti di Andrea Falconieri, Corriente dice la queia, con Cristina Praz Costa al violino, Lucas Harris alla tiorba, Nagme Faram Had alle percussioni e Smeralda Enrique alle castagnette. E siamo fra poco arrivati al momento della Santa Messa, fra un momento.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La linea dunque ora va alla Chiesa del Cristo Risorto di Lugano, dove Don Emanuele Di Marco celebrerà la Santa Messa con la partecipazione della corale Note di Dono, movimento dei focolari di Lugano.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari amici cristiani, domenica, giorno del Signore, giorno dell'uomo. Per chi crede in Gesù Cristo non c'è opposizione tra questi due titoli, anzi c'è sovrapposizione. Se la domenica veniamo radunati nelle nostre assemblee parrocchiali, se partecipiamo alle attività comunitarie, se esercitiamo la carità verso il prossimo, non è solo per seguire un precetto. Dio è amore. Se ci cerca e ci vuole con sé, non è per appesantire ulteriormente le nostre agende o per insistere sul nostro senso di colpa. All'inizio di questa celebrazione di incontro con Lui, desideriamo spontaneamente riconoscere che abbiamo mancato verso il progetto di amore che ha su di noi e gli chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

O Padre, che per la preghiera del tuo Figlio ci hai donato lo spirito della verità, ravviva in noi con la sua potenza il ricordo delle parole di Gesù, perché siamo pronti a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
1: Amen.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia

per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama a me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».

Se so cos'è l'amore, è grazie a te. È una frase di Hermann Hesse, scrittore e poeta tedesco che ha vissuto molti anni qui in Ticino. Una frase che lui ha dedicato a una donna. Se so cos'è l'amore, è grazie a te. Una frase che potremmo immaginare come riassuntiva della parola di oggi. Si parla tanto di amore in questa domenica. E questa citazione, anche se è presa da un contesto diverso, ci invita a riflettere che l'amore non è un concetto, non è un'idea, non è un'astrazione. L'amore è una relazione, si ama qualcuno e siamo amati da qualcuno, non da qualcosa. Una bella automobile non ci ama, una bella villa non ci ama, una bella vacanza non ci ama. La prima forma di amore che sperimentiamo nella vita è infatti con una persona, che è la madre, che oggi ricordiamo nella sua festa. Una figura così bella, la mamma, che ne ha voluta persino Dio una. Persino Dio ha voluto una mamma. Per Dio l'amore è importante e potremmo davvero prendere la frase di Hermann Hesse e rivolgerla a Dio. Se so cos'è l'amore, è grazie a te. È scritto nel nostro cuore il bisogno di essere amati prima che di amare. Lo impariamo dai primi passi della nostra vita, addirittura già nel grembo, anzi, ancora prima, perfino nel concepimento. L'amore lo riceviamo sin dai primi istanti della nostra vita e questo è così divino. Lo sappiamo perché abbiamo bisogno di sentirci apprezzati, abbiamo bisogno di sentirci considerati, amati. La convinzione che l'amore sia l'origine della nostra vita è il motore delle nostre azioni. Riusciamo ad amare perché siamo amati. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù

0: parla proprio di questo. Chi ama me sarà amato dal Padre. In questa dichiarazione di amore che Gesù ci fa, ci offre anche delle parole che in un primo momento potrebbero lasciarci un po' interdetti. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ci sembra così strana questa frase? Già la parola religione ci dà l'idea di essere legati, poi la parola comandamenti. Ma l'amore non è libertà? Perché mai Gesù dovrebbe dire una frase simile? Ad approfondire il tema ci consente di scoprire che scopo della nostra vita e della vita di Gesù è insegnarci ad amare, a vivere in una vita piena di amore, affinché un giorno, quando il Signore ci chiamerà, potremo riconoscerlo e stare con Lui. Forse possiamo rimproverare che Dio non ci ha colmato di amore, creandoci, guidandoci, salvandoci. Possiamo rimproverargli tutto questo? Quando vediamo la bellezza di un fiore, la meraviglia di un fiume d'acqua, o addirittura il nostro corpo. E oltre a tutto questo ci ha raggiunto con l'amore della croce. A fronte di così tanto amore ricevuto, stupisce vedere ancora oggi l'indifferenza, o peggio, la bestemmia. Tante, troppe per le nostre strade. Tanta convinzione che in fondo, se Dio esistesse, non permetterebbe tante guerre, tanta povertà, tanti dolori. Ma la domanda più profonda che dobbiamo porci davanti a queste cose è: dov'è Dio? Oppure dov'è l'uomo che ha creato Dio? Osservare i comandamenti non è la strada per essere amati, non dobbiamo guadagnarci l'amore di Dio. Dio ci ama già prima, ci ama a priori. I comandamenti sono la strada per amare. La strada del Vangelo è quella che ci permette di vivere di questo amore, un po' come una mamma che, proprio perché vuole bene al suo bambino, gli dice: non mettere la mano lì, non mangiare troppe caramelle, non guardare troppo il tablet, e via dicendo. Giovanni Paolo I, il Papa dei 33 giorni, il 10 settembre del 78, e guarda caso mentre si stava consumando una guerra in Iran, così disse all'Angelus: noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo, Dio ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra che ci sia notte. È papà, più ancora è madre. Non vuole farci del male, vuole farci solo del bene, a tutti. Dio è madre. Una forma bellissima per sottolineare la relazione profonda tra noi e Lui. Dio soffre nel vedere i Suoi figli rifiutare questo amore e vivere di odio, vivere di vendetta. I cristiani sono chiamati a portare una via diversa, che è la via dell'amore. Carissimi, Gesù sa bene che l'amore di questo mondo non ci basta. Sa bene che l'amore che ci possono dare le persone intorno a noi non ci riempirà mai veramente. È per questo che abbiamo bisogno del suo amore. Per questo ci dice: vi manderò un altro paraclito, qualcuno che vi stia vicino. Gesù sa che non ci bastano i sentimenti e le emozioni di questa vita, che sono importanti, che sono preziose, ma non bastano. Usa Gesù un'altra espressione profonda quando ci dice: non vi lascerò orfani. Quanto sono profonde e preziose queste parole. Chissà quanti in questo giorno particolare pensano alle proprie mamme che non sono più su questa terra. Gesù, quando dice queste parole, è preoccupato che ci sentiamo soli e senza amore. Oppure pensiamo a chi vive l'abbandono dai propri genitori. Quante sofferenze negli affetti umani, ma così fragili. Questo Dio lo sa, ed è per questo che vuole darci uno spirito che ci accompagni a Lui e che ci dà la possibilità di vivere di amore. L'amore terreno finisce, Lui ci propone quello eterno, quello che non finisce. Perché l'amore non è un dovere morale per il cristiano, ma è una dimensione nella quale vive. Questo ci rende diversi dal mondo, come ricordava la seconda lettura. Siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Dite, cari cristiani, che vivete in questo amore. È questo che fa la differenza. È questo che permette a San Massimiliano Kolbe di offrire la sua vita per salvare un padre di famiglia in un campo di concentramento. È questo che consente a Santa Teresa di Calcutta di consumarsi per i poveri. L'amore è per il cristiano il punto di partenza. Prima di poterlo dare, è convinto che lo riceve. Carissimi, l'amore che Dio ci chiede non è un compito in più tra le tante cose che già dobbiamo fare. È lo stile delle nostre relazioni con Lui, con gli altri e con noi stessi. Sì, Dio Padre, perché se so cos'è l'amore, è grazie a te. Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. A Dio, Padre onnipotente, presentiamo le preghiere nostre e di tutta la Chiesa. Ad ogni invocazione diciamo insieme: salva il tuo popolo, Signore. Salva il tuo popolo, Signore.
1: Veglia sulla tua Chiesa. Si apra ad accogliere lo spirito di consolazione e di verità per condurre ogni uomo all'incontro che salva. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Sostieni il Papa Leone, il Vescovo Alain e tutti i pastori della Chiesa. Confermino nella fede e nella speranza i fratelli e li nutrano con l'abbondanza della parola e dei sacramenti. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Proteggi con la tua mano potente tutti i popoli della terra. Liberali dai mali che li affliggono e orienta al vero bene le scelte di coloro che ne guidano le sorti. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Effondi il tuo spirito su tutti i tuoi figli. Sia consolazione ai poveri e agli afflitti, sollievo ai malati, luce e forza a chi vive nelle tenebre del male. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Per tutte le mamme, perché nella loro dedizione quotidiana possano scorgere il riflesso dell'amore gratuito di Dio e siano per i figli guide sicure verso la vera libertà. Preghiamo.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Accogli, Padre, queste preghiere, accogli quelle che sono nel nostro cuore. Te le affidiamo in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia per Cristo.

e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro Avvocato. Immolato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale,

Veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo, umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico, il Vescovo Alain, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dalle parole del Vangelo, con fiducia e amore, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Io sarò salvato.

Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Al termine della celebrazione, un grande grazie a tutte le mamme, a quelle che sono su questa terra, a quelle che sono in paradiso e quelle che sono in cammino per andarci. Non sostituiamo mai le mamme. Preghiamo per le vocazioni alla maternità. Il mondo ne ha bisogno. Gesù stesso ne ha voluta una, e a Dio e a tutte le persone a cui vogliamo bene diciamo: se so cos'è l'amore, è grazie a te, e di questo amore il mondo ne ha proprio bisogno.

E questo era alle 9:56 un estratto dalla composizione Invenzione per chitarra di Thibaut Garcia, anzi scusate, di Alexander Tanzmann, Thibaut Garcia, con questo passepied allegro molto, in realtà tributa un omaggio a questo compositore che per l'appunto abbiamo ricordato attraverso questo particolare ascolto. Fra poco abbiamo appuntamento con Quilisma, prima però.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E dopo questo estratto dal concerto per violino numero 1 in re maggiore di Florence Beatrice Price con la Malmö Opera Orchestra diretta da John Jeter e il violino di Fanny Clamagiron, siamo arrivati all'appuntamento con Quilisma. La puntata di oggi, come sempre condotta e curata da Giovanni Conti, si intitola Il mondo secondo Francesco d'Assisi, un chiaro e realistico punto di vista a 800 anni dalla morte del più celebre dei santi.
2: Dov'è la vera carità e sapienzia, quivi non è paura né ignoranza. Dov'è la povertà con letizia, non è cupidità né avarizia. Dov'è il riposo e il ricordo di Dio, quivi non è sollecitudine né vagabondità. Dov'è il timor di Dio a guardare il palazzo e la casa sua, quivi non può aver luogo il nemico ad entrare. Dov'è la misericordia e discrezione, quivi non è superchianza né inganno.
3: Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi al centro della nostra attenzione abbiamo San Francesco d'Assisi. L'anno in cui siamo ci offre un'occasione particolare perché proprio il prossimo 4 di ottobre saranno 800 anni dalla sua scomparsa. Di Francesco si è detto molto, di Francesco sappiamo molto, ne conosciamo perfino il ritratto lasciatoci dal suo biografo ufficiale, cioè Tommaso da Celano. E proprio Tommaso da Celano ci dice che era un uomo di eloquenza straordinaria, che aveva un bel volto, che era di aspetto benevolo, per citare esattamente Tommaso da Celano. Era immune dall'ignavia, era privo di arroganza. Persino ci dà dei dati fisici, era di statura media, più vicina alla piccolezza, con un capo proporzionato e rotondo, con un volto allungato e disteso, con la fronte piana e piccola, gli occhi di misura media, neri e semplici, capelli scuri, sopracciglia dritte, naso regolare, sottile e diritto, orecchie rette ma piccole, tempie piatte, lingua mite, ardente e acuta, voce vigorosa, dolce, chiara e sonora. E via così. Ci sono tanti altri dati che si possono dedurre appunto dagli scritti di Tommaso da Celano. Ma per avere un altro punto di vista sulla figura, sulla personalità, sull'opera di Francesco d'Assisi, era necessario prendere distacco dai dati biografici scritti alla luce della agiografia, cioè anche il desiderio di far figurare Francesco d'Assisi forse più di quello che in realtà era. E allora oggi abbiamo l'occasione di parlare di una indagine su Francesco, un libro di recentissima pubblicazione per la casa editrice del Mulino, che non è una semplice biografia, ma una vera e propria indagine su il personaggio, naturalmente, ma anche sull'epoca. Un libro diviso in 14 parti che vede come autore Antonio Musarra, medievista e docente all'Università La Sapienza di Roma. Professor Musarra, buongiorno e benvenuto a Rete 2.
4: Buongiorno.
3: Innanzitutto, professore, perché lei ha sentito il bisogno di aggiungere un'altra biografia, ma non è una vera e propria biografia, di Francesco d'Assisi, dando o partendo da un punto di vista, da un punto di analisi completamente diverso da ciò a cui siamo abituati?
4: Beh, innanzitutto grazie per l'invito e anche grazie per la domanda, che è molto importante, perché effettivamente si è trattato di un bisogno, ovvero della necessità di, come dire, guardare a Francesco da un altro punto di vista. Sono molte le biografie di Francesco d'Assisi, alcune redatte, scritte da autori di grido importanti, e però la particolarità della mia biografia è di distinguersi da tutte le altre per il fatto di privilegiare due elementi. Il primo, la contestualizzazione, cioè reinserire Francesco nel suo tempo, ovvero in quel periodo, in quei decenni tra XII e XIII secolo. Il secondo elemento è quello di ripartire dagli scritti di Francesco, a discapito di quanto si possa immaginare. Francesco ha scritto tanto, ha scritto lettere, ha scritto regole, ha scritto lodi, preghiere, orazioni, non soltanto il Cantico di Frate Sole. Cioè, è un personaggio medievale che ci ha lasciato molte cose scritte, le quali sono raramente state utilizzate per ricostruire la sua biografia, il suo pensiero, il suo pensiero religioso. Allora, questo è stato il mio obiettivo e ho cercato, per così dire, di raccontare il mio Francesco a partire da questi punti di vista diversi.
3: Ecco, professore, perché questi materiali di cui si conosce da sempre, o meglio, da dopo la morte di Francesco, l'esistenza e che da moltissimo tempo sono anche raccolte sistematicamente nelle celebri fonti francescane, nessuno ha mai sentito il bisogno di percorrere questa strada, solo perché la forza, diciamo così, della geografia ufficiale era talmente potente e nessuno aveva il coraggio di infrangerla, o perché c'era così il rischio di far venire fuori veramente una figura molto diversa da quella che la geografia voluta dai vertici dell'ordine ci hanno consegnato?
4: Ma in realtà le motivazioni sono molte. Gli scritti di Francesco sono sempre stati letti dal punto di vista devozionale, cioè sempre nel loro aspetto prettamente religioso e spirituale. E questo è naturalmente un aspetto fondamentale e importante, ma lo è ancora di più se noi li collochiamo all'interno di un continuum biografico. E questa è stata dunque una scelta di fondo basilare. Secondo elemento è la predominanza del racconto agiografico, che è molto complicata. Chiunque abbia messo appena il naso all'interno della questione sa molto bene come le agiografie, cioè non biografie pure semplici, ma biografie che intendono disegnare un modello di santità, sono molte, redatte già all'indomani della canonizzazione di Francesco, cioè a partire dal 1228. Abbiamo Tommaso da Celano, che peraltro ritorna più volte e scrive più testi su Francesco. Abbiamo Enrico d'Avranches, che versifica l'opera di Tommaso da Celano. Abbiamo Giuliano da Spira, Giordano da Giano, il testo dei Tre Compagni, che forse non è dei Tre Compagni, un testo dedicato alla nascita dell'ordine, per arrivare poi su verso gli anni 60 del 200 fino a quell'operazione voluta dal ministro generale dell'ordine Bonaventura da Bagnoregio, cioè l'eliminazione di tutta questa proliferazione di vite precedenti in favore dell'unica sua propria, la cosiddetta leggenda Maior. Ecco, storici e filologi sono stati a lungo occupati nel comprendere i rapporti reciproci tra queste biografie e spesso, devo dire, hanno, come dire, tenuto forse troppo per sicure le notizie forniteci da questo materiale, che è un materiale geografico, verrà trattato esattamente come tale. Non ci dice né il vero né il falso, ma bisogna contestualizzarlo passo dopo passo. Allora, questa è un po' la motivazione generale che ha portato peraltro a interpretazioni molto diverse di Francesco, che si sono affastellate nel corso dei secoli fino, si può dire, all'altro ieri.
3: Ecco, professore, lei giustamente ha citato Bonaventura Bagnoregio, la sua decisione di mettere fine, di distruggere tutte quelle biografie, quelle agiografie che circolavano praticamente in tutti i conventi dell'Europa e probabilmente anche quei conventi che si erano già indirizzati verso la Terra Santa. Recentemente, qualche anno fa, si erano, come dire, ritrovati, non so se è la parola giusta, alcuni scritti che gettavano una luce diversa, non dico nuova, sulla figura di Francesco d'Assisi. Quanto questo ha contribuito al suo lavoro?
4: Ma qualche anno fa è stata scoperta la cosiddetta Vita Brevior, cioè una versione ulteriore della vita di Tommaso da Celano redatta dallo stesso Tommaso da Celano. Questa è stata l'ultima grande scoperta, siamo nel 2015. A seguire ne è venuta un'altra, per la verità, la scoperta di un'altra preghiera dedicata agli angeli e agli arcangeli attribuita a Francesco, questo siamo negli anni 2021, quindi recentissimamente. Questo vuol dire che su Francesco è ancora possibile scoprire qualcosa di nuovo, ma diciamo che la spinta fondamentale è derivata proprio dalla quantità di interpretazioni diverse. Ogni agiografia tratteggia un Francesco diverso. Il Francesco di Tommaso da Celano non è il Francesco di Bonaventura da Bagnoregio, e diremmo non erano d'accordo su chi fosse già 800 anni fa, perché dovremmo esserlo noi oggi. E in realtà quello che è successo è che poi ogni secolo ha tratto da questo materiale il proprio profilo di Francesco. Nel 400, nel 500, nel 600 si prediligeva il Francesco eremita, il Francesco dipinto da Caravaggio che osserva il teschio e quindi ricordati che devi morire, che è qualcosa di completamente diverso dal Francesco del primo Novecento, quello invece tratteggiato dalla stessa città di Assisi come eroico, un Francesco addirittura crociato, viene celebrato così nell'ultimo grande centenario, quello del 1926, dal podestà di Assisi Arnaldo Fortini, che è ancora diverso dal Francesco degli ultimi 60 anni, possiamo dire, anzi il Francesco sessantottino, quindi il Francesco figlio dei fiori, il Francesco amante della natura, amante della pace, insomma interpretazioni radicalmente diverse che seguono, per così dire, il sentire dei tempi, ma che ci allontanano dal Francesco reale, che non può che emergere se non dai suoi scritti e dalla collocazione nel tempo in cui visse. Questa è un po' stata l'insoddisfazione, diciamo così, generale, che mi ha portato a prendere una strada radicalmente diversa.

0: E allora, professore, il Francesco, il suo Francesco, che cosa ci dice? Come emerge la figura di Francesco nella sua ricerca e nel suo libro?
1: Ah, io spero innanzitutto che il libro sia letto e anche contrastato. Non ho l'ambizione di dire di aver trovato il vero Francesco, naturalmente, però di aver in qualche maniera aggiustato la narrazione anche rispetto a biografie molto note uscite negli ultimi tempi, questo sì. Allora, che cosa emerge sostanzialmente? Francesco innanzitutto è un penitente, è un uomo che vive questa stagione fra XII e XIII secolo che vede i laici tornare a occuparsi del sacro, anzi a richiedere un rapporto diretto col sacro che il clero aveva in qualche maniera interrotto, essendosi affermato impetuosamente negli ultimi 100-150 anni a seguito della grande riforma della Chiesa dell'XI secolo. Quindi la richiesta di un rapporto diretto col sacro si traduce nei movimenti penitenziali, che sono molti, e non c'è soltanto quello di Francesco. La parola chiave è fare penitenza, è convertire e convertirsi, ed è quello che Francesco fa per tutta la vita, convertire se stesso e chiamare gli altri alla conversione, persino il sultano d'Egitto. Allora Francesco innanzitutto è un penitente, ma per me Francesco è anche obbediente. Obbediente a chi? Santa Romana Chiesa. Spesso si è voluto trovare un conflitto a tutti i costi tra Francesco e la Chiesa trionfale di allora, del Papa di allora, cioè di Innocenzo III. Io nel libro affermo esattamente il contrario. Riconosco, anzi, in Francesco una sequela, come dire, molto vicina dei dettami della Chiesa dell'epoca, ovvero del grande concilio che la Chiesa celebra all'epoca, il Concilio Lateranense del 1215, che è un po' il Vaticano II del tempo, una grande rivoluzione della Chiesa, il concilio in cui si stabilisce il dogma della transustanziazione. Questo spiega la devozione profonda che Francesco ha nei confronti dell'Eucaristia e il tentativo di mediare tra il proprio carisma e l'istituzione, che porterà Francesco ad accogliere la revisione della regola richiesta dal Papa. Si arriverà al 1223 con la cosiddetta regola bollata. Quindi un Francesco obbediente, ligio, che vede nella Chiesa del tempo, diciamo, il proprio faro. Ma Francesco, dico anche, e questo è un aspetto meno noto secondo me, è anche un mistico, è un aspetto che non abbiamo mai tenuto in considerazione. Quasi le storie della mistica cristiana lo tendono a mettere di lato. No, Francesco ha avuto una profondità tale da poter essere dichiarato mistico, come lo capiamo nuovamente dai suoi scritti, soprattutto quelli dell'ultima parte della sua vita, dalla Verna che egli raggiunge nel 1224 fino alla morte, le lodi di Dio Altissimo, il cantico di Frate Sole, si comprendono soltanto all'interno di una serie di esperienze di natura prettamente spirituale che Francesco vive sulla propria pelle, è il caso di dirlo, in questi anni, che sono riconoscibili in altri mistici, ad esempio l'eredità spirituale, quella che nel Cinquecento verrà chiamata la notte oscura dell'anima, quasi arrivare a dubitare dell'esistenza di Dio. Si tratta di fenomeni ben noti che i mistici ci raccontano e che

0: Professore, può dirci qualcosa in più rispetto al rapporto di Francesco e i primi compagni?
1: Beh, anche questo è un tema molto interessante, è anch'esso molto difficile da trattare perché lo si ritrova sostanzialmente all'interno delle leggende agiografiche, le quali ci parlano di un Bernardo di Quintavalle che raggiunge Francesco, seguito da Pietro, seguito da Egidio, e così poi dal 1215 da molti altri, dallo stesso Tommaso da Celano, che parla del suo stesso ingresso all'interno della Fraternitas. Quello che è certo è che questi compagni hanno un ruolo importante, soprattutto nel momento in cui Francesco comincia a perdere mordente su questa fraternitas che si sta espandendo in maniera vorticosa, potremmo dire, soprattutto dopo il ritorno dal viaggio in Oriente, quindi dopo il 1220. La prima cosa da notare è che, nonostante Francesco rinunci molto probabilmente alla guida, alla prelatura, come si dice, dell'ordine, siano proprio i compagni che lui aveva recato con sé, o che comunque erano presenti in Oriente, in Terra Santa e in Egitto, a prendere le redini per volere di Francesco, ovvero Pietro Cattani, che morirà però nel 1221, e poi lo stesso Fratelia, che fino al 1227 reggerà la Fraternita. Sembra una scelta ben precisa. Ma i compagni hanno un ruolo importante, soprattutto con la seconda e la terza generazione, prima naturalmente della loro dipartita, nel momento in cui sarà necessario, per così dire, completare la agiografia di Tommaso da Celano. Un gruppo di loro, Leoni, Rufino, Angelo, molto probabilmente Angelo era colui al quale Francesco dice di essersi sottomesso come proprio superiore, diretto superiore, ebbene si riuniscono negli anni 40, dopo il 1244, per narrare, raccontare miracoli, soprattutto miracoli compiuti da Francesco, a loro modo di vedere, durante la vita, noi che fummo con esso. E questa loro firma la ritroviamo spesso in alcune raccolte come la Compilatio Assisiensis, ed è proprio una firma della cerchia più ristretta che stava attorno a Francesco.
0: Professore, il tempo scorre, ancora un paio di domande. La prima, legata agli avvenimenti di grande attualità, questa discussa ostensione dei resti di Francesco. Vogliamo parlare, se possibile, dell'azione messa in atto appunto da Elia con l'occultamento del corpo nei primi momenti in cui Francesco passa miglior vita? E poi tutta la storia. Siamo certi che le ossa esposte siano quelle di Francesco?
1: Allora, su questo siamo praticamente assolutamente certi, proprio perché Elia compì un'operazione particolare, cioè la traslazione del corpo di Francesco nel 1230 dalla chiesa di San Giorgio, oggi inglobata nella basilica

0: di Santa Chiara nella nuova grande basilica costruita appositamente e con una scena che viene descritta in maniera piuttosto concitata dalle fonti agiografiche, dallo stesso Tommaso, il corteo di persone tese quasi a voler toccare, guardare e portarsi a casa un frammento del santo, ma un movimento talmente rapido che porta a chiudersi all'interno della basilica, non far entrare nessuno, a calare il corpo di Francesco all'interno di questo sarcofago di pietra che lo avrebbe conservato per centinaia e centinaia di anni. Tutti quanti conoscono la cripta che ancora oggi consente la venerazione delle spoglie di Francesco, ma bisogna pensare che all'epoca non esisteva, è un prodotto molto recente, ottocentesco, quindi Francesco è sostanzialmente interrato e invisibile alla vista, esattamente sotto l'altare maggiore, come succedeva normalmente, sostanzialmente. Solo che da quel momento in poi nessuno ha più modo di vederlo, e questo crea, fa sorgere le leggende più disparate. C'è chi ritiene che Francesco addirittura fosse sepolto in stante, quindi in piedi, e soltanto nell'Ottocento, i primissimi dell'Ottocento, 1806-7, si comincia a, come dire, immaginare una ricognizione del corpo. Iniziano i primi scavi, interrotti poi dagli eventi napoleonici, che verranno ripresi a distanza di un quindicennio circa, fino ad arrivare, questo viene raccontato dai partecipanti in alcuni scritti che sono tutt'oggi conservati presso il Sacro Convento, al rinvenimento una notte, per non, come dire, allarmare i pellegrini presenti, del corpo di Francesco. Un corpo che appena viene visto con la lucerna immediatamente abbassa le mani per l'ingresso dell'aria all'interno della cavità dopo ben 700 anni. E da quel momento in poi, chiaramente, l'individuazione consente, diciamo così, di ricamare ulteriormente attorno al santo, ma è solo nel 1978 che si avrà una prima ostensione del corpo di Francesco. Quella che abbiamo vissuto quest'anno con ben 370.000 pellegrini è la seconda grande ostensione, anche piuttosto duratura. Ora, chiaramente attorno a questo fatto ci sono state varie polemiche. Il problema sta tutto nel riconoscere il senso di un gesto di questo genere, che fossimo nel Medioevo sarebbe stato chiarissimo. L'ostensione del corpo e la conservazione del corpo è un chiaro simbolo, segno della credenza nella resurrezione della carne, che è uno dei fondamenti del cristianesimo. Certo, con la mentalità nostra oggi secolarizzata, questi elementi non sono più immediatamente evidenti e comprensibili, ma devo dire, avendovi partecipato, che l'organizzazione da parte dei frati è stata impeccabile, con un percorso di accompagnamento che ha evitato ogni forma di idolatria, possiamo dire, ma anzi una progressione didattica attraverso anche gli affreschi meravigliosi della Basilica Inferiore, sino a osservare queste ossa che veramente fanno rendere conto di quanto Francesco si dicesse piccolino, parvulus, ma lo fosse anche materialmente.
1: Professore, siamo giunti al termine. Chiuderei rubandole alcune parole dal suo libro. Lei dice che Francesco non è un individuo del passato, ma è una figura che ci aiuta a leggere il presente. E concluderei con qualche sua considerazione in questo senso.
0: Ma Francesco parla a tutte le epoche, questo penso che sia ormai ben chiaro. Parla anche all'epoca d'oggi, e quando noi vediamo il sopraffarsi di parole di forza, di potenza, di sopruso, non possiamo non pensare a un uomo che, al contrario, ha fatto dell'umiltà la propria virtù preferita e, scegliendo l'umiltà, ha smosso le masse per secoli.
1: Grazie professor Musar, grazie innanzitutto di aver realizzato questo bel e interessante volume, ma soprattutto di aver trovato il tempo per essere il nostro ospite. La ringraziamo, le diamo un arrivederci alla sua prossima fatica per parlarne insieme.
0: Grazie, con molto piacere.
1: A presto.

0: Secondo un mito orientale, un invisibile filo rosso ci unisce all'anima gemella. Alphaville vuole rintracciare quel legame invisibile che unisce discipline e opere, il bandolo di una matassa da svolgere per ricomporre la trama originale. Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore, ci portano a visitare 10 luoghi simbolici per la musica, il cinema, la letteratura, le arti visive. 10 tappe di un percorso alla scoperta dei legami invisibili tra creatori e creazioni. Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni. Domani alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Studio Fabiano Rizzi. La nave da crociera con a bordo un focolaio di antivirus, costato la vita a 3 persone, è entrata nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife, nelle Canarie, come mostrano le immagini della TV pubblica spagnola. Le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e di parte dell'equipaggio cominceranno nelle prossime ore, tra misure speciali pensate per isolare queste persone ed evitare eventuali ulteriori contagi. Una 30 di membri dell'equipaggio resterà a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, presente sul posto, ha rassicurato e ribadito che la situazione non è comparabile a quella della pandemia di coronavirus, sia per la natura del virus, sia per tutte le precauzioni adottate. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. A sostenerlo, a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa di Mosca, è stato il presidente russo Putin, che in serata si è anche detto pronto a negoziati con l'Unione Europea per mettere fine al conflitto. Secondo il Cremlino, a guidare la delegazione negoziale di Bruxelles dovrebbe essere l'ex cancelliere tedesco Schröder, presidente di una società russa operante nel settore petrolifero e quindi notoriamente vicino a Mosca. Teheran non ha ancora risposto al piano di pace in 14 punti proposto dalla Casa Bianca per mettere fine alla guerra in Medio Oriente e riaprire alla navigazione e soprattutto al commercio internazionale del petrolio il canale di Hormuz. Il presidente statunitense Trump, che si aspettava una presa di posizione già ieri, è tornato a minacciare la ripresa delle ostilità in caso di mancato accordo con l'Iran. Intanto, nelle scorse ore, il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar, obiettivo promuovere la fine del conflitto in Medio Oriente sferrato dalla coalizione israelo-statunitense. Il Qatar, ricordiamo, è impegnato in prima linea quale mediatore tra le parti. Sono stati espulsi da Israele i 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati una decina di giorni fa in acque internazionali dalla Marina Militare di Tel Aviv, mentre tentavano di raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione. Lo ha comunicato il Ministero degli Esteri israeliano, ribadendo minacciosamente agli attivisti del convoglio umanitario che Israele non permetterà alcuna violazione del blocco navale in atto davanti alle coste della Striscia di Gaza. Swiss ha esteso le misure di risparmio al personale di terra con l'obiettivo di ridurre del 10% l'organico amministrativo. Lo ha dichiarato il direttore generale della compagnia aerea, Jens Fehlinger, in un'intervista alla NZZ am Sonntag. Lo farà senza licenziamenti, puntando sulle partenze volontarie. Per quanto riguarda il personale di cabina, fa sapere Fehlinger, gli obiettivi sono stati raggiunti con la prossima partenza di circa 140 dipendenti sui circa 4.000 membri del personale di cabina della base di Zurigo. Swiss aveva promesso loro 15.000 franchi se avessero dato le dimissioni entro la fine di aprile. Le previsioni del tempo: oggi al sud e in Romandia molto nuvoloso con precipitazioni, nel nord-est in parte soleggiato con addensamento della nuvolosità nel corso della giornata, temperature massime di 16 gradi al sud e di 21 al nord. Domani ultime nuvole e piogge al sud, seguite da schiarite, nuvoloso con temporali invece al nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Le 10.35, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 10 maggio. Siamo arrivati al nostro appuntamento con le arti visive. Quest'oggi Voci dipinte, curata e condotta da Emanuela Burgazzoli, si intitola Bertille Bach, Voci dalla Terra. Questa artista francese, che ha già esposto in musei internazionali, entra in relazione con la Casa Museo di Vincenzo Vela.
4: Voci dipinte, magazine settimanale di arte,

0: Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci Dipinte. Lo sfruttamento minorile nelle miniere di oggi, i paradossi del commercio internazionale, le implicazioni sociali ed ecologiche della globalizzazione, ma anche le gravi conseguenze dei decenni di attività di estrazione del carbone nel nord della Francia, in uno dei bacini minerari più vasti in Europa, sul territorio e sulla salute dei lavoratori. Bertie Bach è un artista che si cala nella realtà, lavora a fianco delle comunità e delle persone per creare nuove strategie di resistenza poetica e favole contemporanee. Una metodologia originale e unica, la sua infatti non è arte militante, né arte documentaristica, né reportage civile, che nasce dall'incontro con l'essere umano. Un'opera che entra in risonanza con la Casa Museo di Vincenzo Vela e dialoga con uno dei capolavori dello scultore di Ligornetto, Le vittime del lavoro, alto rilievo dedicato ai lavoratori morti sul cantiere del traforo ferroviario del San Gottardo. Con la direttrice del Museo Vela, Antonia Nessi, andremo alla scoperta di una mostra che mette in dialogo linguaggi contemporanei, rinnovando lo sguardo sulle collezioni del museo.
1: I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as...

0: Antonia Nessi, siamo qui al Museo Vela per la mostra Subertie-Bach. Innanzitutto volevo chiederle come mai questa scelta, la scelta di un artista che ha anche tratta temi particolari in modo anche molto originale.
1: Sì, allora questa scelta si iscrive a dire il vero un po' in una continuità che è quella di far dialogare la nostra collezione, in particolare le opere di Vincenzo Vela, sì, con l'arte contemporanea, con lo sguardo attuale, e il tutto è partito dalle vittime del lavoro, quest'opera che è uno dei primi monumenti alla dignità del lavoro, datata del 1882, con cui appunto Vincenzo Vela rende omaggio agli invisibili della terra, e quest'opera mi ha fatto subito pensare al lavoro di Beati Bach, che conoscevo per altre vie, diciamo, legate, sì, all'arte contemporanea, di cui avevo visto una grande mostra al Jeu de Paume a Parigi, intitolata, come sempre in lei con un gioco di parole, Abus de souffle, e che toccava i temi delle derive del mondo del lavoro contemporaneo. E fra queste opere vi era anche un'opera dedicata ai minatori minorenni, e lì subito, così per associazione di idee, ho pensato a un legame con Vincenzo Vela.
0: Quindi in qualche modo un artista che si è sempre occupata degli invisibili, anche per ragioni biografiche, perché lei stessa è nipote di minatori. Infatti il lavoro che abbiamo qui adesso, il primo che vediamo in mostra, è legato anche a questa realtà francese.
1: Sì, in effetti qui siamo di fronte a uno dei primi lavori di Berti Bach, che comincia nel 2007 e che continua finora, diciamo, perché è una serie di disegni intitolata Coron. I Coron erano i quartieri minerari nel nord della Francia, in particolare nel Nord Pas-de-Calais, dove risiedevano i suoi nonni, minatori polacchi. Dunque la realtà della miniera è una realtà familiare a Berti Bach, che ha frequentato tutti i suoi fine settimana a contatto con questi emigrati, e decide dunque di dedicare una serie di disegni a penna Bic a una realtà che sta scomparendo, anche perché Berti Bach si interessa sempre alla realtà di comunità che sono confrontate con dei cambiamenti, con dei punti cruciali della loro esistenza. In questo caso questi quartieri minerari, così, che sono anche una testimonianza di architettura industriale, testimoniano anche un mondo che sta sparendo, perché negli anni Ottanta le miniere chiudono e queste persone devono
0: reinventarsi.
1: Appunto, Berti Bach recensisce a prima vista una realtà omologata, industriale, legata a un lavoro che vuole rendere tutti uniformi, uguali, certo, ma poi se si guarda bene nei dettagli di questi disegni appaiono i segni della vita, le imperfezioni della vita degli individui. Dunque, ecco, ci fa capire come dietro questa realtà omologata, organizzata, in realtà ci siano delle persone che vivono. Mi sembra che da qualche parte ci sia anche un panno steso.
0: Invece nella stanza successiva, nella sala successiva,
1: questa è un'opera che si riallaccia anche al tema della miniera, dunque, che trova un eco diretto con Vincenzo Vela, con questo titolo poetico ma anche caustico, Tu redeviendras poussière, tornerai polvere, dove Berti Bach torna nella cittadina dei suoi nonni, nel Nord Pas-de-Calais, sì, i suoi nonni che ormai sono scomparsi, e incontra i discendenti di quei minatori o i sopravvissuti di quella condizione di miniera, che oggi sono per lo più affetti dalla malattia della silicosi. E dunque incontra questa comunità che sta scomparendo, e come spesso succede nella sua originalissima metodologia di lavoro, con loro costruisce una storia alternativa, una storia di resistenza, pur sapendo che queste persone sono di fronte a una battaglia persa, con loro, ecco, cerca di reinventare o comunque di avere uno sguardo a volte anche ironico e sull'assurdità di questo destino, perché molto spesso i malati di silicosi venivano così sminuiti in questa loro, nella gravità della loro malattia, anche perché per tutto il sistema della miniera queste denunce richiedevano un'indennizzazione, no? Certo. E come spesso, ed è molto importante capire questo, quando si parla di Bertie Bach non siamo di fronte alla realtà o a un archivio di realtà o a un artista che ha una postura di militanza frontale, ma siamo di fronte a una persona che vive anche a volte per anni con queste comunità e insieme trova delle, lei le chiama tactique de l'ordinaire, delle tattiche del quotidiano quasi, no? Per trovare un senso o comunque per riscrivere una storia. Dunque le realtà che lei racconta sono spesso drammatiche, ma il modo, lo stile, il linguaggio con cui lei le racconta è spesso affine a quello, al linguaggio della favola.
2: Si potrebbe pensare oggi c'è molta arte cosiddetta militante, sì, o che tratta temi di società in modo, però l'originalità, come diceva, sì, lei Antonianessi, è proprio, la metodologia è completamente diversa.
1: Sì, anzi lei rifiuta completamente l'etichetta di artista etnologo o etnologa o artista sociale o artista militante, proprio non sopporta, lei sfugge a queste categorie, sì, fortunatamente, e sì, bisogna proprio immergersi in queste favole che spesso sono costruite su degli ossimori. Abbiamo l'impressione di trovarci davanti a una realtà drammatica e poi c'è una piccola rivincita anche attraverso l'assurdità, l'ironia, l'artificio, che fa pensare un po' ai film di Jacques Tati. Ecco, è veramente il paragone che mi viene più naturale, e bisogna dire che lei fa anche un lavoro molto accurato nella fase di post-produzione, sì, con dei montaggi, dei bruitage, e assume completamente il lato artificiale e macchinoso di questi effetti speciali. E dunque
2: sono dichiarati
1: e paradossalmente più ci fa vedere che questa realtà è artificiale e più svela i meccanismi subdoli della realtà o di quel sistema globalizzato capitalistico che a volte è un po' uno specchio per le allodole. Dunque attraverso la finzione, il burlesco, lei mette a nudo, sì, dei marchingegni di cui noi siamo schiavi, e è lì la sua forza. Sì, noi siamo qui davanti al lavoro Mineur che presenta Mineur, che significa minatori minorenne, che presenta 5 schermi in modo sincronico, che raccontano la giornata di 5 bambini che provengono da 5 parti del mondo diverse, dall'India, dall'Indonesia, dalla Thailandia, dalla Bolivia e dal Madagascar, dove sono estratte delle materie prime come il carbone, lo stagno, l'oro, l'argento, lo zaffero, anche i materiali per esempio che sono contenuti nei nostri telefonini. E dunque invece, come vi dicevo prima, di raccontare un documentario o la storia della loro condizione quotidiana di sfruttamento, Bertie Bach decide con loro di creare, attraverso anche la loro energia infantile che è legata al gioco, una storia alternativa che li fa attraversare i meandri della terra per riemergere verso una kermesse, uno spettacolo finale. Ed è ancora più terribile in fondo tutto ciò, perché ci si rende conto come il lavoro minorile faccia leva proprio su questo istinto naturale dei bambini per il gioco, per il fatto di infilarsi nei cunicoli.
2: E vediamo appunto questi bambini che diventano, è vero, protagonisti, come diceva, di un ipotetico spettacolo con anche tutto il sottosuolo, insomma, quello che ci dice che si tratta di miniere intanto.
1: in realtà poi uno spettacolo che finisce male, perché questi bambini alla fine, con questa melodia dissonante, tra l'altro, questi bambini vengono risucchiati nei meandri della terra.
2: Questo è molto, come dire, significativo della metodologia di Bertie Bach.
1: Sì, questo è un lavoro appunto che ha presentato Jeu de Paume, Bussa from the Netherlands. Bussa vuol dire bacio, bacio dall'Olanda, sì. Bacio in arabo però, perché tutto questo lavoro ci svela il circuito paradossale tipico del mondo globalizzato, del consumo di beni alimentari. In questo caso sono i gamberetti, che sono i gamberetti grigi, che sono pescati in Olanda per essere poi scorticati in una medina di Tetuan in Marocco e per poi essere rivenduti dunque nel nord. Per cui ci parla chiaramente dello sfruttamento di questa manodopera femminile pagata a cottimo, in condizioni drammatiche in cui appunto queste donne si feriscono completamente le dita, e però anche qui, come dici tu, è un lavoro molto stratificato. Ecco, per esempio, qui Bertie Bach crea anche qui delle storie, delle favole di resistenza. Cosa fa? Trova questo stratagemma con queste donne con cui ha vissuto in totale quasi 2 anni. Praticamente lei si chiede: qual è lo scarto? Che cosa rimane di questi famosi gamberetti? Sì. Rimangono gli occhi, cioè l'unica parte di gamberetti che non viene rispedita in Olanda ma che rimane in Marocco sono gli occhi. Per cui lei crea un atelier con queste donne in cui questi occhi sono essiccati, setacciati, verniciati con lo smalto delle unghie, e poi disposti in modo da creare una bottiglia souvenir, che è un disegno fra la bandiera marocchina e quella dei Paesi Bassi. Dunque, ecco, a partire da una condizione drammatica, lei crea questo oggetto, che è un oggetto di fondo di resistenza, anche ironico. Ma tutto il lavoro di Bertie Bach è quello di portarci ad assumere una nuova coscienza verso il mondo, anche verso il nostro mondo.
2: Sì.
1: Ecco,
2: vediamo
1: anche
2: queste
1: qui
2: donne ritratte con, diciamo, un costume da sirena, sì. Estremamente ironico.
1: Sì, costume da sirena, però velate, come vuole la tradizione dei paesi arabi, e che cantano foneticamente, però senza capire il significato dell'inno per eccellenza dei lavoratori, l'Internazionale. E questo, anche questo, è una storia costruita con loro per mostrare la difficoltà di questo processo di emancipazione. E questo inno che loro cantano in olandese è proprio, come dire, il paradosso di questo sistema che le inghiottisce in un certo senso, e da cui loro stentano a riaffiorare.
2: Lei conosce molti altri esempi di artisti che si immergono totalmente nella realtà e lavorano magari per 2 anni, 3 anni, per immergersi in una realtà locale, appunto lavorano con una comunità. Questo
1: è... Io devo dire che Bertie Bach è la prima volta che mi ha svelato uno sguardo che non fosse quello della denuncia frontale o del documento
2: reportage.
1: È un'altra cosa, è la prima volta che mi trovo confrontata a un metodo così, così originale, ed è quello che anche mi ha destabilizzato di più, perché a un certo punto ho chiesto a Bertie: ma non trovi, l'ho chiesto in modo anche provocatorio, ma non trovi che in fondo poi i tuoi lavori, come anche le persone che sono protagoniste di questi lavori, vengano poi recuperati dai circuiti dell'arte, dell'elite, eccetera, ecco, vengano presentate a Museo Vela, in fondo per un pubblico privilegiato, Allora, certo. Che cosa mi dici di questo?
2: La risposta?
1: Lei mi dice, ma è proprio il mio dubbio permanente. Ogni volta discute con le persone del
2: fatto di essere esposte e finire in un certo circuito comunque.
1: Assolutamente, ma questo è anche un interrogativo permanente che lei si pone sull'utilità morale dell'arte, sul suo ruolo di artista, e non ha ancora risolto la questione. E questo è un segno di intelligenza, credo, il dubbio.
2: Ecco, qui siamo nella sala in cui per T-Bach forse è più entrata anche in consonanza con la collezione. Anche qua ha lavorato con la realtà locale e nello stesso tempo raccontando un'altra storia di resistenza.
1: Sì, allora, in realtà qui siamo in una sala dove c'è un'opera che è stata creata in due tempi. Il video, Nature Morte 1, potremmo chiamarlo, che era già stata presentata al Centre Georges Pompidou nel 2023 e che descrive il circuito, anche qui assurdo, dei fiori tra la coloratissima Colombia e il grigiore della Francia, dove questi fiori vengono un po' a colmare questo vuoto di romanticismo, perché in tutte le stagioni, in feste tipo San Valentino, abbiamo il diritto a dei fiori molto freschi. Dunque, ecco, dopo aver indagato lo sfruttamento minorile degli esseri umani e degli animali, Beati Bach investiga anche lo sfruttamento della natura dei vegetali. E invece qui sulle pareti che vedete ricoperte da carta da parati, sì, Beati Bach ha creato un'installazione direttamente legata al patrimonio del museo, a quello che per lei così ricordava l'Ottocento. Dunque ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca su dei vegetali, su delle specie botaniche che esistevano all'epoca di Vincenzo Vela, che ha recensito e poi presentato in queste cornici bombate, queste cornici vintage molto belle. Ma in realtà questi fiori che ci sembrano, sì, che ci ricordano un po' i gessi, anche la materialità delle sculture, sì, di Vela, sono di plastica, sono totalmente artificiali. E anche qui è tutto il paradosso del lavoro di Beati Bach, che si situa sempre alla frontiera tra la realtà e l'artificio, e in fondo è un clin d'œil appunto a questa natura che noi vogliamo rianimare così artificialmente, ma che in realtà abbiamo rinchiuso in categorie. E lo trovo molto, molto fine come lavoro.
2: Il fatto di avere Beati Bach rispetto a quelle che sono le scelte museali del Museo Vela come istituzione, ci dice anche qual è la direzione, insomma, che sta prendendo il museo anche per far appunto vivere le collezioni.
1: Sì, allora già con Ishita Chakraborty ci avevamo provato e continuiamo ora con Beati, perché crediamo che il potenziale di Vincenzo Vela trascenda i tempi e possa tessere un dialogo, un legame con l'attualità, ci possa portare a aprire lo sguardo. Trovo che questi décalage, questi salti temporali a volte ci fanno vedere anche altrimenti il patrimonio, almeno per me è così. Sì, trovo che gli artisti a volte ci aiutino a rinnovare lo sguardo su questi capolavori, a guardarli diversamente.
2: Sì. Molto attratta, penso, dall'ambiente delle fiere, delle...
1: Sì, dagli ambienti popolari. I suoi lavori partono spesso da contesti dove le comunità si ritrovano in momenti precisi dell'anno, in contesti popolari. E lei è molto attirata dalla normalità.
2: Sì, questo è uno specchio anche per noi, insomma, no? Proprio sì, quello che siamo diventati come società.
1: Il grande pregio di Beati Bach è quello di non avere una postura moralista che osserva da lontano, ma è proprio di farci riflettere sulla nostra realtà, sulla nostra relazione alla natura o agli animali o noi stessi, qual è la nostra relazione con il lavoro, con il mondo in cui siamo. In certo senso ci invita a guardare al di là delle apparenze, sì. È un po' quello che mi rimane di più del suo lavoro.
2: Un consiglio per chi vuole visitare la mostra, è interessato e incuriosito, come prepararsi o non prepararsi a questo lavoro di Bertie Bach?
1: Penso di non prepararsi, ma di prendere il tempo di immergersi in queste favole e poi di tornare più volte, perché ci sono dei dettagli che appaiono solo in un secondo tempo. Qui abbiamo voluto mettere in relazione i lavoratori di oggi con i lavoratori dell'epoca di Vincenzo Vela attraverso un focus dedicato alle vittime del lavoro, curato da Anita Guglielmetti.
2: Una bellissima ricerca d'archivio anche, no?
1: Bellissima ricerca d'archivio, e direi che il punto forte di questo focus è l'esposizione dell'album fotografico dell'impresa Adolf Braun, un album appunto dedicato al traforo del Gottardo e che si presenta come un viaggio da sud a nord, e oltre ad avere delle immagini di una qualità
2: eccelsa,
1: si situa sempre dalla parte dei lavoratori, ma si vedono anche queste ferite nel paesaggio, questo cambiamento.
2: Tutte le conseguenze di queste grandi opere, insomma, sì. Che poi non dimentichiamoci che c'è tuttora un cantiere in corso al San Gottardo, quindi è stato più volte in un certo senso ferito il paesaggio.
1: Sì, ed è tutto un focus costruito sull'ombra e la luce, perché c'è la luce del progresso di questa impresa che cambierà il volto della Svizzera, ma anche tutta la relazione tra nord e sud, la storia del turismo, la storia dei trasporti, cioè un'impresa senza precedenti, e il buio in cui lavoravano questi minatori, ricordiamo appunto 10.000 uomini in tutto, e tra cui diversi
2: moltissimi
1: deceduti, sì.
2: E Vincenzo Vela comunque aveva già rappresentato luce e ombre di questa impresa nella sua, dire, lungimiranza.
1: Sì, lui è, tra l'altro, in un'opera, l'ultima delle sale di questo focus è proprio dedicata alla genesi, alla fortuna di questo capolavoro che poi ritroviamo al pian terreno, appunto un'opera che lui aveva tenuto a realizzare da solo, senza commissione, dunque questo è ancora più forte.
2: Una scelta
1: politica molto, molto personale, che ci rivela anche la sua indipendenza di pensiero. Quindi abbiamo deciso di esporre anche questo oggetto, che è un po' l'oggetto per eccellenza del minatore, la lampada d'olio, in questo caso una lampada all'olio di lusso, perché porta il monogramma di Gustav Seguin, che era un capocantiere di Airolo, ma ecco che l'emblema della luce, dell'unica fonte di luce, di vita in un certo senso, in queste lunghe ore che passavano i minatori immersi nel buio, in condizioni assolutamente drammatiche. E vi è anche tutto un registro in una delle vetrine che censisce gli incidenti e che dà, ecco, un nome anche a queste vittime. Vi sono anche delle pubblicazioni su questo famoso parassita che colpiva regolarmente i lavoratori, di cui si è saputo in un'epoca, insomma,
2: un po' più moderna.
1: Sì.
2: È una mostra molto completa in questo senso, no? Chiude, cioè, anche si chiude un cerchio in un certo senso anche temporale.
1: Sì, per noi era importante che lo sguardo del lavoro contemporaneo sul lavoro contemporaneo dialogasse con quello dell'epoca di Vela, dunque.
2: Sì, e questo resta un criterio fondamentale, mi sembra di capire, sì.
1: Mi piacerebbe, il suo
2: programma di... Non svegliamo l'ultima sorpresa, la lasciamo ai visitatori.
1: La giostra.
2: Ecco. Grazie Antonia Nessi per questa tour della bella mostra dedicata al lavoro di Bertie Bach, che tra l'altro ricordiamo è la prima mostra in Svizzera dedicata a quest'artista.
1: Sì, allora Bertie Bach aveva già esposto in collettive al MAMCO, se non sbaglio, e alla Galleria Xipass di Ginevra, ma è la prima in un'istituzione museale svizzera.
2: E quindi una bella occasione, insomma.
1: Siamo molto fortunati.
2: Benissimo, grazie ancora.
1: Grazie a te.

0: Fino al 19 luglio il MASI a Lugano presenta K-Now, Korean Video Art Today, una mostra che propone uno sguardo immersivo sulla scena contemporanea sudcoreana attraverso il linguaggio della videoarte. 8 posizioni artistiche raccontano un paese segnato da profonde trasformazioni sociali e da una storia ancora irrisolta, affrontando questioni centrali del presente, come il rapporto tra tecnologia e corpo, il dialogo tra storia, memoria e tradizione e le trasformazioni sociali legate a un mondo del lavoro sempre più accelerato e competitivo. Cristiana Coletti ne ha parlato con le curatrici Francesca Benini e Ji Yoon Moon, partendo dalla scelta del termine videoarte per il titolo della mostra.
1: So it was important for us to retain this term, despite the fact that many artists describe their practice as moving image.
2: Per noi era importante mantenere nel titolo il termine videoarte, nonostante molti artisti descrivano la loro pratica come immagine in movimento. Spesso le opere si collocano a metà strada tra film e video. Alcune sono presentate in una sorta di black box che è come un cinema. Abbiamo usato comunque la parola videoarte perché nel contesto dello sviluppo della Corea contemporanea è davvero importante riconoscere il video come un mezzo artistico significativo. Non per via di Nam June Paik, lui non ha vissuto in Corea, quindi non faceva parte del tessuto della società coreana. Il video è importante storicamente nel contesto del movimento di resistenza studentesca degli anni Ottanta. Era un periodo in cui questo medium iniziava a diffondersi ed era un periodo in cui eravamo sotto una dittatura militare. Le emittenti ufficiali e i media tradizionali erano controllati dallo Stato. Quindi il video era l'unico mezzo libero, portatile e accessibile a tutti. Un mezzo che creava opinione pubblica e diffondeva informazioni. Durante la rivoluzione democratica di Gwangju nel 1980, ai media coreani fu vietato di riportare le atrocità del massacro. Grazie ai video girati è stato possibile far giungere le informazioni al movimento studentesco di resistenza e al grande pubblico. Quindi il video non è solo un mezzo artistico, ma un mezzo politico in sé e ci aiuta a capire come sia nata davvero la Corea del Sud di oggi. Adesso si parla con ammirazione del cinema coreano e della letteratura coreana a livello globale. Ma queste cose non sono nate tutto d'un tratto, sono una conquista per la quale abbiamo lottato. I giovani artisti oggi usano altri tipi di tecnologie. Per la mia generazione il video è associato alla cassetta VHS. Forse loro non la conoscono più, ma il loro modo di lavorare mantiene alcune caratteristiche del video degli anni Ottanta. I giovani artisti sono indipendenti e non hanno fondi sufficienti per assumere una troupe e degli specialisti, quindi devono occuparsi della produzione da soli. Penso che la portabilità, l'accessibilità e la democraticità del medium video siano insite in molte delle opere che presentiamo nella mostra. Ecco perché abbiamo deciso di attenerci al termine videoarte. Il video è una sorta di dichiarazione di chi tiene la telecamera. Ci fa vedere determinate cose da determinati punti di vista. Il pubblico percepisce le posizioni politiche, etiche e sociali dell'artista. Il video è quasi come un manifesto.
1: Political, ethical, social positions. So almost like reading somebody's manifesto.
3: Ji Yoon Moon, insieme a Francesca Benini, avete deciso di accogliere i visitatori con l'opera Citizens Forest di Changyeon Park, il primo video che incontriamo entrando, un'opera che è davvero molto d'impatto.
1: Well, first of all, you enter into a black box and then you find these huge screens.
2: Si entra in una black box, una sala buia, dove ci sono 3 schermi enormi. È una proiezione a 3 canali con 16 canali audio, quindi ci si trova immersi in un ambiente visuale e sonoro davvero magnifico. Il video è in bianco e nero, si sentono suoni inconsueti, anche i canti degli sciamani che confortano i morti e quindi anche chi è ancora vivo o chi ha perso una persona cara. Questo video fa riferimento alla memoria storica, la rivoluzione contadina di Dong Hak. La guerra di Corea del 1950, l'insurrezione di Gwangju del 1980 e il recente naufragio del traghetto nel 2014. Ma queste catastrofi storiche non sono rappresentate in modo esplicito, sono sottintese in una sorta di rituale che è come un lutto collettivo. L'artista Chang Yeon Park ha usato uno schermo gigante e un paesaggio sonoro a 16 canali, perché vuole invitare gli spettatori a partecipare a questo lutto, a questo processo di riflessione non solo sulla morte causata dalle catastrofi storiche, ma anche sui tanti disastri e problemi che abbiamo oggi nel mondo. Quindi, anche se non si conoscono questi dettagli della storia coreana, è comunque possibile avere accesso all'opera. Perché, che si tratti delle storie della propria famiglia o di ciò che sta accadendo nel mondo oggi,
3: è universale.
2: È universale, senza dubbio. Quindi non devi imparare tutta la complicata storia coreana, ma devi solo percepire e devi semplicemente essere parte di questo rituale. Penso che questo sia davvero un invito da parte dell'artista a parteciparvi.
3: Francesca Benini, la mostra è centrata sul medium del video, come abbiamo sentito, ma poi ci sono dei temi specifici.
4: Abbiamo anche individuato delle tematiche, delle direzioni condivise e quindi poi siamo riusciti a strutturare la mostra intorno a tre vettori concettuali, chiamiamoli così, che sono la memoria storica, gli immaginari tecnologici e digitali e lo schermo come spazio performativo, perché moltissimi artisti lavoravano anche con il movimento, il corpo, la danza, e allora siamo arrivati un po' a questa macro tematica sullo schermo come palco.
3: Dopo aver attraversato l'opera Citizen's Forest di Chang Yeon Park, si entra nella sala principale.
4: L'opera che è più d'impatto quando si entra nella sala centrale è quella di Ayeon Kim, Delivery Dancer's Fair, che segue una driver che deve fare delle consegne e che segue un'app che si chiama Dance Master. Quindi lei segue gli ordini e le mappe, le traiettorie che gli prepara questa applicazione e sfreccia su una motocicletta per fare queste consegne attraverso la città di Seoul. L'opera è stata innanzitutto creata durante gli anni della pandemia e parla un po' di questi lavori precari che si sono moltiplicati durante quel periodo, la cosiddetta gig economy, basata appunto sui lavori come quelli dei corrieri, che non sono tutelati, che sono su chiamata, e poi anche molto di come bisogna diventare sempre più efficienti, sempre più veloci. Anche il ritmo del video stesso è molto rapido, molto nervoso, perché esprime effettivamente anche le emozioni di questa lavoratrice che deve consegnare sempre più velocemente, perché se non lo fa va indietro con il suo punteggio. E chiaramente c'è anche il tema del distacco che c'è tra una persona fisica che deve spostarsi in una città molto grande come quella di Seoul e un'applicazione che è quella che dà le indicazioni, però senza curarsi di cosa vuol dire per un corpo spostarsi da un punto all'altro. E il linguaggio che utilizza Ayeon Kim è molto interessante, perché lei stratifica la sua opera dalle riprese classiche con degli attori a dell'animazione 3D digitale fino a delle interfacce informatiche e agli scenari dei videogiochi. Quindi è un linguaggio molto articolato e anche le fonti da cui prende ispirazione passano dalla fisica ai fumetti fino alla letteratura anche molto classica. In questo caso Ayeon Kim realizza un'opera che ha un forte elemento narrativo. Lei la chiama narrazione speculativa, che è diversa dalla fantascienza, nel senso che è speculativa perché parte sempre dalla realtà. E lei è anche un'artista che è tra il cinema, il sistema del cinema, ha ricevuto anche tanti premi in quella

0: Ritroviamo una narrazione speculativa e Rola Rolls del collettivo Opce.
1: Beh, anche il collettivo Opce segue un po' questa direzione della narrazione speculativa. Loro sono gli artisti più giovani che abbiamo in mostra e hanno anche detto che si sono ispirati all'opera di Ahyeon Kim, quindi si creano anche un po' dei dialoghi di questo tipo. La loro storia è quella di un personaggio chiamato solo con la lettera R che si trasforma da essere umano a entità autosufficiente. Praticamente loro immaginano questa setta ecologista chiamata Rola che si adatta in un futuro in cui non ci sono più le risorse fossili.
0: Il collettivo Opce è formato da Na-hee Kim, programmatrice e informatica, Hui Hwang, artista multimediale e musicista, e Chonsok Oh, scrittore e curatore, il cui ruolo è anche quello di presentare i progetti del collettivo.
2: Rola is some kind of deep speculative, you know, characters who appear in the, you know, the same title single channel video, Rola Rolls.
3: I Rola sono una sorta di personaggi immaginari che compaiono nell'omonimo video monocanale Rola Rolls. Si tratta di una sorta di setta di ecologisti radicali che trasformano i propri corpi per preservare le risorse di combustibili fossili in esaurimento nel prossimo futuro. Consumano deliberatamente un tipo di batterio chiamato B. amiris e si amputano intenzionalmente parti del corpo per integrarle con dei motori, in modo da utilizzare il proprio corpo come mezzo di trasporto e non dover dipendere dai combustibili fossili in esaurimento o dalle infrastrutture in crisi che sono la peculiarità della civiltà contemporanea. Rola è il nome dell'organizzazione, ma si riferisce anche all'individuo che fa parte di questa organizzazione.
2: It's like the name of the organization, but also it refers to the individual who is in the organization, named Rola.
0: Francesca Benini, anche questa è un'opera che si può leggere a vari livelli.
1: Sì, sì. Per esempio, il modo in cui hanno strutturato l'evoluzione di questo personaggio, che si trasforma da essere umano a macchina autosufficiente, segue un po' quello delle epoche, che sono il modo in cui si sviluppa l'intelligenza artificiale, ovvero degli errori, tra virgolette, impara e si evolve. Però allo stesso tempo è un video che si può guardare senza cogliere tutte queste cose ed è anche molto divertente, perché c'è un'informatica, ma c'è anche un curatore, scrittore e c'è anche una musicista, quindi anche l'elemento del suono è molto bello, interessante. Ad esempio, le ultime scene dove questo personaggio si sta trasformando effettivamente, anche la voce comincia a trasformarsi e diventa come se fosse un po' un motore.
0: La trasformazione della voce nel suono di un motore è stata realizzata dalla musicista Hui Hwang, che con i suoi colleghi è venuta a Lugano per l'inaugurazione della mostra.
4: First of all, I'm so grateful.
5: And then, innanzitutto, sono davvero grata di essere venuta qui. E poi trovo davvero interessante che Rola Rolls sia la storia di un mezzo di trasporto e dei combustibili fossili, ma che alla fine siamo arrivati qui in aereo, alimentato da combustibili fossili, poi in treno e infine siamo anche andati in barca sul lago. Sì, abbiamo trascorso dei giorni meravigliosi qui.
4: Yeah, we had a really wonderful days in here. Yeah.
6: Abbiamo sentito le curatrici della mostra dedicata alla videoarte coreana in corso al MASI a Lugano al microfono di Cristiana Coletti.

E per concludere, una segnalazione per questa settimana d'arte. A Mendrisio si è appena aperta al Museo d'Arte la grande retrospettiva dedicata a Felice Varini, la prima grande esposizione monografica di ampio respiro mai realizzata in Svizzera e dedicata all'artista ticinese da decenni attivo sulla scena internazionale e ormai francese d'adozione. La mostra si sviluppa come un intervento totale occupando tutti gli ambienti del museo, dal chiostro cinquecentesco che accompagna il visitatore verso l'ingresso fino alle sale espositive interne concepite come tappe di un percorso unitario e immersivo che ripercorre l'intera carriera di Felice Varini dagli esordi alle ricerche più recenti. Per oggi è tutto, vi ricordo che potete riascoltare queste e altre puntate sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Grazie a Fabio Busia per l'assistenza tecnica. Voci Dipinte torna come sempre domenica prossima alle 10.35. Da Emanuela Burgazzoli un buon proseguimento d'ascolto.

0: Per lungo tempo la scrittura per la scena è stata messa in ombra dal primato della regia. Oggi quell'equilibrio si sta ricomponendo. La parola torna a rivendicare il suo spazio vitale. Charlot osserva la nuova drammaturgia svizzera partendo dal progetto Drammaturgie per il futuro di Lac Edu, che invece di aspettare i giovani in platea è andata a cercarli nei licei. Una puntata densa di visioni per capire dove sta andando la scena svizzera. Orizzonti in scena, a cura di Monica Bonetti. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. A Granadilla, sull'isola di Tenerife, sono cominciate le operazioni di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio della nave da crociera con a bordo un focolaio di antivirus costato la vita a 3 persone. Lo mostrano le immagini della TV pubblica spagnola. I primi a scendere sono stati 14 cittadini spagnoli. Una trentina di marinai resterà a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità presente sul posto ha ribadito che la situazione non è comparabile a quella della pandemia di Covid, sia per la natura del virus sia per tutte le precauzioni adottate. Nel Canton San Gallo ieri un giovane è rimasto gravemente ferito al volto da una fiammata divampata improvvisamente da un falò acceso sulle rive del fiume Sitter a Wittenbach. Lo comunica la polizia cantonale sangallese, che indaga per stabilire la dinamica dell'evento. Il giovane è stato trasportato all'ospedale da dei passanti. La direttrice dell'ospedale universitario di Zurigo, Monica Jenicke, in un'intervista alla Sonntag Zeitung ha espresso gratitudine nei confronti dell'informatore che diede il via alle indagini sulle irregolarità riscontrate presso la clinica di cardiochirurgia. L'indagine amministrativa, avviata nel 2024, ha riscontrato gravi carenze e dimostrato un tasso di mortalità superiore alla media statistica nel periodo tra il 2016 e il 2020, con una settantina di decessi su circa 4.500 interventi chirurgici. L'informatore, un cardiochirurgo della clinica, ha perso il posto per aver denunciato il malandazzo. L'allora direttore della clinica esercita oggi al San Raffaele di Milano. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. A sostenerlo a sorpresa a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa di Mosca è stato il presidente russo Putin, che in serata si è anche detto pronto a negoziati con l'Unione Europea per mettere fine al conflitto. Secondo il Cremlino, a guidare la delegazione negoziale di Bruxelles dovrebbe essere l'ex cancelliere tedesco Schröder, presidente di una società russa operante nel settore petrolifero e notoriamente vicino a Mosca. Teheran non ha ancora risposto al piano di pace in 14 punti proposto dalla Casa Bianca per mettere fine alla guerra in Medio Oriente e riaprire al commercio internazionale del petrolio e il canale di Hormuz. Il presidente statunitense Trump è perciò tornato a minacciare la ripresa delle ostilità in caso di mancato accordo con l'Iran. Sono stati espulsi da Israele i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati una decina di giorni fa in acque internazionali dalla Marina Militare di Tel Aviv, mentre tentavano di raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione. In Mali una nuova ondata d'attacchi da parte di combattenti jihadisti ha portato il bilancio degli ultimi giorni di violenze ad almeno 70 morti. Lo hanno riferito ieri fonti locali. Gli attacchi sono stati rivendicati dal gruppo per il sostegno all'Islam e ai musulmani, affiliato ad Al-Qaeda, che ha preso di mira le milizie filogovernative. Le previsioni del tempo: oggi al sud e in Romandia molto nuvoloso con piogge, nel nord-est in parte soleggiato con addensamento della nuvolosità nel corso della giornata. Temperature massime di 16 gradi al sud e di 21 al nord. Domani ultime nuvole e piogge al sud, seguite da schiarite, nuvoloso con temporali invece al nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Sono le 11:35 e siete all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 10 maggio. È il momento del nostro concerto della domenica.

Oggi abbiamo detto 10 maggio è la festa della mamma. Ancora auguri a tutte le mamme in ascolto e anche questo è il tema, il filo conduttore del nostro concerto RSI della domenica, curato come sempre da Lara Bergliaffa, che ha scelto tre diverse pagine musicali che hanno a che vedere con la festa di oggi. Cominciamo con la suite Dolly, opera 56 di Gabrielle Fauré, che consta di sei movimenti: Berceuse, Miau, Les Jardins de Dolly, Kitty Vals, Tendresse, Les Pas Espagnol. La radioorchestra diretta da Leopoldo Casella eseguiva questa composizione di Fauré in un'incisione del 3 settembre 1961.

Ed era la prima pagina musicale di questo nostro concerto RSI della domenica dedicato alla festa della mamma, Gabriel Fauré, la suite Dolly, opera 56 eseguita dalla Radio Orchestra, diretta da Leopoldo Casella in un'incisione del 3 settembre 1961. E manteniamo questo filo conduttore perché la prossima pagina che ascolteremo sarà Children's Corner, la piccola suite per pianoforte di Claude Debussy, Dr. Gradus ad Parnassum, Jimbo's Lullaby, Serenade for the Doll, The Snow is Dancing, The Little Shepherd, Gollywog Cakewalk. Al pianoforte Arturo Benedetti Michelangeli in una storica registrazione dai concerti di Lugano il 4 giugno 1968. Sentiamo.

Arturo Benedetti Michelangeli al pianoforte, sentite gli applausi che gli furono tributati il 4 giugno 1968 nell'ambito dei concerti di Lugano. Questa era Children's Corner, la piccola suite per pianoforte di Claude Debussy, nell'ambito del nostro concerto della domenica dedicato alla festa della mamma. E l'ultima pagina scelta da Lara Berliaffa per il concerto della domenica è di Maurice Ravel, la celeberrima Ma Mère Loi, Pavane de la Belle au Bois Dormant, Petit Pousset, Les Dronettes, Impératrice des Pagodes, Les Entretiens de la Belle et de la Bête, Les Jardins Feuriques, con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Charles Dutoit, con l'Osi al LAC nel concerto del 12 marzo 2026, recentissimo. Ascoltiamo.

0: Si conclude così il nostro concerto della domenica con questo estratto dal ciclo Osi all'Hack, un concerto che si è tenuto il 12 marzo scorso con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Charles Dutoit in Ma Mère Loire di Maurice Ravel. Anche questa composizione è scelta da Lara Berliaf per il concerto della domenica dedicato alla festa della mamma.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. È in corso a Tenerife lo sbarco delle persone a bordo della nave da crociera in cui si è sviluppato il focolaio di Hantavirus. L'operazione ha creato tensioni tra il governo spagnolo e le autorità locali delle Canarie. Poi Madrid ha imposto il suo volere. Tra Israele e Libano è formalmente in vigore una tregua, ma le violazioni sono ripetute con decine di persone uccise. Nei Grigioni è scontro sulle naturalizzazioni tra il comune patriziano di Roveredo e Coira, che pensa al suo commissariamento. Lo Sport Calcio alle 14, Lugano ospita il San Gallo, in gioco c'è il secondo posto in classifica dietro ai campioni del Thun.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ed erano i titoli del radiogiornale che ascolteremo più tardi alle 13. Adesso proseguiamo con la programmazione musicale di Rete 2 di Verde Aurora Weekend con Karin Krog e la Bergen Big Band con questa Don't Get Around Much Anymore. A dirigerla John Sermon.

0: La Bergen Big Band insieme alla voce di Karin Krog dall'album Seagull, e questa era Don't Get Around Much Anymore, e siamo arrivati così agli appuntamenti della nostra agenda culturale.
1: L'agenda.
0: E cominciamo con la danza, Destination Art Hip Hop Dance School, lo spettacolo di fine anno della scuola a Locarno al teatro alle ore 15. Moving Perspectives, un altro appuntamento di danza con Simona Bertozzi e Luca Perciballi al Museo d'Arte di Mendrisio alle ore 19:30. Tra gli eventi, Chiasso Letteraria prosegue anche per questa giornata in diversi luoghi, a Chiasso ovviamente, la sua 20ª edizione. Gli appuntamenti che ancora ci sono in giornata sul sito chiassoletteraria.ch. Il gruppo Jeans, coro di bambini, si esibirà alle 16 a Palazzo Congressi a Muralto, mentre a Tesserete alle ore 14 con Musicando Usi Voices e coro delle scuole medie di Tesserete ci sarà Beatles Mania, una passeggiata musicale. Musica classica, voci di primavera col coro Contrappunti di Sessa di Anna Negrinotti e la corale Verzaschese di Giovanni Bonariva. Ad Agno, alla chiesa parrocchiale, in concerto alle 17. Sempre alle 17, la chiesa di San Biagio di Bellinzona, un recital di corno delle Alpi e organo con Carlo Torlontano e Francesco Di Lernia, che eseguiranno pagine di Vivaldi, Mozart, Corelli e altri compositori. Alle ore 17 a Brea, la chiesa dei Santi Simone e Fedele, il concerto per voci e arpa del gruppo vocale Cantadonna diretto da Chiara Pedrazzetti. A Brissago, in sala del Consiglio, alle 17, due flauti e un'arpa all'opera con Tommaso Maggiolini Cristiani, Casiraghi e Davide. Cristian Casiraghi e Davide Burani, che eseguiranno pagine di Rossini e di altri autori. Ancora, sempre per la musica, la Coralina di Gnosca e i Cantori della Turrita, diretti da Francesca Giannoni e da Daniela Beltraminelli, a Faido, la chiesa di San Francesco, alle ore 17. Al mercato di Giubiasco, alle 17, la Civica Filarmonica di Giubiasco, diretta da Rolf Gabatuller. Mentre a Locarno, alla Collegiata, alle 17, pagine di Anton Bruckner eseguite da Luceat e dal Coro dell'Università e della Gioventù Musicale di Friburgo. Dimitri, il sogno di un clown, il concerto Osi per famiglie, sotto la direzione di Philippe Beran, presenta Carla Norgauer, la regia di Masha Dimitri, all'Aki in sala teatro a Lugano alle 15 e in seconda replica alle 17. La Civica Filarmonica di Lugano sarà in concerto a Palazzo dei Congressi a Lugano alle 16:30, diretta da Franco Cesarini, con pagine dello stesso Franco Cesarini e di Barnes. Il Vespro di Clavicembalo di Giulio Mercati, che eseguirà pagine di Couperin, alle 16:30 alla Chiesa Santa Maria degli Angeli di Lugano. A Monte Carasso, alle scuole, alle 16, la Filarmonica Monte Carasso Sementina in concerto, mentre la Filarmonica di Stabio, a sua volta alle scuole elementari di Stabio, alle 17:30 per il suo concerto di primavera. L'Orchestra Mandolinistica di Lugano e l'Australian Mandolin Ensemble insieme in un concerto in Aula Magna a Trevano alle 20:30, diretti da Nicola Bühler e da Werner Rücker. Eseguiranno pagine di Mandelli e di altri autori. Per i ragazzi, Burattini alla francese. La compagnia Michel Poletti aspetta un pubblico dai 4 anni in su al Museo delle Marionette di Lugano alle 16. Il Maghetto di e con Christian Pezzati. Ascona, Teatro del Gatto, ore 16:30, mentre al Teatro Sociale di Bellinzona, per la regia di Lais De Marco, alle 17, Amleto, la zona del sogno. Sulle tracce de Il ladro di ragazze, una passeggiata teatrale in vari luoghi a Mendrisio a partire dalle 16:30. Il programma su mendrisiottoturismo.ch. E infine una vernice, una inaugurazione di una mostra che sarà ad Acquarossa in piazzetta comunale alle ore 18, Maura e Paola Toschini, Mille papaveri rossi, è un'installazione. È tutto per la nostra agenda di quest'oggi. Song of Storms.

0: Jon Batista al pianoforte, Josh Harmon al contrabbasso, li sentite ancora che ridono insieme in questa Song of Storms, dal soundtrack della colonna sonora originale del videogioco degli anni 90, The Legend of Zelda. E siamo arrivati così al meglio dei consigli di K. Stefano Montefiori ha presentato Kolchoz, il nuovo libro di Emmanuel Carrer.
1: Ieri nelle librerie italiane è uscito il nuovo romanzo di Emmanuel Carrer, è uscito per Adelphi, Kolchoz. Noi ne vogliamo parlare questa sera con Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi per il Corriere della Sera. Stefano Montefiori, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, un romanzo atteso, un romanzo familiare, ma non solo. Lei lo ha letto, ma ha intervistato anche Emmanuel Carrer, lo dicevo in apertura, l'intervista è uscita questo weekend sulla lettura. Intanto a lei, Stefano Montefiori, il romanzo è piaciuto?
2: Sì, devo dire che mi è piaciuto molto. Diciamo che gli amanti di Carrer, insomma quelli che sono appassionati della sua vicenda personale, letteraria, quelli che hanno letto i suoi libri precedenti, è probabile che lo troveranno un libro ancora più interessante, perché mi sembra che Carrer in questo libro riparli un po' delle cose che aveva già affrontato in passato, però con una maggiore ricchezza, con uno sguardo diverso. E quindi insomma è un libro per tutti i carrerofili, ma anche per gli altri, insomma.
1: No, non solo per gli amanti di Carrer, magari anche proprio l'occasione, ecco, per scoprirlo, per chi magari non lo avesse mai letto. Ma come dicevamo prima, poi arriveremo anche al titolo del romanzo, ma intanto lo sappiamo, la figura centrale al quale il romanzo ruota attorno è quello della madre di Carrer. Una madre importante, possiamo dire.
2: Sì, è una madre molto importante, anche ingombrante nella vita di Carrer e di tutta la sua famiglia. Il libro si apre proprio con il racconto dell'omaggio solenne che il presidente francese Emmanuel Macron ha voluto dedicare a Hélène Carrère-Dancos, che è appunto la madre di Carrer, che era scomparsa poche settimane prima e che è stata per molti anni la segretaria, anzi, come pretendeva lei, è stata il segretario perpetuo dell'Académie Française, che è la grande istituzione francese a tutela della lingua e dell'unità linguistica e non solo della Francia. Quindi un ruolo molto importante. Emmanuel Carrer si prende un po' gioco della madre anche per questi suoi vezzi, per queste sue fissazioni da conservatrice quale era, per esempio la sua pretesa di essere chiamata segretario anche se era una donna, e la sua mania di rivolgersi al pubblico dicendo sempre solo monsieur e non madame et monsieur, per una forma appunto di tradizionalismo conservatore che fa un po' sorridere Carrer, che è anche fonte, si capisce leggendo il romanzo, di una serie di questioni familiari, una serie di problemi.
1: Ecco, questo ci porta un po' al titolo che dicevamo prima, Kolchoz, ci porta anche ad una citazione dell'inizio proprio del romanzo, dove si parla di Hélène come nipote delle steppe, madre dell'Académie, apolide, matriarca, orfana e zarina, e ci parla quindi anche proprio delle origini. Lei era una donna ambiziosa che nella vita è arrivata in alto, ma le sue origini sono state determinanti e giocano un ruolo determinante anche proprio nella storia, nel romanzo e anche nell'identità naturalmente di lei, ma anche di Carrer.
2: Sì, questo è proprio l'aspetto che ho trovato più appassionante del libro, cioè un ripercorrere la storia familiare alla luce dei caratteri, delle personalità dei singoli, ma che sono influenzate inevitabilmente, e nel caso della madre di Carrer e quindi poi dei figli, in modo molto pesante dalla storia dell'Europa. La madre di Carrer è arrivata in Francia che aveva 5 anni e suo padre era un perseguitato, era un russo perseguitato dal regime sovietico, quindi aveva lasciato la Russia all'avvento dei bolscevichi e non era mai riuscito a integrarsi davvero in Francia. C'è una scena molto toccante in cui si racconta in cui la madre racconta che in metropolitana con il padre lo aveva visto perduto, l'aveva visto povero e spaesato in questa nuova metropolitana. metropoli, lei gli stringe, bambina, gli stringeva la mano come a dargli coraggio. Quindi immaginiamo una bambina che cerca di dare coraggio al padre, una bambina appena arrivata a sua volta in una città, in una nazione che non conosce, e questi esordi difficili hanno condizionato tutta l'esistenza di Elena Kakhatonkos, che ha avuto come obiettivo massimo quello proprio di integrarsi in un luogo che aveva conosciuto da bambina, che apparentemente sulle prime era così ostile. Quindi immaginiamo la soddisfazione immensa di essere diventata segretario perpetuo dell'Académie Française, e poi in modo postumo il trionfo finale, l'omaggio solenne nel cortile degli Invalides, pronunciato con un grande discorso, con grande eloquenza, grande affetto, pronunciato da Emmanuel Macron. Quindi la storia di un successo personale straordinario, pagato anche con delle difficoltà e con delle conseguenze talvolta non facili nei confronti dei figli. In particolare Carrer, Emmanuel Carrer nel libro racconta del problema appunto del padre, che poi di suo nonno, cioè il padre di Hélène Carrère-Dancos, che collaborò con i nazisti e scomparse dopo la fine della seconda guerra mondiale, che per decenni rimase il segreto di famiglia, la vergogna familiare di cui non si poteva parlare. Quindi ecco, una storia molto appassionante, molto complicata e anche molto toccante, devo dire.
1: Una storia toccante. Allora ci racconta quattro generazioni a cavallo di due secoli, ci porta attraverso l'Europa, ma si mescola anche alla storia russa, anche a quella ucraina e a quella georgiana. Parlavamo di identità, un po' il profilo, la figura della madre di Carrer l'abbiamo tracciato, ma naturalmente c'è molto altro da scoprire nel romanzo. Ecco, tutto questo invece, se dovessimo guardare all'attualità di oggi, per esempio nell'identità di Carrer, che cosa ha portato? Carrer come guarda, ad esempio, all'Ucraina e alla Russia?
2: Beh, questo è un aspetto molto interessante, anche conoscendo proprio Carrer, che nei suoi romanzi precedenti, anche nelle sue precedenti interviste, ha sempre raccontato di essere per natura, per formazione anche intellettuale, attento alla complessità, alle zone grigie, aver sempre fatto attenzione a non cadere nei pericoli del manicheismo, cioè vedere tutte le ragioni da una parte e tutti i torti dall'altra. Ecco, in particolare per Georgia e poi per l'Ucraina, Carrer spiega nel romanzo di fare, nel libro, insomma, che poi forse se abbiamo tempo ne parleremo, insomma, un romanzo un po' sui generi, è un libro fondamentalmente di autofiction. Comunque Carrer, riguardo alla Georgia e l'Ucraina, si sente di fare un'eccezione, perché dice: in questo caso mi sembra uno dei rari casi che però accadono nella storia in cui c'è un colpevole e c'è una vittima, c'è un aggressore, un aggredito, una potenza colonizzatrice che è stata la Russia, poi l'Unione Sovietica e poi di nuovo la Russia, e ci sono dei paesi che hanno sempre cercato di combattere per la loro libertà, la Georgia e poi anche l'Ucraina dal 2014, poi di nuovo quando è stata invasa nel 2022. E quindi Carrer dà dei giudizi molto netti sia sull'Ucraina come paese vittima dell'aggressione e anche sulla Russia, citando una frase che ha avuto molto successo, un certo successo, perché è sbrigativa, però dice molte cose. Cioè, alla fine, secondo lui, la Russia è troppo spesso la patria di Dostoevskij, che ha scritto Delitto e Castigo, sì, però la Russia, secondo lui, è un paese dove c'è castigo senza delitto e delitto senza castigo, cioè un paese dove trionfa l'ingiustizia, che insomma è un giudizio molto netto, però molto argomentato, e anche questo è uno dei motivi di interesse di Kolkhoz.
1: E allora, in chiusura, Stefano Montefiori, perché giustamente lei diceva si tratta di autofiction, è un libro molto profondamente autobiografico, abbiamo detto la figura centrale è sicuramente la madre, ma il libro è anche dedicato alle due sorelle e anche la figura del padre emerge. In chiusura, che cosa vogliamo ancora aggiungere, definendolo proprio autofiction?
2: Ma sì, è un po' l'aspetto che ritroviamo un po' in quasi tutti i libri di Carrer. Insomma, lui ha deciso anni fa di cercare di parlare della realtà attraverso se stesso e di non porre un come dire, di non porre un diaframma tra il narratore e la realtà. Il narratore non è un personaggio inventato, il narratore è lui, racconta effettivamente la sua vita, le sue vicissitudini, soprattutto psicologiche, ma anche sentimentali. In questo libro, per esempio, racconta del suo considerarsi un buon padre e un accettabile amico e un disastroso compagno di mogli di amanti, insomma. A 64 anni traccia un po' un bilancio del suo curriculum, della sua carriera sentimentale, e qui è anche interessante perché dice: alla fine mi rendo conto di essere duro come mia madre e talvolta atterrito come mio padre, e questo mi ha sempre condizionato nel rapporto con le donne, con le persone che ho amato. Insomma, quindi c'è molto di personale, apertamente personale, non c'è un io narrante diverso da Emmanuel Carrère. Del resto è la stessa cosa che accadeva già in un romanzo russo, in Yoga, insomma, anche nel Regno. Insomma, i libri di Carrère sono sempre molto autobiografici, è proprio quel tipo di letteratura che lui difende, predilige, e devo dire che non tutti hanno lo stesso successo nel praticarla, e lui è sicuramente un maestro di questo tipo di opere.
1: Di opere, certo, e qui forse ha fatto anche un passo in più. E allora, un libro da scoprire, Emmanuel Carrère, Kolchoz, è uscito per Adelphi, con la traduzione, o per la traduzione, di Francesco Bergamasco. Stefano Montefiori, grazie per essere stato con noi. Io ricordo anche a chi ci ascolta che al di là del romanzo si può anche andare a riprendere l'intervista che Stefano Montefiori ha fatto a Carrère, che è uscita proprio questo fine settimana sulla Lettura. Grazie ancora, Stefano Montefiori.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questa era la Spock Flavor Orchestra diretta da Inaldo Cavalcante Spock de Albuquerque, più brevemente denominato Spock, sassofonista brasiliano, Niño de Vespa, l'album da cui era tratta questa Pisando en Brasa. E con questo brano siamo quasi arrivati alla fine di Verde Aurora Weekend di questa domenica 10 maggio. Vi lasciamo con la cantante Aimée Nolte con la sua So in Love con Mike Scott alla chitarra, tratta dall'album Looking for the Answers. Subito dopo le notizie del radiogiornale delle 13, ancora buona domenica, buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Rete 2, un saluto da Ira Rubini al microfono di Verde Aurora Weekend quest'oggi. A risentirci.

0: allucinante. Parlare con uno specchio non mi era mai capitato. E neanche quando ho buttato giù manciate di anfetamina o ingerito i miei miscugli. Secondo me è colpa delle frizzi pazzi. Altro che gomma rilassante, quella è una gomma allucinante. Unita al vino e al pesce con quel nome strano, Abaddon. No, non era Abaddon, Abaddoni. Ma che importanza? Il fatto è che in questo posto ogni cosa è strana.
1: Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip K. Dick. Regia di Sara Flatt. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Gabriele Borer. È iniziato a Tenerife lo sbarco delle persone a bordo della nave di crociera in cui si è sviluppato il focolaio di Antivirus. L'operazione ha creato tensioni tra il governo spagnolo e le autorità locali delle Canarie. Poi Madrid ha imposto il suo volere. Tra Israele e Libano è formalmente in vigore una tregua, ma le violazioni sono ripetute con decine di persone uccise. Nei Grigioni è scontro sulle naturalizzazioni tra il comune patriziale di Roveredo e Coira, che pensa al suo commissariamento. Lo sport calcio alle 14, il Lugano ospita il San Gallo, in gioco c'è il secondo posto in classifica dietro ai campioni del Thun. Sono dunque in corso le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave da crociera Ondius, arrivata questa mattina a Tenerife. A bordo c'erano ancora 147 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio di diverse nazionalità. Il loro disimbarco richiede complessi preparativi e ha suscitato un aspro conflitto tra il governo centrale spagnolo e le autorità delle Canarie. A che punto sono le operazioni? Sentiamo il nostro collaboratore dalla Spagna, Mario Magalhães.
5: Con un ritardo di circa 2 ore sulla tabella di marcia, questa mattina è iniziato lo sbarco degli 88 passeggeri della nave da crociera Ondius, giunta nel porto di Granadilla a Tenerife alle prime luci dell'alba. Dopo che il personale del Ministero della Sanità spagnolo ha espletato le operazioni a bordo della nave per accertare che tutti gli occupanti fossero asintomatici, è iniziato ufficialmente lo sbarco. I primi ad abbandonare la nave sono stati 14 spagnoli, seguiti via via dalle altre persone a bordo, divise per nazionalità. Dei 60 membri dell'equipaggio, da sottolineare che rimarranno a bordo dell'Ondius solo 17 filippini, incaricati di condurre la nave fino a Rotterdam, dove sarà disinfestata. Una volta toccata la terraferma, i primi passeggeri sono stati poi trasferiti in bus all'aeroporto sud di Tenerife, secondo uno schema che si ripeterà per tutte le persone a bordo della nave. Ad attenderle sulla pista ci sono aerei inviati dai rispettivi paesi di provenienza, incaricati di riportarle a casa, dove saranno poi messe in quarantena per alcune settimane. Ed anche i voli sono divisi per nazionalità dei passeggeri. Ed è previsto che l'ultimo decolli nella giornata di domani, diretto verso l'Australia.
4: Gli abitanti delle Canarie temono che il virus possa diffondersi localmente. Tutto questo ha provocato un braccio di ferro tra il governo centrale e le autorità locali. Come si è risolto?
5: Nel momento in cui Madrid ha confermato che sarebbe stata l'isola di Tenerife ad accogliere lo sbarco dei passeggeri dell'Ondius, è scoppiata fortissima la polemica tra popolazione ed istituzioni locali dell'isola e governo centrale. Una polemica che ha portato ad un cambio del piano inizialmente previsto. Infatti l'Ondius, come puntualmente avvenuto stamattina, quando la nave ha raggiunto effettivamente Tenerife, non ha attraccato nel porto di Granadilla, che sin dall'inizio è stato il punto prescelto per le operazioni di evacuazione, ma la nave ha piuttosto gettato le ancore a poche centinaia di metri dalla banchina, questo per evitare un contatto con la terraferma. Nonostante quindi un cambio che è venuto in sostanza incontro alle richieste e alle esigenze locali, nel corso della notte l'intera operazione ha rischiato di andare a monte per l'opposizione del presidente regionale delle Canarie, Calvico, che ha detto no, che ha negato l'autorizzazione allo sbarco dei passeggeri passeggeri dell'Ondius per non aver ricevuto garanzie in merito all'immediato rimpatrio verso i rispettivi paesi di provenienza di tutti i passeggeri dell'Ondius. Questo ha portato ad un violentissimo scontro istituzionale con Madrid, che ha finito col far valere tutto il suo peso, tutta la sua gerarchia istituzionale, imponendo lo sbarco dell'Ondius e quindi che l'operazione andasse a buon fine così come era previsto e stabilito.
4: E ora parliamo della situazione in Libano, dove nonostante sia in vigore un cessate il fuoco da quasi un mese, gli scontri tra Israele e Hezbollah non si sono di fatto fermati e si contano decine di vittime. Gli scontri interessano soprattutto il sud del Libano, dove l'esercito israeliano afferma di colpire infrastrutture militari di Hezbollah, la milizia e partito politico legata all'Iran. Michele Giorgio, nostro collaboratore per la regione, cosa sta accadendo?
6: Beh, in Libano sicuramente la tregua continua ad essere solo una parola. Israele infatti, come avete ricordato, continua a condurre pesanti raid aerei sostenendo di voler impedire ad Hezbollah di ricostruire le sue capacità militari. Per il movimento sciita, che è alleato dell'Iran, lo ricordiamo, ed una parte anche delle autorità libanesi, invece questi attacchi rappresentano una violazione aperta dell'accordo. La partita in atto è delicata perché da un lato il governo Netanyahu mostra i muscoli in Libano e non rinuncia all'uso della forza anche per compensare i risultati ritenuti da più parti modesti rispetto alle aspettative dell'attacco che Israele e Stati Uniti hanno lanciato contro l'Iran il 28 febbraio e nelle settimane successive. Dall'altro lato Hezbollah, pur provando ad evitare la ripresa di un conflitto ampio, fa di tutto per presentarsi agli occhi della sua base in Libano come una forza di deterrenza contro Israele. Di fronte a ciò non è chiaro che destino potranno avere i negoziati indiretti in corso a Washington tra rappresentanti libanesi e israeliani sostenuti dagli Stati Uniti. I colloqui non hanno fatto passi in avanti significativi ed in ogni caso, anche se il governo di Beirut decidesse di andare ad una trattativa concreta con Israele, è difficile immaginare che possa concludere un accordo con Tel Aviv avendo l'opposizione di Hezbollah.
4: Michele Giorgio in collegamento in diretta. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro diverse aziende cinesi accusate di aver aiutato l'Iran durante la guerra. Si tratta soprattutto di società attive nel settore satellitare che avrebbero fornito immagini utilizzate dall'esercito di Teheran per colpire le forze statunitensi in Medio Oriente. L'episodio crea nuove tensioni tra Washington e Pechino pochi giorni prima dell'atteso vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
7: Useremo tutti i mezzi per colpire chi aiuta la base militare dell'Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato così le sanzioni imposte da Washington contro svariate entità accusate di supportare le operazioni belliche di Teheran, coinvolte diverse aziende cinesi, tra queste The Earth Eye, che gestisce stazioni terrestri satellitari. Secondo il Financial Times, l'Iran ha acquistato un satellite dalla società cinese già a fine 2024. L'operazione sarebbe avvenuta con una consegna in orbita, che consente di trasferire il controllo dopo il lancio del satellite stesso, sfuggendo dunque ai canali tradizionali di vendita. Washington sostiene che il satellite sia stato usato per osservare siti militari americani pochi giorni prima che fossero colpiti. Sanzionata anche Mizar Vision, che da febbraio in poi ha pubblicato sui social cinesi diverse immagini satellitari di aerei da guerra americani in una base israeliana, ma anche di navi militari e sistemi di difesa missilistica schierati nella regione. Le immagini proverrebbero in realtà da satelliti occidentali, ma le elaborazioni tramite intelligenza artificiale della startup cinese trasformerebbero i dati in possibile intelligence operativa. La Cina, sinora in apparenza equidistante tra Teheran e i paesi del Golfo, ha smentito ripetutamente il supporto militare all'Iran. Fin qui lo stesso Donald Trump aveva smorzato le accuse dicendo che Xi Jinping gli ha garantito il non invio di armi. Le nuove sanzioni si aggiungono però a quelle della scorsa settimana contro 5 aziende coinvolte nel commercio di petrolio iraniano. Il tutto peggiora il clima tra le due potenze, proprio alla vigilia dell'atteso vertice tra Xi e Trump, previsto tra giovedì e venerdì nella capitale cinese.
4: Ora la vicenda dei permessi di residenza rilasciati a persone in seguito arrestate poiché presunti mafiosi in Mesolcina, che potrebbe avere conseguenze per il comune patriziale di Roveredo. I vertici di quest'ultimo, scioccati da quanto accaduto lo scorso mese di marzo, avevano infatti affermato di riflettere su una possibile sospensione dei processi di naturalizzazione, che sono di loro competenza, nel caso in cui il governo non li avesse sostenuti maggiormente nel loro lavoro. Il blocco da parte del patriziato non c'è stato, ma le misure adottate non sono piaciute a Coira, tanto che il governo minaccia ora di commissariarlo. Manuele Ferrari ne ha parlato con il presidente Aurelio Troger. Sentiamo.
8: Cominciamo dalla situazione attuale.
9: Noi abbiamo indetto un sciopero dello zelo, questo significa che le naturalizzazioni sono state rallentate, ma abbiamo proseguito sui casi, diciamo, che funzionano e che non hanno dei problemi.
8: Si parla di una mancanza di fiducia al momento da parte vostra nei confronti del governo. Voi vi siete rivolti da subito a Coira, qual è stata la loro reazione?
9: Noi abbiamo scritto una lettera al consigliere di Stato Paes, chiedendo anche una verifica di tutta la procedura per valutare queste naturalizzazioni, ma il problema principale è il permesso di soggiorno B, che in grigio lo rilasciano con certa facilità. Abbiamo richiesto anche un incontro, che non è mai stato fatto, abbiamo fatto anche delle richieste ben scritte. Questa non è una critica nei confronti del cantone, ma è unicamente per fare un miglioramento di tutte le cose, visto che in Mesolcina Calanca abbiamo questo problema con la mafia, che le possibili persone potrebbero in un futuro anche ricevere un passaporto svizzero.
8: Risposte concrete alle vostre richieste non ne sono ancora arrivate, ma comunque avete ricevuto posta.
9: Sì, noi abbiamo ricevuto appunto sabato una lettera e loro hanno preso in esame una misura di vigilanza, potrebbero attuare la cosa senza averci sentito. E questo ci fa specie che il cantone si libera così unicamente con una lettera, dandoci la possibilità di rispondere 10 giorni.
8: Tempi ridotti dunque per prendere posizione. La domanda però si pone: il patriziato con il suo agire ha mancato i suoi compiti?
9: Noi abbiamo fatto tutte le procedure delle naturalizzazioni che erano da verificare. Chiaramente che lo sciopero zero è una riduzione sui casi problematici. Le casistiche che hanno tutte le carte in regola, si procede anche nel rispetto delle persone che hanno chiesto, perché sarebbe anche una mancanza di rispetto a queste persone.
8: Il commissariamento del patriziato di Roveredo resta però per il momento all'orizzonte, non sarebbe la prima volta e, ironia della sorte, lei era già stato coinvolto in passato.
9: Esatto, nel 2022 sono stato nominato da parte del governo commissario governativo per poter trainare il patriziato da una forte crisi che c'era. Lì mi sono impegnato su tutti i fronti, che sono riuscito a ristabilire l'equilibrio del patriziato di Roveredo, e adesso stiamo lottando unicamente per una situazione che secondo me è molto chiara. Per evitare queste discussioni anche pubbliche, che ci si poteva sedere a un tavolo, discutere con il consigliere di Stato, e sicuramente da parte nostra c'era l'intenzione di collaborare, però ritengo ridicolo che ci si trova a questo punto ad avere un dipartimento di riferimento che non vuol comunicare col patriziato di Roveredo.
4: Ancora dai grigioni per parlare di un progetto visionario che è già realtà. Si tratta di E-Smile, la bicicletta con guida autonoma progettata e costruita dalle scuole comunali di Poschiavo, che presto sarà open source. Tutti i dettagli di progettazione e di costruzione dunque disponibili online. Il progetto è stato premiato nei giorni scorsi al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra. Da istituzioni di rilievo ne cito alcune: l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, la Confederazione Svizzera e la Commissione Svizzera per l'UNESCO. Ce ne parla Antonia Marsetti.
10: Grande emozione per le classi prime del grado secondario 1 di Poschiavo, che si sono aggiudicate il prestigioso concorso nazionale Educhi 2025-2026 grazie al progetto Olimpink, con il quale è stata realizzata E-Smile, una bicicletta a stabilità aumentata concepita per abbattere le barriere della disabilità. Il telaio in bambù, i giunti stampati in 3D, la tecnologia al servizio dell'accessibilità, questo ha convinto la giuria di Ginevra. Il mezzo è stato progettato e costruito per permettere ad Arianna Giovanoli, paratleta della Val Bregaglia, di gareggiare ai National Summers Games di Special Olympics, che si terranno a Zugo dal 28 al 31 maggio 2026. La direttrice delle scuole poschiavine, Sabina Paganini.
11: Un progetto che ha unito praticamente il Grigione italiano, dalla Mesolcina alla Bregaglia alla Val Poschiavo. Siamo felici del risultato. La soddisfazione più grande però la portiamo a casa grazie ai ragazzi, perché hanno vissuto un periodo molto intenso, ricco di collaborazione, di confronti, di esperimenti.
10: Un progetto nato dalla collaborazione tra le scuole di Poschiavo, l'associazione Movimento e un artigiano valtellinese, spinto dal desiderio di realizzare bici in grado di permettere a chiunque nel mondo di muoversi sulle due ruote. Una visione, se si vuole, folle, che a Poschiavo è diventata realtà anche grazie a questo artigiano. Daniele Rinaldi.
12: Non si parla di guida assistita, si parla di guida autonoma. Questo è un passo epocale dal punto di vista della mobilità. Nessuno si è spinto a tanto. Questo processo con i ragazzi ci sta portando a costruire un progetto completamente open source, dove tutti potranno andare a scaricare quello che gli servirà, dove tutti potranno entrare, modificare e migliorare il progetto. E la guida autonoma di Asmile migliorerà con tutto questo training di dati.
10: Asmile quindi è solo il primo step di un processo che si annuncia ancora lungo e soprattutto contagioso, visto che anche le scuole di Roveredo hanno partecipato raccogliendo fondi. Iosi Battaglia, responsabile il Movimento di Poschiavo.
13: Noi il primo obiettivo l'abbiamo già raggiunto, è l'integrazione, è vedere Arianna sorridere, vedere i ragazzi che conoscono Arianna, e qua siamo già contentissimi.
10: Ma quali sono le caratteristiche di questa bicicletta? Ce le illustrano due degli studenti che hanno partecipato alla progettazione e alla realizzazione, Maria Menghini e Mattia Godenzi.
14: Lo sterzo ha davanti due ruote per la stabilità della bicicletta.
15: Arianna ha dei problemi di postura, allora per aiutarla a essere stabile gli abbiamo aggiunto come una cintura.
14: Ha dei sensori che permettono alla bicicletta di fermarsi nel caso incontri un ostacolo. Dietro ha la batteria, appunto, per far funzionare tutti i sensori.
10: Sensori, Mattia, che sono collegati a?
15: A una telecamera che può vedere tutti gli ostacoli che si trova davanti a Arianna.
4: E ora siamo al nostro tradizionale sguardo sui domenicali dove si parla ampiamente dello scandalo della clinica di cardiochirurgia zurighese, dell'inchiesta amministrativa indipendente Maria Iannuzzi, che ha evidenziato gravi carenze e un eccesso di morti tra il 2016 e il 2020.
16: Sì, il Sonntags Blick si chiede dove siano finiti i milioni legati a questo scandalo. Al centro c'è Francesco Maisano, accusato di aver promosso dispositivi come il Cardioband, poi rivelatisi problematici, ma che hanno generato centinaia di milioni. Lo stesso Maisano avrebbe ricavato profitti significativi. Ma l'Università di Zurigo e l'ospedale non hanno incassato nulla, pur avendo messo a disposizione struttura e lavoro. Non è chiaro se per scelta di Maisano o per mancanza di controllo delle istituzioni. La Sontax, la NZZ Sontax, rivela che il controverso Cardioband non è stato utilizzato solo a Zurigo. Questo anello artificiale per la riparazione delle valvole cardiache è stato impiegato anche all'Inselspital di Berna, è stato impiantato 36 volte senza decessi sospetti ma con verifiche interne in corso. Il caso solleva dubbi sui legami tra medici e industria ed è per questo che il Consiglio federale vuole vietare incentivi finanziari ai medici, mentre le organizzazioni dei pazienti chiedono ora più trasparenza, un registro pubblico in cui i medici sono tenuti a dichiarare i propri interessi economici. E riguardo all'informatore che ha dato il via alle indagini sulle irregolarità, l'attuale direttrice dell'ospedale universitario di Zurigo, in un'intervista rilasciata alla Sonntag Zeitung, lo ringrazia. Merita tutto il nostro rispetto, ha dichiarato, non commenta però il suo licenziamento perché precedente al suo mandato.
4: E quanto accaduto in questa clinica di cardiochirurgia può minare la fiducia verso il sistema ospedaliero. È stato affrontato questo aspetto?
16: Sì, lo Matin Dimanche ha intervistato René Petr, coautore del rapporto d'inchiesta. Petr invita alla calma, a non avere paura, assicura che in Svizzera si svolge un buon lavoro, che quanto successo a Zurigo è un'eccezione e non deve gettare una cattiva luce su tutto il resto. Ha inoltre respinto l'idea di omertà nel mondo medico, si tratta, ha affermato, di un caso estremo che in Svizzera non avrebbe precedenti.
4: E la settimana appena trascorsa è stata, Maria, anche la settimana di Swiss, e con questo concludiamo.
16: Sì, l'NZZ Am Sonntag torna su Swiss con un'intervista al suo direttore, concentrandosi sulle misure di risparmio che toccano il personale di terra. L'obiettivo è di ridurre del 10% il personale amministrativo, ma senza licenziamenti. Si punta sulle partenze volontarie e su incentivi finanziari. La misura è giustificata dall'aumento dei costi, dal carburante alla manutenzione alle tasse ambientali. Nel gruppo Lufthansa è previsto un taglio del 20% dei costi amministrativi, mentre Swiss resta per ora al 10%.
4: E con questo è tutto per il radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
3: Lo sport.
17: Bene ritrovati all'ascolto. Nel calcio è un vero e

0: Il britannico Adam Yates, infortunatosi ieri in una violenta caduta di gruppo, è stato costretto a ritirarsi dalla corsa dopo che già ieri, nello stesso incidente, due suoi compagni di squadra avevano dovuto abbandonare. Giro che oggi affronta l'ultima frazione in Bulgaria con arrivo nella capitale Sofia. Vincitore ieri l'uruguaiano Guillermo Silva veste la maglia rosa. Infine ricordiamo l'appuntamento con il moto mondiale e il Gran Premio di Francia delle MotoGP, cui non prenderà parte Marc Marquez, caduto ieri nell'ultimo giro della gara sprint. Il campione del mondo in carica ha riportato una frattura al piede destro, dovrà essere operato e salterà anche il prossimo appuntamento in Catalogna, gara odierna da seguire in diretta TV su RSI La 2. L'italiano Bagnaia scatterà dalla pole position.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. Sul versante nord alpino aumenterà la nuvolosità su tutte le regioni, seguito da rovesci o temporali a partire dalla Romandia. Le temperature massime spazieranno tra i 18 e i 21 gradi. Al sud continuerà a trascorrere un pomeriggio molto nuvoloso con a tratti delle piogge intermittenti. Le temperature massime spazieranno tra gli 8 e i 16 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 11 maggio. Trascorrerà un inizio di settimana con tempo nuvoloso e qualche rovescio che saranno a carattere temporalesco al nord. Al sud, nell'arco della giornata, si passerà a tempo variabile con un'alternanza di schiarite e qualche rovescio isolato. Le temperature massime raggiungeranno i 20 gradi al sud e i 16 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.

0: Oh, buongiorno Valerio.
1: Ci ha rubato già metà dell'orario del programma.
0: Sì, intanto,
1: cos'era questa?
0: Intanto benvenuti a Babilonia.
1: Bentrovati,
0: cominciamo
1: bentrovati.
0: Così. La nostra siglista cerca di metterci in difficoltà subito. Proponendoci una musica fintamente medievale, proprio oggi che abbiamo una specialista della musica antica.
1: Infatti.
0: In realtà l'autore di questa sigla l'hai riconosciuta, no? L'Almanacco del giorno dopo.
1: Esatto, sì.
0: È andata in onda sulla Rai dal 1976 al 94. L'autore è Luciano Michelini, insomma non è musica medievale,
1: no.
0: Lo diciamo, mettiamo le mani avanti.
1: Vabbè, era una proiezione all'indietro anche di questo compositore evidentemente, ma insomma, bando alle ciance.
0: Anche
1: questa...
0: noi ci proietteremo indietro, ma non solo, come siamo abituati a fare con le nostre giravolte sonore. Intanto introduciamo la nostra ospite,
1: sì.
0: Così.

0: pensa che Iggy Pop già nel 1990 si rivolgeva alla nostra ospite così, con questa Candy
1: che gli dedicava, lui dal Michigan guardava Los Angeles
0: in qualche modo, se vogliamo trovare un'affinità tra i due, insomma, possiamo dire Iggy Pop, una vita all'estremo.
1: Quindi penseranno tutti che abbiamo un ex chitarrista punk o chitarrista punk attivissima.
0: No, dicevo, una vita all'estremo per quanto riguarda Iggy Pop, una vita invece tra i due estremi della musica occidentale, della storia della musica occidentale, ovvero quella antica è quella del nostro tempo, la cosiddetta musica contemporanea, Candy Smith o Candice Smith, come preferisci. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, è tramortita dall'ascolto.
2: No, devo dire che la musica finta medievale che avete fatto sentire all'inizio mi ricorda molto bene, perché quando sono venuto in Italia l'ascoltavo tutti i giorni, le croniche.
0: Ma non hai mai creduto che fosse veramente medievale? Giusto.
2: Non ho mai fatto caso, effettivamente.
0: Non ho pensato, però l'idea era un po' quella.
1: Sì.
0: Lei nasce a Los Angeles, si forma, si avvicina alla musica contemporanea, come dicevo, non a caso poi qui in Italia ha avuto modo di studiare anche con Katie Berberian, ma di questo avremo modo di parlare, studiare e collaborare, cantare insieme a lei, che cosa non da poco evidentemente, ma si è poi avvicinata anche alla musica antica, quindi barocca, pre-barocca soprattutto, è passata anche dalla Svizzera, da Basilea, vero? Naturalmente dalla Scuola Cantorum.
2: Sì, esatto. Ho studiato 3 anni lì a Basilea con Andrea von Ramm.
0: Non è un caso che i due estremi della storia della musica spesso e volentieri abbiano un flirt tra di loro, no?
2: Sì, ma secondo me sì, è anche molto comune che le persone fanno l'antico e moderno e poi magari lasciano stare la parte in mezzo. Insomma, quindi...
1: Anch'io faccio così, ad esempio.
0: Ah, sì?
1: Sì, come gusti musicali semplicemente, ecco, sono molto... Quindi oggi sto benissimo perché ascolteremo cose o novecentesche e oltre oppure... pre-700, diciamo, quindi benissimo.
0: Lei è cantante naturalmente, ma nel suo caso questo non basta, perché per affrontare la musica che poi ascolteremo, partiremo subito con un brano di Hildegard von Bingen che ci ha portato, la ricerca ha un ruolo importante, quindi bisogna sdoppiarsi in qualche modo, no? Tra l'aspetto artistico e quello musicologico.
2: Sì, sicuramente. Quindi nel caso lì della Hildegard von Bingen ho lavorato con un gruppo che era specializzato proprio in questo repertorio, che era Sequentia.
0: Un po' storico, nato a Basilea.
2: Esatto, nato a Basilea, abbiamo studiato insieme, poi loro sono andati a Colonia, in Germania, e poi con Benjamin Bagby e Barbara Thornton, che poi lei purtroppo è morta molto giovane, poi lui si è trasferito a Parigi, ma avevano questo progetto di fare tutte le musiche lì di Hildegard.
0: Oggi finalmente i nomi e i titoli in inglese verranno pronunciati correttamente, perché noi insomma ci proviamo.
1: Sì, la nostra ospite si è trasferita in Italia nel 78.
2: Sì, esatto.
1: E che Italia ha trovato dal punto di vista musicale?
2: Dunque, allora mi sono trasferita in Italia per fare la ragazza alla pari di Katie Berberian e quindi così ho vissuto a casa sua per qualche mese, poi dopo ho deciso di rimanere a Milano e poi ho trovato casa. Facevo un po' musica antica soprattutto, ma ascoltavo anche molto musica contemporanea abitando appunto nella casa della Berberian.
3: Strumenti fuori bordo.
0: Strumenti fuori bordo. E cominciamo subito così con un omaggio alla nostra ospite Candy Smith, se vogliamo, perché lo strumento al centro della nostra attenzione oggi è il flauto dolce, o diritto o a becco, che dir si voglia. Strumento che ha una storia lunghissima, diffusissimo nel Rinascimento e per tutta l'era barocca. Poi nell'Ottocento è stato soppiantato di fatto dal flauto traverso, sia come solista che in orchestra, ed è riapparso però di prepotenza.
1: Nelle scuole elementari.
0: Sì, te lo ricordi, ahimè. Sì. Ci hanno un po' martirizzati con quegli strumenti di plastica.
1: Ma infatti sì, purtroppo sono quelle mosse che dovrebbero essere positive in realtà si rivelano controproducenti.
0: Il problema era che la maggior parte dei docenti non era flautista.
1: Tra l'altro, esatto.
0: Quindi questa cosa, chiudiamo la parentesi. Tornato di prepotenza, dicevo, per l'esecuzione della musica antica naturalmente, ma anche nei favori dei compositori che l'hanno piano piano riscoperto. Quella che ascoltiamo è una giovane, virtuosa, strepitosa, Lucy Horsch, si chiama, flautista olandese. La conosci?
2: No, non la conosco.
0: Classe 1999, ha esordito con un album interamente dedicato ai concerti di Vivaldi, ma a lei piace esondare, come dire, abbattere i muri e fare cose anche diverse. Lo può fare tecnicamente, lo può fare anche dal punto di vista espressivo, come stiamo per ascoltare in questa, che è una sua versione di Tico Tico No Fubá, una melodia brasiliana notissima di Zequinha de Abreu, che lei ha ripreso con il suo strumento, con altri strumenti barocchi, un ensemble che è un ensemble olandese, Fuse Ensemble per la precisione. Beh, sentiamo cosa ne hanno fatto.

0: Il Fuse Ensemble, al violino solista Emma van der Schali e soprattutto al flauto solista Lucy Horsch. E in questo Tico Tico, lei andatela a sentire alle prese con Vivaldi, accompagnata dall'Academy of Function Music, vale la pena davvero, e ci regalerà tanta buona musica perché è ancora giovanissima. Intanto abbiamo aperto così. Che
1: attenzione.
0: Succede? Scusa, Candy, è caduta una fisarmonica. Come hai sentito?
1: Succede. Si è rotolata addosso. E in realtà questo è il salto nel buio, cioè una rubrica in cui noi apriamo una piccola parentesi anche anonima, soprattutto all'inizio, perché vogliamo far ascoltare un brano alla nostra ospite, in questo caso Candy Smith, senza introdurlo. Perché l'ascolto deve essere in questo caso vergine e ci dirà che effetto ha fatto.

0: Dunque, cosa ci dice?
1: Ma è molto bello, non lo conosco. È un jazzista che suona, immagino.
0: Sì.
1: Però è molto tranquillo, melodico, poi anche con il riverbero lì dell'elettronica che lo accompagna, bella.
0: Alle volte cerca anche, in realtà, questo musicista il riverbero naturale, va a suonare in cave o grotte o pozzi o cose di questo tipo.
2: Cattedrali mai.
0: Cattedrali anche.
2: Anche.
0: Sì, sì, sì, sì, suona anche, anzi, credo che siccome il suo percorso è legato a una ricerca spirituale, questa si intitola proprio The Spiritual Way, questo album, in realtà lui si è legato a una chiesa e quindi va a suonare in chiesa ogni giovedì, credo, e a tenere queste sue performance che sono molto legate anche alla ricerca sul suono, chiaramente, perché appunto c'era molta iteratività melodica e non improvvisazioni di tipo jazzistico standard, no? E cerca proprio di, un po' come faceva a un certo punto anche col Train, di lavorare sul suono. Beh, questo era il nostro regalo alla nostra ospite. Adesso dovremmo avere qualcosa in cambio.
2: Sì, e ce l'avremo. E come? Hildegard von Bingen, lo dicevo prima, sono felice di avere qui Candy Smith, perché possiamo andare un po' brevemente a sfatare quello che credo rimane ancora un mito, no? Un'icona della New Age cosiddetta. Si è molto idealizzata questa figura, no? Hildegard von Bingen.
1: Sì, effettivamente. Ho una collega che ha cantato e studiato anche in modo molto serio anche la musica di Hildegard. È stata presa per fare una specie di registrazione New Age, così, ecco. Di questo. E ha guadagnato un sacco di soldi, ma non ha detto a nessuno che l'ha fatto, perché si era molto vergognata.
2: Beh, insomma, c'è anche questo aspetto poi evidentemente, no? Dello sfruttare,
0: certo, un'icona.
2: Un'icona così lontana e di fatto poi ignota la maggior parte di noi, anche a chi l'ha ascolta appunto in versione New Age. Tu come l'hai scoperta, come ti sei avvicinata a questa figura?
1: Ma appunto lavorando con Barbara Thornton e Benjamin Bagby di Sequentia, che abbiamo dedicato, cioè, c'era un periodo che loro volevano registrare praticamente tutte le sue opere, compreso anche un dramma, un pezzo teatrale che l'abbiamo fatto, e ho registrato diverse cose con loro. Sarà un'icona, ma merita.
2: Assolutamente, sì, sì.
1: La sua musica non è come nessun'altra.
2: Beh, in questo contesto è fondamentale l'edizione, cioè avere i materiali giusti sotto gli occhi, le partiture trascritte correttamente. A che punto siamo sul repertorio di Hildegard?
1: Cioè, ovviamente ci sono un sacco di cose che non si sanno. Per esempio, il brano che ho portato, che è Come lo facciamo, dalle cose che abbiamo registrato di Hildegard, hanno cercato diversi tipi di arrangiamento. E questo, per esempio, usa un bordone in un modo molto particolare, un ritmo molto incalzante, molto animato, che fra l'altro anche tutti i gruppi che adesso fanno quel pezzo lì lo fanno così, pensando che sia l'originale, ma ovviamente non è l'originale, perché non si sa cos'era l'originale. Beh, è l'arrangiamento che abbiamo fatto noi,
2: sì, quindi a questo punto è anche inutile preoccuparsene troppo, nel senso, cerchiamo di avvicinarci il più possibile utilizzando le fonti che abbiamo a disposizione, immagino anche testi letterari, saggi, qualcosa ci sarà.
1: Sì, esatto, poi anche sì, guardando anche le fonti, magari evitando certe cose che si sa che sono anacronistiche, non so, l'uso del sassofono, per esempio, insomma, che può essere anche anacronistico, ma forse anche piace anche, insomma, quindi,
2: cioè, sì,
1: basta definire quello che uno fa, insomma, quindi di non spacciare una cosa per un'altra.
2: Quello che ascoltiamo è un inno mariano, no? O Virgach Diadema.
1: Sì.
2: Tu canti con l'ensemble Sequentia, e chi dirige in questo caso?
1: Barbara Thornton, che era la direttrice. Ed è fatto, cioè è una specie di sequenza molto ripetitiva che abbiamo fatto alternando voci solistiche, che uno sono io e l'altra era la Thornton, e poi il gruppo delle donne che hanno fatto. Quindi è una cosa sempre in alternanza.

0: ti sei pentito di tutti i tuoi peccati, Valerio?
1: Fortissimamente, sì, io mi pento continuamente, ma cerco anche, diciamo, di ripeterli i peccati, perché è divertente, se no, insomma, siamo troppo
0: ligi. A parte gli scherzi, era molto bello questo O Virgach Diadema di Hildegard von Bingen, l'ensemble sequenza con la nostra ospite Candy Smith. Devo dire che si è creata una certa atmosfera.
1: Sì.
0: Ma tendiamo subito a distruggerla, non so perché.
1: Sì, sì, fragorosamente.
2: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

0: Ecco, per quanto mi riguarda, devo dire che il pregio principale dei Muqueca di Rato, gruppo brasiliano, è che i loro brani sono molto brevi,
1: sì,
0: come questo Bigorna e Martelo, ma hanno rappresentato comunque una tappa importante della
1: storia. Nel frattempo la nostra ospite è svenuta, però.
0: Purtroppo. No, la vedo divertita, in realtà.
1: Sì, sì, sì. Beh, è giunto il momento del secondo ascolto.
0: Abbiamo citato quasi subito in apertura di puntata Katy Berberian, sì. Ora le ascoltiamo insieme. Beh, dicevamo che hai studiato con lei, hai collaborato con lei, quindi due fasi diverse, ma è stata un'evoluzione naturale, credo.
2: Sì, io sono venuta qui nel 78 e lei è morta 5 anni dopo, nell'83. E per 5 anni ho lavorato con lei, faceva la sua assistente. A un certo punto ho iniziato a studiare con lei. Lei cercava degli insegnanti per me, insomma, quindi ha detto che dovevo trovare un bravo insegnante. Quando ha capito che non trovava nessuno, allora ha detto va bene, la faccio io. E poi ho avuto questo enorme onore, privilegio di fare dei concerti con lei di musica americana. Infatti questo brano che farete ascoltare era un bis. Ed era una canzone che io avevo sempre cantato in famiglia, con mia madre, con mie sorelle, insomma, quindi era proprio...
0: E cosa c'era in programma, cioè prima del bis, voglio dire?
2: Beh, erano questi programmi, il concerto si chiamava Musica, tutto minuscolo, tranne USA, che era maiuscolo.
0: Ah, ecco.
2: Ed era tutta musica americana. Scelte strane anche, quindi...
0: Lei era un po' così, no? Da Monteverdi ai Beatles era la sua insegna.
2: Esatto, quindi lei faceva un po' di tutto. Erano per lei anche canzoni che le piacevano, anche cose da film che nessuno si ricorda più, o anche dei brani classici, i primi compositori lì dall'America, un brano di sua figlia, quindi veramente moltissima roba.
1: Beh, per sottolineare il fatto di quanto saremo, come dire, intimoriti da questo ascolto, e quanto siamo contenti che ce l'ha portato, adesso noi ascoltiamo tutto il pezzo inginocchiati sui ceci.
0: Sì.
3: No, what we'd like to do for you is a song called Caroline in the Morning, which was a song in the turn of the century, and we'd like to do it for you more or less as it might have been done then.

Those are the things that happen.

0: Dunque, che ricordiamo che anno era?
1: 82-83, è morta nel 83.
0: Ecco, abbiamo capito che ha avuto un menage anche, diciamo, quotidiano, familiare con questa grande artista. Che carattere aveva? Era ostica, umorale o...
1: No, era, in certe situazioni era molto diva, però era anche molto materna, molto... incoraggiante, insomma, quindi molto, molto umana. Quando stava a casa cucinava, era proprio una casalinga, però in certe situazioni era anche, cioè, pretendeva il rispetto che lei le aspettava,
2: giustamente. Beh,
1: e volevo anche solo dire che questo concerto, che di musica americana, l'abbiamo fatto 4-5 volte, e mi sembra che la prima volta che l'abbiamo fatto era a Lugano.
2: Ah, vedi, in questo caso credo che la registrazione sia stata effettuata a Francoforte.
1: Infatti,
2: e ricordiamo anche che al pianoforte c'era Massimiliano D'Amerini,
1: grandissimo,
2: che accompagnava le voci di Katy Berberian e della nostra ospite Candy Smith.

0: Beh, a proposito di musica antica, quella indiana affonda, credo, le sue radici ancora più indietro nel tempo di quella nostra, insomma, quella occidentale.
1: Siamo riusciti a trovare un raga di un minuto, credo che sia un record mondiale.
0: No, in realtà sfumava. Abbiamo un po' barato in questo caso. Anushka Shankar, figlia di cotanto padre, Ravi naturalmente. Questo per dire che abbiamo parlato dell'affinità tra musica antica e musica del nostro tempo. Uno si aspetterebbe anche un collegamento diretto tra chi pratica e si interessa di musica antica occidentale e chi invece si occupa di musica sempre antica ma di altre culture. Questo non succede molto, mi pare, no? Anche a livello accademico.
2: Oddio, non saprei. So che alla Scuola Cantorum, per esempio, c'era il nucleo lì degli insegnanti che facevano musica antica, che uno poi era liutista che poi è diventato esperto di musica indiana.
0: Ah, ecco,
2: e ha insegnato.
0: Sì. Quindi c'è un filo diretto in qualche modo.
1: Dovrebbe esserci, in effetti, perché poi appunto vivevano le stesse temperie a diverse latitudini spesso, sì. E quindi si potevano mettere in contatto. Io ho bisogno di un genere di conforto, assolutamente.
0: Sì? Va bene, dai.
3: Generi di conforto.

0: Sì, oggi sono addirittura due, per cui esatto, puoi esatto, andare sì, tranquillo. Sì, un'accoppiata sì. malefica, quanto piacevole sì. purtroppo, lo sappiamo.
1: Sigarette e caffè.
0: Sigarette e caffè, si chiamano uno con l'altra.
1: Beh, non c'è verso. La cosa buona è che a declamarne le virtù o i rischi, non so cosa farà, però c'è un grande del soul.
0: Sì, un'intensissima ballad soul, quella che ci propone, ci offre Otis Redding dal suo quarto album, registrato, pubblicato nel 1966, proprio pensa The Soul Album, il titolo è emblematico, Cigarettes and Coffee.

0: Cigarettes and Coffee, quindi Otis Redding, beh, grande, no?
1: Sì, anche un omaggio alla nostra ospite, perché comunque, chissà, ascolta musica afroamericana, ne ascolta parecchia, le piace...
2: Non è un genere che ascolto molto, cioè ci sono dei generi di musica che proprio non mi piacciono, metal per esempio proprio non mi piace, però no, soul mi piace, mi piacciono forse di più cantanti di jazz.
1: Ok, beh, abbiamo diciamo attraversato anche per quanto riguarda il percorso di Candice Smith tante orizzonti e latitudini, e in questo caso come ci congediamo, con quale ascolto?
0: Beh, andiamo a scoprire una figura straordinaria del passato, del Rinascimento in particolare, che va riscoperta assolutamente, no?
2: Certo, in questo caso è una monaca di Modena, Sulpizia Cesis, di cui sappiamo pochissimo, sappiamo che era una liutista, ed era molto interessante il suo convento, che nella sua stampa, nella stampa lì della sua raccolta, che è per diverse voci, anche fino a 12 voci, ci sono delle parti specifiche per cornetti e tromboni, che sappiamo che lì dentro i conventi l'hanno usato.
0: Li usavano, ma era legale, come dire?
2: No.
0: Lo sapevano in Vaticano?
2: Dipendeva molto lì dall'autorità locale. Insomma, quindi c'erano alcuni vescovi che hanno detto no assolutamente, e altri invece, Federico Borromeo per esempio, che incoraggiava la musica delle monache, ma altri meno.
1: Sì, perché voi quando la mettete in scena queste, le portate, le registrate, le presentate, come dire, avete ancora questa consapevolezza di aver, come dire, infranto dei muri, e il fatto che queste compositrici dovevano lottare per farlo, c'è ancora un po' di, diciamo così, di boicottaggio da parte della Chiesa oppure no?
2: Ma raramente, cioè noi quando facciamo i concerti sono una rassegna di, appunto, di concerti, insomma, quindi non, raramente fa parte proprio della liturgia. Però nei concerti molto spesso racconto le storie di quello che è successo. E qualche volta abbiamo fatto anche concerti in conventi di clausura, dove noi eravamo lì sull'altare e dietro, e c'era il pubblico davanti, e dietro a noi c'era la grata lì con le monache. Sì. E dopo siamo andati indietro a parlare anche con le monache, insomma, quindi le monache sono le più entusiaste di tutti per le storie lì delle monache battagliere.
0: Sono un po' le loro eroine. No,
2: sì, assolutamente. Ma anche se molte cose non sanno. No. C'era una volta che c'era una monaca che era molto arrabbiata perché loro avevano una badessa che doveva diventare santa, e alla fine il Vaticano, insomma, quindi comunque hanno deciso di non canonicizzarla. Esatto.
0: Sì.
2: E ho chiesto allora quando è stato, lei era molto arrabbiata di questo, e lei ha detto nel 200. Quindi c'erano 800 anni che lei se l'aveva
1: accelerato al dito.
0: Sì. Beh, poi attenzione, perché Sulpizia, che era il suo vero nome, non era un nome d'arte, no?
2: No, era solo
0: di no. Beh, ma sembra un po' il titolo di un film di Dario Argento,
1: sì,
0: se vuoi, no?
1: È vero, Suspiria,
0: potrebbe essere Sulpizia, potrebbe essere.
1: Sì.
0: Sulpizia Cesis, se noi ascoltiamo un cantate domino con la Cappella Artemisia, che è un gruppo, un ensemble che hai fondato.
2: Questa è la mia attività principale, adesso l'abbiamo fondato nel 91, quindi fa cosa, 34 anni, una cosa così.
1: Sì.
2: Abbiamo una decina di dischi e c'è un altro disco di prossima uscita. Insomma, quindi
0: vi invitiamo a scoprirli, naturalmente.
2: Assolutamente.
1: Esatto. Noi ringraziamo la nostra ospite per esserci venuta a trovare, aver sopportato anche le nostre intemperanze sonore.
0: Sì,
1: che però,
0: il mucche cadirato, ci scusiamo ancora. Sì. Insomma, comunque Candice Smith è stata con noi ed è stato un grande piacere. Ci risentiamo presto, naturalmente, su queste onde. Voi andate a scoprire Sulpizia Cesis, questo è solo un esempio della sua arte.
1: Nel frattempo noi ci ritroviamo la prossima settimana e invitiamo come sempre i nostri ascoltatori a restare
0: babilonici.

vecchio disse con nostalgia: ne ho viste tante in vita mia, che arrivi pure in fondo alla via, senz'altro farà un poco di compagnia.

0: Studio Fabiano Rizzi. A Granadilla, sull'isola di Tenerife, proseguono le operazioni di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio della nave sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus, costato la vita a 3 persone. I 4 passeggeri positivi al virus non presentano sintomi della malattia, ha fatto sapere la ministra della Sanità spagnola. 14 cittadini spagnoli sono già decollati su un volo speciale alla volta di Madrid. Domani i rimpatri dei passeggeri stranieri in voli organizzati dall'Olanda e dall'Australia. Una trentina di marinai resterà a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Il virus, ricorda l'OMS, non è contagioso come il Covid. Grave incidente della circolazione ieri a Merstetten in Turgovia, dove una donna in monopattino elettrico è stata travolta in una rotonda dall'auto guidata da una 65enne. La vittima di 42 anni ha riportato ferite tali da rendere necessario il ricovero d'urgenza in ospedale. Oltre confine, pompieri e specialisti del soccorso alpino sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 16.30 sui monti sopra Dongo, nell'alto lago di Como, per soccorrere un pastore il cui gregge di capre è stato sterminato dai lupi. Ne danno notizia i media comaschi. A salvarsi, un solo capo caduto in un dirupo per una trentina di metri e recuperato dai soccorritori che lo hanno riaffidato al proprietario. La presenza dei lupi è segnalata con sempre maggiore frequenza in zona sulle alture al confine tra Italia e Svizzera. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. A sostenerlo, a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa di Mosca, è stato il presidente russo Putin, che ieri si è detto pronto a negoziati con l'Unione Europea per mettere fine al conflitto. Secondo il Cremlino, a guidare la delegazione negoziale di Bruxelles dovrebbe essere l'ex cancelliere tedesco Schröder, presidente di una società russa operante nel settore petrolifero e notoriamente vicino a Mosca. Scadrà intanto domani la tregua di 3 giorni dichiarata dalla Russia per i festeggiamenti del 9 maggio. Kiev ha denunciato quasi 150 scontri lungo il fronte e bombardamenti che in diverse regioni dell'Ucraina hanno fatto almeno 3 morti e 15 feriti. Mosca ha segnalato dal canto suo bombardamenti e assalti contro posizioni militari e attacchi a infrastrutture civili nella Crimea occupata, nella regione di Mosca e in quella di Belgorod. In Pakistan è salito a 15 il bilancio ancora provvisorio delle vittime dell'attentato compiuto contro una caserma della polizia con un'autobomba. L'attacco è avvenuto nel distretto di Bannu, nel nord-ovest del paese, ed è stato rivendicato dalla locale branca dei talebani pakistani in lotta contro il governo centrale di Islamabad.
1: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Oggi al sud e in Romandia molto nuvoloso con precipitazioni, nel nord-est in parte soleggiato con addensamento della nuvolosità nel corso della giornata. Temperature massime di 16 gradi al sud e di 21 al nord. Domani ultime nuvole e piogge al sud, seguite da schiarite. Nuvoloso con temporali invece al nord.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Per lungo tempo la storiografia teatrale ha considerato materia privilegiata dei suoi studi i testi scritti per il teatro. Poi, complice, almeno in Italia, il primato del teatro di regia, la situazione è mutata e lo studio degli allestimenti scenici ha giustamente conquistato spazio, addirittura fagocitando tutto il resto. Ora si cerca un nuovo equilibrio e ciò a tutto vantaggio della scrittura drammaturgica contemporanea. Buongiorno e ben ritrovati a Charlot da Monica Bonetti al microfono per questa puntata che abbiamo intitolato Orizzonti di scena e che trasforma oggi il nostro magazine in un osservatorio sulla nuova drammaturgia svizzera. Negli scorsi giorni, infatti, Prismi, il laboratorio di luminanza volto a promuovere la scrittura drammaturgica di giovani autori svizzeri, è tornato a riproporre la sua vetrina, offrendo le letture sceniche dei lavori nati dall'ultimo bando di concorso, che vedeva coinvolti 4 giovani autori. Una prima restituzione al pubblico in collaborazione e in concomitanza quest'anno con Chiasso Letteraria, dove sono stati presentati anche 2 testi provenienti dalle altre regioni linguistiche svizzere e appositamente tradotti. 2 testi selezionati per Play Festival, una piattaforma per il teatro contemporaneo in corso questo fine settimana a Zurigo, che al tempo stesso si propone di superare le barriere tra le regioni linguistiche svizzere. Collaborazioni che hanno quindi reso possibile uno sguardo più ampio sulla scena teatrale nazionale. Per la restituzione di questi testi si è scelto, come già era accaduto lo scorso anno per la prima edizione, di proporre delle letture sceniche, un formato che è anche una sfida. Registi e attori hanno solo 48 ore per incontrarsi, studiare il testo e allestire la parola. Non è uno spettacolo finito, ma un corpo a corpo immediato con la scrittura che restituisce al pubblico la freschezza e l'urgenza dell'opera appena nata. Nel corso della puntata incontreremo alcuni di questi protagonisti, anzi di protagoniste, perché il parterre dei nostri ospiti oggi è tutto femminile. E con loro parleremo certo dei testi presentati e di quanto si muove sulla scena drammaturgica contemporanea, ma parleremo anche di un progetto promosso nelle scuole da LAC Edu, la mediazione culturale del LAC di Lugano, che in collaborazione con 3 licei cittadini ha organizzato un laboratorio di scrittura drammaturgica, il cui risultato ha a sua volta assunto la forma di una lettura scenica a 3 voci. Un programma molto denso e dunque, senza indugi, su il sipario.
1: La perla.
0: Pesco la perla di questa settimana da una suggestione suggeritami dalla collega Barbara Camplani, che la scorsa settimana, proprio in questa sede, ha segnalato una nuova serie TV in programma su Prime TV. La serie è La casa de los espíritus, cioè La casa degli spiriti, tratta dal romanzo omonimo di Isabel Allende e già adattata per il cinema nel 1993 con un cast stellare che spaziava da Meryl Streep a Vanessa Redgrave, ma che aveva raccolto molte critiche. Una delle più impietose la definiva un teleromanzo. Grandi le aspettative per questa produzione che, grazie alle possibilità offerte dalle piattaforme, sembrava perfetta per valorizzare attori e risorse più vicini alla sensibilità originale del libro, anche se parte di un mercato meno ricco ed esperto di quello americano. Un'altra critica al film era quella di fornire una lettura troppo occidentale, poco ancorata al mondo latinos e a quel real meraviglioso in cui si scrive il romanzo. Purtroppo però, dopo aver visto la prima puntata e mentre mi chiedevo se davvero potessi considerare una perla la serie, l'impressione più forte era quella di essere passati dal teleromanzo alla telenovela messicana. Reiterazioni, spiegoni, un eccesso di utilizzo dell'immagine a scopo didascalico che pare dimenticare l'uso dell'ellissi narrativa. Con un po' di fatica, confesso, ho affrontato però le puntate seguenti finora disponibili. La serie termina solo il 13 maggio con gli ultimi 3 degli 8 episodi previsti. E, almeno parzialmente, mi sono ricreduta. Innanzitutto per la caratterizzazione dei personaggi minori, praticamente ignorati dalla sceneggiatura del film, per le interpretazioni di alcuni dei protagonisti e perché il paesaggio ha iniziato a respirare e diventare parte di quanto scorre sullo schermo. Quello che invece mi sembra continuare a restare in ombra, almeno finora, sono le contraddizioni della società cilena che, pur non citata come tale, permea il romanzo e che nella serie si stempera in una virata femminista che risulta però annacquata e più di facciata che di sostanza. Insomma, una serie certo non priva di difetti, ma quasi altrettanto certamente che merita comunque di essere vista, almeno per far scoprire, a chi ancora non lo conoscesse, il romanzo di Isabella Allende. Un ultimo consiglio, infine. Se appena masticate un po' di spagnolo, provate a vederla in lingua originale. Una babele di accenti sudamericani di cui probabilmente solo i madrelingua possono valutare appieno l'appropriatezza rispetto ai personaggi cui appartengono, ma una festa per le orecchie di tutti gli altri.

0: un successo di Serge Gainsbourg della fine degli anni 50, Le Pensionneur des Lilas, che abbiamo ascoltato nella versione riarrangiata dalla cantante canadese Andrea Lindsay. E il bigliettaio stoniatore della metro di Parigi ci ha portato per ora a Losanna per ritrovare Nina Negri, regista, pedagoga, ricercatrice teatrale, una delle figure più interessanti della nuova scena svizzera per la sua capacità di far dialogare linguaggi diversi. E anche la prima delle nostre protagoniste della vetrina di Prismi. Buongiorno e benvenuta, Nina.
1: Buongiorno.
0: Allora, per iniziare una domanda direi ampia, la prendiamo un po' dal largo. La lettura scenica spesso è considerata a torto o a ragione un formato minore, a torto dal mio punto di vista naturalmente, ma qual è invece dal suo punto di vista il potere di un testo che viene letto e non ancora pienamente agito? In particolare, qual è per un monologo come il testo di Olivia Ksitrinka, mi chiedo scusa per la pronuncia che sicuramente è sbagliata, d'altronde Olivia ha origini in parte ungheresi, pur essendo cresciuta in Svizzera, e questa è la ragione di questo suo cognome per noi un po' ostico da pronunciare. Un testo, dicevo, sul quale lei ha lavorato, tra l'altro, con un'attrice straordinaria come Francesca Mazza.
1: Assolutamente, sì, straordinaria. Francesca, è stato un bellissimo incontro. E cosa posso dire? Io direi che in una lettura la cosa più importante è poter veramente sentire la materialità del testo, cioè la specificità di una lingua, di una grammatica soggettiva, di un mondo che viaggia con questa lingua. E quindi forse quello che posso dire riguardo a questo testo specifico è che c'era, quindi il personaggio principale del monologo è una, diciamo, donna molto anziana, di quarta età, come dice Olivia, che è in un ospizio e che è in fin di vita e che è convinta di essere una dea di 5743 anni e che spazia da momenti di delirio egotico dove voilà, racconta i suoi exploit in quanto dea e potenza femminile, e poi ha dei momenti di grande nostalgia, perdizione, frammentazione, ha dei momenti di grande anche rabbia, ha dei momenti di grande crudeltà e cattiveria nei confronti delle operatrici sanitarie, ha dei momenti di grande solitudine perché c'è questa bambina a cui si rivolge durante tutto il testo che non viene mai, e quindi mi interessava far sentire la frammentazione, come dicevo prima, cioè come questa lingua che ha scritto Olivia, cioè questo linguaggio passa da registri molto diversi, sia nel modo in cui si rivolge al pubblico, ma sia proprio internamente, come lavoro proprio di attrice, bisogna lavorare, andare a convocare, diciamo, strati emotivi e caratteriali molto diversi. Quindi come si fanno questi switch proprio da uno strato all'altro?
0: Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo, perché sì, certo che è una gran bella sfida, infatti, quella di restituire tutta questa densità, tutta questa ricchezza di questa Venere di 5743 anni, questo il titolo del testo di Olivia, chiamiamola per brevità e per semplicità, semplicemente ci permettiamo di chiamarla così, un testo appunto che ci parla di un corpo che invecchia, di dignità, di fine vita, in modo toccante e a tratti anche estremamente ironico, un testo ricco, dicevamo, molto denso, che ci proietta appunto in questa realtà cruda delle case di riposo e della vecchiaia. Ecco, come restituire allora appunto tutte queste sfumature, soprattutto come restituire questi cambi di tono, come questi cambi di registro del linguaggio della drammaturga, tradotta peraltro da Natalia Proserpi, ci tengo a citarla perché anche la traduzione in questo caso è estremamente importante e efficace poi nel restituire, come dire, la vita della lingua, non diventa per niente letteraria.
1: Assolutamente, sì. E quindi per lavorare su questa materialità della lingua, quando parlo di materialità è proprio come sentire come se la lingua fosse una materia che ha dei volumi, che ha delle estensioni, che ha delle ruvidezze, che tutto a un tratto è più liscia, insomma come far sentire la lingua come fosse una materia che si può toccare e sulla quale si può agire. Per questo abbiamo lavorato con l'auricolare e praticamente abbiamo fatto delle prime letture con Francesca, in cui abbiamo deciso delle direzioni ovviamente di recitazione, insomma di interpretazione, e poi abbiamo registrato tutta la banda sonora, quindi tutto il testo, e infine io ho agito su un programma di montaggio suono per veramente distorcere questa materia, quindi a volte la estendevo con degli effetti di slow motion, a volte la restringevo con degli effetti fast motion, alle volte proprio tagliavo quelle respirazioni che ci sono tra due frasi, tra due pensieri, proprio per, diciamo, rendere ancora più vivido questo effetto di disconnessione, di passaggio da uno strato all'altro. E poi ho anche cambiato i timbri vocali, ho proprio agito su questa lingua, su questo testo, come se fosse sì una materia scolpibile, come si può dire,
0: comunque modificabile, no? Però ci tengo a sottolinearlo, perché tutto questo lavoro in realtà è, tra virgolette, a beneficio soltanto dell'interprete, che è l'unica che lo sente diretto, perché poi lo restituisce a sua volta, giusto?
1: Assolutamente, quindi poi il testo viene ritrasmesso attraverso un auricolare che lei ha nelle orecchie, e quindi lo fa in diretta, cosa difficilissima per un'attrice, perché praticamente deve seguire ogni parola che sente, la deve pronunciare nell'istante stesso, quindi questo porta l'interprete ad essere prima di tutto in un puro presente, cioè non può pensare a quello che sta facendo, non può psicologizzare, è proprio in presa diretta con il testo, questo testo che la agisce, la attraversa, esce fuori dalla sua bocca e poi subito dopo continua, quindi è, la mette in uno stato di vero presente. E poi contemporaneamente io agivo in diretta attraverso il programma di montaggio per creare altre rotture, altre sospensioni, quindi era come se fosse quasi agita da un filo invisibile da me da fuori, ma il che per questo testo era un dispositivo, trovo, molto sensato e coerente, perché questo, come potrei dire, proprio intensificava questo effetto di cui parlavamo prima, sia nella ricchezza del testo ma proprio nella stratificazione del personaggio e ancora di più nella demenza senile, in cui si passa da di coq à l'âne, come si dice in italiano, si passa proprio da
0: da una cosa all'altra, c'è un fluido di pensieri, sì.
1: Esatto, però non ci sono nessi spesso, cioè tutto a un tratto si è in un pensiero e poi ci si è dimenticati, perché si è in questo pensiero, spazio mentale, si passa a un altro pensiero molto concreto, cioè proprio è come se invecchiando si perdesse questa continuità logica di un'associazione tra un'esperienza mentale e l'altra. E quindi questo procedimento, diciamo questo protocollo di montaggio in diretta e di auricolare, intensificava questa impressione di disconnessione tra le varie parti di lei.
0: Allora, sottolineiamo tra l'altro che i giorni a disposizione per la preparazione di queste letture sceniche non sono tantissimi, e quindi che tutto questo lavoro si svolge in una maniera quasi frenetica, in tempo reale, no?
1: Assolutamente, però Francesca, devo dire, perché comunque è un procedimento assai difficile, ne avevamo parlato al telefono prima e lei aveva già praticato questo metodo dell'eterodirezione via auricolare, e con cui tra l'altro aveva vinto il premio UBU, cioè, ci tengo a dirlo, quindi diciamo che
0: stavo per ricordarlo, perché Francesca Mazza ha vinto ben due premi UBU tra l'altro, ed è una delle interprete storiche di Leo De Berardinis. Tra l'altro a Lugano il pubblico forse la ricorderà, recentemente vista sul palco proprio dell'AC per La Ferocia di Vico Quarto Mazzini.
1: E quindi lei proprio si è buttata in questo gioco di montaggio eterodirezione, ed era tutto molto ludico, era tutto molto generoso, era tutto molto veramente, cioè una capacità di lasciarsi agire assai impressionante.
0: Ecco, questo trasformarsi del corpo, della voce dell'attrice, proprio appunto quasi in uno strumento per trasmettere il testo e le intenzioni registiche anche a questo punto, quindi tre donne in qualche modo, Olivia, Francesca con Nina a fare da tramite tra l'una e l'altra, per una restituzione che è quasi quella di un teatro da camera, perché allo Spazio Lampo di Chiasso, in cui avete proposto questa lettura scenica, la vicinanza tra pubblico e attrice è strettissima, e quindi c'è un'ulteriore estrema attenzione al corpo. Ecco, vorrei concludere proprio con una riflessione su questa vicinanza estrema e su come questo a sua volta influenza questo lavoro. Un pubblico che peraltro non si accorge per nulla della presenza di questi auricolari, a sottolineare una volta di più come questo lavoro si sia svolto in una maniera di grande naturalezza, però di una restituzione assolutamente con un effetto di realtà. Era molto difficile captare dalla platea, nonostante fosse molto vicina, che c'era questa interazione, questa eterodirezione.
1: Sì, credo che in ogni caso il testo ha una portata performativa, cioè proprio scritto si sente nella lingua, che è un testo che si rivolge in modo con grande prossimità al pubblico, quindi questo mi sembrava importante. E poi c'è veramente, non so come dire, Francesca, era importante che potesse tirare dentro con lei, rivolgersi veramente direttamente al pubblico, come fossero sia le persone che l'hanno abbandonata, sia i fantasmi che l'accompagnano verso la fine. Era importante anche per Olivia che il pubblico si sentisse profondamente toccato da questa condizione di grande solitudine che c'è verso la fine. Cioè, ne abbiamo molto parlato con l'autrice, quindi come coinvolgerlo proprio in uno stesso spazio, come se fossimo nella sua stanza, nella casa di riposo in questi ultimi istanti, e sentire che anche noi, cioè, a un certo punto cominceremo a perdere i pezzi e i frammenti ed andare da tutte le parti, sentirlo nel corpo.
0: È paradossale, forse perché normalmente con le letture sceniche questa vicinanza, questo coinvolgimento nell'azione scenica può risultare inferiore, in questo caso invece era ulteriormente potenziato. Tra l'altro, da sottolineare ulteriormente che Olivia, oltre a essere drammaturga, è a sua volta regista, e questa qualità di scrittura si sente estremamente. Davvero grazie mille, Nina Negri, e buon lavoro, la lascio tornare in sala prove.
1: Sì, grazie mille e a presto, spero. Buona giornata.
0: A presto.
2: Charlot.
0: E dopo la Venere di 5743 anni passiamo alla maternità, osservata in tutte le sue sfaccettature meno leziose da Josephine Baur. Un testo sviluppato nel corso del laboratorio di Prismi 2025-2026, a cui presta voce e corpo Anahí Traversi, diretta da Fabiana Iacozzilli. Proprio Fabiana Iacozzilli è la nostra prossima ospite e l'abbiamo raggiunta mentre in sala prove sta lavorando alla lettura scenica di To the Woman Who Makes Every Moment Unforgettable. Questo è il titolo del testo di Josephine Baur. Buongiorno e benvenuta a Fabiana intanto.
3: Buongiorno, buongiorno a te e a voi.
0: Allora Fabiana, partiamo proprio da questo titolo, To the Woman Who Makes Every Moment Unforgettable, uno slogan pubblicitario quasi aggressivo nella sua perfezione. Il testo di Josephine Baur gioca proprio su questo cortocircuito tra l'immagine idealizzata della maternità e la realtà quotidiana. Come ha lavorato per far emergere questa meraviglia caustica che non nega la straordinarietà del diventare madre, ma che ne svela anche molte delle ombre che ne fanno parte?
3: Ma ovviamente ho iniziato a lavorare al testo di Josephine quando mi è stato consegnato, credo se non sbaglio un paio di mesi fa, e oggi stiamo iniziando il lavoro in sala, e quindi poi, come spesso succede quando si ha a che fare con la regia, si ipotizzano delle strade, ma poi queste strade devono anche essere verificate con l'autrice, soprattutto con l'attrice che dà corpo e voce al testo di Josephine. Devo dire che quando mi è arrivato questo testo sono rimasta molto sorpresa, ma anche colpita, perché nel 2021 ho debuttato alla Biennale di Venezia con un mio lavoro, un mio testo originale che si chiama Una cosa enorme, in cui affrontavo il tema della maternità, e lo affrontavo in un modo, devo dire, molto molto simile. Avevo un approccio molto simile a quello che ha avuto Josephine, quindi nel momento in cui mi sono ritrovata questo testo tra le mani, come dire, è stato un po' continuare un lavoro che era partito 5 anni fa, per cui, come dire, ho ripreso in mano Pentirsi di essere madri, che è un saggio di un'autrice israeliana, di una sociologa israeliana, Orna Donat, e quindi sono ripartita un po' da lì, perché appunto in questo saggio Orna Donat intervista donne, madri, nonne che si sono pentite nella loro vita di aver fatto questa scelta, e è un saggio duro, anche spietato a tratti, però
0: è quasi un tabù quello di pentirsi, no? Di diventare madre poi per la nostra società.
3: Sì, più che altro, come spiega molto bene questo saggio, è qualcosa che appartiene alla maggior parte delle donne, ma di cui si parla molto poco, e è quello di cui parla anche Josephine, no? Josephine, attraverso questo testo, come dire, costruisce una geografia di voci che raccontano anche un altro punto di vista sulla maternità, che ancora oggi è, come dire, poco, è un sentiero poco battuto. Per cui, ripartendo un po' da questo saggio, prendendo anche dal mio spettacolo, sono arrivata, insomma, a pensare alla possibilità di dare una drammatizzazione del testo di Josephine, pensandolo un po' come posso dire, l'ho immaginato come un podcast, e proprio perché all'interno di un contesto di questo tipo, con un tempo limitato e avendo un'unica voce che può dare corpo a tutte queste voci, ho pensato che probabilmente seguire il solco del podcast poteva essere la strada giusta.
0: A prestare la voce di questo podcast è Anahi Traversi, come ricordavo all'inizio. C'è anche un dettaglio curioso, perché l'anno scorso eravate sempre insieme per la prima edizione della vetrina di Prismi, con ruoli però diversi, perché lei curava la mise en espace del testo di Anahi, Agustina sulla soglia, e quest'anno invece lei torna come interprete sotto la sua direzione. Ecco, questa confidenza creativa, questo scambio di sguardi tra chi scrive, chi dirige, chi interpreta, pensa che influenzi, influenzerà, sta influenzando in qualche modo la costruzione di questa lettura?
3: Io penso di sì, perché appunto quando con Francesca Garolla abbiamo iniziato a pensare a chi potesse raccontare la voce di Josephine, ho pensato subito a Anahi, perché appunto c'era stato un rapporto, secondo me, felice lo scorso anno, e poi io la conosco come interprete, l'ho vista anche quest'estate in uno spettacolo molto bello, e devo dire che l'ho conosciuta come autrice, non l'avevo ancora vista come attrice, quindi quest'estate quando l'ho vista ho pensato che dovevo assolutamente avere un'occasione per lavorare con lei come attrice. Ora ovviamente questa è una piccola occasione, perché lavoreremo insieme in tempo limitato, ridotto, e quindi entrambe, come dire, dovremo essere più attente al risultato e non tanto al processo, che poi è la cosa che ci piace di più fare, credo anche ad Anahi, però mi sembra un'ottima occasione per conoscerci anche in un altro modo.
0: Lei è una regista che spesso scrive con la scena partendo da memorie personali o da oggetti. Non esita tra l'altro a confrontarsi con materiale, con testi contemporanei che ama rielaborare in una sua personale forma di scrittura. Il pubblico dell'HAC ha potuto vedere anche nelle ultime stagioni suoi lavori, che partono proprio da questo lavoro così peculiare. Credo che a tutti sarà rimasto bene in mente il lavoro e questo enorme pancio di aeroplano che popolava la scena di
3: Oltre,
0: soprattutto perché il sottotitolo è molto lungo e si riferisce evidentemente a quell'incidente che ha colpito la nostra immaginazione e che ha visto un gruppo di persone restare bloccate sulle Ande per diversi giorni.
3: Sì.
0: Che cosa ha trovato, oltre alla tematica affine a quella del lavoro che lei aveva presentato in Biennale, in questo testo giovane ma già strutturato? Quale margine di riscrittura lettura che la scena si prende sempre rispetto alla pagina ha individuato?
3: Allora, il testo che ci ha regalato Josephine è un testo, per stessa ammissione di Josephine nelle note iniziali, è un testo assolutamente fluido e anche un testo che si presta molto a una riscrittura scenica. Io trovo che i testi, a meno che non ci sia un vincolo come può essere per Samuel Beckett, insomma, appunto non puoi neanche toccare un faro, una luce, cioè devi rispettare tutto. Io trovo che i testi abbiano sempre bisogno dell'occasione di trovare, come dire, una via verso una vita scenica, nel momento in cui incontrano non il regista o la regista, ma la compagnia che si occupa di portarlo in scena. Per cui, secondo me, ogni testo ha bisogno poi di una riscrittura sulla scena. Questo è quello che penso io, ovviamente non siamo affatto tutti d'accordo, però ecco, prendere un testo e metterlo, portarlo dalla carta scritta alla scena così com'è, io insomma trovo che sia un po' un'operazione bizzarra. E detto questo, il testo di Josephine è un testo che ha veramente bisogno, secondo me, dello sguardo di chi in quel momento lo sta illuminando. Si presta moltissimo.
0: Arriviamo allora a quella che è la domanda conclusiva, che è una domanda che abbiamo già fatto a Nina Negri e che rifaremo a Giulia Rumasuglia, perché mi sembra inevitabile in un contesto come quello di questa vetrina affrontare il tema della lettura scenica come formato. Per alcuni un formato minore, che però negli ultimi anni sta trovando una sua dignità. Io le volevo chiedere il suo punto di vista sul potere di un testo che per la prima volta viene letto, viene affrontato da una compagnia, quando ancora non viene completamente agito, ecco, con quali potenzialità, un po' per tutti, compreso l'autore, innesca nel mostrare la possibilità per quella parola di farsi corpo.
3: Allora, secondo me è innanzitutto un'occasione enorme per l'autrice, in questo caso, di, come dire, testare, di capire, di annusare quello che può essere il potenziale del testo che ha scritto, soprattutto in un contesto come questo, un contesto di Prismi, dove comunque Prismi è più che altro un'officina, no? Dove vengono accompagnati e accompagnate delle autrici e degli autori. Quindi mi sembra che lo strumento della mise en lecture sia uno strumento indispensabile, perché pone l'autore o l'autrice di fronte alla possibilità di scoprire quali sono i limiti e quali sono i punti di forza del proprio testo e quindi anche di poterlo reinventare, no? A partire da questo incontro, di poterlo trasfigurare. Per cui trovo che in questo senso sia un'occasione enorme, soprattutto per le autrici e gli autori. Per noi che ci troviamo, come dire, ad avere una enorme responsabilità, no? Perché nel giro di pochissimo tempo dobbiamo comunque far fiorire qualcosa. Credo che per noi il dato indispensabile sia rimanere assolutamente ancorati e ancorate alla domanda di partenza, che per me è la domanda che sta dietro ogni messa in scena. Cioè, qual è la necessità? Qual è il punto necessario che questo testo deve portare al pubblico? Qual è la domanda che deposito al pubblico?
0: Grazie e la lascio tornare al lavoro.
3: Grazie a voi.

0: La voce di Kenny Washington e il saxofono di Michael O'Neill che duettano perfettamente in questa Dinà tratta dal loro album del 2014 New Beginnings. Dalla maternità caustica di Josephine Bohr passiamo ora a un orizzonte post-industriale, quasi minerale. La terza vetrina su cui ci affacciamo in questa rassegna organizzata da Luminanza, Chiasso Letteraria e Play Festival è quella di Drill Baby Drill, testo dell'autrice grigionese Sara Kalercher, entrato nella rosa dei selezionati per Play Festival, che attraverso una lingua martellante ci parla di estrazione, di sogni fossili e di un pianeta che sembra aver esaurito le sue promesse. Un testo denso tradotto da Michela Bianchi con direi una certa maestria, perché è un testo davvero difficile da restituire in tutte le sue sfumature. Ne parliamo con la regista Giulia Rumasuglia. Benvenuta a Charlot, Giulia.
1: Grazie, grazie Monica.
0: Io vorrei partire, come abbiamo fatto con le altre registe di questa rassegna, su un interrogativo su questo formato. Spesso la lettura scenica è considerata un formato minore. Qui a Prismi brilla invece di luce propria. Qual è il punto di vista di Giulia Rumasuglia? Qual è il potere di un testo che viene detto e non ancora completamente agito? Un limite o una libertà maggiore per la visione del regista?
1: È interessante perché qui ho fatto una lettura scenica, ma tra sei mesi faccio una mise en scène a Zurigo del stesso testo. È un po' per caso che è successo così, ma è molto interessante infatti per il lavoro di regia, perché penso che mi piace tanto di fare una lettura scenica. L'ho fatto per la prima volta l'anno scorso anche a Prismi, e ci sono due cose che sono affascinanti proprio. C'è la limite del tempo, cioè abbiamo due giorni, okay, per provare. Forse non conosco le attrici non si conoscono, e in due giorni dobbiamo presentare qualcosa, dobbiamo capire il testo e anche divertirsi un po' e essere sicure che il pubblico capisce il testo e ha anche qualcosa da sentire e forse da vedere. E questo mi piace veramente un sacco, di avere la possibilità di fare qualcosa senza troppo pensare, che in due giorni proviamo le cose, queste erste prove sono anche le ultime prove, e dopo c'è una sorta di freschezza. Sì.
0: C'è certo una dimensione quasi di improvvisazione che effettivamente dà molta vita a un testo che peraltro ha già di per sé comunque molta vita e anche molto ritmo. Sara Kalercher scrive con una lingua martellante, fatta di ripetizioni, quasi meccanica in alcuni momenti, che richiama appunto il drill, baby drill del titolo, trivella, baby trivella. Come ha lavorato con le interpreti per restituire appunto questa sensazione di perforazione ritmica sonora senza avere a disposizione una scenografia, e quindi con il solo uso della voce e delle diverse possibilità di utilizzare la voce?
1: Le attrici sono bravissime, devo dire, perché ci sono diversi figuri, anche ci sono gli strati che parlano, ad esempio, che come parlano i strati. Questo era un esperimento anche. E dopo penso che la lingua italiana dà anche altre possibilità della lingua tedesca. Trivelare, ad esempio, in tedesco è Bohren, ok? Dice qualcosa d'altro, e semplicemente dire drill, baby drill è qualcosa d'altro di drill, baby drill. Quindi siamo semplicemente entrate nella lingua anche. Fino alla fine, l'ultima prova, abbiamo detto che è bene masticare la lingua anche, di entrare in questa lingua italiana che è stata tradotta di Michela Bianchi, che è bravissima. Sì, quindi era facile, devo dire, con questa traduzione.
0: questa attenzione alla lingua e alla musicalità della lingua. Non è un caso che lei abbia lavorato con Marthaler, che è un maestro in questo, e si sente molto, credo, questa lezione. L'anno scorso l'abbiamo vista collaborare appunto con Christoph Marthaler per Il Vertice. Un'altra delle caratteristiche di Marthaler è lavorare sulla dilatazione del tempo e sulla reiterazione e su un umorismo che arriva per vie così un po' insospettate. Ecco, nel passato a lei è capitato anche di lavorare molto sulla densità del silenzio. Come si è confrontata in un testo come questo, dove il silenzio sembra inesistente, con questa dimensione?
1: Sì, dato che nel testo non c'è mai scritto che c'è un silenzio. Piuttosto strano, alcuni testi scrivono, ok, c'è qui una pausa, qui un silenzio, nel questo testo niente. Quindi è veramente il lavoro della regia di far sentire questi silenzi, ma nel caso della vetrina anche il lavoro della regia di far sentire il testo. E se il testo dice non c'è nessun silenzio, devo rispettarlo. Forse se faccio una mise en scène dopo un spettacolo ci sarà un po' di più di silenzi.
0: È fondamentale, prima di lasciarci, ricordare che anche Giulia si è diplomata in regia alla Manufacture di Losanna, proprio come Nina Negri, che ha aperto il nostro parterre di ospiti. Quella di Losanna è una scuola che forma, come dire, dei registi ricercatori, in un qualche modo, con una grossa attenzione a nuove forme di linguaggio. Ecco, questo approccio come l'ha aiutata in questa lettura scenica e come la sta aiutando nella preparazione invece di questa mise en scène, di cui le chiedo poi di lasciarci evidentemente i dettagli per darli anche ai nostri ascoltatori.
1: È vero che alla Manufacture ho lavorato molto sul silenzio, che il silenzio nel teatro mi interessa molto, perché in francese diciamo le théâtre c'est un art de la parole, il teatro è l'arte della parola, e mi sono chiesta ma che cosa sarebbe se il teatro fosse un'arte del silenzio? Che succede se il silenzio è abitato e non è un vuoto? E penso che Marthaler anche lavora molto su questi temi. E sì, di leggere un testo come quello di Drill Baby Drill di Sarah è sempre l'occasione di anche mettere in prospettiva un testo che l'autrice Sarah ha le sue interesse, no? Ai suoi temi, e anche i miei, che ad esempio il silenzio o la coralità, e di vedere ok come possono questi diversi interessi dialogare insieme, e se di farlo mentre non perdere il rispetto del testo. Questo è un grande challenge, ma per me è molto interessante, appunto, un beau défi, direi.
0: Allora, una bella sfida che si potrà vedere sulla scena nella sua forma compiuta quando?
1: La prima è il... Oh, ma è ancora un segreto. Ah, la stagione prossima, forse, al Neumarkt a Zurigo.
0: Bene, allora in bocca al lupo per il lavoro e per il debutto. Grazie.
1: Grazie a te, Monica.
2: Charlot.
0: E per l'ultimo frammento di questo Charlot dedicato ai nuovi orizzonti della drammaturgia svizzera, torniamo al punto da cui siamo partiti, alla valorizzazione della scrittura drammaturgica. E al progetto Drammaturgie per il futuro, con cui l'ACEDU, la mediazione culturale del Centro Culturale Luganese, compie un'inversione di rotta e, invece di aspettare i giovani a teatro, porta il teatro nei licei luganesi, in un laboratorio dove la scrittura diventa strumento per decodificare il presente. Alla responsabile di l'ACEDU, Isabella Alenzo, abbiamo chiesto appunto perché, per avvicinare questi giovani al teatro, è stato scelto lo strumento della scrittura drammaturgica, affinato nelle classi grazie all'aiuto di tre giovani autori, Riccardo Favaro, Simone Causa ed Elisabeth Sassi. Perché proprio la parola scritta è parsa la via migliore per farli dialogare con la contemporaneità?
2: Il progetto Drammaturgie per il futuro nasce da un'esigenza di entrare in contatto nuovamente con gli studenti dei licei dopo un periodo di pausa in cui non avevamo più fatto progetti in co-creazione. Avevamo iniziato forse 7-8 anni fa con un progetto sempre di scrittura voluto dal nostro direttore artistico Carmelo Rifici, e in questa edizione però si è deciso di lavorare soprattutto sulla scrittura drammaturgica, proprio perché nel programma anche scolastico è una forma di scrittura che non viene molto esercitata ed è anche abbastanza complessa, se si vuole, anche se ci si pensa, perché bisogna costringere in poche frasi, in alcuni dialoghi, dei concetti anche molto complessi. E per fare questo, dunque, ci siamo rivolte a 3 giovani drammaturghi che hanno accettato con molto piacere il fatto di lavorare con ragazzi così giovani e che in modo molto diverso hanno provato a ragionare su un tema che è importante, sul tema dell'intelligenza artificiale e del concetto di tecnologia. In questo progetto la diversificazione è stata un arricchimento, proprio perché si è visto che con modalità diverse si è arrivati anche a esiti diversi, ma la cosa importante che è emersa durante il racconto, durante il viaggio e il percorso, è stata questa attenzione verso una forma di scrittura che era un po' sconosciuta e che ci si è riusciti ad attivare attraverso proprio le spiegazioni dei drammaturghi e i loro consigli su come proprio ridurre la realtà in una forma dialogica o di monologo, ma pensata anche poi per essere raccontata ad altre persone.
3: Isabella Lenzo sottolineava, ricordava come il tema centrale proposto fosse stato proprio quello dell'impatto della tecnologia nella costruzione dell'identità, sia personale che sociale. Ecco, perché avete sentito l'urgenza di focalizzarvi proprio su questo tema e come è stata accolta questa tematica dai ragazzi? Con reticenza, con resistenza, oppure l'hanno sentita anche loro come una necessità urgente di racconto?
2: Il tema delle tecnologie del futuro soprattutto è stato pensato prendendo spunto da un tema della stagione di 2 anni fa, Echi dal futuro. La volontà era quella di immaginare un futuro un po' diverso, di far pensare ai ragazzi attraverso lo sguardo sulla contemporaneità e attraverso la creazione della parola delle possibilità future legate al tema della tecnologia. La tecnologia è un elemento che chiaramente fa parte della vita di tutti noi, ma in particolare dei giovani, e il fatto di ragionare sul possibile esito di un avvicinamento troppo forte verso la tecnologia o su possibili mondi, il tema era anche utopie, distopie, dunque c'era la possibilità di riflettere anche sulle derive di un uso sfrenato di questi mezzi che chiaramente fanno parte della nostra vita, ma che sono entrati nella nostra vita troppo rapidamente. Per noi sembrava, ecco, una possibilità utile anche per loro, e abbiamo visto che questo tema li ha appassionati nei loro elaborati, nei loro scritti,

0: La restituzione è stata fatta a tre voci, in una lettura scenica a tre voci, senza entrare nel merito del giudizio estetico, che in questo caso mi sembra, come dire, molto secondario rispetto a tutto il resto del progetto. Quanto è importante per uno studente non solo scrivere, ma anche sentire la propria voce e quella dei compagni incarnarsi in una lettura pubblica davanti a dei professionisti, dopo che appunto queste loro voci sono state ascoltate già da loro e mediate e, come dire, intrecciate in un unico discorso fluido, in una visione comune.
1: La restituzione finale con questa narrazione da parte dei tre attori era parte integrante del progetto, proprio perché una delle cose più complesse quando si scrive è lasciare andare le proprie parole e fare diventare di qualcun altro. Questo abbandono delle proprie parole, in questo caso nella voce di altre persone, crea un distacco, ma crea anche un'opportunità di far sentire ai ragazzi soprattutto che i loro pensieri hanno valenza, hanno una forza e sono importanti. Ecco, per noi, come la Chedu, per il LAC e per il direttore artistico, dare voce ai ragazzi è una delle parti più importanti del lavoro di mediazione e attraverso questo progetto abbiamo visto che questa possibilità c'è stata e per questo pensiamo di continuarla. È stato un bel momento che crediamo possa dare buoni frutti sia a noi sia a loro.
2: Isabella Lenzo, responsabile della mediazione culturale del LAC. I testi elaborati nel corso del progetto Drammaturgie per il presente sono disponibili all'indirizzo web luganolac.ch.
3: Charlot.
2: Siamo arrivati al termine, a me non resta che ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione di questa puntata. Naturalmente tutte le nostre ospiti, in ordine di apparizione, Nina Negri, Fabiana Iacozilli, Giulia Rumasuglia e Isabella Lenzo. Grazie anche a Barbara Tartari per le scelte musicali e a Lara Persia e Fabio Bosia che hanno curato la regia tecnica di questa puntata di Charlot, che vi dà appuntamento domenica prossima alle 14:35 per una puntata condotta da Mario Fabio in cui si parlerà di cinema e di colonne sonore. Sul web e nel Play RSI trovate invece in ogni momento questa e tutte le puntate precedenti. In sottofondo, le prime note di City Folk dall'omonimo album del quartetto statunitense formato da Joshua Redman al sax tenore, Aaron Parks al piano e Matt Penman al contrabbasso. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un attimino,
1: Un attimino,
2: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
1: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
3: L'equipaggio vi augura buon ascolto.
1: Lei abita vicino alle montagne, vero?
3: Beh sì, in collina, diciamo ai piedi delle montagne. Però anche lei non è troppo lontano, se non sbaglio.
1: Sì.
3: Anzi, lei passa l'estate, mi risulta, in un paesino a circa 1000 metri.
1: È vero, è vero.
3: E perché oggi partiamo con le montagne?
1: Beh, le volevo leggere una cosa.
3: Tanto per cambiare.
1: Sì, ma oggi è Dante. Dante.
3: Vabbè, lo sa lei che con Dante trova una porta aperta. Di che si tratta?
1: Del famoso attacco del canto 17 del Purgatorio. E Dante chiede ai lettori di ricordarsi, se mai l'hanno vissuta, dell'esperienza di essere in montagna, circondati dalla nebbia, e di non vedere se non come una talpa attraverso la pelle che le ricopre gli occhi.
3: Lo trovo geniale, anche un po' disgustoso questo dettaglio della talpa con la pelle sugli occhi.
1: E Dante ricorda come il sole penetri debolmente nei vapori della nebbia che si dirada. E questo per descrivere la sensazione che prova Dante stesso nell'avvistare il sole che appare attraverso la coltre di fumo che ricopre quella zona del purgatorio.
3: Spiegato l'abbiamo spiegato, Fazioli, adesso lasciamo parlare Dante.
1: Ricorditi, lettor, se mai nell'Alpe ti colse nebbia, per la qual vedessi non altrimenti che per pelle talpe, come quando i vapori umidi e spessi a diradar cominciansi, la spera del sol debilemente entra per essi.
3: Ma sa che lei cambia anche la voce quando declama Dante?
1: La voce dantesca.
3: E comunque c'è una cosa straordinaria, sono versi scritti nel 1300 eppure suonano così giusti, così immediati.
1: E sa cosa ho pensato io mentre li leggevo?
3: Mi dica.
1: È un peccato che non possiamo invitare anche Dante qui a Un attimino.
3: Beh sì, sarebbe bello, chissà se accetterebbe Dante di giocare con noi.
1: Sì, non lo sapremo mai, direi che siamo fuori tempo massimo, però mi sarebbe piaciuto chiedergli la sua parola cara.
3: E la sua parola grama, non dimentichi.
1: Sì, conoscendo il suo carattere burrascoso sicuramente non avrebbe fatto fatica a trovarla. Anzi, ora che mi ci fa pensare, sa che lei Pagani, specialmente visto di profilo,
3: sì,
1: mi ricorda un po' Dante.
3: Lo sapevo. Fazioli, per favore.
1: In mi son un che quando amor mi ispira, beh, forse nel suo caso si potrebbe dire quando fastidio mi ispira.
3: Sì. E il mio fastidiometro, se mi permette il neologismo,
1: prego.
3: Il mio fastidiometro cresce, Fazioli. La sa una cosa?
1: Sì.
3: Per quante disgrazie avesse, almeno Dante non doveva sopportare le sue uscite.
1: Touché, caro il mio Marco Alighieri Pagani.
3: Lo sa che come Dante potrei mandarla all'inferno, vero?
1: Sì, in effetti non mi conviene provocarla. La prego, mi trovi un posticino almeno in purgatorio.
3: Non le prometto niente.
1: La parola cara. Accogliamo il nostro ospite Davide Sisto. Buongiorno e
4: buongiorno.
1: Benvenuto.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Davide Sisto ha pubblicato diversi saggi e studi, è un filosofo esperto di tanatologia, si occupa del tema della morte a partire da un punto di vista filosofico e in relazione alla medicina, alla cultura digitale e al postumano. Insegna al Master Death Studies and the End of Life dell'Università di Padova, conduce corsi di formazione in tutta Italia ed è curatore insieme a Marina Sozzi del blog Si può dire morte.
3: Tra le sue opere ricordiamo la più recente, Vivere per sempre, l'aldilà ai tempi di ChatGPT, uscito per Bollati Boringhieri.
1: Sono curioso, qual è la parola cara di Davide Sisto?
4: Ma la parola cara mi viene in mente nostalgia. Nostalgia perché è un termine che è molto legato al lutto, perché la nostalgia fondamentalmente è intesa come la miseria dell'irreversibile, è un sentimento che nasce sapendo che non si può tornare indietro e di conseguenza è un'esperienza che poi condiziona, sta condizionando moltissimo il presente, condiziona le opere d'arte, la musica, ed è un concetto che a livello fondamentalmente terminologico, esistenziale, secondo me ha una potenza antropologica notevole, perché quella malattia del desiderio che nasce proprio dal senso di non poter fermare il tempo, di non poter mai tornare indietro. Quindi è un concetto che secondo me è molto rappresentativo del nostro modo di creare, di fare arte e via dicendo.
1: Tra l'altro una parola creata in Svizzera da un medico che voleva esprimere proprio il sentimento che provavano i mercenari svizzeri che erano a combattere all'estero e volevano tornare a casa. Oggi però anche nel mondo culturale c'è un una sorta di mercato della nostalgia, si potrebbe dire, Davide Sisto.
4: Sì, assolutamente. La nostalgia è diventata una questione fondamentalmente di mercato nella cultura popolare, grazie alle tecnologie digitali che ci permettono di esprimerla in ogni modalità. A me, ad esempio, fa molto sorridere il fatto che sui social ci sia una serie di, per esempio, merendine degli anni 80 che non sono più in commercio e che vengono costantemente riprese e pubblicizzate sui social come punto di partenza per cercare di recuperare dei decenni come gli anni 80 e 90 che non ci sono più. E trovo a volte che sia anche buffo il fatto che le persone tendano a concentrarsi, per esempio, su delle merendine che danno questo senso della nostalgia, che mi fanno anche ritornare in mente una famosissima scena del film Palombella Rossa di Nanni Moretti, che correva sul bordo della piscina gridando, appunto, le merendine di quando ero bambino non torneranno più.
3: È vero che bello, immagine sì, che hai tirato fuori, che nostalgia per quell'immagine. Senta Sisto, non lasciamoci andare troppo però alla nostalgia, ci dica di quale parola invece non avrebbe nostalgia se venisse eliminata dal nostro vocabolario. La sua parola grama.
1: Giusto per dire eliminare, quando può pronunciare la parola eliminare, lei
3: disintegrare.
1: Disintegrare, prego Sisto.
4: È sicuramente la parola potere. Io detesto completamente il senso che il potere genera negli esseri umani, e anche qui mi viene in mente una citazione abbastanza pop da una famosa serie TV che era Vikings, in cui uno dei protagonisti dice che il potere è dato solo a chi è disposto ad abbassarsi per raccoglierlo. Credo che il potere, il desiderio del potere, sia l'elemento più deleterio nella convivenza, appunto, pubblica e sociale. Io sono una persona che solitamente non è in buoni rapporti con le persone che detengono potere, mi stanno automaticamente antipatiche, ed è un termine che, appunto, eliminerei completamente dalla faccia della terra. Di solito le persone che detengono potere e che quindi sanno di poter arbitrariamente gestire come vogliono le cose in vita sanno che la morte è l'unico aspetto che va al di sopra delle loro possibilità, e quindi odiano generalmente la morte.
3: Una livella.
5: La livella.
3: Fazzoli, esatto. Lei mi legge nel pensiero. Meno male che esiste ancora la livella, e speriamo che rimanga l'ultimo baluardo di democrazia reale che rende gli uomini finalmente tutti uguali, almeno in quel momento.
1: La vedo sì, molto retorico oggi, Pagani.
3: E condivido anche il pessimismo cosmico del nostro ospite.
1: Allora ne ho trovati due pessimisti. Sì. Ottimo, ottimo.
3: Sisto, grazie, è stato un piacere.
1: Grazie mille, buona giornata.
4: Buona giornata.
3: Cose
1: che il Pagani non ci dorme la notte. Sì, rieccoci qui.
3: Già.
1: Con le sue idiosincrasie.
3: Già.
1: Le sue fisse sull'italiano.
3: Già.
1: Che chissà perché la tormentano solo di notte.
3: Già. In realtà mi tormentano anche di giorno, perché ecco, di notte si fanno più aggressive.
1: Come tutti i fantasmi. Mi dica dunque, che cosa non la fa dormire?
3: Ha preso il suo taccuino?
1: Certo, eccolo. Si rilassi sul lettino, la ascolto.
3: Allora, dottore, stanotte pensavo al caffè.
1: Al caffè?
3: Sì. Lei ci ha mai pensato che per noi italofoni il caffè è semplicemente un caffè, mentre per il resto del mondo è un participio passato?
1: Lei ha una strana giungla di sinapsi nella sua calotta cranica.
3: Voglio dire, se noi andiamo al bar e chiediamo un caffè, ci arriva un caffè.
1: Salvo imprevisti, direi di sì.
3: Al limite in Ticino chiediamo un liscio.
1: Sì.
3: Ma già in Italia, diciamo da Milano in giù, se chiedi un liscio ti guardano un po' strano.
1: Bene, e quindi?
3: Una cosa che si fa poco tra noi italofoni è quella di chiedere un espresso, che al contrario è il termine più usato nel resto del mondo. Ha presente George Clooney?
1: George Clooney.
3: Ma che fa, scrive?
1: Beh, il taccuino non porto mica per bellezza. Dunque, stava dicendo, nel mondo dicono espresso, George Clooney compreso, e noi diciamo caffè o al massimo liscio. Quindi?
3: E quindi io voglio capire, perché espresso? Perché il mondo usa il participio del verbo esprimere? Che c'entra col caffè? Mica è un'emozione il caffè che la devo esprimere.
1: Beh, quando il caffè è veramente buono...
3: Fazzoli, la prego, ha capito cosa intendo. Lei come se la spiega questa cosa dell'espresso? Nel senso, se vado in un bar in Germania, o in Giappone, o in Canada, e chiedo un caffè, probabilmente il barista mi chiederà a sua volta, espresso?
1: What else?
3: Fazzoli, le ricordo che in questo momento sì, lei veste i panni del mio analista. Per favore sia serio.
1: Va bene, credo che per risolvere il suo cruccio si debba andare a fondo nell'etimologia dell'espresso, che, come lei sa, deriva dal latino expressus, participio di esprimere, letteralmente spingere, spremere fuori.
3: Esprimere, certo, sì. Fin qua ci siamo.
1: E la cosa interessante è che il verbo assume in italiano anche un senso figurato. Esprimere significa spremere fuori un pensiero, un parere. Esprimere diventa comunicare, ma con quella forza in più che gli deriva dalla radice latina.
3: Ma sai che potrei ascoltarla per ore quando parla di etimologia?
1: Non faccia lo spiritoso. Lei è un paziente qui, ricorda?
3: Sì, dottore.
1: Espresso è quindi un termine ricco che si ramifica. Da un lato prende la strada dell'espressività, dell'espressione, dell'espressamente. Dall'altro imbocca i binari della velocità.
3: Il treno espresso, appunto.
1: Oh, gli spaghetti espresso che andavano tanto in alcune spaghetterie degli anni 90.
3: Lei frequentava le spaghetterie negli anni 90?
1: Potrei sorprenderla. Ma tornando al caffè da cui siamo partiti, lei può capire perché il termine espresso sia diventato nel mondo uno degli italianismi più diffusi e fortunatamente meno storpiati.
3: In effetti, sì, comincio a capire. L'espresso è veloce, espresso,
1: sì.
3: È prodotto al momento per il cliente, quindi espressamente,
1: sì.
3: E si ottiene spremendo fuori gli aromi del caffè usando la pressione dell'acqua, ex pressus.
1: Sì.
3: Che parola magnifica, non trova?
1: Ha ragione, e la ringrazio per averla portata nella nostra seduta di psicoetimologia.
3: Però mi rimane un dubbio.
1: Dica, dica.
3: Perché una parola in italiano così bella, così completa, viene usata in tutto il mondo, mentre in italiano diciamo caffè, che a questo punto mi pare un po' banale.
1: Sì, capisco.
3: Capisce cosa?
1: Mi dispiace, il tempo a disposizione è finito.
3: No,
1: ci vediamo la settimana prossima.
3: Ma dottore, scusi un attimo, io come faccio fino a settimana prossima con questo tarlo?
1: Mi dispiace, ho altre persone che aspettano.
3: Non lo sa neanche lei.
1: Non vorrà che le addebiti un'ora di
3: non
1: seduta in
3: sa.
1: Più?
3: Non lo sa, confessi, non lo sa neanche lei.
1: Lei è un paziente, sia paziente.
3: Dottore, appunto. Che delusione.
1: Coraggio, ne riparliamo al prossimo psicoattimino.
3: Mi crolla un mito, guardi.
1: Su, su, e mi raccomando, prenda nota di tutti i suoi, come chiamarli, etimoincubi.
3: Non crederà di consolarmi con questo neologismo, vero? Carino,
1: conoscendola
3: però.
1: Direi che può funzionare. Etimoincubi, Pagani, etimoincubi.
3: Dottor sì, Fazzoli, lei mi conosce
1: io.
3: Troppo bene.
1: Eh sì, temo di sì. La parola cara.
3: Delle parole.
1: No,
3: Fazzoli,
1: no,
3: la parola cara l'abbiamo già fatta.
1: Mi scusi, sì, ricominciamo. Il guardaroba delle parole.
3: Ecco, bravo, però
1: sì.
3: Cerchi di stare sul pezzo. Cosa stava pensando?
1: Pensavo al guardaroba e pensando al guardaroba mi sono sbagliato, perché oggi ho preparato un guardaroba dantesco.
3: Sì. Fazzoli, non mi dica che ci sta ancora pensando.
1: Lei mi ha scoperto, ma temo di
3: a
1: sapere.
3: Questa idea sì. Assurda di invitare Dante Alighieri a un attimino, è morto 700 anni fa.
1: Assurda. Punto. Questo potrebbe rendere difficile la sua presenza. Ma sa che ho trovato una possibile parola cara dantesca?
3: Non mi dica, sarà forse Beatrice?
1: No, anche perché i nomi propri non valgono.
3: Giusto.
1: Ma in un canto di cui fra l'altro abbiamo già parlato, Purgatorio 17, Dante usa la parola immaginativa. E da qui vorrei partire per questo guardaroba, immaginativa.
3: Immaginativa?
1: Sì.
3: In effetti a Dante l'immaginazione non manca.
1: Sì, e allude alla vis immaginativa della filosofia scolastica, cioè la capacità di conservare le immagini.
3: Oggi diremmo forse la capacità della memoria.
1: In parte, ma non solo, era chiamata anche fantasia, con espressione che veniva dal greco.
3: E aveva lo stesso significato di oggi?
1: Più o meno, non significava invenzione quanto raffigurazione, la capacità di rappresentare, di immaginare dentro all'anima ciò che i sensi percepiscono. Però Dante si stupisce che a volte l'anima contempli dentro di sé immagini che non le vengono dai sensi.
3: Eccola, la vis immaginativa, la forza immaginativa.
1: Sì, Dante si rivolge proprio all'immaginativa e le chiede da dove vieni, chi ti muove, visto che il senso non ti porge, tu che rubi talvolta le cose dall'esterno a tal punto che uno non si accorge anche se fuori suonano mille trombe, mille tube.
3: Ma sai che mi piace questa immagine di un Dante che si perde a immaginare, tanto da sembrare anche un po' svampito. Come sono i versi?
1: O immaginativa che ne rube talvolta sì di fuor, com non se ne accorge, perché d'intorno suoni in mille tube, chi muove te? Se il senso non ti porge, da dove vengono le immagini che nascono da sole?
3: Che meraviglia però, bella domanda peraltro.
1: E la risposta di Dante è un po' complessa filosoficamente, ma a parte questo, il suo commento prima su Dante distratto mi fa venire in mente un aneddoto che riporta Boccaccio nella sua vita di Dante. Dante era così assorto nella lettura in una strada di Siena, se ricordo bene, da non accorgersi che intorno a lui si svolgeva una festa con canti, balli e musica.
3: Ma glielo dicevo io che era svampito Dante. Beh, Fazzoli, Immaginativa come pseudo parola cara dantesca ci potrebbe anche stare, ma lo sa che potrei chiederle anche quale sarebbe la parola grama di Dante?
1: Lo so, anzi temevo che me l'avrebbe chiesto, ma non è facile. Per parafrasare Dante, temo che la missione non sia folle.
3: Beh, lei ci pensi, Fazzoli, dai, ci pensi. Lo so che le piacciono le follie, le sfide.
1: Penso, come si diceva da bambini leggendo i fumetti, mumble mumble.
3: Grazie per l'onomatopea.
1: Di niente.
3: E mentre Fazzoli medita, anche perché il mumble mumble durerà ancora un po', mi sembra, la nuvoletta mumble, col punto interrogativo sulla sua testa, siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
1: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore.
3: Arrivederci.
1: A presto.
5: Ci congediamo da Radio Svizzera Classica. Un buongiorno con la Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

questo giorno come un foglio accartocciato, di tabacco vecchio troppo masticato, sta bruciando via in un brandello di sigaro. È l'ultimo con te, ma ora il fuoco dov'è? Anche quello non c'è. Sembra sia scomparso come in un imbuto, quel tuo cuore liquido è un po' cocciuto. È come un bimbo lì misterioso in un angolo, che non gioca più e che guarda lì giù. Siamo già un sovrappiù. Sono troppi fili che si intrecciano, troppo pochi nodi e non si sciolgono, non si sciolgono.

ma i tuoi fianchi bianchi sono due lamenti, e i sorrisi sciolti sono laghi spenti, e siamo tutto quel che abbiamo tolto, due vuoti ormai, una nota ferma che non suonerà, perché ha suonato già. Ma la mano dentro a questo piano cerca di riempire il giorno o di girargli intorno, e sembra un vecchio film mai girato tra il pubblico, quasi come se non ci fosse un perché o limone nel tè. Sono troppi i fili che si intrecciano e troppo pochi i nodi che si sciolgono, che si sciolgono.

0: Sparkle little stop, a little sparkle, little nibble, little sparkle, little baby, little sparkle, little baby. Every time you're always so near, nobody loves me like you do. Let's talk a little tease, a little pop, a little squeeze, a little cry, a little sigh, a little maybe I have to lie a little bit. Gonna tell you the truth, cause I love you when that's it. Cause I love you, baby, love you, baby, love you, baby, love you, baby, love you, baby, with all my heart. Ooh, let's do me while I say a little, lot of little ladies get away because I know.
1: Cloudburst, beh, la nostra voce marziana di oggi è quella di John Hendrix, ma in realtà abbiamo aperto con un trio di voci leggendario, Lambert, Hendrix and Ross, che hanno ispirato poi molti gruppi vocali nel mondo. Pensiamo al quartetto Cetra in Italia, ad esempio.
2: Sì.
1: Buongiorno a Boris Savoldelli.
2: Buongiorno a te Sergio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: La nostra guida vocale in questo catalogo, lo diciamo dall'inizio, assolutamente soggettivo, non abbiamo chiamato uno specialista teorico, ma un artista che fa della voce il suo strumento e ce ne parla in questi termini. John Hendrix è considerato un po' uno dei padri del cosiddetto vocalese. Che sì. Cos'è il vocalese?
2: È una tecnica molto meno utilizzata della classica tecnica improvvisativa del canto, che è quella dello scat. Qual è la differenza? Lo scat è semplicemente un'improvvisazione, questo è importantissimo, che viene utilizzata dai cantanti attraverso delle voci onomatopeiche che ogni cantante può decidere fare come vuole, giuba giuba duba, daba daba daba, dubi dubi du, quello che noi vogliamo. Il vocalese invece è qualcosa di molto più specifico. Il vocalese significa prendere assoli di altri, trascriverli esattamente note e tempo ed aggiungere un testo, una pratica molto complessa in cui John Hendrix era assolutamente uno dei principali, come dire, autori, uno dei principali inventori, uno dei più grandi creatori di questo stile. A tal proposito, io avrei preparato per voi una piccola sorpresa.
1: Sì.
2: Quello che andiamo ad ascoltare ora è una cosa divertente e molto semplice, cioè ho fatto una comparazione tra la versione originale di Freddy Freeloader, quella contenuta nel disco Kind of Blue di Miles Davis, dove suonano Wynton Kelly il pianoforte, Miles Davis la tromba, John Coltrane il sax tenore e l'altro sax tenore invece suonato da Cannonball Adderley. Che cosa accade? Accade che John Hendrix ha trascritto ogni assolo suonato da questi quattro musicisti, ad ogni assolo ha aggiunto un testo, sempre molto ironico parlando di questo Freddy Freeloader, questo barista famoso per i suoi cocktail, e ha assegnato l'assolo ad ognuno dei cantanti che abbiamo citato prima. Questa prima parte è la versione con le melodie dei quattro strumentisti che suonano insieme la melodia della canzone.

Quello che andiamo ad ascoltare ora, invece, è sempre la medesima melodia trascritta con un testo, questa volta non suonata, ma cantata dalle quattro voci di cui abbiamo parlato prima.

0: Questa prima parte di assolo è ovviamente un frammento, non l'intero assolo, di Wynton Kelly al pianoforte. Lo stesso assolo sentito prima, adesso lo sentiamo cantato con un testo da Bob McFerrin.
1: He isn't good looking, yet handsome. What's on credit if he can stand some?
0: Quello che ascoltiamo ora è invece l'assolo di Miles Davis alla tromba.

Di tutti gli assoli ascoltati, sicuramente il più complesso, che viene cantato, comprensivo di un testo ad una velocità furibonda, da John Hendricks.

0: Don't forget it. To me, it wouldn't mean anything. And I've come some food, let it. I've had a little deal with Freddy. A little Freddy's really heady. You know that I'm all making on a fellow's mind unsteady.
1: E per finire, in uno stile completamente diverso da quello di John Coltrane, il meraviglioso solo di Cannonball Adderley. E ora sentiamo il medesimo solo di Cannonball Adderley cantato da George Benson.
2: I heard what you said, and it stays in my head. Well, let me tell you my impression. Everything you said is true. Absolutely indeed.
3: Beh, fantastico. Boris Savoldelli ci ha regalato in pratica una piccola lezione di vocalese che abbiamo capito da questo Freddy Freeloader essere in realtà uno scat praticato però su delle sillabe comprensibili, non sempre, perché John Hendricks a confronto con John Coltrane non era molto comprensibile,
1: sì,
3: in realtà.
1: Sì, e poi la cosa divertente è la capacità di John Hendricks di scrivere comunque delle storie, nel senso che Freddy Freeloader, che appunto, come ricordavo, era il barman, cioè una parte dei vari testi che ha scritto John Hendricks divertentissima, in cui dice di Freddy Freeloader: for each emotion Freddy's got a potion, cioè per ogni emozione Freddy ha la possibilità di farti una pozione che ti aiuta a vivere quello che vuoi vivere. Lo trovo assolutamente divertentissimo.
3: Beh, sono autentiche pozioni magiche quelle di John Hendricks. Andiamo ad assaggiarne un'altra.
1: Sì, ne assaggiamo un'altra alla quale tengo molto, perché si tratta di quello che insieme a Volare di Domenico Modugno è probabilmente l'unico standard jazz italiano riconosciuto nel mondo, che è di un musicista ormai quasi sconosciuto, credo ai più, purtroppo. Lui si chiamava Bruno Martino e il brano è un brano meraviglioso che si chiama Estate. Quella che andiamo a ascoltare ora è la versione di John Hendricks, il quale, non parlando la lingua italiana, ovviamente ne ha fatto un adattamento in lingua inglese, e quindi il brano si intitola In Summer.

0: In Summer, la versione di John Hendrix di Estate, canzone italiana che ha avuto un'incredibile fortuna nel jazz, è diventato un autentico standard. Beh, Chet Baker ne era innamorato, ma
1: assolutamente
0: non solo lui, naturalmente.
1: Mark Murphy stesso ne fece una versione con la Metropole Orchestra, bellissima anche quella, in cui lui canta in inglese ma canta l'incipit non con In Summer ma dicendo Estate.
0: Una melodia straordinaria, magari se ne sentissero di questa fattura a Sanremo, ma ormai non succede più da decenni.
1: Non commento. Invece il prossimo brano, caro Sergio, vorrei commentarlo, ed è un brano, abbiamo ascoltato la versione del solo di John Coltrane fatta da John Hendrix. Ecco, John Hendrix, tra le tante straordinarie abilità, aveva quella di questa velocità di esecuzione e di questa perfezione di intonazione che era veramente unica, soprattutto se paragonata alla durezza della voce. Era una voce molto terragna, molto, molto sporca, no? Per cui la gente potrebbe anche pensare che l'intonazione non sia così precisa. No, John Hendrix aveva un'interpretazione che era pressoché perfetta, e il brano che andiamo ad ascoltare lo dimostra. È un brano che parte da uno standard di Monk e si intitola Twinkle Twinkle.

0: Twinkle Tinkle, un brano di Thelonious Monk che dimostra come John Hendrix fosse un autentico e strepitoso bopper anche, no?
1: Assolutamente, credo uno dei veri, forse unici bopper, anche secondo Mark, John Hendrix erano molto amici, era probabilmente l'ultimo bopper rimasto, io lo condivido assolutamente questo parere.
0: Mark Murphy, ovvero un'altra delle nostre voci marziane, bene, incontreremo parecchi in questa serie di arpeggi. Intanto chiudiamo questa puntata dedicata a John Hendrix come Boris.
1: Chiudiamo con la sua ironia straordinaria, ha preso un brano in portoghese, lo ha adattato in inglese, il brano in portoghese si intitola O Pato, che è l'anatroccolo sostanzialmente, e lui l'ha intitolato The Duck, ed è veramente uno spasso musicale.
2: O Pato,

0: In occasione del concerto del 18 maggio al Foce, Bourbon Street dedica una puntata al pianista americano Aaron Parks, personificazione di un approccio al jazz legato a doppio filo al mondo contemporaneo e uno dei protagonisti più originali della scena attuale. Tra suono, visione e racconto, Aaron Parks si svela in un'intervista esclusiva. Aaron Parks e il jazz contemporaneo, a cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street, mercoledì alle 23 e in replica sabato alle 22:30.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. La Repubblica Islamica Iraniana ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo ha riportato l'agenzia di stampa iraniana IRNA, senza precisare se la proposta sia stata accettata o rifiutata. La proposta della Casa Bianca in 14 punti prevedeva l'immediata cessazione delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz e rimandava ai 30 giorni successivi la negoziazione sui dettagli più spinosi, come lo stop al programma nucleare iraniano in cambio dell'allentamento delle sanzioni e dello sblocco dei beni iraniani congelati. A Granadilla, sull'isola di Tenerife, proseguono le operazioni di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio della nave sulla quale è scoppiato un focolaio di hantavirus, costato la vita a 3 persone. I 4 passeggeri positivi al virus non presentano sintomi della malattia, ha fatto sapere la ministra della Sanità spagnola. Una 30 di marinai resterà a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Tra l'equipaggio anche un cittadino svizzero. L'Ufficio federale della sanità pubblica rende noto che la responsabilità per l'equipaggio è delle autorità olandesi e che quindi si occuperanno loro della quarantena dell'uomo. I 2 maggiori comuni del Canton Zurigo hanno eletto oggi con i ballottaggi i loro sindaci. A Zurigo a prevalere è stato il socialista Rafael Golta, classe 1975. Il suo principale sfidante, il liberale Perparim Avdili, non essendo riuscito a conquistare un seggio in consiglio comunale, non ha potuto partecipare al secondo turno. Golta succede alla socialista Corinne Mauch, in carica per 17 anni. A guidare il municipio di Winterthur sarà il liberale Stefan Fritschi, capo di Castero Impianti Tecnici, che con 16.144 voti ha superato di sole 684 schede il favorito della vigilia, il collega municipale Kaspar Bopp, socialista responsabile delle finanze. Fritschi prende il posto di Michael Künzle del centro, anche lui sindaco per 17 anni. Oltre confine, pompieri e specialisti del soccorso alpino sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 16:30 sui monti sopra Dongo, nell'alto lago di Como, per soccorrere un pastore il cui gregge di capre è stato sterminato dai lupi. Ne danno notizia i media comaschi. A salvarsi un solo capo caduto in un dirupo per una 30 di metri e recuperato dai soccorritori che lo hanno riaffidato al proprietario. La presenza dei lupi è segnalata con sempre maggiore frequenza in zona sulle alture al confine tra Italia e Svizzera. Visitatori stabili per il Festival del Fumetto di Losanna, che alla sua 20ª edizione sull'arco di 2 settimane ha attirato 35.000 appassionati, tra questi 180 classi scolastiche che hanno potuto scoprire il mondo del fumetto attraverso i 136 eventi in cartellone tra laboratori, conferenze e incontri.
3: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Oggi al sud e in Romandia molto nuvoloso con precipitazioni, nel nord-est progressivo addensamento della nuvolosità. Domani al sud ultime nuvole e piogge seguite da schiarite, al nord nuvoloso con temporali.

Si discute spesso se le prime forme musicali siano state quelle percussive o quelle vocali. Sia in un caso come nell'altro è ragionevole pensare che un certo tipo di espressione musicale abbia costituito l'elemento originario di comunicazione tra gli uomini, prima ancora, forse, dell'elaborazione di un linguaggio vero e proprio. Ben ritrovati da Christian Gilardi. In questa puntata di Gran Bazar parleremo della voce e di come all'interno delle varie tradizioni si è sviluppata. Dicevamo che è proprio la voce, senza dubbio, lo strumento naturale con il quale i nostri antenati hanno iniziato a produrre note musicali. Anche per questo forse non è un caso che la vocalità sia un centro di tutte le culture e tradizioni musicali del pianeta, diventando spesso l'elemento più importante e identificativo della tradizione stessa. Abbiamo ascoltato ad inizio puntata Le Mystères des Voix Bulgar, che è un coro di voci totalmente femminile che identifica molto bene questo tipo di passaggio musicale. Anche per questo, forse, non è un caso che la vocalità sia al centro di tutte le culture e tradizioni musicali del pianeta, diventando spesso l'elemento più importante e identificativo della tradizione stessa, addirittura in alcuni casi assumendo un'originalità e una forza assolute e finendo per sovrapporsi al concetto medesimo di cultura tradizionale. Come accade per i cori Zulu del Sudafrica, le voci polifoniche bulgare, le diplofonie gutturali di Tuva, le armonie del gospel americano, i lamenti dei marinai scoto-irlandesi, i canti a tenores, per esempio, della Sardegna o gli om dei monaci tibetani.

È dall'inizio del mondo che l'uomo ricerca con determinazione un modello di comunità ideale e non si è accorto che questo modello ideale in realtà potrebbe già esistere. È il coro, una piccola comunità al servizio dell'armonia, all'interno della quale ciascun membro ha una voce e dove un'eventuale dissonanza può essere accettata, perché attraverso un processo articolato può trasformarsi nuovamente in elemento armonico. Il coro è una comunità variegata, strutturata in gruppi e sottogruppi, ciascuno dei quali con la propria sovranità, contemporaneamente al servizio del lavoro, ma anche della comunità stessa, orchestrati da un direttore a volte, che è sempre apertamente sotto esame e che non detiene un vero potere assoluto. Il coro rappresenta dunque il sogno di una comunità umana che si trasforma in suono e che nelle varie espressioni culturali ha spesso un comune denominatore, quello della spiritualità. Non esiste tema più forte e diffuso di questo, in grado di unire popoli diversi e lontani fra loro.

Secondo gli indiani, quando il dio Brahma pronunciò la parola Om, nacque il mondo. I monaci tibetani che abbiamo ascoltato poco fa si riuniscono in coro per cantare gli Om. È una forma di canto sacra e altamente spirituale che porta quasi in trance i protagonisti. Gli armonici prodotti dalle voci, spesso sono voci basse, gutturali, con un suono bordonico, continuo e ipnotico, conferiscono ai cori tibetani un fascino speciale e producono un effetto etereo che sfiora il sublime. Tutta la musica, diceva Lama Govinda, ha origine dal mantra divino Om. Gli effetti del mantra sulle popolazioni induiste sono stati infatti talmente formidabili da essere trasformati in musica. E dal momento che i mantra musicali non sono confinati nella religione induista o nel lontano oriente, diventa una sorta di preghiera universale. Anche nei sufi l'Om viene esemplificato, viene cantato con la parola Ozifas, ma anche i mantra cristiani sono solo alcuni esempi che dimostrano la presenza del mantra anche in altri mondi culturali.

Che cosa c'è di più spirituale del Vangelo? È la trascrizione della parola divina, naturalmente, nella tradizione nordamericana. Esso ha costituito il presupposto per un genere musicale esclusivamente vocale. Il gospel, vocabolo nato dalla contrazione di God's Spell, la parola di Dio, sviluppatosi insieme agli spirituals, sono i canti di lavoro degli schiavi neri nelle piantagioni di cotone del sud degli States. Il gospel ha come epicentro la zona che molti considerano la culla della musica americana, quella degli stati rurali del sud-est bagnati dal grande fiume Mississippi. Pur essendo associato al popolo afroamericano nell'immaginario collettivo, il gospel ha una tradizione forte e rispettata anche tra la gente bianca, musicalmente accompagnato in questo caso da strumenti e atmosfere legati alla musica country, alla bluegrass. Il gospel bianco ha la stessa dignità artistica e la medesima forza spirituale di quello nero. Certo, i grandi cori neri delle chiese di New Orleans hanno un livello di intensità emotiva e di spettacolarità vocale probabilmente irraggiungibile, anche se sono molti gli artisti bianchi ad essersi costruiti una carriera e un'immagine interamente legata a questa musica. Seppure anche esso prevalentemente basato sulla coralità, il gospel non disdegna l'utilizzo di voci solisti. Chi non ricorda la formidabile Mahalia Jackson? E applica spesso la formula mutuata dagli spirituals e prima ancora dalla tradizione africana del canto domanda e risposta.

Il canto a cappella, così definito anche in lingua inglese tra l'altro, proprio perché nato nelle chiese, cantato da varie congregazioni ecclesiastiche, unisce la spiritualità con la tecnica del canto domanda e risposta. Eppure, a partire dagli anni 50 del secolo scorso, ha avuto un'incredibile diffusione anche nella musica occidentale, non necessariamente religiosa. Dell'originaria definizione, le attuali versioni conservano due caratteristiche di base. Il fatto che il canto sia eseguito da sole voci, senza nessun strumento di accompagnamento, e che quasi sempre segna uno schema in cui solista e coro si alternano senza soluzione di continuità. Accade quindi che anche gli sea shanties dei marinai scozzesi, che tutto hanno meno che un innato senso della religione, vengono oggi definiti canti a cappella, così come allo stesso modo si parla di doo wop, il coro dei quartetti neri che si ritrovavano agli angoli delle strade o dinanzi alle porte dei barbershop, i negozi appunto di barbiere. Contraddistinto da quel tipico intercalare doo-wop, tra l'altro da cui deriva il nome del genere musicale, il doo-wop ha unito gospel e rhythm and blues, figurando tra i precursori del moderno rock and roll. I testi di doo-wop sono solitamente ingenui, assolutamente non pretenziosi, infarciti di sequenze di sillabe, spesso senza senso, che hanno quale unico obiettivo la cattura e la valorizzazione ritmica della melodia.

You're gonna do it.

0: I cori femminili sono una rarità anche perché il timbro vocale di una donna è in genere piuttosto alto. Quindi, se da una parte è normale trovare delle formule miste con le voci femminili che coprono le note più alte, dall'altra è quasi altrettanto consueto imbattersi in cori maschili, come se questi fossero delle specie di club sviluppatisi in moltissime tradizioni. Uno degli esempi più rari di tradizione vocale femminile viene appunto dalla Bulgaria. Lo abbiamo sentito ad inizio puntata, il coro della radio televisione bulgara, soprannominato discograficamente Mister de Voix Bulgare, è certamente uno dei più famosi al mondo. Ma anche il coro femminile della scuola musicale di Gori, che è in Georgia, possiede un analogo livello di virtuosismo polifonico. Nel mondo troviamo comunque altri esempi di vocalità interamente al femminile. Le Mautela Queens del Sudafrica sono il gruppo africano più apprezzato, insieme alle Zapmama, quintetto congolese di grande fascino e seduzione, così come sono irresistibili le anglo-americane Mint Jipples, con un repertorio a metà tra rock e recupero di tradizioni ancestrali. Nel mondo del gospel americano le più apprezzate sono le Sweet Honey in the Rock, il cui look tribale e l'approccio scenico altamente spettacolare riportano la musica del Signore alle più profonde radici africane. Mentre dal Brasile c'è stato un trio, il trio Esperanza, dotato di classe purissima, incantevole gusto estetico e soprattutto notevole feeling.
1: Tá bonito o céu, né?

La voce è stata dunque lo strumento più antico della storia dell'uomo, ma è quello ancora oggi di più stridente attualità. Per dare il via ai concerti del suo formidabile progetto Graceland, quasi 20 anni fa Paul Simon faceva salire sul palco il coro Zulu dei Ladysmith Black Mambazo, colorati e prorompenti, accattivanti. I loro cori, le loro movenze tribali e le loro melodie coinvolgenti creavano il clima giusto per trasportare l'ascoltatore nelle atmosfere sudafricane di Graceland, questo bellissimo e ormai disco di culto di Paul Simon.

Un album ancora bellissimo da ascoltare oggi, Graceland di Paul Simon, Under African Skies, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ma ce ne sono stati molti altri, di esempio ci sono le versioni a cappella dell'inno panafricano Kosi Sitkelei Africa per la voce solista di Miriam Makeba, e ancora Peter Gabriel negli anni 2000 ha scelto per la sua etichetta Real World come unici rappresentanti della musica italiana i tenores di Bitti, uno dei cori più compatti ed efficienti della grande tradizione vocale sarda. Ci sono poi in Italia anche gli eccentrici cori e stravaganti, quello dei genovesi Trallallero, di cui appunto Gran Bazar ha già dedicato due puntate. Insomma, si potrebbe girare il mondo cercando appunto le voci umane e soprattutto i cori, questo modello di socialità comunitaria, come abbiamo detto ad inizio puntata. Ma noi dobbiamo terminare questo spazio di Gran Bazar appunto dedicato alla voce. Finiamo proprio con un brano dei tenores di Bitti. Un saluto dunque da Christian Gilardi e un risentirci a presto.

In studio Fabiano Rizzi. La Repubblica Islamica Iraniana ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo ha riportato l'agenzia di stampa iraniana IRNA, senza precisare se la proposta sia stata accettata o rifiutata. La proposta della Casa Bianca in 14 punti prevede l'immediata cessazione delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz e rimanda ai 30 giorni successivi all'accordo la negoziazione sui nodi della discordia, come il programma nucleare iraniano e l'allentamento delle sanzioni imposte da Washington. A Granadilla, sull'isola di Tenerife, proseguono le operazioni di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio della nave sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus, costato la vita a 3 persone. I 4 passeggeri positivi al virus non presentano sintomi della malattia, ha fatto sapere la ministra della Sanità spagnola. Una 30 di marinai resterà a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Tra l'equipaggio anche un cittadino svizzero. L'Ufficio federale della Sanità pubblica rende noto che verrà sbarcato e trasportato in Olanda, poiché la responsabilità per la quarantena dell'equipaggio è delle autorità dell'AIA. I 2 maggiori comuni del Canton Zurigo hanno eletto oggi con i ballottaggi i loro sindaci. A Zurigo, a prevalere, è stato il socialista Rafael Golta, classe 1975. Il suo principale sfidante, il liberale Perparim Avdili, non essendo riuscito a conquistare un seggio in consiglio comunale, non ha potuto partecipare al secondo turno. Golta succede alla socialista Corinne Mauch, in carica per 17 anni. A guidare il municipio di Winterthur sarà il liberale Stefan Fricci, capo di Castero Impianti Tecnici, che con 16.144 voti ha superato di sole 684 schede il favorito della vigilia, il collega municipale Kaspar Bob, socialista, responsabile delle finanze. Fricci prende il posto di Michael Künzle del centro, anche lui sindaco per 17 anni. Oltre confine, pompieri e specialisti del soccorso alpino sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 16.30 sui monti sopra Dongo, nell'alto lago di Como, per soccorrere un pastore il cui gregge di capre è stato sterminato dai lupi, ne danno notizia ai media comaschi. A salvarsi un solo capo, caduto in un dirupo per una 30 di metri e recuperato dai soccorritori che lo hanno riaffidato al proprietario. La presenza dei lupi è segnalata con sempre maggiore frequenza in zona, sulle alture al confine tra Italia e Svizzera. Saranno 6 i film svizzeri presentati in prima mondiale al Festival di Cannes, che si aprirà martedì e si concluderà il 23 maggio. Tra questi, nella categoria dedicata ai nuovi talenti, Always Wanted to Be God, Never Wanted to Do Good, dei vodesi Noah Epar e Marvin Merkel, già distintosi alle giornate di Soletta in gennaio. Anche un po' di Svizzera italiana sulla croisette con la ticinese Michela Pini di Sineddoche, che è stata scelta assieme ad altri 19 produttori europei per il programma di talenti della European Film Promotion Producer on the Move, che si svolge durante il festival. Le previsioni del tempo per domani: al sud ultime nuvole e piogge seguite da schiarite, al nord nuvoloso con temporali, le temperature saranno comprese tra 9 e 18 gradi.

0: Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip Dick. Regia di Sara Flatt. Terzo episodio.
1: Arun si terrà fuori dal mondo. È la prima volta che vengo convocato davanti a uno specchio. Come funzionano gli specchi? Chi inizia a parlare? Forse devo parlare io per prima. Cosa dico? Buonasera? Eccomi. Mi hai chiamato? No, forse devo dire qualcosa con la parola specchio. Sì, se entrassi in una sala riunione direi buonasera, Runciter, eccomi. Ma con uno specchio dovrò dire specchio, eccomi. Certo, se sapessi il nome dello specchio direi il suo nome. Potrei recitare la frase che usava la regina Grimilde. Ma sì, proviamoci. Com'era la frase? Specchio del reame. No, specchio servo del reame. Ah, ecco, era specchio, specchio servo delle mie brame. Dovrò adattarla alla circostanza. Specchio, specchio delle mie brame, perché mi chiami? Dimmi, hai visto Precog aggirarsi per il reame?
2: Cos'è successo, Joe? L'amabile signorina Virt, con l'insetto avvolto in un bozzolo, con la testa a palla, ci ha teso una trappola.
1: Ah, lascia stare. L'eccentrica grassona è passato. Dimmi, hai parlato con Turish?
2: Sì, ho parlato con Turish. Vedi, Joe, ora...
1: Bene, ora sai che ho chiesto di mandare un'autonoma. Qui gli aeroporti sono chiusi e non c'è altro modo per tornare a New York.
2: Joe, smettila di girare intorno. Fai un buco e libera la tua anima. L'attesa è finita. Devi essere consapevole della nuova condizione. Lascia che la tua anima si ricongiunga con quella parte di energia rimasta nel mondo dello spirito. Solo così puoi godere del nuovo stato. Vai, Joe. La tua guida ti sta aspettando.
1: Ma vuoi dire che devo morire?
2: È già avvenuto. Sono tutti morti. Tu solo sei rimasto nel limbo. Ti hanno crionizzato, ma la tua attività encefalica è molto bassa.
1: No, questo è quello che vogliono farti credere.
2: Questa è la condizione. Quello che vivi, che sperimenti, è solo il riflesso dei tuoi ricordi. È la proiezione delle abitudini passate.
1: Ah, allora tutto è un'illusione.
2: Sì, Joe. È un miraggio prodotto dalla vacuità. Sei nel bardo. Lasciati andare e vai nel campo dove nulla accade e onora ciò che sei. Questa è la verità. La verità che non ti abbandona mai.
1: Non mi fido. Non so chi sei. Potresti essere un clone. Runciter non mi avrebbe mai convocato davanti a uno specchio. Non è nel suo stile.
2: Lo specchio sei tu. Uccidi la tua persona. Abbandona tutto e sarai libero.
1: Uccidermi? Neanche per sogno. Forse un giorno o l'altro, ma non ora. Ora raggiungerò gli altri. Ah, dimenticavo. Chi è Ubik?
2: Ubik? Ubik è il tuo signore. È miracoloso. Ti aiuterà ad uscire dalla confusione.
1: Come posso incontrare Ubik?
2: Puoi comprarlo. Vai, Joe, esci. Non startene lì impalato. Vai in un ferramenta e fai una scorta di Ubik. Ti aiuterà a rallentare il deterioramento.
1: Ah, sei incoerente. Prima mi chiedi di uccidermi e poi mi proponi Ubik, che, se ho capito bene, è un prodotto miracoloso. Ubik, un prodotto che si sostituisce a Dio e gestisce le nostre vite.
2: Voglio solo aiutarti, Joe. Sapevo che saresti stato molto confuso.
1: Nulla di nuovo. Sai che la confusione è la mia condizione solita. Fred si è trasformato.
2: Purtroppo per lui non possiamo fare più niente. Joe, vai, procurati Ubik.
1: Sei davvero convinto che Ubik possa rallentare il processo di deterioramento? Come fai ad essere così sicuro che funzioni?
2: Ella. È stata lei a parlarmi di Ubik. Questa mattina ho avuto bisogno di un suo consiglio.
1: Sei stato in Svizzera?
2: Sì.
1: Se quello che hai detto prima è vero, mi trovo nelle stesse condizioni di Ella. E se è vero, dovrei poterla incontrare.
2: Certo, devi immaginarlo.
1: Immagina? Puoi. Non era lo slogan di una pubblicità della Prudential?
2: Oh sì, evidenziava la velocità e l'infallibilità dei nostri interventi. In questo caso però voglio sottolineare la possibilità che hai di raggiungere qualsiasi cosa tu pensi. Nel bardo si hanno dei poteri. È uno dei piaceri della morte.
1: Ah, ma non molli l'idea della morte. Scusa specchio, ma se così fosse potrei starmene qui a discutere.
2: Perché no? Sei tu che crei. puoi vedere e parlare con chi vuoi.
1: Ok, ok. Ne riparleremo domani a quattro occhi quando ritorneremo a New York. Ora devo andare, non voglio lasciare i ragazzi da soli.
2: Ah, sì. Dimenticavo di dirti. Se restate uniti, il processo non può attaccarvi.
1: Avevo già pensato anche a questo. Fred era rimasto da solo in camera. In un'ora è invecchiato di 50 anni. Dovevi vederlo. Sembrava una statuina di terracotta, con quattro peli sulla testa al posto dei capelli. Ora devo proprio andare. Ne riparleremo domani.
2: Questo non avverrà. Almeno non come lo pensi. Joe, Ubik ti può aiutare.
1: Allucinante. Parlare con uno specchio non mi era mai capitato, e neanche quando ho buttato giù manciate di anfetamina o ingerito i miei miscugli. Secondo me è colpa delle frizzi pazzi. Altro che gomma rilassante, quella è una gomma allucinante. Unita al vino e al pesce con quel nome strano, Abaddon. No, non era Abaddon, Abaddoni. Ma che importanza? Il fatto è che in questo posto ogni cosa è strana. A partire dal nome dell'hotel. The Last Hope, o Hope, l'ultimo salto. Lo trovo inquietante. Ma se fosse un indizio della condizione, se fosse uno start, un invito a passare dall'altra parte. Forse Runciter aveva ragione. Sento il freddo infiltrarsi piano piano nelle ossa. Non me ne ero accorto prima, ma ora lo sento. Le mie ossa sono sul punto di spezzarsi. Oddio. Mi sembra di essere all'inferno. Sì, l'inferno è fatto di ghiaccio. Ogni cosa laggiù è fredda. Il metabolismo non produce più combustione. E quando la sua funzione si interrompe, la vita finisce. No, non ora. Questo non è il tempo.
3: La stavo aspettando, signore. Le servo qualcosa di forte. Un Jack Daniels Sinatra Select è quello che ci vuole per riattivare il metabolismo.
1: Sì, un Jack Daniels, ma senza ghiaccio. Liscio.
3: Liscio. Mi scusi se sono indiscreto. Cos'è che la trattiene? Perché non vuole lasciarsi andare?
1: Ma che domanda assurda. È tutta la sera che mi gira intorno. Cosa vuole? Chi è lei?
3: Sono Asmer, la sua guida. Tenga, lo mandi giù, ne ha bisogno.
1: Non mi serve una guida. So benissimo cosa devo fare.
3: Lei sta facendo resistenza. Perché vuole restare in un posto così assurdo e limitante?
1: Senta, Asmer, non so di che diavolo stia parlando. E soprattutto non capisco il suo bisogno di farmi da guida.
3: Vedo che non ha imparato niente. Questa incarnazione è stato tempo sprecato.
1: La smetta di farneticare. E mi dia un altro Jack Daniels.
3: On the rocks?
1: No, liscio.
3: Non sono affatto contento di lei, Joe. Per elevare il suo spirito avrebbe dovuto sperimentare l'empatia. E cosa ha fatto invece? Ha passato tutto il tempo a bighellonare, rincorrere il danaro e a ingoiare manciate di porcherie per un piacere effimero. Lei non si assume le sue responsabilità.
1: Vedo che si è lasciato prendere la mano. Mi giudica senza conoscermi. Perché ride?
3: Perché sono contento. Sarai di nuovo tra noi.
1: Mi prende in giro?
3: Zebra, mi occupo di te da molto tempo.
1: Zebra? Chi è Zebra?
3: Zebra sei tu. È il tuo nome nel mondo dello spirito.
1: Io sono Joe e nessuno mi ha mai chiamato Zebra. Che razza di nome, neanche fossi un quadrupede. Mi serve un altro whisky.
3: Liscio?
1: Sì.
4: Ehi, hey, Joe! Da quanto sei qui?
1: Hai il tempo di mandare giù un whisky.
4: Allora, racconta, hai parlato con Runciter?
1: Certo, è ovvio.
4: Ovvio è un termine che in questo frangente non userei. Comunque, cosa ha detto?
1: E siamo morti. Anzi, voi siete morti. Io in realtà sono in semivita.
4: Ah, e così adesso sappiamo la verità. È questa la verità, Joe?
1: No, Doddy, non siamo morti. È all'infuori di Fred.
4: Credo che dovremmo parlare con gli altri di questa nostra condizione.
1: No, Doddy, non ancora.
4: Per Dio, Joe, perché non vuoi che gli altri sappiano la verità?
1: Perché non è la verità. Devo uscire.
4: Dove devi andare, Joe? C'è qualcosa che non mi dici?
1: Devo andare in una ferramenta. Asmer, c'è una ferramenta nei paraggi?
3: C'è un drugstore alla fine della strada. Sono sicuro che lì troverà quello che cerca.
4: Cosa c'entra il drugstore? Le ha chiesto una ferramenta.
3: Al drugstore troverà quello che cerca.
1: Davvero?
3: Certamente.
5: Ma lei, come fa ad essere sempre così sicuro di quello che vogliono gli altri?
3: È molto semplice. Possiamo leggere i vostri pensieri.
4: Quindi lei è telepatico.
3: Vogliate scusarmi?
5: Hai sentito, Joe? È un telepate. Questa storia non mi piace, Joe. Dobbiamo andare via.
1: No, no, non è come credi, Toddy. Le sue intenzioni, tutto sommato, sono buone.
5: Tutto sommato sono buone? Non credo a quello che sento. Perdonami, Joe, ma hai appena detto che un telepate ha buone intenzioni. Ho l'impressione che tu stia cedendo.
1: Toddy, non agitarti. Lui è una guida. Le guide comunicano attraverso la telepatia.
4: Ah, è una guida, è un bar, è un maître. È veramente un uomo a tuttofare. Ci sta prendendo in giro.
5: Lui è stato mandato dalla concorrenza. È qui per portare a termine la missione. Ci vogliono eliminare, questo è il loro compito.
1: Ascolta, Dodi, io credo che l'esplosione sulla Luna abbia creato una specie di stato illusorio. Una creazione allucinatoria che coinvolge tutti noi.
5: Lo puoi provare?
1: No, è impossibile da provare, in qualsiasi modo.
5: Sarebbe importante, invece.
1: Importante è che io esca. Hai del denaro?
4: Ho solo 2 biglietti da 5.
1: Possono bastare? No, forse no.
4: Chiedo agli altri se hanno qualcosa da prestarci.
1: No, lascia stare, non voglio dare spiegazioni.
5: Non capisco perché non vuoi che sappia.
1: Non è il momento.
5: Io credo che tu non sappia cosa dire, Joe.
1: Va bene. Hai ragione, non so cosa dire. Ma so cosa devo fare, devo uscire.
5: Perché tanta fretta, Joe? Mi preoccupa questo tuo modo di fare. Ho come l'impressione che ci sia qualcosa che ti disturba.
1: Al contrario. Quello che tu leggi come disturbo, io lo vivo come fede.
5: In cosa?
1: Nel disegno divino.
5: Pensi veramente che ci sia un'entità superiore che gestisca le nostre vite?
1: Certo. La resurrezione. È questa la nostra realtà. La resurrezione è l'atto più creativo che un uomo possa fare.
5: Ma l'uomo è Dio.

0: siamo morti e ci muoviamo in un corpo mentale impregnato di abitudini passate. In poche parole, tutto questo non esiste. È solo un miraggio, una realtà liquida che pone dinanzi a noi una delle probabilità. Lo specchio, Runciter, il Met. Sono le probabilità.
1: La vostra traspirazione vi isola dagli altri? Ubik è lo spray che porrà fine ai vostri timori. Ubik, il deodorante che vi riporterà al centro in ogni situazione. Alzate le braccia e spruzzatevi Ubik. È efficace e la sua azione dura per 10 giorni. Seguire le modalità d'uso.
0: Ubik. L'altra probabilità è un deodorante. Un deodorante che blocca la disgregazione. Sono finito. Questo non è quello che Runciter mi ha consigliato. Forse anche questo si è trasformato. L'ironia non mi lascia scampo. La sostanza che doveva invertire il processo regressivo si è evoluta. E avrei dovuto prevederlo. Ma no, poteva anche regredire e forse mi sarei trovato una di quelle miscele placebo che appartengono alla vecchia medicina. Cosa fare adesso? Entro nel drugstore e chiedo lo spray Ubik? Ah, di nuovo. Sta succedendo di nuovo. Oh, i resti di un mondo si affacciano. L'edificio oscilla. Perde la sua consistenza reale. Si ritrae dalla realtà e riappare. Presenta le sue vecchie forme. Cosa c'è scritto? Casalinghi e diversi. Farmacia Arsier. Preparazioni casalinghe, ricette speciali. Questo conferma la mia teoria. Il passato e il futuro sono latenti e si mostrano non appena la realtà è in contrasto con l'esperienza. Sì, non ho più dubbi. Le forme seguono una vita invisibile che sopravvive anche dopo la morte e la rinascita. Dio, ma questo è quello che dicono i tibetani nel libro dei morti. Ah, Cristo, ma allora nulla ha mai fine.
2: Buonasera, signore. Posso aiutarla?
0: Buonasera. Sa dirmi dove trovo la farmacia Arsier?
2: No, signore.
0: Ah, non è del posto?
2: No, signore. Non può trovarla perché la farmacia Arsier non esiste più da molti anni ormai. Al suo posto c'è questo drugstore.
0: Ah.
2: Le serviva qualcosa di particolare? Magari posso aiutarla. Noi abbiamo acquisito tutte le preparazioni speciali che la farmacia aveva in uso.
0: Dello spray Ubik avete solo il deodorante?
2: Della linea Ubik abbiamo l'acqua micellare, l'eau de source, la ritual karma, l'eau du bonheur.
0: E questi prodotti sono tutti fatti con le vecchie ricette della farmacia Arsier?
2: Non tutte. L'eau de source e l'eau du bonheur mantengono la base della vecchia ricetta con profumazioni diverse. Il resto della linea è stata creata sulla base della nuova medicina olistica.
0: La medicina traslazionale è nuova. L'olistica appartiene al passato.
2: La medicina traslazionale?
0: Molecolare?
2: Mi scusi, ma non la seguo. Cosa intende per traslazionale e molecolare?
0: Intendo la medicina che si adatta ad ogni paziente.
2: Ma come può la medicina adattarsi ad ogni singolo individuo? I medici non sono Dio.
0: Forse sì. Ma torniamo a noi. Qual è la differenza tra l'eau de source e l'eau du bonheur?
2: Sono due prodotti naturali. L'eau de source è un'acqua profumata arricchita con elementi termali e particelle di oro osmus. È un'acqua rigenerante, ripristina la barriera protettiva cutanea e protegge l'elasticità della pelle.
0: Vuol dire che se uso questo prodotto non mi trasformo in una statuina di terracotta?
2: Beh, è un paragone un po' bizzarro, però sì, la sua pelle sarà liscia e idratata come quella di un bebè. L'acqua du bonheur, invece, oltre ad essere un'acqua energizzante, è un'acqua che attraverso la cromoterapia riequilibra il corpo e lo spirito. È composto da un mix di erbe e oli essenziali che a contatto con i cristalli...
0: È un placebo. è roba di altri tempi. La cromoterapia, le erbe, gli oli essenziali. Mi chiedo come può un colore curare l'anima e il corpo.
2: Beh, noi siamo i colori che scegliamo.
0: Questa è nuova. Ho sempre sentito che siamo ciò che mangiamo.
2: In generale, siamo ciò che scegliamo, che sia cibo, colori, luoghi e qualsiasi altra cosa a disposizione del genere umano. Le nostre scelte ci identificano. Sono la nostra Matrix.
0: Matrix e Ubik. Matrix è il sistema. Ubik è il punto di non ritorno. Ho deciso. Lodo Source, e quanto costa?
2: $5 la bomboletta da 200 ml.
0: Me ne dia due.
2: Ottima scelta, è un prodotto veramente miracoloso. Lei è di Victorville?
0: No, sono di passaggio.
2: Perché, vede, al momento ho un solo flacone, ma domani me ne arrivano altri 10. Il laboratorio avrebbe dovuto portarli oggi, ma un imprevisto...
0: Va bene, mi dia quello che ha.
2: Da un po' di tempo le forniture di Ubik sono precedute sempre da imprevisto.
0: Certo, imprevisto, sì.
2: Però, se ne ha un estremo bisogno, domani mattina lo trova in negozio.
0: Vedremo, se funziona... Arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Certo, non è molto su cui contare, ma se funziona, domani potrò comprarne delle altre. In fondo il prezzo è abbordabile. Il prossimo passo da fare sarà affrontare il gruppo. Non so come, ma dovrò dire quello che sta succedendo.
3: Oh, Jack. Nella hall ho visto dei giornali.
4: Dei giornali?
3: Sì, dei giornali.
4: Ma non si stampano più da anni.
3: Appunto. Non ti sembra strano che in questo hotel ci siano dei giornali?
4: No, a dire il vero, da quando abbiamo messo piede in questo hotel, sembra che il tempo corra nella direzione opposta.
3: Vero.
4: Mi sento sotto l'effluvio di un mago malvagio e del suo gatto.
5: Posso capire il mago, ma il gatto? Che potere ha il gatto?
4: Guarda che il gatto è più potente del mago.
5: Ah, sì? Quindi, secondo la tua logica, nell'atto di creazione, Dio, o il creatore, ha avuto un ripensamento sull'importanza tra l'uomo e l'animale?
4: Certo, ma il ripensamento ha il suo scopo. Ogni cosa in questo universo ha uno scopo.
5: Oh, quindi noi siamo uno scopo. Gli animali sono uno scopo?
4: Certo, siamo inconsapevoli strumenti della causa originaria.
5: Scusa, ma non vorrei attaccarmi un pippone con la storia del peccato originale?
4: No, nessun pippone. Volevo solo dire che ogni essere ha uno scopo.
3: Sì, il mio è quello di ritornare a New York.
5: Ah, vedo che Danny vi ha contagiato. Anche tu ora hai la smania di tornare in città?
3: No, non ho la smania della città. È che in questo posto non mi sento a mio agio. Ho come la sensazione di essere incastrata tra due mondi. Come se un grande cono mi trattenesse e non mi permettesse di andare oltre.
5: E poi? Quali altre sensazioni provi?
3: Poi sento i miei pensieri espandersi. Si espandono fino a fondersi tra loro e poi ritornano e si riversano come un magma infuocato nella mia mente.
5: Non sarà un lavaggio del cervello?
4: Ma quale lavaggio del cervello? Dai, Wanda, smettila. Sei come un rettile. Appena trovi una crepa ti ci infili.
5: Se io sono un rettile, tu sei un burattino. E la tua valigetta, il dottor Flybe, è il burattinaio.
4: Burattino o mago?
5: Burattino!
4: Mago!
6: Cos'è? Un nuovo gioco di società?
5: Sì, si chiama Indovina in cosa mi trasformo. Vuoi giocare?
6: Non mi piacciono i giochi di società.
5: Come sei noioso, Danny. Sei bello, ma sei rigido.
3: Oh, Wanda, ma che ti prende? Non risparmi mai nessuno.
7: Probabilmente si annoia.
6: O forse l'esplosione e il fallimento l'hanno completamente rimbecillita.
7: Tutti noi siamo stati investiti dall'esplosione.
6: Certo, ma lei ha subito uno shock spazio-temporale e questo ha creato un difetto nella sua mente.
5: Danny, la mente è di per sé difettosa. Lo shock non può fare altro che palesare la vera natura delle cose.
7: In poche parole, l'universo è pazzo. Lì, stai esagerando. La mente non è l'universo.
8: Ma è il mezzo attraverso il quale decodifichiamo il mondo esterno, la realtà. Per cui, se il piccolo è lo specchio del grande, la conclusione è che l'universo è pazzo.
5: A proposito di specchi, ma Joe è ancora in riunione nella toilette?
7: No, Wanda, la riunione è finita.
5: Perché non siamo stati avvertiti? Dov'è Joe?
7: Sì, dov'è? È uscito.
6: Per andare dove?
7: Non lo so, forse, se ho capito bene, in una ferramenta.
3: In ferramenta? Ma cosa mai può comprare uno come Joe in ferramenta?
6: Ma forse è andato in farmacia.
5: Joe è intrappolato nel suo labirinto psicotropo. Non ne riesce proprio ad uscire.
8: Il suo è un labirinto vivo, cambia forma e si muove insieme a lui. Non c'è via d'uscita in un labirinto vivo.
3: Oddio, povero Joe. Incastrato nel labirinto senza via d'uscita.
4: No, una via d'uscita c'è sempre.
5: Bentornato tra noi, Jack. Cosa bevi?
4: Una Mellow Yellow al limone.
5: Non hai digerito la cena?
4: La sto digerendo, ma una Mellow Yellow aiuta a portare a buon fine l'operazione.
9: Ma non era un gelato alla gelatina?
3: No, Danny, il gelato è Jello Mellow. Jello, gelatina. Ah.
5: Non mi dire, tu che sei così attenta all'alimentazione sei una consumatrice di Jello Mellow.
3: No, l'ho solo assaggiato e troppo dolce, non mi piace.
10: Mellow Jello. Se non ricordo male, Mellow Jello era un nome in codice usato dall'intelligence per un esperimento.
8: Qualcosa di losco?
10: Un virus.
11: Quale virus?
10: Ah, Joe! Finalmente, iniziavo a preoccuparmi.
11: Di quale virus parlavi?
10: Ma no, niente, sai, si parlava di Mellow Jello.
11: Mellow Jello? Mellow Jello non è un virus. È una droga che inibisce i centri nervosi.
10: Cosa?
11: Impedisce di percepire la continuità spazio-temporale.
5: E tu che tipo di droga hai comprato in farmacia?
11: Una droga divina.
5: Ah.
11: Ho comprato Ubik.
8: Ubik.
5: Ubik è una nuova droga?
11: L'Ode Source Ubik è più di una droga. È un rigenerante.
10: Joe, ero convinto che Mellow Jello fosse un nome in codice di uno dei tanti esperimenti fatti dall'intelligence. La mia memoria è confusa, shakerà ogni cosa. Non serve più allo scopo.
11: No, la tua memoria non fa acqua, Doddy. Mellow Jello era un nome in codice che l'intelligence usava per un esperimento con un derivato dell'LSD. Una droga che, come ho già detto, interrompeva la percezione della continuità spazio-tempo.
10: È questo che stiamo vivendo. Non è così, Joe? Il tempo non ha più una sequenza lineare.
11: Sì. L'esperienza sensoriale si interrompe. È la coscienza che a tratti abbandona la sua relazione con lo spazio.
10: Ma se l'esperienza sensoriale si interrompe, cosa rimane dell'essere?
11: Non so rispondere, Doddy.
10: Sai cosa penso? Che la coscienza sia come una bacchetta magica che tira fuori cose dalle nebbie delle probabilità. Ho paura, Joe. Ho paura che la coscienza mi abbandoni, che io non possa più vedere e fare tutto quello che ho fatto fino ad ora.
11: Non correre, Doddy, non anticipare ciò che è certo. No. Bisogna seguire il programma, non si possono saltare le fasi.
10: E adesso in quale fase siamo?
11: Adesso siamo nella fase 3.
10: Cosa prevede la fase 3?
11: La fase 3 prevede che...
10: Prevede che?
11: Prevede che... Te lo dirò più tardi, adesso ho bisogno di bere qualcosa. Andiamo al bar.

0: Joe, pensi di informare il gruppo della situazione in cui ci troviamo?
1: Sì, è il prossimo passo. Bevo un whisky e affronto i mastini.
0: Hai pensato a cosa dirai? Parlerai anche di Fred?
1: Non lo so, forse. Non vorrei gettare troppa benzina sul fuoco.
0: Hai ragione, hai pienamente ragione.
1: Io ho sempre ragione, Doddy. Non a caso sono il braccio destro di Runciter.
0: Qui non hai ragione. Il braccio destro di Runciter era e rimane Ella. Tu semmai sei il suo braccio sinistro.
1: Beh, visto che Runciter è ambidestro, la cosa non cambia.
0: Ah, questo potrebbe voler dire molto di più.
2: Allora, Joe, cos'hai da dirci?
1: Mi leggi nel pensiero, Wanda. Lascia che beva un goccio e vi aggiorno.
3: Le servo il solito.
1: Sì, grazie. Ma questa volta con ghiaccio.
2: Joe, dimmi che sei riuscito a pianificare la nostra partenza. Io non resisto più qui.
4: Poverina, si sente incastrata.
1: Qui l'unico incastrato sono io. Voi siete liberi. O almeno siete sulla strada della liberazione.
5: Che vuol dire che siamo sulla strada della liberazione? Siamo morti?
1: Sì. Siete morti.
2: Cosa? Sì.
1: Voi siete morti. E io sono vivo.
6: Ah, così noi saremo degli zombie e tu...
1: Io sono in semivita. Questo è quello che mi ha detto Runciter.
7: Wanda, ti prego, fai qualcosa. Usa i tuoi poteri.
2: Sì, esatto. Jack, non posso fare niente.
7: Ma perché? Quale motivo hai per non usare il tuo talento? Potresti riavvolgere il nastro, no?
2: Non posso riavvolgere niente. Il mio talento è scomparso, mi ha abbandonato. Devo confessarvi, ci ho provato, ma non succede niente.
1: I tuoi poteri non funzionano perché siamo fuori dal tempo. Dimmi, cosa vedi?
2: Cosa vuoi che veda in un bar di un hotel? Tavoli, divani, un barman? Ma che domande mi fai, Joe?
1: E non noti nulla di differente da quando siamo entrati?
2: Direi che ha un'aria molto provinciale. I lampadari... Mio Dio.
1: Cosa?
2: Non ho mai visto dei lampadari così orribili. E quelle lampadine emanano una luce giallognola. Cupa.
1: Vero.
5: Beh, non è che prima fosse il St. Regis di New York.
2: No, certo, però aveva un'aria più moderna, più minimal.
1: Da quando siamo qui, questo hotel è cambiato. Tutto è più antico.
5: Però le cose di una volta hanno il loro fascino. Questa poltrona è così confortevole.
2: Sono molto imbottite, ma la seduta è stretta.
7: È una misura standard. Sei tu che hai il bacino un po' largo, dai.
8: Ti vuoi vendicare?
9: Ma se tutto è più antico, allora non siamo fuori dal tempo. Siamo tornati indietro nel tempo.
1: Esatto. Ma non è reale.
6: Siamo andati indietro nel tempo o no?
9: Ecco.
1: Fluttuiamo avanti e indietro.
6: Cosa?
1: Siamo sotto la spinta di due forze contrastanti che non ci permettono di restare nel presente.
6: Joe, sei veramente convinto di quello che stai dicendo?
1: Più che convinto, ne sono certo. Ho vissuto questo fluttuare in due occasioni nelle ultime ore.
2: È questa quindi la nostra sorte? Essere sbattuti a destra e a sinistra senza che nessuno ci tiri fuori?
1: Questo è quello che stiamo sperimentando. La verità... è che siamo ancora su Maskville. Non siamo andati in nessun luogo.
6: Ma non è possibile.
1: Siamo ancora sulla piattaforma lunare.
2: No. Joe, questa è Victorville. Siamo a Victorville.
1: È solo un'illusione, Wanda. L'esplosione ha creato uno stato illusorio. Siamo noi che creiamo questo stato di regressione.
6: Ma tu come lo sai?
1: Lo so perché me lo ha detto Runciter.
6: Runciter ti ha detto che noi saremo...
1: morti e io sono vivo.
6: Sei vivo, sei in semivita. È così che hai detto prima.
1: Non credo che ci sia differenza tra l'una e l'altra.
5: Adesso cosa facciamo?
1: Adesso rimettiamo insieme le tessere del puzzle e portiamo a termine la missione.
5: Sì, ma siamo morti o non siamo morti?
1: Moriamo ogni giorno. Fin dalla nascita nuotiamo in questa realtà fluttuante come dei pesciolini in una vasca di acqua stagnante.
5: Quindi?
1: È solo uno stato illusorio. Palpati. Palpatevi. Come vi sentite?
2: Io mi sento viva.
9: Sì, anch'io sento il mio corpo.
1: Allora siete vivi.
6: Ma questa potrebbe non essere la verità.
1: Facciamo un brindisi.
0: A cosa vuoi brindare, Joe?
1: Alla vita. Alla realtà. Alla verità. Per favore, porti un Jack Daniels.
3: Liscio o on the rock?
1: On the rock.
3: Un Jack Daniels anche per voi?
0: Direi che è il momento giusto per un whisky.
2: Anche per me, ma liscio?
9: Per me è un'acqua tonica.
2: Ma non si fa un brindisi con l'acqua?
9: Ah, no?
2: No, porta male. L'alcol allontana gli spiriti maligni.
9: Io non credo a queste cose, però non voglio sfidare gli spiriti maligni. Prendo un gin tonic.
6: Per me una vodka.
5: Vodka anche per me.
7: Per me un rum. Avete il flor de cagna?
3: Certamente.
7: Però devo ammettere che qui c'è ogni ben di Dio, eh.
3: Nel mondo del tempo alterato c'è sempre tutto.
2: Fa dell'ironia sulle nostre paure?
3: Non mi è permesso. E comunque non farei mai dell'ironia sulle paure delle anime giovani. Tutti siamo stati giovani e tutti abbiamo avuto paure e incertezze arrivando in questo posto sconfinato.
6: Aspetti un attimo, che cos'è il mondo del tempo alterato?
9: Esatto.
3: È il luogo mentale che sfugge alle leggi temporali. Un luogo di trasformazione. Qualsiasi cosa pensi istantaneamente si manifesta. Ogni impulso diventa reale. Questo per le anime è la vera realtà. Il resto è illusione.
6: No, anime è una parola antica. Adesso si usa la parola persone.
3: Prima sono anime e poi diventano persone.
5: Asmer, per favore, servici da bere. Abbiamo bisogno di un incoraggiamento per compiere lo sforzo finale.
4: Come fai a conoscere il suo nome?
5: Ah, è semplice, me l'ha detto lui.
9: Asmer. Che nome strano. Da dove vieni?
3: Dalla Siria. Ma questo è stato tanto tempo fa.
9: Sei siriano di discendenza e americano di adozione?
3: Si può dire di sì. L'America è stato l'ultimo posto dove ho scelto di praticare un'esperienza di vita. Ecco qui. Un on the rock per sempre.
5: Grazie.
3: Rum per Alun. Vodka per Sati e per Gina.
7: Ma il mio nome... Perché ci chiami con questi nomi assurdi?
3: Un liscio per Alci e Trudy.
7: No, vabbè.
3: Salute.
7: Allora... A questo punto salute, no?
5: Alla vita.
7: Sì, alla verità, sì, salute.
5: Alla realtà.
8: Alla realtà. Salute.
0: Joe, qual è la fase 3?
5: La fase 3 è ricomporre il puzzle.
0: Di quale puzzle parli?
5: Il puzzle delle nostre esperienze, è ovvio.
0: Riunire tutte le esperienze di una vita in una notte. È una follia, io non ne sono capace.
5: No, no, non di tutta la vita. Per quelle servirebbero almeno 40 giorni. Vi chiedo... di ripensare come in un flashback a quest'ultima esperienza.
9: Qual è lo scopo di questo flashback, Joe?
5: Lo scopo è entrare in contatto con la nostra anima.
9: No, stronzate! Stai girando intorno al nulla.
5: Entrare in contatto con la nostra anima è il primo passo per risalire a una coscienza superiore.
6: Ma non dobbiamo entrare in contatto con Dio.
5: Quello che tu chiami Dio, io lo chiamo radar interiore. Quella parte di noi più profonda che nei momenti di maggiore difficoltà ci invia dei messaggi.
4: Io lo chiamo istinto di sopravvivenza.
7: Scusate, ma perché dobbiamo fare tutta questa fatica? Non possiamo ritirarci nelle nostre stanze e aspettare domani?
4: Jack, sei un ritardato! Domani non succederà nulla!
7: Come? No, vuoi dire che non ci verranno a prendere?
4: Dove vuoi che ci vengano a prendere? A Maskville? A Victorville? Dove? Siamo fuori dal tempo! Siamo come mosche intrappolate in una ragnatela!
7: Pensa positivo, Wanda! Qualche volta le mosche riescono a fuggire.
10: Gli insetti e le ragnatele sono il vostro incubo? Mettetevi di buon umore. Oggi c'è Ubik Spazio Tempo Spray. Un solo prodotto per risolvere tutti i problemi di insetti molesti. Ubik Spazio Tempo agisce nello spazio con effetto immediato contro gli insetti e nel tempo, con un effetto residuo, impedisce la formazione di ragnatele. Lo spray Ubik Spazio Tempo è facile da applicare. Basta spruzzare il prodotto con movimento circolare per 1 o 2 secondi. Mantenere la distanza dalla parte trattata e non superare il tempo consigliato. È del tutto innocuo se usato secondo le istruzioni.
0: Joe, per dare un senso al brindisi, qual è la verità? Siamo vivi o siamo morti? A quale realtà apparteniamo?
5: Siamo vivi, ma siamo in una realtà fuori dal tempo. Siamo nella traslazione. Una traslazione che ha 2 direzioni.
0: Ma se la traslazione ci porta fuori dal tempo, il nostro corpo dovrebbe essere immortale. Allora perché Fred è morto? C'è qualcosa che non quadra, sei d'accordo, Joe?
5: Parole. Parole su parole. Parole che commentano parole. Vogliamo avere il controllo su tutto e...
0: Joe, che ti succede? Stai bene?
5: Sto bene, mi gira solo un po' la testa.
0: Non si direbbe, hai un aspetto macabro.
5: No, no, ho solo avuto un flash. Un raggio rosa mi si è acceso nella testa.
0: Provi dolore alla testa?
5: No, no, il raggio è stato illuminante. È successa una cosa strana.
1: Il flash ha prodotto una perdita dell'amnesia.
5: Illuminante? Io non lo trovo affatto illuminante. Anzi, devo dirti che la cosa mi preoccupa.
1: No, Dodi, non c'è nulla di cui preoccuparsi. L'amnesia è il segreto. Annullare l'oblio è andare fuori dal tempo. E quando il tempo finisce si ha la vera memoria. Quella che ti permette di viaggiare avanti e indietro in universi paralleli.
5: Joe, quello che tu chiami illuminazione potrebbe essere un colpo apoplettico. Penso sia meglio cercare un medico.
8: I sigari sono stati di vostro gradimento?
5: Oh, ottimi, ma questo non è il momento di parlare di sigari. C'è un medico in questo hotel?
8: Credo di no. Perché vi sentite poco bene?
5: Non io. Joe non si sente bene.
1: Oh, sto bene. Ho solo avuto un capogiro e penso che salirò in stanza. Voglio stendermi per qualche minuto.
5: Per favore, accompagnatelo in stanza. Mentre io cerco un medico.
8: Cosa ti sta succedendo, Zebra?
1: Asmer, adesso ti riconosco. Il lampo viola ha aperto un varco nell'oblio.
8: Zebra, sai che questo non può succedere.
1: Ah, ma è successo. Accompagnami in stanza, Asmer. Se mi sdraio starò meglio.
8: Quello che hai visto è solo una traccia. Una piccola traccia della verità.
1: La mia solita fortuna. Ho captato qualcosa, ma solo una piccola parte. Per favore, rallenta.
8: Stai sudando. Vuoi che ti asciughi il viso?
1: No, voglio arrivare in stanza e sdraiarmi.
8: Ancora qualche passo e siamo all'ascensore.
1: Sicuro?
8: Certo. Vedi quelle persone?
1: Non riesco a vedere.
8: Proprio di fronte a te ci sono delle persone in attesa. Ce la fai?
1: Ce la farò. Asmer, ti senti ancora connesso con la Terra?
8: Sì, ma solo per esserti vicino. Non vivo la compressione della forza di gravità. Eccoci qua. L'ascensore è arrivato.
1: No, no, mi fa paura. Prendiamo le scale.
8: Non sei nelle condizioni di fare 5 piani di scale. A meno che tu non decida di seguire quell'impulso che ti spinge verso la luce abbagliante.
1: Ma non c'è nessuna luce abbagliante. È vuoto, è buio. Mi sembra di essere in un tunnel.
8: Non fare resistenza e vedrai che il tunnel diventerà un cerchio di luce.
1: Asmer, se il cerchio si spalanca, vuol dire che sono morto e io non voglio morire, non ancora.
8: Allora, come posso aiutarti?
1: Ho bisogno di sdraiarmi.
8: Vedo se c'è una stanza su questo piano. Siediti qui, torno subito.
1: Qualcosa ha accelerato il processo. Sta succedendo tutto troppo in fretta. No, non è ancora il tempo giusto. Devo liberarmi. Le molte gravità che mi schiacciano sono un'illusione. La traslazione è un'illusione.
11: Non mollare, Joe. Tieni alta la bandiera.
1: Sì, Runciter. Tieni alta la bandiera. È facile a dirsi quando si è dall'altra parte. No, non mollo. Non sono un insetto da schiacciare. Non è finita. Devo tornare ad essere me stesso.

0: Siamo fortunati. Sono riuscito a trovare una stanza al piano terra. Certo, non è delle migliori, ma è utile al caso. Vieni, appoggiati a me.
1: Sì, per favore.
0: Sei come una piuma. Sta succedendo?
1: Dovresti dirmelo tu. Sta succedendo?
0: È già successo. Solo che non ne sei consapevole. Per scegliere la strada bisogna attivare le forze interiori. Un insetto lotta contro un elefante. Deve rinunciare e studiare le giuste...
1: Non sono un insetto. Ho solo bisogno di sdraiarmi e poi starò meglio.
0: Ti guido fino alla stanza. Andiamo.
1: No, lasciami solo.
0: Non posso lasciarti. Non sei nelle condizioni di arrivare da solo all'alloggio.
1: Voglio essere solo.
0: Ti guarderò a distanza. Ti seguirò finché non sarai all'interno della stanza.
1: Un pervertito che ama guardare passo dopo passo chi sta entrando nel mondo di tomba e si diverte davanti a ciò che sta succedendo. L'assistenza continua?
0: Sì, ancora pochi passi. Non sei più troppo lontano.
1: Troppo lontano non è corretto. Tanto lontano.
0: Non essere pedante, non ora almeno.
1: Sto per morire.
0: Morire è l'incubo di ogni cosa esistente sulla Terra, ma l'entropia, il caos, è la vera libertà.
2: Joe, Ubik. Ubik è il rimedio contro l'entropia. Con una sola spruzzata potrai ristabilire la padronanza sulle cose. Ubik ti strappa alla morte.
1: Ahimè, il prodotto miracoloso è un miraggio. Si è assoggettato al processo. Si è consumato.
2: Concentrati. Se ti concentri puoi riportarlo al presente.
1: Facile a dirsi. Il mio corpo è esausto.
2: Puoi farcela, Joe.
0: Sei arrivato.
1: Devo chiudere la porta e raggiungere il letto. Così tutto sarà finito. Mio Dio, come cupa questa stanza. Ha una luce grigia. È molto vecchia. Ma sì, che importa. Devo sdraiarmi. E tu chi sei?
3: Ti stavo aspettando.
1: Ella, se tu sei qui, se ti vedo, vuol dire che è vero. Sono morto.
3: Alzati.
1: Non ho le forze, il mio corpo è stanco.
3: Ti aiuto io. Afferra le mie mani.
1: Non posso. Guarda come sono ridotte. Sembrano pergamena. La pelle è raggrinzita, un minimo sforzo e si sgretola. Non ho più niente di umano. Mi sto trasformando.
3: È tutto nella tua testa, Joe. Nulla esiste veramente. Concentrati e solleva il piede destro.
1: Io sono mancino.
3: Ok, il sinistro. Ecco, ora porta su anche l'altra gamba.
1: Non ho le forze per tirarmi su.
3: Va bene. Allora mettiti a carponi. Ce la fai?
1: Ce la farò.
3: No, non sul letto. Sulla poltrona.
1: Oh, ho bisogno di sdraiarmi.
3: Hai bisogno di Ubik. Ti aiuterà a stare meglio. Ti porterà alla resurrezione.
1: Ubik sarà in grado di annullare le forze che mi fanno fluttuare.
3: Ubik ti mantiene nell'eterno presente.
1: Allora bisogna usarlo subito. Ho qui il prodotto. Spruzzami. Non resisto più a stare in questa condizione.
3: No, quello è inefficace. Useremo questa. Non è assoggettata al processo.
1: Ah, mio Dio, che scintillio. Ma cos'è? Sole condensato?
3: Di più, molto di più.
1: Non riesco a pensare nulla di più luminoso del sole.
3: Non riesci a pensare ciò che è ovvio. Ti senti meglio ora?
1: Meglio, sì. Molto meglio. ha un effetto istantaneo. È davvero un prodotto miracoloso. Bisogna che anche gli altri usufruiscano di questo spray.
3: Questo non sarà possibile, Joe. Con loro non possiamo condividere più nulla.
1: Perché questo egoismo?
3: Non è egoismo. Loro non sono tra due mondi come noi.
1: Sono morti.
3: Morte è il nome segreto. Sono tutti morti. Gesù è morto. Esculapio è morto. Migliaia di cattolici e protestanti sono morti.
1: Ma questi che hanno a che fare con noi?
3: Nulla, se non per il fatto che sono morti.
1: Quindi, morte è il nome segreto di Dio.
3: Dio non ha nome né forma. Ma se anche tu lasci andare la forma, lo puoi vedere. Da prima che il tempo fosse, io sono. Io sono il Verbo. Nessuno mi ha mai visto, ma tutti mi conoscono. Il mio nome non è mai pronunciato. Io sono Ubik, ma questo non è il mio nome. Io sono...
1: Ubik è Dio.
3: Io sono è...
1: Io sono Joe. Io sono l'albero. Io sono la radice dell'albero. Io sono la luce. Io sono l'oscurità. Io sono la purezza. Io sono il sogno, io sono il sognatore, io sono il creatore di tutte le cose.
0: Io sono Asmer. Io sono la guida che ti conduce fuori dal labirinto di nebbie. Il demiurgo ti chiama.
1: Dio, no. Il vuoto. Il buio.
0: Il vuoto è la tua energia. Riconoscila. Passa la zona di frontiera ed entra nella luce.
1: Ma quella è la zona del non ritorno.
0: Ritornerai, giù. Ritornerai, fidati. E ora andiamo.
1: Andiamo in farmacia.
3: In farmacia o al Matador?
0: Prima in farmacia e poi al Matador.
4: Avete ascoltato Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip Dick.
5: Terzo episodio. Personaggi e interpreti. Runciter, Matteo Carassini. Maître, Massimiliano Zampetti. Dodi, Giuseppe Palasciano. Joe, Diego Pitruzzella. Commessa, Barbara Camplani. Jack, Mirko D'Urso.

0: Your Song, la tua canzone per la nostra voce marziana di oggi, Al Jarreau, vocalist strepitoso che non a caso è entrato a far parte della lista che abbiamo chiesto a Boris Savoldelli di compilare per noi delle sue voci marziane, quelle che lo hanno nutrito, accompagnato e incantato fin dall'inizio della sua grande passione per la musica. Boris Savoldelli oggi ci parla di un artista che, per la verità, pur essendo fortemente innovativo per la sua proposta vocale, poi è cascato in una sorta di spirale negativa, no, negli anni Ottanta, che l'ha trascinato un po' in un vortice pop che d'altronde ha travolto anche altri grandi quanto lui. Intanto saluto Boris Savoldelli, buongiorno.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno agli ascoltatori, sono il vostro Caronte, come ormai mi piace ricordare, che vi conduce nel mare magno delle voci. Buongiorno a tutti. Sì, condivido pienamente quello che dice. Al Jarreau è stata ed è una voce marziana, mi piace dire anche quando i musicisti non ci sono più, perché comunque per fortuna la musica rimane nei nostri cuori, rimane nei nostri cervelli. Al Jarreau è stato un marziano straordinario che intorno alla metà degli anni 70 è comparso sulla scena a partire da solide basi jazzistiche, ma dando, qui sta il suo essere marziano, il suo essere extraterrestre, dando una nuova interpretazione, una nuova lettura completamente nuova, completamente innovativa, completamente diversa della voce nel jazz, ed è la cosa che lo ha connotato e caratterizzato, almeno appunto per il periodo degli inizi della sua carriera fino ai primissimi anni Ottanta, cosa che possiamo già sentire in un estratto che ho preparato per voi, tratto dal disco We Got By del 1975. Il brano si intitola You Don't See Me e quello che vi chiedo di ascoltare è proprio l'approccio ritmico e melodico sicuramente nuovo che Al Jarreau apporta alla musica jazz.
2: It has occurred to me that you know what you're saying, you see me, huh? And you know, don't wanna see me. It has occurred to me that you don't to see me, huh? That you know, don't wanna see me. It has occurred to me that you know what you say about seeing me, huh?

0: Una meravigliosa You Don't See Me con Al Jarreau in forma incredibile, era il 1975. Dicevi, Boris, del suo approccio ritmico che era perfettamente in sintonia con le pulsioni funky soul, diciamo, di quel periodo.
1: Assolutamente sì, con le pulsioni funky soul, con l'inizio di quella disco era dove poi lui finirà in un termine un po' negativo, se vuoi, e nei primi anni 80, no? Quando sappiamo bene, lui ha fatto questa scelta, come dicevi all'inizio di trasmissione, molto popular, di un pop, ammettiamolo, anche piuttosto stucchevole a volte, ma che ovviamente, come dagli torto, dal punto di vista economico sicuramente fruttava di più che non una carriera nel jazz di nicchia, insomma.
0: Beh, in realtà era un pop raffinato anche rispetto a quanto si sente oggi, ma c'era un po' il problema delle sonorità, queste tastiere che oggi suonano oggettivamente vecchie.
1: Assolutamente d'accordo. Sì, perché se lo andiamo a analizzare dal punto di vista, faccio il musicista e parlo ad un pubblico di raffinati ascoltatori, ne sono certo, se andiamo ad analizzarlo dal punto di vista armonico e degli arrangiamenti, in realtà quei brani pop erano comunque di altissima qualità. Condivido con te che purtroppo, ma credo che tutti gli ascoltatori concordino, in quegli anni, quei primi maledetti anni 80 in cui comparve il digitale, ci fu la tendenza a plastificare in qualche misura tutti i suoni, e quindi questo tipo di plastificazione, che doveva essere la modernità, in realtà ha reso molto vecchie queste cose, molto datate. Quando noi riascoltiamo un brano degli anni 60-70, in realtà ha ancora una forte modernità per molti versi, anche timbricamente, mentre quando andiamo ad ascoltare la musica degli anni 80, irrimediabilmente, a meno che non siamo degli appassionati di quel tipo di sonorità è indicativa di quegli anni e quindi è invecchiata, non sì, ci sono storie.
0: È un sound che invecchia inesorabilmente.
1: Noi invece facciamo un riferimento ancora una volta alla tradizione da cui Al Jarreau prende a piedi mani, no? Una tradizione non solo jazzistica, ma anche legata al mondo dello spiritual e del gospel, e io credo lo faccia in maniera mirabile in questo straordinario brano dal vivo tratto da un disco che io ho adorato, Look to the Rainbow del 1976, un disco dal vivo in cui Al Jarreau suona e canta, anzi canta perché viene accompagnato al piano Rhodes, questo brano meraviglioso che si intitola Could You Believe. Could

0: Una ballad decisamente avvolgente, questo Could You Believe con Al Jarreau dal vivo, questo disco che non può mancare nella discoteca di chiunque, credo, no Boris?
1: Un disco che ha fatto storia, meraviglioso, ma del resto la dimensione live per Al Jarreau, secondo me, come per la maggior parte dei musicisti e dei cantanti jazz, è la dimensione più interessante. Non a caso il prossimo estratto che vi propongo nel mio ruolo di Caronte, come amo ricordare, riguarda proprio un inizio di un live dove Al Jarreau dà prova delle sue straordinarie capacità ritmiche, la cosa che più di tutti l'ha connotato negli anni come cantante jazz, come cantante in generale, ma in particolar modo come cantante jazz, è la sua riproposizione di un brano storico, Take Five, in 5/4, che lui introduce giocando in maniera molto ironica come era suo solito e portando pian pianino l'ascoltatore a questo brano in questo tempo inusuale, dispari, inusuale anche per il mondo del jazz, anziché il tradizionale 4/4, certo. In 5/4 direi che possiamo sentirlo. Take Five. But can you count them?

0: stop and take a little time out with me. Oh, just take five, just take five. Just stop your busy day and take the time out to see that I'm alive, I'm alive. Although I'm going out on my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say to pantomime and out of time. Still I know all eyes are for me. Half a tingle start to my feet when your smile is rushed too discreet to send me on my way. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right when you take it by.
1: L'intuizione ritmica di Dave Brubeck e del suo Take Five con Al Jarreau che si trasforma letteralmente in percussionista, no? In questa...
2: Assolutamente sì, facendo dei giochini che poi ripeteva nei suoi live straordinari, perché insomma raccontava questa piccola storia d'amore, pian pianino entrava nel tempo e poi costruiva questo brano in maniera mirabile, dando lui il senso ritmico a tutti i musicisti, cosa che vi assicuro dal punto di vista tecnico non è assolutamente facile, ma che ha una resa poi finale di spettacolo e musicale che è assolutamente unica.
1: Beh, prima dicevamo che negli anni Ottanta la discografia di Al Jarreau tende un po' a calare così di qualità,
2: sì,
1: complessivamente, ma vi sono comunque dei gioielli, delle perle, delle gemme nascoste, no?
2: Assolutamente sì, una critica che gli è stata fatta in maniera insomma continua, lui però probabilmente si è comprato casa grazie anche a questi dischi, però come giustamente ricordi tu, per quanto la qualità fosse un pochino inferiore, per quanto ci fossero tutte le problematiche legate a questi suoni plastificati degli anni Ottanta, ci sono delle gemme assolute. Una di queste, secondo me, è il brano che vi propongo tra poco, un brano meraviglioso, ultra pop, ma di grandissima efficacia, che si intitola Boogie Down.

0: Boogie Down, beh, qui al Jarro, pur rasentando in qualche modo le atmosfere allora imperanti della cosiddetta disco music, beh, ci offre con uno sprazzo anche di improvvisazione in skat illuminante, davvero un bel esempio comunque di grande musica.
1: Assolutamente sì, con quella sezione fiati sotto, coperta ancora una volta da un orribile synth, lasciatemelo dire, ma sotto ci sono i fiati veri che fanno un lavoro splendido, assolutamente.
0: Beh, chiudiamo con un'altra perla della sua discografia, tra le molte possibili naturalmente.
1: Chiudiamo con una vera e propria perla. Infatti adesso quello che vorrei proporvi è un brano meraviglioso tratto da un disco epocale del 2006 intitolato Giving It Up, dove abbiamo un duo di prim'ordine, cioè Al Jarreau e George Benson, chitarrista e anche straordinario cantante, ricordiamolo, con una band stellare. Oltre a Benson c'è Marcus Miller al basso elettrico e Herbie Hancock alle tastiere. Che cosa si fa in questo caso? Al Jarreau e George Benson riprendono un brano meraviglioso, Tutu, di Miles Davis, prodotto e scritto per la verità dallo stesso Marcus Miller, e ne rifanno una versione cantata. Ancora una volta, un po' come sappiamo nello stile del vocalese, viene messo un testo alle parti melodiche, di tromba in questo caso di Miles Davis, e viene ricantato questo brano con un groove veramente fantastico, e finalmente non abbiamo più i suoni plasticosi, ma siamo ritornati ai meravigliosi suoni veri che dopo gli anni 90 sono per fortuna ritornati nei dischi. Il brano originale si intitola Tutu, dedicato a Desmond Tutu, il vescovo sudafricano che lottava per la libertà della popolazione di colore del Sudafrica, e qua viene intitolato Long Come Tutu.

0: Chi scrive di musica si arroga il diritto di spiegare agli altri cosa stanno sentendo. Non è una faccenda da poco. Rossano Lomele è insegnante universitario di scrittura giornalistica, linguaggi della musica contemporanea e storia della musica contemporanea. Dal 2013 è direttore editoriale di Rumore, storico mensile di musica e cultura underground, oltre a essere batterista e fondatore della band pop rock Perturbazione. Rossano Lomele commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Lund. Dopo un'odissea durata 40 giorni, scanditi dal timore dell'antivirus, i passeggeri e una buona parte dei membri dell'equipaggio della nave da crociera Ondius sono sbarcati a Tenerife. Alcuni di loro sono già sulla strada di casa, dove trascorreranno 6 settimane di quarantena. E questo è il tema di apertura dell'edizione odierna, in cui vi racconteremo anche di come sta vivendo la cittadina di Ramstein in Germania, sede della più grande base militare statunitense in Europa, l'idea abbozzata dal presidente Trump di ritirare 5.000 soldati dalla Germania. In Svizzera la domenica è stata animata dall'elezione dei sindaci di due città importanti. A Zurigo tutto era già delineato, sarà il socialista Raphael Golta a guidare il maggiore centro svizzero. Si chiama Stefan Fritsch, il nuovo uomo forte di Winterthur, ed è liberale radicale. In Ticino invece è stato un fine settimana all'insegna di caseifici aperti. La rassegna agroalimentare ha vissuto 2 giorni molto altalenanti dal punto di vista meteorologico.
4: È una vita che ti prende, uno stile di vita, qualcosa che è dentro di te e... cioè, è difficile spiegare con le parole quello che si prova, però io veramente lo vivo come una cosa... A me piace fare quello che faccio, non lo cambierei per niente al mondo.
3: L'occasione per noi di capire cosa significhi portare avanti un'azienda agricola come fa Cinzia Poma di Arosio. E ci sarà spazio anche per raccontare una maniera di riscaldare in maniera sostenibile, quella attraverso le reti di teleriscaldamento, una soluzione sempre più comune, anche se dagli investimenti non indifferenti. È domenica 10 maggio, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E partiamo dagli aggiornamenti sull'odissea dei passeggeri della Ondius, la nave da crociera sulla quale si è sviluppato un focolaio di antivirus. La nave ha gettato l'ancora stamane al largo di Tenerife, nelle Canarie, questo per consentire lo sbarco dei passeggeri di una parte dell'equipaggio. Parliamo di circa 150 persone in tutto. I passeggeri vengono gradualmente rimpatriati nei rispettivi paesi con appositi voli. Si tratta di un'operazione piuttosto complessa, che mira ad evitare che l'infezione possa diffondersi. Lo ricordiamo, questo antivirus ha finora provocato 3 morti e il contagio di 6 persone nel giro di qualche settimana. In linea abbiamo il nostro collaboratore dalla Spagna, Mario Magarò. Allora Mario, ti chiedo a che punto siamo.
5: Le operazioni di sbarco e rimpatrio verso i rispettivi paesi degli oltre 80 passeggeri della Ondius sono ancora in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri vengono fatti sbarcare in gruppi di 5 alla volta per essere poi trasferiti verso l'aeroporto sud di Tenerife ed imbarcati su un volo verso casa. Il primo gruppo di 14 spagnoli è già arrivato a Madrid, seguito dalle partenze di francesi e canadesi. Le operazioni si concluderanno però soltanto domani, con 4 australiani che saranno gli ultimi a lasciare l'isola. Nel frattempo la Ondius riprenderà domani la traversata verso Rotterdam, con a bordo soltanto 17 membri dell'equipaggio, per poi essere sottoposta a disinfestazione una volta a destinazione.
3: Mario, sappiamo che le persone che erano a bordo della nave adesso andranno in quarantena. Questa come viene gestita?
5: Tutti i passeggeri della Ondius dovranno osservare una quarantena di alcune settimane e le modalità della stessa variano a seconda dei rispettivi paesi. Ad esempio Spagna e Regno Unito hanno optato per l'isolamento in ospedale, mentre i Paesi Bassi hanno concesso la possibilità di farla a casa. La quarantena spetta però anche ai membri dell'equipaggio, che a differenza dei passeggeri, ed eccetto alcune eccezioni come la spagnola a cui è stato concesso di andare a Madrid, sarà gestita esclusivamente dai Paesi Bassi, essendo olandese la compagnia di navigazione. Una sorte che riguarda anche l'unico membro svizzero dell'equipaggio, secondo quanto comunicato dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che risulta asintomatico e dovrà appunto effettuare la quarantena in Olanda prima di tornare in Svizzera. Ricordiamo che oltre a quest'ultimo, un positivo all'antivirus si trova a Zurigo presso l'ospedale universitario, mentre la sua compagna è in isolamento a casa, ed un'altra persona a Ginevra che era venuta in contatto con un malato continua ad essere asintomatica.
3: Questi gli aggiornamenti con Mario Magarò, collegato con noi dalla Spagna. E ora andiamo in Germania per tornare sullo scompiglio provocato da un annuncio, quello del presidente statunitense Donald Trump, che qualche giorno fa ha ventilato l'idea di ritirare almeno 5.000 soldati americani dalla Germania entro i prossimi 6-12 mesi. L'annuncio era stato interpretato come una sorta di vendetta personale di Trump nei confronti del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che aveva, diciamo così, osato criticare la sua gestione caotica e scoordinata della guerra contro l'Iran. Ma quali sono il ruolo e l'importanza della presenza dei soldati americani nelle città tedesche che appunto ospitano le loro basi? Per capirlo, il nostro collaboratore dalla Germania si è recato proprio in questi giorni a Ramstein, la più grande base aeronautica statunitense in Europa. Allora, Walter, ci puoi raccontare innanzitutto cosa hai visto a Ramstein?
2: Ma in un primo momento sembra una cittadina tedesca di provincia come tante altre. Case con i giardini curati in modo impeccabile, il vecchio municipio e le chiese gotiche, in centro la scuola, il campo di calcio, i supermercati, la caserma dei pompieri. Solo in un secondo momento ci si accorge poi che cartelli e insegne dei negozi sono scritti in tedesco e in inglese. Tante bandiere a stelle e strisce sventolano dai balconi, i ristoranti di hamburger hot dogs si chiamano Diner, il cinema Broadway, l'hotel si chiama America, i tanti drive-in e il perenne rumore rombante degli aerei che domina incessante giorno e notte a Ramstein e che proviene dalla grande base aerea situata subito ai margini della città. Ramstein ospita oggi la più grande base dell'aeronautica militare americana fuori dagli Stati Uniti ed è una città nella città che funge da centro logistico e di smistamento di soldati, merci e armi destinate al Medio Oriente, all'Africa e all'Europa dell'Est. A Ramstein sono stazionati oltre 15.000 fra soldati, impiegati civili e tecnici dell'US Air Force. E ancora oggi costituisce Ramstein il principale datore di lavoro della città. Cosa succederebbe però se un giorno la base dovesse essere chiusa o il numero dei suoi soldati ridotto in modo sostanziale? Lo abbiamo chiesto ad Andreas Hausmann, il proprietario di un albergo, di un ristorante e di una fabbrica di birra a Ramstein. Sentiamo cosa ci ha detto.
6: Ja gut, die Amerikaner hier sind die Wirtschaftskraft Nummer eins, ganz klar.
7: Qui a Ramstein gli americani sono il principale datore di lavoro e in modo diretto o indiretto dipendiamo tutti dalla grande base militare. E non oso immaginare cosa succederebbe se un giorno gli americani dovessero andarsene da Ramstein. Nel corso degli ultimi decenni qui è nata una profonda simbiosi fra gli abitanti del luogo e i soldati americani. Migliaia di case e appartamenti sono stati presi in affitto da loro. Gli albergatori, i ristoratori, i commercianti, gli artigiani, le imprese edilizie, noi tutti viviamo grazie agli americani. Più di 10.000 posti di lavoro sono collegati alla base militare e per noi sarebbe una vera catastrofe se questa dovesse chiudere o essere ridimensionata.
3: L'abbiamo capito, dunque conseguenze che sarebbero piuttosto pesanti per l'economia locale. Walter, torno da te, si sa già da dove verranno ritirati questi 5.000 soldati americani?
2: Ma secondo prime indiscrezioni Rammstein potrebbe farla franca e il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania annunciato da Donald Trump potrebbe colpire soprattutto la base statunitense di Filzeck in Baviera. Ma i piani della Casa Bianca hanno messo comunque in subbuglio un po' tutte le città tedesche che ospitano delle basi militari delle forze armate degli Stati Uniti, e questo più per ragioni economiche che non strettamente militari. Anche se Donald Trump dovesse realmente ritirare 5.000 soldati dalla Germania, nel paese resterebbero stazionati ancora circa 34.000 soldati americani, un numero ancora piuttosto alto che non pregiudicherebbe le capacità di difesa del paese. Ma per le singole città la chiusura o anche il ridimensionamento delle basi militari statunitensi rappresenterebbe un duro colpo per le economie locali e la perdita di un pezzo di identità storica acquisito fin dagli anni del dopoguerra. A Rammstein, Filzeck e in molti altri centri tedeschi gli americani infatti non sono oggi solo soldati, ma sono diventati nel corso degli anni e degli ultimi decenni anche dei vicini di casa, colleghi, amici e a volte perfino parenti.
3: Walter Raue, su una vicenda, quella del possibile ritiro dei soldati statunitensi dalla Germania, che mette in evidenza una volta di più il clima di instabilità che domina questo periodo storico, e a soffrirne è anche la diplomazia internazionale, sempre più in difficoltà, le rivalità sempre più accentuate, la personalizzazione della politica, la demonizzazione dell'avversario hanno indebolito le regole che per decenni hanno garantito gli equilibri. Francesca Torrani, nostra corrispondente da Roma, ne ha parlato con Marco Carnelos, ex ambasciatore italiano in Iraq ed ex inviato speciale per la Siria e il processo di pace israelo-palestinese. È stato nello staff diplomatico di vari presidenti, Dini, Prodi e Berlusconi. Il punto di partenza dell'intervista sono le differenze fra la diplomazia di cui Carnelos è stato attore diretto e quella di oggi. Sentiamo.
8: Devo dire, era una politica estera che all'epoca comunque si incanalava in binari abbastanza conosciuti. All'epoca c'era un presidente americano che diceva una cosa, la anticipava, la diceva come la doveva dire, c'era tutto un processo preparatorio. Oggi questo non esiste più, abbiamo un presidente degli Stati Uniti che dice tutto il contrario di tutto nel giro di 72 ore. E quindi pianificare una politica estera in queste condizioni, quando la più importante potenza mondiale è così erratica, devo dire, non invidio nessuno dei miei attuali colleghi.
9: E come si è arrivati a questa situazione?
8: Guardi, si è arrivato alla vilificazione della diplomazia, anzi mi domando se ci sia ancora una diplomazia, perché credo l'iperpersonalizzazione delle leadership politiche e la loro erraticità sta completamente disorientando chiunque, anche la persona animata dalle più buone intenzioni e dalla miglior buona volontà. È un segnale della decadenza dell'Occidente, mi perdoni, ma è questo, non è nient'altro.
9: Qual è stato il suo momento più alto, quello che ricorda con maggiore nitidezza?
8: Quando abbiamo fatto l'accordo con la Libia, con Gheddafi, nel 2008, perché lì l'Italia riuscì a creare un modello di fare i conti con il passato coloniale in Africa in modo completamente diverso e innovativo rispetto a tutte le altre potenze coloniali europee, e quello fu una delle ragioni per i quali i nostri partner europei ci diedero addosso, e quello con la Libia fu l'inizio della fine di Berlusconi.
9: E lì quanto fu difficile lavorare all'interno di questo?
8: Preparare l'accordo fu agevole, gestire la parte successiva all'accordo fu un incubo.
9: Facciamo un inciso, l'accordo del 2008 riguardò questa sorta di atto conclusivo con il passato coloniale in Libia, peraltro poco ricordato in Italia nonostante durò oltre 30 anni, e si basò anche su un risarcimento miliardario da parte italiana. E però questo accordo ebbe anche una componente strategica economica, perché riguardava anche il tema degli immigrati e il petrolio. Come postilla ricordiamo anche le polemiche per la tenda posata da Muammar Gheddafi a Villa Panfili a Roma nel 2009 in occasione della prima visita in Italia.
3: La corrispondente da Roma, Francesca Torrani. A Zurigo ora, dove oggi al secondo turno è stato eletto il sindaco della più grande città svizzera, il socialista Raphael Golta, che ha raccolto oltre l'80% delle preferenze, succede così ufficialmente a Corinne Mauch, socialista che dopo ben 17 anni a capo della città aveva appunto deciso di non ripresentarsi. Un'elezione, come si evince anche dal risultato, e qui coinvolgo il nostro corrispondente presidente Emanuele Ferrari, che possiamo definire scontatissima.
10: Direi proprio di sì, anche perché, va ricordato, Rafael Golta era l'unico candidato ufficialmente in corsa. L'altra persona che puntava al posto di sindaco, il liberale Perpari Mavdili, non è stato eletto in municipio e quindi si è trovato automaticamente escluso da questa corsa al secondo turno. Un secondo turno che la città ha dovuto organizzare poiché il regolamento comunale vuole che sia un'elezione a stabilire chi sarà il sindaco e non è prevista la possibilità di un'elezione tacita. Un, permettetemi di definirlo, esercizio di democrazia che, queste le stime, alle casse comunali è costato attorno ai 600.000 franchi. Un'elezione vista la bassa partecipazione, si parla del 23,5%, decisamente poco sentita. Meno di una persona su quattro Zurigo si è infatti recata alle urne. Di queste va poi detto che il 20% ha messo sulla scheda il nome di uno degli altri membri dell'esecutivo cittadino. Se e quanto questo dato debba preoccupare Rafael Golta al momento non è possibile dirlo. Da parte sua lui ha comunque affermato di voler essere il sindaco di tutti.
3: Certamente più emozionante, Emanuele, è stata invece l'elezione del sindaco dell'altra grande città del cantone, ovvero Winterthur. È stata una corsa all'ultimo voto.
10: Qui la vittoria è andata a Stefan Fricci, il liberale ha raccolto 16.144 voti, vale a dire 684 in più rispetto al suo avversario, il socialista Kaspar Bob. E qui possiamo parlare di una piccola sorpresa. Al primo turno, infatti, la situazione che si presentava era esattamente l'opposta. Bob l'8 marzo aveva infatti raccolto 671 voti in più di Fricci. Parliamo per la corsa al posto di sindaco, e questo è un aspetto importante da sottolineare. Nella corsa per un posto in municipio, infatti, il liberale è stato il candidato ad aver fatto il miglior risultato dei 7 eletti. Al socialista era toccato il secondo rango con una differenza di 379 voti. L'elezione odierna rispecchia quindi un po' questo di risultato. Un risultato che forse stupisce perché Winterthur è considerata di sinistra e i timori che lo sciopero dei mezzi pubblici della città di alcune settimane fa potesse mettere in difficoltà Stefan Fricci, questi sottostanno infatti al suo dipartimento, si sono rivelati essere infondati. Un ultimo dato, a Winterthur la partecipazione ha superato il 44%.
3: Le spiegazioni di Emanuele Ferrari. In Ticino ora, dove fra ieri ed oggi 18 caseifici sparsi sul territorio hanno ospitato caseifici aperti in collaborazione con la sezione dell'agricoltura della divisione dell'economia del cantone. Si tratta, per chi non lo sapesse, di una rassegna agroalimentare giunta ormai alla sua 13ª edizione. Oggi siamo andati in Malcantone presso due aziende agricole. A Sessa abbiamo incontrato Silvia Viola dell'azienda La Selva, per poi spostarci ad Arosio presso l'azienda agricola Poma. Il reportage è di Umberto Gatti.
11: Sono sempre libere. Quando al mattino arrivano, le chiudiamo tutte fuori dalla stalla, dalla loro stalla, e c'è un percorso che devono fare. Praticamente salgono sulla pedana, entrano nello stand di mungitura, sono otto alla volta, gli facciamo scendere il cibo, perché non è che entrano proprio così. No, boh, sono lì in fila, però diciamo non è che entrano per farsi mungere, entrano per mangiare.
12: Vuol chiedere questo campo il percorso che fate vedere anche chi in queste giornate viene a farvi visita.
11: Esatto, in caseificio per motivi di genere non posso farli entrare perché sennò diventa veramente un po' difficile.
12: E giornate di questo tipo, i caseifici aperti, sono importanti per voi per mostrarvi?
11: Ma certo, importantissime, anche se è un bel lavoro prima e dopo e durante, però è molto importante che si possa, diciamo, mostrare, divulgare anche la professione, perché sono realtà che bisogna sostenere. E mangiare sano, queste cose, non so, sapere che il latte lo produci tu, che il formaggio lo fai tu, non vai a comprarlo non so dove, che non sai da dove arriva, nel latte, nel formaggio, ecco, per me è importante questo. E anche utile, molto utile, penso proprio una cosa basilare, vedere gli animali, come vengono trattati, perché tu sì, vai a comprare in un grande magazzino, ma non vedi cosa fanno con questi animali.
12: La pioggia non vi ha fermato?
13: Assolutamente no, veniamo sempre con piacere qui a Sesto a trovare Davide e la giornata in concomitanza con la festa della mamma non poteva che essere migliore, a parte il tempo.
12: Una giornata così comunque vale la pena venire ai caseifici aperti?
14: Assolutamente, una giornata diversa, nonostante il tempo, un'ottima organizzazione, cibo in ordine, super approvato e consigliato. Saremo presenti anche l'anno prossimo.
12: Cinzia Poma, come vivete queste giornate di porte aperte?
15: Ma scherzando, con tanto stress, perché comunque c'è tanto da preparare, tanto da organizzare e non sapendo mai quanta gente può arrivare, è tutto un po' un pressapoco che mette un po' di ansia nella gestione dell'evento, però è sempre comunque una bella cosa, specialmente ieri col sole c'erano tantissimi bambini che si sono divertiti, che hanno visto gli animali, che hanno potuto toccarli. Si vedeva che erano contenti, che era per loro una bella esperienza.
12: Vale dunque la pena partecipare a queste giornate?
15: Sì, ieri eravamo quasi un po' lì per dire ok, magari l'anno prossimo facciamo una pausa. E poi alla fine della sera, quando con mio marito ci siamo guardati, abbiamo detto però in fondo i bambini erano felici, i genitori ci hanno ringraziato per aver dato l'opportunità ai bambini di vivere una giornata così, ci siamo guardati e abbiamo detto ok, allora ci saremo anche l'anno prossimo.
3: Fin qui i suoni e le voci della giornata da Sessa e da Rosio. E chi di produzione casearia se ne intende è Lara Ambrosetti, che è la presidente dell'Associazione Ticinese Assaggiatori Formaggio. Le abbiamo chiesto un giudizio sul valore dei formaggi ticinesi. Sentiamola.
16: Il Canton Ticino può vantare una produzione casearia sicuramente articolata e di qualità, con un'evoluzione che negli anni è certamente stata positiva. Dai prodotti freschi, tipo i formaggi a pasta molle o anche alcuni erborinati, alle formagelle, a formaggi più o meno stagionati. In generale i migliori si distinguono dall'intensità delle fragranze e dagli aromi, quando per esempio i profumi e gli aromi delle erbe dei pascoli alpini ad alta biodiversità, che io amo definire anche bioricchezza, si riflettono anche nel formaggio. Un parametro di qualità è anche la struttura perfetta della pasta, l'elasticità, l'untuosità, la solubilità in bocca e con un buon equilibrio di acidità e dolcezza.
3: A cosa dobbiamo questo salto di qualità degli ultimi anni?
16: Tutti i formaggi accuratamente prodotti secondo gli standard appunto di qualità e pulizia sono a loro volta prodotti di qualità, insomma. E un'altra caratteristica positiva dei prodotti è anche naturalmente la sua complessità aromatica, che aumenta naturalmente con la stagionatura. Sia la produzione del prodotto in sé, ma anche l'affinamento in cantina, la pulizia in cantina, la giusta temperatura e la giusta umidità nel percorso di affinamento del formaggio sono fattori fondamentali per avere un prodotto anche dal punto di vista organizzativo.

0: decenni inoltre sono arrivati anche altri problemi che richiedono loro sforzi e lavoro supplementare, per esempio l'impatto della presenza ormai stanziale del lupo, oppure la carenza d'acqua e la siccità che viene a manifestarsi sugli alpeggi e in generale nei pascoli, portano a sforzi supplementari, a volte molto stress psicologico anche, fino in taluni casi anche all'abbandono di queste attività.
1: Da assaggiatrice, qual è il formaggio ticinese che più la stuzzica?
0: Io amo tutti i tipi di formaggio, però devo dire che a livello ticinese sicuramente il formaggio d'alpeggio è il più rinomato proprio per le sue caratteristiche, ma anche per la sua tradizione di produzione e per le storie che racconta un pezzo di formaggio, perché alla fine il formaggio è il risultato di un lavoro di squadra, un prodotto del terroir. C'è tutta la storia, dalla salute dell'animale, dal tipo di animale, dal pascolo, dal pastore che sa dove portare le mucche al pascolo, dal casaro fino all'affinatore in cantina, ecco.
1: La presidente dell'Associazione Ticinese Assaggiatori Formaggio, Lara Ambrosetti. E noi rimaniamo in ambito agricolo anche con il prossimo contributo che si concentra però su insetticidi, erbicidi e fungicidi. Il loro impiego rimane imprescindibile in molte coltivazioni in Svizzera. Diverse iniziative politiche per ridurne o impedirne l'uso sono fallite anche di fronte alle resistenze degli stessi agricoltori. Qualcosa però si sta muovendo anche grazie alle nuove tecnologie. Lo dimostra un progetto promosso dai cantoni di Zurigo, Turgovia e Argovia, dove l'impiego di prodotti fitosanitari è stato ridotto del 25%. Come ce lo racconta Gianluca Olgiati.
2: A prima vista un normale trattore su un normalissimo campo di insalate. Siamo a Birrard, cantone Argovia.
3: Deve farmi il GPS, aber ich muss eingreifen können.
2: Al volante Thomas Käser, o meglio al volante la tecnologia GPS, è il satellite a guidare con precisione le enormi ruote tra le file di insalata.
3: Beim Hacken vom Salat und Kraut jäten.
2: Un sistema automatizzato, spiega l'agricoltore, estirpa le erbacce tra le piantine, ciò che rende superfluo l'impiego di erbicidi. Allo stesso tempo viene spruzzato un pesticida in modo mirato solo sull'insalata. Il risultato? L'impiego di prodotti fitosanitari viene ridotto dell'80%. Non funziona in tutte le fasi di crescita delle piantine, non funziona con tutte le coltivazioni, ma il bilancio dei responsabili del progetto di agricoltura di precisione è per lo più positivo. Diverse tecnologie testate, 58 aziende agricole coinvolte nell'arco di 8 anni tra Argovia, Zurigo e Turgovia. Il risultato? L'impiego di prodotti fitosanitari è stato ridotto del 25% rispetto ai metodi convenzionali. Diverse tecnologie hanno dimostrato di funzionare e sono ormai disponibili sul mercato, spiega Christian Eggenberger, responsabile per il canton Turgovia. Un esempio, la sarchiatura meccanica al posto delle erbicida. Qui c'è un grande potenziale, mentre per fungicidi e insetticidi i risultati sono più deludenti, c'è ancora bisogno di tempo. Droni, satelliti, robot, sistemi di previsione, tutte tecnologie che costano. Per molti la soluzione più economica e prudente potrebbe essere quella di proseguire con i metodi convenzionali. Lo sa bene Annette Latch, consulente di Agroscope, il centro di competenza della Confederazione per la Ricerca Agricola.
4: Weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen ist oft mit einem höheren Risiko und auch höheren Kosten verbunden.
2: Ridurre l'impiego di pesticidi può comportare rischi e costi maggiori, soprattutto se pensiamo alla forticoltura o alla viticoltura, dove le perdite in termini di raccolto diventano subito molto costose. Qui il potenziale è limitato. Affinché queste tecnologie si impongano, dice Annette Latch, serviranno o prezzi più alti per i prodotti oppure incentivi. La soluzione che passa dunque dai sussidi? Non per tutti. Thomas Käser, fornitore di grossisti e del commercio al dettaglio, il suo sistema satellitare per le insalate, costo 180.000 franchi, lo ha pagato di tasca sua.
3: So eine Maschine kann ein kleiner Betrieb gar nicht stemmen.
2: Ma anche a lui tocca riconoscere, è un investimento fuori portata per qualsiasi piccola azienda.
1: E prima di chiudere, una pagina sul teleriscaldamento in Ticino, una soluzione che è in piena fase di sviluppo. Ricordiamo che

0: La strategia climatica svizzera mira a ridurre la dipendenza dalle energie fossili e a ricorrere sempre di più a fonti rinnovabili. In questo contesto un tassello può essere rappresentato proprio dal teleriscaldamento. E ce ne parla Giorgia Lorenzini.
1: L'idea è quella di sostituire i riscaldamenti a nafta con impianti più sostenibili, come per esempio le reti termiche. Si tratta di produrre il calore in modo centralizzato e da fonti sostenibili, per poi distribuirlo agli edifici circostanti. In Svizzera e in Ticino non mancano le fonti di energia rinnovabile. C'è quindi potenziale per il teleriscaldamento. Sentiamo Claudio Caccia, dell'Associazione Città dell'Energia.
2: Le reti termiche in Svizzera e anche in Ticino sono nate all'inizio soprattutto per valorizzare l'energia del legno. Anche in Ticino conosciamo diversi esempi di impianti dove delle caldaie a cippato, in pratica della legna macinata, poi produce calore che viene distribuito attraverso queste tubazioni. Sempre di più però si affacciano sul mercato anche delle reti che valorizzano altre fonti energetiche, vedi per esempio lo scarto di calore prodotto da impianti di incenerimento dei rifiuti, impianti di depurazione delle acque e anche sistemi a bassa temperatura che valorizzano per esempio calore da recupero. Un esempio in Ticino è quello del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano. Il calore prodotto dagli ordinatori in pratica viene recuperato, utilizzato per riscaldare il quartiere antistante.
1: Questa energia non viene più dispersa nell'atmosfera, ma riutilizzata per riscaldare uffici e abitazioni.
3: In Svizzera ci sono più di 1500 reti termiche, ci sono 36 reti nella Svizzera italiana, 34 in Ticino.
1: E altre a venire in futuro?
3: Spero di sì.
1: Andreas Hurni è il direttore di Reti Termiche Svizzera e spera nell'allargamento di questa rete. Al momento il teleriscaldamento risponde all'11% del fabbisogno energetico svizzero. In futuro potrebbe anche contribuire al raffreddamento.
3: Per esempio l'acqua delle laghi, Lago Maggiore, Lago di Lugano, si potrebbe sfruttare molto di più.
1: Tuttavia il teleriscaldamento non può arrivare dappertutto, come spiega Laura Antonini dell'Ufficio Federale dell'Energia.
4: Sicuramente ci sono delle zone privilegiate dove c'è un'alta densità di popolazione, quindi le zone urbane principalmente.
1: Quali sono gli ostacoli maggiori?
4: Sono sicuramente degli investimenti importanti, quindi progetti grossi e bisogna valutare bene come finanziarli, come organizzarli. E poi anche dal punto di vista tecnico, la decarbonizzazione totale della rete termica rappresenta ancora una sfida.
1: Al momento come vengono finanziate le reti termiche?
4: Dipende molto dall'organizzazione locale, se è in proprietà pubblica o se è una collaborazione tra pubblico e privato, però sono possibili più varianti.
1: La data d'arrivo è ancora lontana. La Svizzera intende azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050. D'altronde i progetti di teleriscaldamento richiedono molto tempo e anche molti investimenti.
0: L'abbiamo sentito, la maggior parte delle centrali termiche in Ticino utilizza cippato di legno, ma ci sono anche altre fonti. Quest'anno ad esempio è stato inaugurato il primo impianto che sfrutta la differenza di temperatura dell'acqua depurata per produrre calore. Giorgia Lorenzini l'ha visitato con il direttore di Calore S.A. Vinicio Curti.
5: Quindi siamo al depuratore di Locarno, l'acqua viene depurata, una volta pulita viene immessa in un canale che poi andrà a finire nel lago. Noi intercettiamo questo flusso per portare l'acqua all'interno della centrale, a distanza di circa 90 metri. Quest'acqua poi entra negli scambiatori di calore e, come ogni pompa di calore, poi riscaldano l'acqua lato utente a una temperatura che in questo caso va dai 65 ai 70 gradi.
1: Quindi dal calore dell'acqua depurata si ricava l'energia per poi scaldare gli edifici.
5: Esattamente. Quindi facciamo un recupero di calore, altrimenti finisce nel lago, quindi inutilizzato.
1: Bene, facciamo il
5: sì,
1: tour.
5: Facciamo un giro, visto che si è spenta la macchina. Abbiamo quattro macchine. E ogni macchina ha una potenza di 1,3 MW.
1: E quindi alla fine è composta da tre stanze.
5: Esatto.
1: I rotatori, la caldaia
5: e le pompe di calore.
1: E le pompe di calore.
5: Questo è il piano superiore con le macchine, andiamo sotto. Questo è il tubo che parte verso la rete. Ha un diametro di 300 mm, 30 cm. Il tubo interno poi è isolato. Abbiamo due condotte, una di andata e una di ritorno. E ancora un tubo per la trasmissione dati, per sorvegliare e monitorare le varie installazioni.
1: E quali sono i tempi di realizzazione per un progetto del genere?
5: tutto prende, diciamo, non dico una decina d'anni, ma insomma un processo abbastanza lungo. Adesso siamo partiti, abbiamo realizzato la centrale, la prima tratta di rete.
1: Come funziona la realizzazione del cantiere? Bisogna aprire le strade?
5: Sì, questo è necessario. I tubi vengono interrati lungo le arterie stradali. Il lato utente, allora noi, la nostra rete, arriva presso tutti gli utenti e ci occupiamo di realizzare la rete fino dentro la casa del cliente, fino nel locale tecnico dove installiamo una sottostazione che contiene lo scambiatore, e fino lì è nostra responsabilità. Quindi se c'è un problema di manutenzione o di riparazione siamo noi che interveniamo.
1: Quindi quali sono i costi da parte dell'utente?
5: Naturalmente c'è un costo per l'allacciamento, come qualsiasi tipo di rete, e poi abbiamo una tariffa che si distingue tra una tariffa fissa, poi c'è una tariffa variabile che dipende da quanta energia uno ritira.
1: Quindi non c'è una grande differenza in termini di costi?
5: No, grosso modo siamo agli stessi livelli di un riscaldamento a gasolio o di una pompa di calore, stesso tipo di costo, diciamo. Noi portiamo un'energia rinnovabile con un impianto che ha bisogno solo di uno scambiatore di calore, è molto semplice, riduciamo i volumi occupati dalla caldaia e dal tank dell'olio, che può essere smantellato, e quindi crediamo che sia veramente una buona soluzione.
0: Per stasera è tutto, ora c'è la pagina sportiva, poi a seguire il magazine culturale dove Angelica Arbasini incontrerà il poeta Fabio Pusterla, reduce dalla manifestazione Chiasso Letteraria. Buon ascolto.
6: Lo sport.
7: Il San Gallo si conferma bestia nera del Lugano. Buonasera da Paolo Laurenti. A bianconeri infatti sconfitti a Cornaredo per 2-1, nonostante fossero passati in vantaggio con Belagi nella ripresa. Discutibile, se non inventato, il rigore assegnato dall'arbitro Dudici ai sangallesi, che ha permesso loro di siglare il 2-1. Da segnalare però anche l'errore sempre dalla dischetto di Aglioschi al 96esimo. Gli altri risultati: il Sion, secondo logica, ha superato il Thun, ricco di riserve in campo e reduce dai festeggiamenti del titolo a Ibiza qualche giorno fa per 2-0. I valesani, che ora sono a meno 2 dal Lugano, e le due squadre si affronteranno giovedì al Tourbillon. Nell'altra partita, vittoria casalinga dello Young Boys per 3-0 sul Basilea, ed è una buona notizia per il Lugano, visto che non potrà più essere raggiunto dai renani e potrà finire quantomeno il campionato al quarto posto, che garantirebbe anche un piazzamento europeo in caso che il San Gallo poi vinca la Coppa Svizzera. Spostiamoci in Italia, 36esima giornata storica per il Como, che imponendosi 1-0 a Verona si è assicurato per la prima volta nella sua storia di giocare in Europa la prossima stagione, solo da stabilire a quale competizione prenderà parte. Gli altri risultati: Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, alle 20:45 Milan Atalanta. Ok, la lunga e soprattutto movimentata preparazione della nazionale elvetica verso i mondiali si è chiusa con una netta vittoria sulla Cechia per 6-1 in rete Knack, Suter, Biasca, il rientrante Andrighetto, Malgin e Berci. Debutto della Svizzera venerdì prossimo contro gli Stati Uniti al mondiale, appunto. Tennis: si è concluso bruscamente il torneo di Roma per la Svizzera Masarova, eliminata con un doppio 6-0 dalla statunitense Pegula. Dopo la vittoria della prima tappa, Paul Magnier ha trionfato sempre in volata anche nella terza e ultima frazione del Giro d'Italia sulle strade della Bulgaria. Sul traguardo di Sofia, Magnier ha preceduto al photo finish all'italiano Milan e l'olandese Groenewegen. L'uruguaiano Maldonado ha conservato la maglia rosa. Infine i motori: dopo il successo nella sprint di sabato, Martin si è confermato sul circuito di Le Mans vincendo anche la gara domenicale. Lo spagnolo ha battuto il compagno di squadra Bezzecchi, che mantiene un vantaggio esiguo di un punto nella classifica generale della MotoGP.
8: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, lunedì 11 maggio. Trascorrerà un inizio di settimana con tempo nuvoloso e qualche rovescio, che saranno a carattere temporalesco al nord. Al sud, nell'arco della giornata, si passerà a tempo variabile con un'alternanza di schiarite e qualche rovescio isolato. Le temperature minime saranno attorno ai 12 gradi, le massime al sud attorno ai 20 gradi e al nord i 16. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
6: Sei di sera Magazine.
9: Ben ritrovati in Sedi Sera Magazine da Angelica Arbasini. Si è conclusa la ventesima edizione di Chiasso Letteraria, che quest'anno aveva come tema 20. Intenso dialogo tra letteratura, poesia, teatro, danza, cinema e musica, con molti ospiti. Oggi si è tenuto l'evento allo spazio Officina che si chiama Carta Bianca, un appuntamento ormai storico curato dal poeta Fabio Pufsterla, che ogni anno presenta al pubblico dei poeti scelti da lui. In questo caso si tratta di Maria Luisa Vezzale, Andrea Bianchetti e Cesare Mongodi. Fabio Pufsterla, lo ricordiamo, è una delle voci più autorevoli nel panorama poetico contemporaneo, poeta, insegnante universitario, critico letterario e traduttore. Tra i suoi numerosi riconoscimenti spiccano il premio Montale, il premio Schiller, Gran Premio Svizzero di Letteratura, Premio Svizzero della Traduzione e molti altri, che insomma testimoniano l'importanza del suo contributo alla poesia contemporanea. È stato uno tra i fondatori della rivista letteraria Idra, edita a Milano da Marcos I Marcos, e per lo stesso editore dirige la collana Le Ali. Tra i titoli più recenti per Marcos I Marcos: Fiumi, Nefrite, Vortici, Tremalume, Cenere o Terra. E Fabio Pufsterla è nostro ospite. Benvenuto in Sedi Sera Magazine.
10: Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
9: Senta, ci parli un po' di questo, chiamiamolo così, appuntamento Carta Bianca, che c'è da un po' di anni.
10: C'è da parecchio tempo, non saprei più dire neanche quando abbiamo cominciato, credo più di 10 anni fa. L'idea era di ritagliare dentro i 2 o 3 giorni di festival uno spazio dedicato alla poesia, cioè a un genere che è un pochino meno gettonato della narrativa, e mi è stato proposto di sentirmi libero, diciamo così, di inventare qualche formula. Il titolo credo sia sempre stato Carta Bianca, però poi dentro questo titolo abbiamo sperimentato varie formule a 2 voci, a 3 voci, tra poeti di oggi e poeti già scomparsi. Si è parlato di traduzione, però la formula più frequente è appunto stata quella, come è stata anche quest'anno, di invitare dei poeti del presente, in attività, insomma, talvolta solo di lingua italiana, tal'altra invece di lingua italiana e magari di qualche altra lingua, e in questo caso con la presenza del traduttore. L'idea è quella di non fare nessun tipo di discorso critico, di nessun filtro, insomma, di presentare brevemente gli autori, che sono di solito scelti in relazione, una relazione minima, ma insomma importante, con il tema generale del festival, che varia di anno in anno, e poi di ascoltare la loro voce. Quindi un momento principalmente di lettura e di autopresentazione dei poeti al pubblico. E con un certo stupore dobbiamo dire che in questi anni è un appuntamento che ha riscosso un certo successo, c'è sempre parecchia gente, e di solito quello che sento dire dopo è che è bello ascoltare varie voci che leggono le loro poesie. Naturalmente di solito le scelgo queste voci tenendo presente la situazione, dunque non solo devono essere dei poeti che stimo, che ammiro, ma che sono anche capaci di proporsi al pubblico attraverso la lettura.
9: Ecco, c'è un fil rouge che li lega?
10: No, normalmente no, dunque dal punto di vista cronologico degli anni no, ogni anno è stata un'edizione un po' diversa, quindi non c'è un fil rouge verticale. Dentro invece la scelta di ogni anno, il fil rouge è in relazione appunto al tema che il festival ha scelto di darsi, e quest'anno il tema era 20 perché è il 20° anno di Festival Chiasso Letteraria, ma 20 anche come parola che si può interpretare alla lettera e metaforicamente. I venti che stanno soffiando sopra di noi, attorno a noi e forse anche dentro di noi, e che possono essere quindi venti di varia natura. E io ho scelto i tre autori di quest'anno tenendo d'occhio questa possibile significazione simbolica, diciamo così. Sono tre autori di cui credo di poter dire sono in grado di darci lo stato dei venti che soffiano su alcune zone della nostra vita e della nostra società. Quindi questo è un po' il fil rouge.
9: Ecco, e sono Maria Luisa Vezzale, Andrea Bianchetti, abbiamo detto, e Cesare Mongodi. Ce ne parla? Ce li può presentare?
10: Sì, volentieri. Allora, Maria Luisa Vezzali viene da Bologna, che è la sua città, dove insegna, lavora come intellettuale, traduttrice, poeta, critica, e recentemente ha pubblicato un libro che si intitola Lo spettro di casa, un libro molto particolare, perché dentro questo libro Maria Luisa ripercorre e ricostruisce la sua storia personale, ma attorno alla sua anche la storia di Bologna, che è una città particolarmente importante per ciò che è successo negli ultimi 50 o 60 anni, cioè dalla fine degli anni 70 a oggi. E dunque il libro è un libro attraverso i tempi, diciamo così, e il punto originario, cioè appunto la fine degli anni 70, ha visto Bologna essere un po' l'epicentro di una serie di fenomeni legati al grande movimento che portava avanti l'onda lunga del 68. C'è stato a Bologna un importante convegno sulla violenza, c'è stato a Bologna l'arrivo delle forze armate con un carro armato davanti all'università. E quindi, ecco, attraverso il libro di Maria Luisa Vezzali mi pare che si possano sentire sulla pelle i venti che attraversano la società italiana in questo caso, ma più in generale occidentale, degli ultimi 50 anni. Gli altri due autori invece, Andrea Bianchetti e Cesare Mongodi, sono due autori molto diversi fra di loro per tante ragioni che adesso proverò a dire, ma che hanno in comune una cosa: hanno pubblicato il loro più recente libro dedicandolo, o meglio ispirandolo, alla loro esperienza di insegnanti nella scuola. Andrea Bianchetti, che è di origine milanese, è però un autore nato e cresciuto, non nato ma insomma cresciuto e al momento al lavoro in una scuola professionale nella Svizzera italiana, e il suo libro si intitola Al figlio del pugile tremano le mani, ed è un libro tutto nato in maniera quasi impresa diretta dai racconti, dalle esperienze dei suoi studenti, che sono spesso racconti di difficoltà esistenziali, familiari, sociali, di deprivazione, di speranze e di dolori, che è una delle caratteristiche del mondo studentesco attuale, della scuola in generale, ma che nel mondo delle scuole professionali si sente in maniera probabilmente più intenso e più drammatico. E dunque è un libro che ci parla di una realtà molto importante, secondo me molto significativa, che è quella delle varie forme di crisi esistenziale giovanile. Qualcosa del genere fa anche Cesare Mongodi, che però, pur essendo di origine ticinese, vive e lavora nella Svizzera francese, in un liceo, se non sbaglio, di Morges, e dunque la sua lingua è in parte l'italiano, ma in parte, sul momento del suo lavoro e in parte anche della sua scrittura, il francese. E quindi ecco un caso di passaggio da una lingua all'altra, siamo in una specie di zona di contatto linguistico tra l'italiano e il francese. Anche il suo libro ci parla della realtà che sale dall'esperienza dell'insegnamento e dai racconti, oppure dallo sguardo che l'insegnante getta sui suoi studenti. E quindi anche in questo caso, ma in maniera un po' diversa, sia per la localizzazione geografica e linguistica, sia perché qui si parla di un mondo studentesco non più professionale ma liceale, anche in questo caso in ogni modo è sulla scuola che la misurazione dei venti, diciamo così, getta il suo sguardo. Quindi il tratto comune a questi tre autori mi pare di essere in profondo dialogo con ciò che sta capitando oggi, ciascuno dal suo particolare punto di vista e con la sua particolare scelta di voce poetica.
9: Carta Bianca è un appuntamento storico e molto apprezzato dal pubblico. Anche se la poesia oggi è letta, va di moda, diciamo, è ancora apprezzata?
10: Ma capisco la domanda che mi viene spesso posta, e sarebbe facilissimo dire no, certo, non è molto letta e non è particolarmente di moda. Solo che poi se guardiamo, pensando soprattutto al mondo che conosco meglio, che è quello della lingua italiana, dell'Italia, se guardiamo ai dati editoriali, il problema non è la poesia, è la letteratura nel suo complesso. Anche il romanzo non è particolarmente letto e non è particolarmente di moda, se stiamo pensando ai veri e propri romanzi, alla prosa che cerca di portare avanti la riflessione sul linguaggio e sulla letteratura. Altro discorso è per i romanzi più facili, più di pronta beva, per i romanzi più commerciali. Però i dati sono impressionanti. Pochissimi sono i romanzi che superano nell'anno della loro pubblicazione le 1000 copie di vendita, che sono anche quelle 1000 o un po' più di 1000, persino 2000 in questo caso, che possono riguardare la poesia. Quindi il problema non è tanto la poesia, ma la lettura. Poi, dentro questa crisi generale della cultura e della letteratura, certamente la poesia sconta su di sé una specie di pregiudizio che la ritiene più difficile, più noiosa, più distante, insomma, dall'esperienza quotidiana. Ed è proprio per questo che a me sembra che ascoltare la voce degli autori che leggono la propria opera possa incrinare questo pregiudizio e rompere qualche barriera, perché di solito chi viene ad ascoltare i tre poeti, due, tre a seconda degli anni, che invitiamo, rimane sorpreso dalla, in fondo dovrei usare una parola questa sì fuori moda, dalla bellezza della loro lettura, del loro rapporto tra voce e parola. Ed è questo un po' il senso dell'iniziativa Carta Bianca.
9: Fabio Postella, che ruolo ha o può avere la poesia oggi?
10: Questa è una domanda
9: grossissima, naturalmente. In questo mondo così complicato.
10: Ma io credo che direi due cose. La prima cosa è che naturalmente la poesia è fatta di parole. E non c'è bisogno, e anzi spesso non è affatto così, di andare a cercare parole particolarmente complicate. Le parole che usa la poesia sono quelle che usiamo tutti i giorni. Ma dentro il testo poetico, quando lo leggiamo sulla pagina o quando lo ascoltiamo durante una lettura, dentro il testo poetico quelle parole di tutti i giorni assumono un significato più vasto, più splendente, più ricco. Non vogliono soltanto dire quello che c'è scritto in un vocabolario della lingua italiana, ma richiamano alla mente tutta una serie di altri significati. E così facendo, io credo che il linguaggio della poesia ci aiuti a uscire dalle abitudini linguistiche correnti, diciamo così, cioè da quelle abitudini, da quel modo di usare le parole che sta alla base della nostra costruzione di una visione del mondo. Incrinare, arricchire, deviare un poco il significato delle parole potrebbe voler dire anche incrinare, arricchire e deviare un pochino la nostra visione del mondo, cioè immaginare un altro mondo possibile, come si diceva più di 20 anni fa e come io penso si debba continuare a dire, non rimanere, come dire, schiacciati dal mondo così come ci appare, dalla realtà così com'è. E questo porta alla seconda cosa che potrei dire, e che non sono il primo a dire, un grande poeta americano che si chiamava Wallace Stevens, diceva in un suo libro che in fondo noi siamo sempre presi tra due forze. Una la chiamava il peso della realtà. In questo periodo storico, per esempio, basta tutti i giorni ascoltare un notiziario, aprire un giornale o guardare una pagina informativa su internet per avvertire fortemente questo peso della realtà, dentro il quale ci sentiamo tutti schiacciati verso il basso, ed è difficilissimo, almeno per me, intravedere uno spiraglio, una soluzione, un futuro possibile. Però la seconda forza di cui parlava Stevens è la forza della metafora, lui diceva, dell'immaginazione, potremmo dire più in generale, è la forza della poesia. che, come tutti i linguaggi artistici e simbolici, ci aiuta a non limitarci alla realtà così com'è, a poter sperare di immaginare qualcosa di diverso. Ecco, credo che questo, con tutti i limiti che ha la poesia oggi, possa continuare ad essere uno dei suoi ruoli nel nostro mondo.

0: Fabio Pusterla, poeta, abbiamo detto insegnante, universitario, critico, letterario e traduttore, premio Montale, premio Schiller e il premio Gottfried Keller e gran premio svizzero di letteratura. Senta, io le vorrei fare una domanda personale su di lei.
1: Proviamo.
0: Lei è del Mendrisiotto, il Mendrisiotto è una terra di confine ricca e generosa. Quanto ha influito nella sua poetica questa regione?
1: Ma è difficile rispondere. Io sono nato e cresciuto a Chiasso, anche se poi dopo, una volta iniziati gli studi superiori e a maggior ragione poi quelli universitari, sono tornato un po' meno a Chiasso, dove abitavano i miei genitori, ma insomma Chiasso è stato il punto di partenza della mia vita e della mia formazione. Credo di aver capito molti anni dopo, cioè non tanti anni fa, tutta una serie di indizi che a me sembrava di respirare a Chiasso e nei suoi dintorni, e di cui però avevo solo in parte coscienza e certo non riuscivo a riunire quando ero un ragazzo in un disegno complessivo. Ho scoperto l'importanza di questi indizi ascoltando anni fa la relazione di un geografo che ero andato a sentire soprattutto perché il suo nome mi affascinava, Ferlinghetti, come il grande poeta della Beat Generation, e avrei scoperto poi più tardi che in realtà è il nipote di Lawrence Ferlinghetti, geografo. Quindi è stato un caso, ma fatto sta che questo geografo parlava delle trasformazioni del paesaggio padano e ha mostrato una rappresentazione cartografica relativa a un concetto che non ignoravo, conoscevo già, ma che non sapevo fosse ormai, come dire, merce corrente tra geografi e urbanisti, il concetto di megalopoli padana. E quando ho visto questa rappresentazione cartografica è stata per me una specie di epifania, nel senso che ho visto, ho improvvisamente capito che cosa mi sembrava vagamente di intuire vivendo a Chiasso. La megalopoli padana è un enorme complesso economico, urbanistico, comunicativo, che va da Torino a Treviso, che scende verso Bologna, verso Genova, ma che sale anche verso nord, in Ticino, al di là delle frontiere politiche e doganali, e arriva fino a Bellinzona e a Locarno. E allora lì ho improvvisamente capito che questa esperienza a Chiasso e quelle cose che mi sembrava di avvertire erano in relazione allo sviluppo di questo enorme complesso, la terza megalopoli per importanza in Europa dopo Londra e Parigi, e che lì sono cresciuto, in una zona della megalopoli. E forse se invece che nascere a Chiasso fossi nato, che so io, ad Airolo, non avrei avuto la stessa sensazione che ho avuto. Credo che questo mi abbia profondamente influenzato e che sia presente in quello che ho provato a scrivere negli anni.
0: Io ringrazio il poeta Fabio Pusterla per essere stato nostro ospite. Grazie.
1: Sono io che ringrazio molto, tanti auguri a tutti.
0: E grazie anche a voi per averci seguito. Per questa settimana è tutto, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona settimana.

0: Concerto Jazz.
1: Un caro saluto a voi che state all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti. Questa sera Concerto Jazz ci porta al 24esimo Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso, edizione del 2023. Insieme ascolteremo uno dei concerti più attesi per quell'edizione, registrato l'11 marzo. Il trio di Dave Holland, con Dave Holland naturalmente al contrabbasso, Kevin Eubanks alla chitarra e Marvin Smith alla batteria, tre musicisti che rappresentano tre percorsi profondamente diversi del jazz contemporaneo, ma accomunati da una qualità fondamentale: l'idea del jazz come linguaggio vivo, aperto, che si muove costantemente senza mai fermarsi. Dave Holland non ha bisogno di molte parole per essere presentato, figura centrale della storia della musica improvvisata degli ultimi 50 anni. Nasce in Inghilterra, cresce musicalmente nella scena londinese degli anni 60, inizialmente attratto dal rock and roll e dal rhythm and blues, prima di scoprire il jazz moderno e il contrabbasso. E già nei suoi primi anni da professionista emerge qualcosa che rimarrà una sua caratteristica costante, una combinazione rarissima di precisione tecnica, controllo ritmico e apertura mentale. La svolta arriva nel 1968. Holland ha poco più di 20 anni quando viene ascoltato da Miles Davis al Ronnie Scott's di Londra. Miles è colpito immediatamente e gli propone di unirsi al suo gruppo praticamente da un giorno all'altro. Holland si ritrova così dentro uno dei momenti più rivoluzionari della storia del jazz, quello di In a Silent Way, di Beaches Brew, della trasformazione elettrica della musica di Miles Davis, che non è solo una trasformazione di Miles Davis, è un momento epocale, un Big Bang che darà vita a nuovi universi musicali. Interessante pensare a quanto quel periodo abbia influenzato tutta la sua carriera successiva, perché Holland, pur essendo un musicista profondamente legato all'ascolto acustico e all'interplay jazzistico più raffinato, non ha mai avuto paura della trasformazione. Nella sua musica convivono infatti struttura, libertà, energia ritmica, ricerca timbrica, tradizione afroamericana e grande sensibilità per la musica europea, soprattutto quella del nord. Negli anni ha attraversato mondi molto diversi, l'avanguardia con Anthony Braxton e Sam Rivers, i grandi ensemble orchestrali, i quartetti, i quintetti acustici, fino a progetti più cameristici. In ogni contesto il suo contrabbasso rimane immediatamente riconoscibile, un suono enorme, però limpido, profondissimo, capace di sostenere e allo stesso tempo guidare la musica. A Chiasso accanto a lui Kevin Eubanks, chitarrista sofisticato, imprevedibile. Molti lo associano alla lunga esperienza televisiva americana del Tonight Show. Non può essere ridotto a quello, anche se quella è un'esperienza che qualunque persona abbia preso in mano professionalmente uno strumento bramerebbe di poter rifare. È un musicista con radici molto profonde nel jazz moderno, capace di passare con naturalezza da momenti lirici e rarefatti a improvvise accelerazioni ritmiche, un fraseggio che unisce blues, jazz moderno e una certa libertà che rimanda un po' al mondo della fusion. Alla batteria Marvin Smith, detto Smithy, uno dei grandi batteristi americani della sua generazione, un musicista dal drumming potentissimo, sempre estremamente musicale. Nel suo modo di suonare convivono il senso della tradizione, il gospel, parte integrante del suo background, anche il jazz moderno naturalmente, è una capacità davvero impressionante di reagire all'istante alle direzioni che l'improvvisazione assume. E suonare con Dave Holland sottolinea ed esige questa qualità come fondamentale. È la chiave un po' questa del concerto che ascolteremo, il dialogo continuo, non c'è un vero solista accompagnato dagli altri due, la musica si costruisce collettivamente istante per istante. A volte sembra quasi ascoltare una conversazione a tre voci, ogni intervento modifica immediatamente il percorso musicale. È insomma è la radice del jazz, la poetica, l'espressività fondamentale della musica cosiddetta afroamericana che emerge in tutta la sua potenza. Ascolto reciproco, assoluto, fiducia nel compagno di palco, nel compagno di creazione, una grande maturità artistica. Naturalmente questi tre musicisti, a partire dal loro tra virgolette capo, possiedono pienamente queste doti. Andiamo ad ascoltare quindi la prima parte del concerto con un lungo brano che si intitola Dancing in the Sun. Dave Holland, Kevin Eubanks, Eric Harlan dal vivo l'11 marzo 2023 al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso.

Dancing in the Sun, Dave Holland, Kevin Eubanks, Eric Harland, dal vivo l'11 marzo al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso, l'elemento forse più atteso come concerto di quell'edizione, ha totalmente compensato le attese del pubblico. Andiamo avanti, ascoltiamo la parte finale del concerto con Passing Time e Seven Rings, un concerto che è durato tanto, abbiamo dovuto purtroppo toglierne una parte perché la durata non consentiva al concerto di stare all'interno della programmazione del concerto jazz. Vi lascio quindi a questo bello ascolto, un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Per iniziare la puntata di oggi vi propongo di accomodarvi con me sulla riva di questo bel fiume. No, il proverbio cinese non c'entra niente. L'atmosfera è brumosa. Chissà perché quando si parla di Scozia c'è sempre di mezzo la bruma. Comunque, visto che siamo in Scozia, magari possiamo anche permetterci un bel bicchiere un po' brumoso e ambrato. E sorseggiando con moderazione il pregiato liquido, ci gustiamo l'ultimo lavoro di un eccellente pianista scozzese, Fergus MacCready, che ci porta a guardare il fiume Ford.

Ormai è diventato un habitué di Bourbon Street, Fergus McCreadie, giovane pianista scozzese a solo 28 anni, che ha già pubblicato 5 album e che sta per pubblicarne un altro. Ford the River anticipa l'uscita a metà luglio di The Shilling Companion Pieces. Dato che l'album precedente dell'anno scorso era intitolato The Shilling e basta, non c'è bisogno di chiamarsi Sherlock per desumere che questo Companion Pieces sia una sorta di secondo volume di The Shilling. E infatti è proprio così. È il risultato di una fruttuosa reclusione in un remoto cottage delle Ebridi Esterne, una serie di isole al largo della costa ovest della Scozia. Fergus McCreadie al piano, David Bowden al basso e Stephen Henderson alla batteria, chiusi in questo cottage sperduto, hanno suonato, improvvisato e composto altri 5 brani che si vanno ad aggiungere ai 10 già pubblicati in The Shilling. La ricetta della musica di Fergus McCreadie è semplice, o almeno è semplice da descrivere. Prendi la tradizione scozzese, il folk di stampo gaelico, lo shaker con il jazz e ottieni questo piatto molto gustoso, ricco, raffinato. Il pezzo che abbiamo ascoltato, Ford the River, guadare il fiume, credo dimostri abbastanza bene l'ampia gamma dello stile di Fergus McCreadie. Soprattutto all'inizio c'è una muscolarità veemente a sottolineare così il flusso vorticoso dell'acqua, che poi, quando il fiume diventa placido, lascia spazio a un tocco delicato, molto evocativo. Mettiamola così, una volta ascoltato è abbastanza facile diventare molto parziali nei confronti di Fergus McCreadie, e per quello che vale non provo nemmeno a mascherare la mia parzialità. The Shilling Companion Pieces, anche se non è ancora uscito, è già altamente consigliato, così, sulla fiducia. Per il prossimo brano rimaniamo col formato del trio, ma con atmosfere molto diverse. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove troviamo un pianista decisamente fuori dall'ordinario, poi vi spiego perché, ma già ascoltandolo si capisce che è abbastanza speciale. Lui si chiama Andrew Moorhead e l'ascolto di questo studio più veloce, Faster Etude, ve lo dico subito, richiede una certa elasticità.

Faster Etude del pianista Andrew Moorhead, accompagnato da François Moutin al contrabbasso e da un signor batterista come Ari Hoenig, che ha avuto il suo bel da fare in questo brano. Faster Etude è il primo di 7 studi che compongono Mirage, secondo disco di Andrew Moorhead, in uscita il 22 maggio, pubblicato dalla ottima Origin Records. Dicevo in fase di presentazione che l'ascolto di questo pezzo esigeva una certa elasticità. E pensate a quanta ne è stata richiesta ai musicisti che dal primo all'ultimo secondo si sono dovuti confrontare con questo rompicapo musicale in cui il concetto stesso di tempo è sfuggente, flessibile. Ma qui non siamo di fronte ad un esempio di libertà assoluta concessa ai musicisti, no, siamo di fronte ad una serie molto rigorosa di cambi di tempo, di metrica, di accelerazioni e di frenate accuratamente e minuziosamente orchestrati e soprattutto eseguiti. Più che uno spartito, sembra una specie di equazione complessa, con una serie di formule matematiche un po' astruse. Ora, è vero che il rapporto tra musica e matematica è forte e ampiamente analizzato, ma qui c'è di più. C'è il fatto che Andrew Moorhead non è solo un ottimo pianista, è anche un matematico con tanto di dottorato. La matematica non solo gioca un ruolo importante nella composizione, la matematica, più in generale il pensiero logico, hanno accompagnato Moorhead in un periodo molto complicato della sua vita. Dopo una rovinosa caduta che gli ha lasciato un polso irrigidito e una lesione alla spina dorsale che non gli permette di utilizzare in maniera efficace il pedale, ha dovuto rivedere profondamente la sua tecnica. Il pericolo di un approccio così rigoroso di testa è quello di risultare freddi, meccanici. Questi musicisti, per fortuna, sono talmente bravi e rodati da evitare accuratamente di cadere in questa trappola intellettualistica. Una menzione particolare va al batterista Ari Hoenig, che tiene in piedi tutta l'impalcatura del brano con una precisione e un'accuratezza mostruose. Il prossimo batterista invece è alle prese con una ballad, in un'atmosfera sicuramente più rilassata, lontana anni luce dalle complicate geometrie del brano precedente. Caso vuole che sia lo stesso batterista, Ari Hoenig, questa volta al servizio di un grande del jazz e del piano come Billy Childs.

0: ennesimo trio, in questo caso del pianista Billy Childs, un giovanotto alle soglie dei 7 decenni di vita, uno che a nemmeno 20 anni suonava con una leggenda del trombone come J.J. Johnson e che poi ha passato diversi anni con la band di un'altra leggenda della tromba, Freddie Hubbard. Uno che in quasi 50 anni di carriera si è portato a casa 19 nomination e 6 Grammy Awards. È uno degli arrangiatori più ricercati in tutti gli ambiti, perché ha lavorato con Yo-Yo Ma, con Michael Bublé e con Sting. Insomma, uno che ha ben poco da dimostrare, ma che continua a suonare divinamente, come dimostra in questo Triumvirate pubblicato pochi giorni fa. Il triumvirato in questione, oltre a Billy Childs, comprende il bassista Matt Penman e il già citato batterista Ari Hoenig. È il primo disco in trio da 25 anni a questa parte e la domanda, visto il risultato così brillante, sorge spontanea. Perché diavolo aspettare così tanto, caro Billy? Comunque, il disco è molto godibile ed è equamente diviso tra composizioni dello stesso Childs e riprese di brani di giganti come Thelonious Monk, Benny Golson e del signore che sentiamo parlare nei primi secondi del brano che stiamo per ascoltare, del trombettista Nicholas Payton.
1: I went to see an African ballet, and I saw the thing on piano. He saw it one side of the stage, and when he was singing, and when he got to the other side, it was over. That little rumbling sound, the thing on piano, that come from Africa. I wanted to play something like that. You know, Bill Evans had been telling me, this is the rebellion, it's, you know, and Mojang thing that prevails then too.

Nicholas Payton con Butcher Brown, quintetto jazz fusion funk e con la partecipazione del cantante e sassofonista Carl Denson. Cosa fanno tutti assieme allegramente? Riprendono e adattano al XXI secolo, in chiave vagamente afrobeat, un classico del signore che abbiamo ascoltato all'inizio del brano. Quella voce, una volta sentita, è difficile dimenticarla, un po' come le note che uscivano dal suo strumento, perché uno così nasce ogni 100 anni. Anzi, per la precisione, nasceva 100 anni fa, perché stiamo parlando del grande Miles Davis. Lo abbiamo sentito all'inizio del brano in un'intervista di tanti anni fa, in cui parlava di balletto africano e di finger piano, anche conosciuto come kalimba, con uno dei conduttori di talk show televisivi più amati, Dick Cavett, un pezzo di storia della TV statunitense, assieme a gente come Johnny Carson e il papà di tutti, Ed Sullivan. Il brano che abbiamo ascoltato era All Blues, vera e propria pietra miliare del jazz, scritta dallo stesso Miles con Cannonball Adderley, che si trovava in quel capolavoro che porta il nome di Kind of Blue del 1959. Un sestetto surreale, perché è difficile immaginare una tale concentrazione di talento in così pochi metri quadrati. Miles Davis alla tromba, Cannonball Adderley sax alto, l'immenso Bill Evans al piano, Paul Chambers contrabbasso, il batterista Jimmy Cobb. Ne manca uno per arrivare a 6, e non è uno qualsiasi, perché l'altro sassofonista era John Coltrane, che, guarda i casi della vita, nasceva anche lui esattamente 100 anni fa. E cosa ha fatto Nicholas Payton, eccellente trombettista, lingua affilata che ogni tanto gli si ritorce contro, fiero sostenitore dell'idea che non esiste il jazz, non esiste solo il funk, esiste solo la BAM, la Black American Music? Nicholas Payton ha confezionato un omaggio a questi due grandi esponenti della BAM, ma direi della musica tout court dell'ultimo secolo, prima con un concerto evento che si è tenuto il 24 aprile e poi con un progetto da cui abbiamo ascoltato questa All Blues, progetto intitolato A Supreme Blue, perfetta unione fra il Love Supreme di John Coltrane e il Kind of Blue di Miles Davis, ovviamente Affaire à Suivre.

Otò un'arpa. E chi la suona? La suona Rachel Kitchlew, musicista inglese che si muove in un ambito dai confini labili, il minimo che si possa dire. Uno spazio sperimentale in cui il jazz si mischia con la musica ambient, con l'elettronica, col folk e via discorrendo. Qui l'abbiamo ascoltata assieme ai Dough, tradotto letteralmente in pasto, in senso figurato la grana, nel senso di soldi, alle prese con uno spettro, lo spook del titolo, che può voler dire, sempre in senso figurato, anche tizio strambo o spia, fate vobis. Rachel Kitchlew con la sua arpa si è affacciata da poco alla ribalta della scena inglese, ma sembra avere le carte giuste per rimanerci. Buona fortuna Rachel e speriamo di ritrovarti presto in Bourbon Street. Per chiudere questa puntata ci affidiamo ad una coppia di fratelli americani, Dana e Alden McQuain, rispettivamente al sax e alla batteria, che ci accolgono sulla barchetta del papà. Papa's Boat è il titolo del loro quarto album in uscita ad agosto. Il singolo apripista è una discreta delizia, magari un po' troppo zuccherata, ma rimane una delizia. E allora gustiamoci un altro bel bicchiere di qualcosa a base di canna da zucchero, perché questa volta, idealmente, ci accomodiamo su una bella sdraio della barchetta del papà che sta scivolando placida di fronte alle coste di Copacabana o di Ipanema. Eh sì, perché con questa Lee's Greenhouse, la serra di Lee, Dana e Alden mostrano tutto il loro amore per la musica brasiliana. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi augura una buona continuazione di ascolto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: One, two, three, and...

Musica viva con il Duo Vimola. Mattia Fogato, chitarra. Giulio Rondoni, violoncello. Musiche di Friedrich Burgmüller, Radames Gnatali, Dusan Bogdanovic e Ariel Ramirez.

0: Musica Viva, in diretta su Rete 2, martedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Due maggiori comuni del Canton Zurigo hanno eletto oggi con i ballottaggi i loro sindaci. A Zurigo a prevalere è stato il socialista Raphael Goldt, classe 1975, il suo principale sfidante, il liberale Perperim Avdili, non essendo riuscito a conquistare un seggio in consiglio comunale, non ha potuto partecipare al secondo turno. Goldt succede alla socialista Corinne Mauch in carica per 17 anni. A guidare il municipio di Winterthur sarà invece il liberal radicale Stefan Fritschi, capo di Castero Impianti Tecnici, che con 16.144 voti ha superato di sole 684 schede il favorito della vigilia, il collega municipale Kaspar Bopp, socialista responsabile delle finanze. Fritschi prende il posto di Michael Künzle del centro, anche lui sindaco per 17 anni. Il Consiglio di Stato di Berna intende far pressione sul Consiglio federale affinché adotti misure più severe contro i gruppi estremisti di sinistra violenti come Antifa e Black Bloc. Il governo ha infatti chiesto al Gran Consiglio bernese di approvare una mozione che vuole la messa al bando federale di questi gruppi. La mozione, presentata dal Gran Consigliere UDC Thomas Fuchs dopo la violenta manifestazione per Gaza svoltasi a Berna lo scorso ottobre, sarà discussa dal Parlamento cantonale in giugno. In Ticino, fra ieri e oggi, 18 caseifici sparsi sul territorio hanno ospitato la 13ª edizione di Caseifici Aperti, in collaborazione con la sezione dell'agricoltura della divisione dell'economia del cantone. Si tratta di una rassegna agroalimentare giunta ormai appunto alla sua 13ª edizione e che ha coinvolto decine e decine di persone. Russia e Ucraina adesso. Russia e Ucraina si sono scambiate accuse reciproche di violazione del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, affermando entrambe le parti di aver subito perdite a causa di attacchi con droni e artiglieria nelle ultime 24 ore. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato inoltre che la controparte non si sta nemmeno impegnando particolarmente per farlo, promettendo di rispondere con efficacia se Mosca decidesse di tornare alla guerra su vasta scala dopo l'11 di maggio, giorno ultimo della tregua di 3 giorni. E dopo giorni di attesa l'Iran ha inviato ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta americana per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale è la cessazione immediata del conflitto e il ripristino della sicurezza marittima lungo lo stretto di Hormuz, ma Teheran avvisa a Londra e Parigi risposta immediata se dispiegate navi nello stretto. Israele non ci sta, per il premier Netanyahu la guerra non è finita, siccome c'è ancora l'uranio da portare via e altri siti da smantellare. In tutta la Svizzera piove, lo farà per tutto il lunedì al nord, fino a metà giornata al sud quando sono previste schiarite. Continua la programmazione della domenica sera di Rete 1, adesso c'è Confederation Music. Buon ascolto e a più tardi.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Voci dipinte, magazine settimanale di arte.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci Dipinte. Lo sfruttamento minorile nelle miniere di oggi, i paradossi del commercio internazionale, le implicazioni sociali ed ecologiche della globalizzazione, ma anche le gravi conseguenze dei decenni di attività di estrazione del carbone nel nord della Francia, in uno dei bacini minerari più vasti in Europa, sul territorio e sulla salute dei lavoratori. Bertie Ibach è un artista che si cala nella realtà, lavora a fianco delle comunità e delle persone per creare nuove strategie di resistenza poetica e favole contemporanee. Una metodologia originale e unica, la sua infatti non è arte militante, né arte documentaristica, né reportage civile, che nasce dall'incontro con l'essere umano. Un'opera che entra in risonanza con la Casa Museo di Vincenzo Vela e dialoga con uno dei capolavori dello scultore di Ligornetto, Le vittime del lavoro, alto rilievo dedicato ai lavoratori morti sul cantiere del traforo ferroviario del San Gottardo. Con la direttrice del Museo Vela, Antonia Nessi, andremo alla scoperta di una mostra che mette in dialogo linguaggi contemporanei, rinnovando lo sguardo sulle collezioni del museo.
1: I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as...

0: Antonia Nessi, siamo qui al Museo Vela per la mostra Subertì-Bach. Innanzitutto volevo chiederle come mai questa scelta, la scelta di un artista che ha anche tratta temi particolari in modo anche molto originale.
1: Sì, allora questa scelta si iscrive a dire il vero un po' in una continuità che è quella di far dialogare la nostra collezione, in particolare le opere di Vincenzo Vela, sì, con l'arte contemporanea, con lo sguardo attuale, e il tutto è partito dalle vittime del lavoro, quest'opera che è uno dei primi monumenti alla dignità del lavoro, datata del 1882, con cui appunto Vincenzo Vela rende omaggio agli invisibili della terra, e quest'opera mi ha fatto subito pensare al lavoro di Beati Bach, che conoscevo per altre vie, diciamo, legate, sì, all'arte contemporanea, di cui avevo visto una grande mostra al Jeu de Paume a Parigi, intitolata, come sempre in lei con un gioco di parole, Abus de souffle, e che toccava i temi delle derive del mondo del lavoro contemporaneo. E fra queste opere vi era anche un'opera dedicata ai minatori minorenni, e lì subito, così per associazione di idee, ho pensato al legame con Vincenzo Vela.
0: Quindi in qualche modo un artista che si è sempre occupata degli invisibili, anche per ragioni biografiche, perché lei stessa è nipote di minatori. Infatti il lavoro che abbiamo qui adesso, il primo che vediamo in mostra, è legato anche a questa realtà francese.
1: Sì, in effetti qui siamo di fronte a uno dei primi lavori di Berti Bach, che comincia nel 2007 e che continua finora, diciamo, perché è una serie di disegni intitolata Coron. I Coron erano i quartieri minerari nel nord della Francia, in particolare nel Nord Pas-de-Calais, dove risiedevano i suoi nonni, minatori polacchi. Dunque la realtà della miniera è una realtà familiare a Berti Bach, che ha frequentato tutti i suoi fine settimana a contatto con questi emigrati, e decide dunque di dedicare una serie di disegni a penna Bic a una realtà che sta scomparendo, anche perché Berti Bach si interessa sempre alla realtà di comunità che sono confrontate con dei cambiamenti, con dei punti cruciali della loro esistenza. In questo caso questi quartieri minerari, così, che sono anche una testimonianza di architettura industriale, testimoniano anche un mondo che sta sparendo, perché negli anni '80 le miniere chiudono e queste persone devono
0: reinventarsi.
1: Appunto, Berti Bach recensisce a prima vista una realtà omologata, industriale, legata a un lavoro che vuole rendere tutti uniformi, uguali, certo, ma poi se si guarda bene nei dettagli di questi disegni appaiono i segni della vita, le imperfezioni della vita degli individui. Dunque, ecco, ci fa capire come dietro questa realtà omologata, organizzata, in realtà ci siano delle persone che vivono. Mi sembra da qualche parte ci sia anche un panno steso.
0: Invece nella stanza successiva, nella sala successiva,
1: questa, ecco, è un'opera che si riallaccia anche al tema della miniera, dunque, che trova, sì, un eco diretto con Vincenzo Vela, con questo titolo poetico ma anche caustico, Tu redeviendras poussière, tornerai polvere, dove Berti Bach torna nella cittadina dei suoi nonni, nel Nord Pas-de-Calais, sì, i suoi nonni che ormai sono scomparsi, e incontra i discendenti di quei minatori o i sopravvissuti di quella condizione di miniera, che oggi sono per lo più affetti dalla malattia della silicosi. E dunque incontra questa comunità che sta scomparendo, e come spesso succede nella sua originalissima metodologia di lavoro, con loro costruisce una storia alternativa, una storia di resistenza, pur sapendo che queste persone sono di fronte a una battaglia persa, con loro, ecco, cerca di reinventare o comunque di avere uno sguardo a volte anche ironico e sull'assurdità di questo destino, perché molto spesso i malati di silicosi venivano così sminuiti in questa loro, nella gravità della loro malattia, anche perché per tutto il sistema della miniera queste denunce richiedevano un'indennizzazione, no? Di questi... E come spesso, ed è molto importante capire questo, quando si parla di Bertie Bach non siamo di fronte alla realtà o a un archivio di realtà o a un artista che ha una postura di militanza frontale, ma siamo di fronte a una persona che vive anche a volte per anni con queste comunità e insieme trova delle, lei le chiama tactique de l'ordinaire, delle tattiche del quotidiano quasi, no? Per trovare un senso o comunque per riscrivere una storia. Dunque le realtà che lei racconta sono spesso drammatiche, ma il modo, lo stile, il linguaggio con cui lei le racconta è spesso affine a quello, al linguaggio della favola.
2: Si potrebbe pensare oggi c'è molta arte cosiddetta militante, sì, o che tratta temi di società in modo, però l'originalità, come diceva, sì, lei Antonia Nessi, è proprio, la metodologia è completamente diversa.
1: Sì, anzi lei rifiuta completamente l'etichetta di artista etnologo o etnologa o artista sociale o artista militante, proprio non sopporta. Lei sfugge a queste categorie, sì, fortunatamente. E sì, bisogna proprio immergersi in queste favole che spesso sono costruite su degli ossimori. Abbiamo l'impressione di trovarci davanti a una realtà drammatica e poi c'è una piccola rivincita anche attraverso l'assurdità, l'ironia, l'artificio, che fa pensare un po' ai film di Jacques Tati. Ecco, è veramente il paragone che mi viene più
2: vicino,
1: più naturale. E bisogna dire che lei fa anche un lavoro molto accurato nella fase di post-produzione, sì, con dei montaggi, dei bruitage, e assume completamente il lato artificiale e macchinoso di questi effetti speciali. E dunque
2: sono dichiarati
1: e paradossalmente più ci fa vedere che questa realtà è artificiale e più svela i meccanismi subdoli della realtà o di quel sistema globalizzato capitalistico che a volte è un po' uno specchio per le allodole. Dunque attraverso la finzione, il burlesco, lei mette a nudo, sì, dei marchingegni di cui noi siamo schiavi, e è lì la sua forza. Sì, noi siamo qui davanti al lavoro Mineur che presenta Mineur, che significa minatori minorenne, che presenta 5 schermi in modo sincronico che raccontano la giornata di 5 bambini che provengono da 5 parti del mondo diverse, dall'India, dall'Indonesia, dalla Thailandia, dalla Bolivia e dal Madagascar, dove sono estratte delle materie prime come il carbone, lo stagno, l'oro, l'argento, lo zaffero, anche i materiali per esempio che sono contenuti nei nostri telefonini. E dunque invece, come vi dicevo prima, di raccontare un documentario o la storia della loro condizione quotidiana di sfruttamento, Bertie Bach decide con loro di creare, attraverso anche la loro energia infantile che è legata al gioco, una storia alternativa che li fa attraversare i meandri della terra per riemergere verso una kermesse, uno spettacolo finale. Ed è ancora più terribile in fondo tutto ciò, perché ci si rende conto come il lavoro minorile faccia leva proprio su questo istinto naturale dei bambini per il gioco, per il fatto di voler infilarsi nei cunicoli.
2: E vediamo appunto questi bambini che diventano, è vero, protagonisti, mi diceva, di un ipotetico spettacolo con anche tutto il sottosuolo, insomma, quello che ci dice che si tratta di miniere intanto.
1: in realtà poi uno spettacolo che finisce male, perché questi bambini alla fine, con questa melodia dissonante, tra l'altro, questi bambini vengono risucchiati nei meandri della terra.
3: Questo è molto, come dire, significativo della metodologia di Bertie Bach.
4: Sì, questo è un lavoro appunto che ha presentato Jeu de Paume, Bussa from the Netherlands. Bussa vuol dire bacio, bacio dall'Olanda, sì. Bacio in arabo però, perché tutto questo lavoro ci svela il circuito paradossale tipico del mondo globalizzato, del consumo di beni alimentari. In questo caso sono i gamberetti, che sono i gamberetti grigi, che sono pescati in Olanda per essere poi scorticati in una medina di Tetuan in Marocco e per poi essere rivenduti dunque nel nord. Per cui ci parla chiaramente dello sfruttamento di questa manodopera femminile pagata a cottimo in condizioni drammatiche, in cui appunto queste donne si feriscono completamente le dita. E però anche qui, come dici tu, è un lavoro molto stratificato. Ecco, per esempio, qui Bertie Bach crea anche qui delle storie, delle favole di resistenza. Cosa fa? Trova questo stratagemma con queste donne con cui ha vissuto in totale quasi 2 anni. Praticamente lei si chiede: qual è lo scarto? Che cosa rimane di questi famosi gamberetti? Sì. Rimangono gli occhi, cioè l'unica parte di gamberetti che non viene rispedita in Olanda ma che rimane in Marocco sono gli occhi. Per cui lei crea un atelier con queste donne in cui questi occhi sono essiccati, setacciati, verniciati con lo smalto delle unghie e poi disposti in modo da creare una bottiglia souvenir, che è un disegno fra la bandiera marocchina e quella dei Paesi Bassi. Dunque, ecco, a partire da una condizione drammatica, lei crea questo oggetto, che è un oggetto di fondo di resistenza, anche ironico. Ma tutto il lavoro di Bertie Bach è quello di portarci ad assumere una nuova coscienza verso il mondo, anche verso il nostro mondo.
2: Sì.
4: Ecco,
2: vediamo
4: anche
2: queste
4: qui
2: donne ritratte con, diciamo, un costume da sirena, sì. Estremamente ironico.
4: Sì, costume da sirena, però velate, come vuole la tradizione dei paesi arabi, e che cantano foneticamente, però senza capire il significato dell'inno per eccellenza dei lavoratori, l'Internazionale. E questo, anche questo, è una storia costruita con loro per mostrare la difficoltà di questo processo di emancipazione. E questo inno che loro cantano in olandese è proprio, come dire, il paradosso di questo sistema che le inghiottisce in un certo senso, e da cui loro stentano a riaffiorare.
2: Lei conosce molti altri esempi di artisti che si immergono totalmente nella realtà e lavorano magari per 2 anni, 3 anni per immergersi in una realtà locale, con, appunto, lavorano con una comunità. Questo
4: è... Ma io devo dire che Bertie Bach è la prima volta che mi ha svelato uno sguardo che non fosse quello della denuncia frontale o del documento o reportage. È un'altra cosa, è la prima volta che mi trovo confrontata a un metodo così originale, ed è quello che anche mi ha destabilizzato di più, perché a un certo punto ho chiesto a Bertie: ma non trovi, l'ho chiesto in modo anche provocatorio, ma non trovi che in fondo poi i tuoi lavori, come anche le persone che sono protagoniste di questi lavori, vengano poi recuperati dai circuiti dell'arte, dell'elite, eccetera, ecco, vengano presentate al Museo Vela, in fondo, per un pubblico privilegiato, Allora, certo. Che cosa mi dici di questo?
2: La risposta?
4: Lei mi dice, ma è proprio il mio dubbio permanente. Lei ogni volta discute con le persone
2: del fatto di essere esposte e finire in un certo circuito comunque.
4: Assolutamente, ma questo è anche un interrogativo permanente che lei si pone sull'utilità morale dell'arte, sul suo ruolo di artista, e non ha ancora risolto la questione, e questo è un segno di intelligenza, credo, il dubbio.
2: Ecco, qui siamo nella sala in cui Bertie Bach forse è più entrata anche in consonanza con la collezione, anche qua ha lavorato con la realtà locale e nello stesso tempo raccontando un'altra storia di resistenza.
4: Sì, allora, in realtà qui siamo in una sala dove c'è un'opera che è stata creata in due tempi. Il video, Nature Morte 1, potremmo chiamarlo, che era già stata presentata al Centre Georges Pompidou nel 2023, e che descrive il circuito, anche qui assurdo, dei fiori tra la coloratissima Colombia e il grigiore della Francia, dove questi fiori vengono un po' a colmare questo vuoto di romanticismo, perché in tutte le stagioni, in feste tipo San Valentino, abbiamo il diritto a dei fiori molto freschi. Dunque, ecco, dopo aver indagato lo sfruttamento minorile degli esseri umani e degli animali, Bertie Bach investiga anche lo sfruttamento della natura, dei vegetali. E invece qui sulle pareti che vedete ricoperte da carta da parati, sì, Bertie Bach ha creato un'installazione direttamente legata al patrimonio del museo, a quello che per lei così ricordava l'Ottocento. Dunque ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca su dei vegetali, su delle specie botaniche che esistevano all'epoca di Vincenzo Vela, che ha recensito e poi presentato in queste cornici bombate, queste cornici vintage molto belle. Ma in realtà questi fiori che ci sembrano, sì, che ci ricordano un po' i gessi, anche la materialità delle sculture, sì, di Vela, sono di plastica, sono totalmente artificiali. E anche qui è tutto il paradosso del lavoro di Bertie Bach, che si situa sempre alla frontiera tra la realtà e l'artificio, e in fondo è un clin d'œil appunto a questa natura che noi vogliamo rianimare così artificialmente, ma che in realtà abbiamo rinchiuso in categorie. E lo trovo molto, molto fine come lavoro.
2: Sì. Il fatto di avere Bertie Bach rispetto a quelle che sono le scelte museali del Museo Vela come istituzione, ci dice anche qual è la direzione, insomma, che sta prendendo il museo anche per far appunto vivere le collezioni.
4: Sì, allora già con Ishita Chakraborty ci avevamo provato e continuiamo ora con Bertie, perché crediamo che il potenziale di Vincenzo Vela trascenda i tempi e possa tessere un dialogo, un legame con l'attualità, ci possa portare a aprire lo sguardo. Trovo che questi décalage, questi salti temporali a volte ci fanno vedere anche altrimenti il patrimonio. Almeno per me è così. Sì, trovo che gli artisti a volte ci aiutino a rinnovare lo sguardo su questi capolavori, a guardarli diversamente.
2: Sì. È molto attratta, penso, dall'ambiente delle fiere.
4: Delle... Sì, dagli ambienti popolari. I suoi lavori partono spesso da contesti dove le comunità si ritrovano in momenti precisi dell'anno, in contesti popolari. Lei è molto attirata dalla normalità.
2: Sì, questo è uno specchio anche per noi, insomma, no? Proprio sì, quello che siamo diventati come società.
1: Il grande pregio di Bertie Bach è quello di non avere una postura moralista che osserva da lontano, ma è proprio di farci riflettere sulla nostra realtà, sulla nostra relazione alla natura o agli animali o noi stessi, qual è la nostra relazione con il lavoro, con il mondo in cui siamo. In un certo senso ci invita a guardare al di là delle apparenze,
2: sì.
1: È un po' quello che mi rimane di più del suo lavoro.
2: Un consiglio per chi vuole visitare la mostra, è interessato, incuriosito, come prepararsi o non prepararsi a questo lavoro di Bertie Bach?
1: Penso di non prepararsi, ma di prendere il tempo di immergersi in queste favole e poi di tornare più volte, perché ci sono dei dettagli che appaiono solo in un secondo tempo. Qui abbiamo voluto mettere in relazione i lavoratori di oggi con i lavoratori dell'epoca di Vincenzo Vela attraverso un focus dedicato alle vittime del lavoro, curato da Anita Guglielmetti.
2: Una bellissima ricerca d'archivio anche, no?
1: Bellissima ricerca d'archivio, e direi che il punto forte di questo focus è l'esposizione dell'album fotografico dell'impresa Adolf Braun, un album appunto dedicato al traforo del Gottardo e che si presenta come un viaggio da sud a nord, e oltre ad avere delle immagini di una qualità
2: eccelsa,
1: si situa sempre dalla parte dei lavoratori, ma si vedono anche queste ferite nel paesaggio, questo cambiamento,
2: tutte le conseguenze di queste grandi opere, insomma, che poi non dimentichiamoci che c'è tuttora un cantiere in corso al San Gottardo, quindi è stato più volte in un certo senso ferito il paesaggio.
1: Sì, ed è tutto un focus costruito sull'ombra e la luce, perché c'è la luce del progresso di questa impresa che cambierà il volto della Svizzera, ma anche tutta la relazione tra nord e sud, la storia del turismo, la storia dei trasporti, cioè un'impresa senza precedenti, e il buio in cui lavoravano questi minatori, ricordiamo appunto 10.000 uomini in tutto, e tra cui diversi
2: moltissime
1: deceduti. Sì.
2: E Vincenzo Vela comunque aveva già rappresentato luce e ombre di questa impresa nella sua, dire, lungimiranza.
1: Sì, lui è tra l'altro in un'opera, l'ultima delle sale di questo focus è proprio dedicata alla genesi, alla fortuna di questo capolavoro che poi ritroviamo al pian terreno, appunto un'opera che lui aveva tenuto a realizzare da solo, senza commissione, dunque questo è ancora più forte.
2: Una scelta
1: politica molto, molto personale, che ci rivela anche la sua indipendenza di pensiero. E abbiamo deciso di esporre anche questo oggetto, che è un po' l'oggetto per eccellenza del minatore, la lampada d'olio. In questo caso una lampada all'olio di lusso, perché porta il monogramma di Gustav Seguin, che era un capocantiere di Airolo. Ma ecco che l'emblema della luce, dell'unica fonte di luce, di vita in un certo senso, in queste lunghe ore che passavano i minatori immersi nel buio, in condizioni assolutamente drammatiche. Vi è anche tutto un registro in una delle vetrine che censisce gli incidenti e che dà, ecco, un nome anche a queste vittime. Vi sono anche delle pubblicazioni su questo famoso parassita che colpiva regolarmente
4: i lavoratori di cui si è saputo
5: recentemente,
4: in un'epoca insomma
5: un po' più modesta.
4: Sì.
2: È una mostra molto completa in questo senso, no? Chiude, cioè, anche si chiude un cerchio in un certo senso anche temporale.
4: Sì, per noi era importante che lo sguardo del lavoro contemporaneo, sul lavoro contemporaneo, dialogasse con quello dell'epoca di Vela, dunque.
2: Sì, e questo resta un criterio fondamentale, mi sembra di capire,
4: sì.
2: Per la,
4: mi piacerebbe,
2: il suo programma.
4: Sì.
2: Di... Non svegliamo, l'ultima sorpresa la lasciamo ai visitatori.
4: La giostra.
2: Ecco. Grazie Antonia Nessi per questa tour della bella mostra dedicata al lavoro di Bertie Bach, che tra l'altro ricordiamo è la prima mostra in Svizzera dedicata a quest'artista.
4: Sì, allora Bertie Bach aveva già esposto in collettive al MAMCO, se non sbaglio, e alla Galleria Xipass di Ginevra, ma è la prima in un'istituzione museale svizzera.
2: Beh, quindi no. Una bella occasione,
4: sì,
2: insomma.
4: Siamo molto fortunati.
2: Benissimo, grazie ancora.
4: Grazie a te.

0: Fino al 19 luglio il MASI a Lugano presenta K-Now, Korean Video Art Today, una mostra che propone uno sguardo immersivo sulla scena contemporanea sudcoreana attraverso il linguaggio della videoarte. 8 posizioni artistiche raccontano un paese segnato da profonde trasformazioni sociali e da una storia ancora irrisolta, affrontando questioni centrali del presente, come il rapporto tra tecnologia e corpo, il dialogo tra storia, memoria e tradizione e le trasformazioni sociali legate a un mondo del lavoro sempre più accelerato e competitivo. Cristiana Coletti ne ha parlato con le curatrici Francesca Benini e Ji Yoon Moon, partendo dalla scelta del termine videoarte per il titolo della mostra.
1: So it was important for us to retain this term, despite the fact that many artists describe their practice as moving image.
2: Per noi era importante mantenere nel titolo il termine videoarte, nonostante molti artisti descrivano la loro pratica come immagine in movimento. Spesso le opere si collocano a metà strada tra film e video. Alcune sono presentate in una sorta di black box che è come un cinema. Abbiamo usato comunque la parola videoarte perché nel contesto dello sviluppo della Corea contemporanea è davvero importante riconoscere il video come un mezzo artistico significativo. Non per via di Nam June Paik, lui non ha vissuto in Corea, quindi non faceva parte del tessuto della società coreana. Il video è importante storicamente nel contesto del movimento di resistenza studentesca degli anni Ottanta. Era un periodo in cui questo medium iniziava a diffondersi ed era un periodo in cui eravamo sotto una dittatura militare. Le emittenti ufficiali e i media tradizionali erano controllati dallo Stato. Quindi il video era l'unico mezzo libero, portatile e accessibile a tutti. Un mezzo che creava opinione pubblica e diffondeva informazioni. Durante la rivoluzione democratica di Gwangju nel 1980, ai media coreani fu vietato di riportare le atrocità del massacro. Grazie ai video girati è stato possibile far giungere le informazioni al movimento studentesco di resistenza e al grande pubblico. Quindi il video non è solo un mezzo artistico, ma un mezzo politico in sé e ci aiuta a capire come sia nata davvero la Corea del Sud di oggi. Adesso si parla con ammirazione del cinema coreano e della letteratura coreana a livello globale. Ma queste cose non sono nate tutto d'un tratto, sono una conquista per la quale abbiamo lottato. I giovani artisti oggi usano altri tipi di tecnologie. Per la mia generazione il video è associato alla cassetta VHS. Forse loro non la conoscono più, ma il loro modo di lavorare mantiene alcune caratteristiche del video degli anni Ottanta. I giovani artisti sono indipendenti e non hanno fondi sufficienti per assumere una troupe e degli specialisti, quindi devono occuparsi della produzione da soli. Penso che la portabilità, l'accessibilità e la democraticità del medium video siano insite in molte delle opere che presentiamo nella mostra. Ecco perché abbiamo deciso di attenerci al termine videoarte. Il video è una sorta di dichiarazione di chi tiene la telecamera. Ci fa vedere determinate cose da determinati punti di vista. Il pubblico percepisce le posizioni politiche, etiche e sociali dell'artista. Il video è quasi come un manifesto.
1: Political, ethical, social positions. So almost like reading somebody's manifesto.
3: Ji Yoon Moon, insieme a Francesca Benini, avete deciso di accogliere i visitatori con l'opera Citizens Forest di Changyeon Park, il primo video che incontriamo entrando, un'opera che è davvero molto d'impatto.
1: Well, first of all, you enter into a black box and then you find these huge screens.
2: Si entra in una black box, una sala buia, dove ci sono 3 schermi enormi. È una proiezione a 3 canali con 16 canali audio, quindi ci si trova immersi in un ambiente visuale e sonoro davvero magnifico. Il video è in bianco e nero, si sentono suoni inconsueti, anche i canti degli sciamani che confortano i morti e quindi anche chi è ancora vivo o chi ha perso una persona cara. Questo video fa riferimento alla memoria storica, la rivoluzione contadina di Dong Hak, la guerra di Corea del 1950, l'insurrezione di Gwangju del 1980 e il recente naufragio del traghetto nel 2014. Ma queste catastrofi storiche non sono rappresentate in modo esplicito, sono sottintese in una sorta di rituale che è come un lutto collettivo. L'artista Changyeong Park ha usato uno schermo gigante e un paesaggio sonoro a 16 canali, perché vuole invitare gli spettatori a partecipare a questo lutto, a questo processo di riflessione non solo sulla morte causata dalle catastrofi storiche, ma anche sui tanti disastri e problemi che abbiamo oggi nel mondo. Quindi, anche se non si conoscono questi dettagli della storia coreana, è comunque possibile avere accesso all'opera. Perché, che si tratti delle storie della propria famiglia o di ciò che sta accadendo nel mondo oggi,
3: è universale.
1: It's universal, definitely. It's universal.
2: È universale, senza dubbio. Quindi non devi imparare tutta la complicata storia coreana, ma devi solo percepire e devi semplicemente essere parte di questo rituale. Penso che questo sia davvero un invito da parte dell'artista a parteciparvi.
1: From the artist for you to participate in the ritual that he set up.
3: Francesca Benini, la mostra è centrata sul medium del video, come abbiamo sentito, ma poi ci sono dei temi specifici.
4: Abbiamo anche individuato delle tematiche, delle direzioni condivise e quindi poi siamo riusciti a strutturare la mostra intorno a tre vettori concettuali, chiamiamoli così, che sono la memoria storica, gli immaginari tecnologici e digitali e lo schermo come spazio performativo, perché moltissimi artisti lavoravano anche con il movimento, il corpo, la danza, e allora siamo arrivati un po' a questa macro tematica sullo schermo come palco.
3: Dopo aver attraversato l'opera Citizen's Forest di Changyeong Park, si entra nella sala principale.
4: L'opera che è più d'impatto quando si entra nella sala centrale è quella di Ahyeon Kim, Delivery Dancer's Fair, che segue una driver che deve fare delle consegne e che segue un'app che si chiama Dance Master. Quindi lei segue gli ordini e le mappe, le traiettorie che gli prepara questa applicazione e sfreccia su una motocicletta per fare queste consegne attraverso la città di Seoul. L'opera è stata innanzitutto creata durante gli anni della pandemia e parla un po' di questi lavori precari che si sono moltiplicati durante quel periodo, la cosiddetta gig economy, basata appunto sui lavori come quelli dei corrieri, che non sono tutelati, che sono su chiamata, e poi anche molto di come bisogna diventare sempre più efficienti, sempre più veloci. Anche il ritmo del video stesso è molto rapido, molto nervoso, perché esprime effettivamente anche le emozioni di questa lavoratrice che deve consegnare sempre più velocemente, perché se non lo fa va indietro con il suo punteggio. E chiaramente c'è anche il tema del distacco che c'è tra una persona fisica che deve spostarsi in una città molto grande come quella di Seoul e un'applicazione che è quella che dà le indicazioni, però senza curarsi di cosa vuol dire per un corpo spostarsi da un punto all'altro. E il linguaggio che utilizza Ahyeon Kim è molto interessante, perché lei stratifica la sua opera dalle riprese classiche con degli attori a dell'animazione 3D digitale fino a delle interfacce informatiche e agli scenari dei videogiochi. Quindi è un linguaggio molto articolato, e anche le fonti da cui prende ispirazione passano dalla fisica ai fumetti fino alla letteratura anche molto classica. In questo caso Ah-yong Kim realizza un'opera che ha un forte elemento narrativo. Lei la chiama narrazione speculativa, che è diversa dalla fantascienza, nel senso che è speculativa perché parte sempre dalla realtà. E lei è anche un'artista che è tra il cinema, il sistema del cinema, ha ricevuto anche tanti premi in quel campo, e l'arte indubbiamente ha un legame forte con le arti visive e le ultime mostre che ha fatto, se penso a quella all'Hamburger Bahnhof di Berlino o al MoMA di New York, c'erano poi anche degli elementi sculturali, installativi, quindi anche molto completa poi dal punto di vista delle arti visive. Penso che in generale in questa mostra si possa trovare molto la questione di cosa vuol dire video o film cinematografico e cosa vuol dire video in un contesto museale, in un contesto delle arti visive.
3: Un'altra opera dove ritroviamo una narrazione speculativa è Rola Rolls del collettivo Opce.
4: Beh, anche il collettivo Opce segue un po' questa direzione della narrazione speculativa. Loro sono gli artisti più giovani che abbiamo in mostra e hanno anche detto che si sono ispirati all'opera di Ah-yong Kim, quindi si creano anche un po' dei dialoghi di questo tipo. La loro storia è quella di un personaggio chiamato solo con la lettera R, che si trasforma da essere umano a entità autosufficiente. Praticamente loro immaginano questa setta ecologista chiamata Rola, che si adatta in un futuro in cui non ci sono più le risorse fossili.
3: Il collettivo Opce è formato da Na-hee Kim, programmatrice e informatica, Hui Hwang, artista multimediale e musicista, e Chonsok Oh, scrittore e curatore, il cui ruolo è anche quello di presentare i progetti del collettivo.
5: Rola is some kind of deep speculative, you know, characters who appear in the, you know, the same title single channel video Rola Rolls.
6: I Rola sono una sorta di personaggi immaginari che compaiono nell'omonimo video monocanale Rola Rolls. Si tratta di una sorta di setta di ecologisti radicali che trasformano i propri corpi per preservare le risorse di combustibili fossili in esaurimento nel prossimo futuro. Consumano deliberatamente un tipo di batterio chiamato B. amiris e si amputano intenzionalmente parti del corpo per integrarle con dei motori, in modo da utilizzare il proprio corpo come mezzo di trasporto e non dover dipendere dai combustibili fossili in esaurimento o dalle infrastrutture in crisi, che sono la peculiarità della civiltà contemporanea. Rola è il nome dell'organizzazione, ma si riferisce anche all'individuo che fa parte di questa organizzazione.
5: So yeah, it's like the name of the organization, but also it refers to the individual who is in the organization, named Rola.
3: Francesca Benini, anche questa è un'opera che si può leggere a vari livelli.
4: Sì, sì. Per esempio, il modo in cui hanno strutturato l'evoluzione di questo personaggio, che si trasforma da essere umano a macchina autosufficiente, segue un po' quello delle epoche, che sono il modo in cui si sviluppa l'intelligenza artificiale, ovvero degli errori, tra virgolette, impara e si evolve. Però allo stesso tempo è un video che si può guardare senza cogliere tutte queste cose ed è anche molto divertente, perché c'è un'informatica, ma c'è anche un curatore, scrittore, e c'è anche una musicista, quindi anche l'elemento del suono è molto bello, interessante. Ad esempio le ultime scene dove questo personaggio si sta trasformando effettivamente, anche la voce comincia a trasformarsi e diventa come se fosse un po' un motore.
3: La trasformazione della voce nel suono di un motore è stata realizzata dalla musicista Hui Hwang, che con i suoi colleghi è venuta a Lugano per l'inaugurazione della mostra.
7: First of all, I'm so grateful.
8: And then, innanzitutto, sono davvero grata di essere venuta qui. E poi trovo davvero interessante che Rola Rolls sia la storia di un mezzo di trasporto e dei combustibili fossili, ma che alla fine siamo arrivati qui in aereo, alimentato da combustibili fossili, poi in treno e infine siamo anche andati in barca sul lago. Sì, abbiamo trascorso dei giorni meravigliosi qui.
7: Yeah, we had a really wonderful days in here. Yeah.
0: Abbiamo sentito le curatrici della mostra dedicata alla videoarte coreana in corso al MASI a Lugano al microfono di Cristiana Coletti.

E per concludere, una segnalazione per questa settimana d'arte. A Mendrisio si è appena aperta al Museo d'Arte la grande retrospettiva dedicata a Felice Varini, la prima grande esposizione monografica di ampio respiro mai realizzata in Svizzera e dedicata all'artista ticinese da decenni attivo sulla scena internazionale e ormai francese d'adozione. La mostra si sviluppa come un intervento totale occupando tutti gli ambienti del museo, dal chiostro cinquecentesco che accompagna il visitatore verso l'ingresso fino alle sale espositive interne concepite come tappe di un percorso unitario e immersivo che ripercorre l'intera carriera di Felice Varini dagli esordi alle ricerche più recenti. Per oggi è tutto, vi ricordo che potete riascoltare questa e altre puntate sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Grazie a Fabio Busia per l'assistenza tecnica. Voci Dipinte torna come sempre domenica prossima alle 10.35. Da Emanuela Burgazzoli un buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Risposta iraniana totalmente inaccettabile, piccato, ribatte così il presidente americano Trump. La tensione USA-Israele contro l'Iran riprende vigore. Dopo un'odissea durata 40 giorni, scanditi dal timore dell'antivirus, i passeggeri e una parte dell'equipaggio della nave Ondius sono sbarcati a Tenerife. In Svizzera la domenica è stata animata dall'elezione dei sindaci di due città importanti. A Zurigo tutto era già delineato, meno a Winterthur. Sport, calcio di Super League. Lugano scivola sul campo bagnato di casa e nello scontro diretto contro il San Gallo, botta morale, ma l'Europa non è perduta. Mister Crocitorti chiamato a rielettrizzare i bianconeri. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli

0: Tony che vi parla. In tarda serata, dunque, il messaggio sul social Truth del presidente americano Donald Trump, che al rientro dal weekend nel suo golf club in Florida molto probabilmente riaccende le tensioni con l'Iran. Giudica infatti totalmente inaccettabile la risposta di Teheran per porre fine alla guerra. Il Wall Street Journal ha riferito che la risposta non soddisfa la richiesta sugli impegni che l'Iran deve avere sul destino del programma nucleare e sulle sue scorte, alle sue scorte di uranio altamente arricchito, temi da affrontare nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Al contrario, Teheran propone la fine dell'ostilità e la graduale riapertura dello stretto di Hormuz al traffico commerciale. Da Israele poi il premier Benjamin Netanyahu fa sapere che la guerra non è finita. Passiamo adesso all'Odissea, sì, è così, dei passeggeri della Ondius, la nave da crociera sulla quale si è sviluppato un focolaio di antivirus. La nave ha gettato l'ancora stamane al largo di Tenerife, nelle Canarie, per consentire lo sbarco dei passeggeri e di una parte dell'equipaggio. Parliamo di circa 150 persone in tutto. I passeggeri vengono gradualmente rimpatriati nei rispettivi paesi con appositi voli. Si tratta di un'operazione complessa che mira a evitare la diffusione dell'infezione. Lo ricordiamo, questo antivirus ha finora provocato 3 morti e il contagio di 6 persone nel giro di qualche settimana. La corrispondenza dalla Spagna del collaboratore Mario Magarò.
1: Le operazioni di sbarco e rimpatrio verso i rispettivi paesi degli oltre 80 passeggeri della Ondius sono ancora in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri vengono fatti sbarcare in gruppi di 5 alla volta per essere poi trasferiti verso l'aeroporto sud di Tenerife ed imbarcati su un volo verso casa. Il primo gruppo di 14 spagnoli è già arrivato a Madrid, seguito dalle partenze di francesi e canadesi. Le operazioni si concluderanno con 4 australiani che saranno gli ultimi a lasciare l'isola. Nel frattempo la Ondius riprenderà la traversata verso Rotterdam con a bordo soltanto 17 membri dell'equipaggio, per poi essere sottoposta a disinfestazione una volta a destinazione. Tutti i passeggeri dovranno osservare una quarantena di alcune settimane e le modalità della stessa variano a seconda dei rispettivi paesi. Ad esempio Spagna e Regno Unito hanno optato per l'isolamento in ospedale, mentre i Paesi Bassi hanno concesso la possibilità di farla a casa. La quarantena spetta però anche ai membri dell'equipaggio, che a differenza dei passeggeri, ed eccetto alcune eccezioni come la spagnola a cui è stato concesso di andare a Madrid, sarà gestita esclusivamente dai Paesi Bassi, olandese la compagnia di navigazione. Una sorte che riguarda anche l'unico membro svizzero dell'equipaggio, secondo quanto comunicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, che risulta asintomatico e dovrà appunto effettuare la quarantena in Olanda prima di tornare in Svizzera. Ricordiamo che oltre a quest'ultimo, un positivo all'antivirus si trova a Zurigo presso l'ospedale universitario, mentre la sua compagna è in isolamento a casa, ed un'altra persona a Ginevra che era venuta in contatto con un malato continua ad essere asintomatico.
0: E poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricordato, ha tenuto a ricordare, che questa infezione non dovrebbe, anzi non sarà né un'epidemia né una pandemia come il Covid. Veniamo adesso in Svizzera. Continua a tener banco lo scandalo che ha visto coinvolto la clinica di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo e il suo ex primario Francesco Maisano. Il tema viene ora affrontato a livello politico coi partiti del cantone che stanno valutando i prossimi passi da compiere per l'elaborazione di questa vicenda. In redazione Johnny Canonica.
2: A lanciare il dibattito è stata la frazione in Gran Consiglio del Partito Liberale Radicale, che in una presa di posizione chiede che la vicenda venga elaborata. La Gran Consigliera Linda Kamenisch.
3: Neben der strafrechtlichen Untersuchung.
2: Oltre all'indagine penale, riteniamo che sia necessario anche un approfondimento politico a tutto tondo. Tutti hanno fallito a tutti i livelli, per molti anni. Nessuno ha voluto guardare in faccia la realtà. Nessun gruppo parlamentare, nessun partito, per ragioni che non conosciamo. Se il PLR non esclude che alla fine tocchi a una commissione parlamentare d'inchiesta chiarire la vicenda, così non la pensano altri partiti. Democratici di centro e socialisti, per esempio, non ritengono che questo sia il mezzo migliore. E mentre a Zurigo si discute, a Berna sono già state prese le prime decisioni. Mercoledì il Consiglio federale ha deciso di estendere l'obbligo di integrità previsto dalla legge sugli agenti terapeutici anche ai dispositivi medici. Questo significa che la prescrizione e l'uso di questi dispositivi non deve essere avvenuta perché un medico era legato in un qualche modo con il produttore. Una novità accolta positivamente dalla Federazione Svizzera dei Pazienti, che ritiene pure che i medici debbano rendere pubblici i loro legami di interesse.
0: Intanto Maisano è in piena attività, ma in Italia la clinica privata San Raffaele di Milano. Sulla Sonntagszeitung Zeitung poi la direttrice dell'ospedale universitario di Zurigo, Monica Jenike, ha espresso in un'intervista la propria gratitudine nei confronti dell'informatore che ha dato il via alle indagini sulle irregolarità riscontrate alla clinica di cardiochirurgia. Jenike non ha voluto commentare il fatto che in questa vicenda l'informatore abbia perso il posto di lavoro. Si tratta di una questione del passato, ha detto. La questione del risarcimento sarà sicuramente inclusa nell'analisi del rapporto pubblicato martedì scorso, ha dichiarato. In tema di errori o sbadataggini in ambito sanitario, è stata rimossa con un intervento chirurgico la pinza dimenticata nell'addome di una donna a Napoli e scoperta dopo mesi di dolori. L'operazione è stata effettuata per togliere un paio di forbici che erano state dimenticate 7 mesi fa nel ventre dopo un intervento di addominoplastica. A Zurigo, dove al secondo turno è stato eletto il sindaco della più grande città elvetica, il socialista Raphael Goltha, che ha raccolto oltre l'80% delle preferenze. Succede così ufficialmente a Corinne Mauch, socialista che dopo ben 17 anni a capo della città aveva deciso di non ripresentarsi. Un'elezione, come si evince dal risultato, e qui coinvolgo il nostro corrispondente Emanuele Ferrari, che possiamo definire scontatissima.
4: Direi proprio di sì, anche perché, va ricordato, Raphael Goltha era l'unico candidato ufficialmente in corsa. L'altra persona che puntava al posto di sindaco, il liberale Perpari Mafdili, non è stato eletto in municipio e quindi si è trovato automaticamente escluso da questa corsa al secondo turno. Un secondo turno che la città ha dovuto organizzare poiché il regolamento comunale vuole che sia un'elezione a stabilire chi sarà il sindaco e non è prevista la possibilità di un'elezione tacita. Un, permettetemi di definirlo, esercizio di democrazia che, queste le stime, alle casse comunali è costato attorno ai 600.000 franchi. Un'elezione vista la bassa partecipazione, si parla del 23,5%, decisamente poco sentita. Meno di una persona su 4 Zurigo si è infatti recata alle urne. Di queste va poi detto che il 20% ha messo sulla scheda il nome di uno degli altri membri dell'esecutivo cittadino. Se e quanto questo dato debba preoccupare Raphael Goltha al momento non è possibile dirlo. Da parte sua lui ha comunque affermato di voler essere il sindaco di tutti.
0: Da Zurigo alla vicina Winterthur non si parla di calcio, ma appunto di elezioni. Più emozionante, Emanuele, è stata invece l'elezione del sindaco dell'altra grande città del cantone. È stata una corsa all'ultimo voto, dunque.
4: Qui la vittoria è andata a Stefan Fritsch, il liberale ha raccolto 16.144 voti, vale a dire 684 in più rispetto al suo avversario, il socialista Kaspar Bob. E qui possiamo parlare di una piccola sorpresa. Al primo turno, infatti, la situazione che si presentava era esattamente l'opposta. Bob, l'8 marzo, aveva infatti raccolto 671 voti in più di Fritsch. Parliamo per la corsa al posto di sindaco, e questo è un aspetto importante da sottolineare. Nella corsa per un posto in municipio, infatti, il liberale è stato il candidato ad aver fatto il miglior risultato dei 7 eletti. Al socialista era toccato il secondo rango con una differenza di 379 voti. L'elezione odierna rispecchia quindi un po' questo di risultato. Un risultato che forse stupisce perché Winterthur è considerata di sinistra e i timori che lo sciopero dei mezzi pubblici della città di alcune settimane fa potesse mettere in difficoltà Stefan Fritsch, questi sottostanno infatti al suo dipartimento, si sono rivelati essere infondati. Un ultimo dato, a Winterthur la partecipazione ha superato il 44%.
0: Le spiegazioni di Emanuele Ferrari su due nuovi volti a capo della politica di Zurigo e di Winterthur. Il gruppo invece, quello per una Svizzera senza esercito, non sosterrà l'iniziativa popolare lanciata di recente contro l'acquisto dei caccia americani F-35. Durante l'assemblea tenutasi nella giornata da poco conclusa a Soletta, il centinaio di partecipanti hanno respinto la proposta che prevedeva invece il sostegno a questa iniziativa. La maggioranza crede che sostenerla sia controproducente. Approvata invece una risoluzione in cui si chiede al comitato direttivo del GSSE se in che modo le regole democratiche possano essere adeguate in modo tale che in futuro sia possibile lanciare un referendum contro acquisti di armamenti di grande entità. Grigioni, il patriziato di Roveredo potrebbe essere commissariato. Il consigliere di Stato Peter Paier lo ha comunicato al presidente del comune patriziale Aurelio Troger in una lettera consultata dalla NZZ am Sonntag. Il motivo è il cosiddetto sciopero dello zelo, cioè quello avviato a fine marzo da Troger e dai suoi collaboratori per protesta contro le pratiche dell'ufficio cantonale della migrazione, che aveva accordato permessi di soggiorno a persone fermate poi nell'operazione antimafia resa nota alla fine di febbraio. 4 residenti nella località mesolcinese erano finiti in manette. Al patriziato vengono ora dati 10 giorni per prendere posizione. Non si tratterebbe del primo commissariamento. Nel 2022 il commissario di nomina governativa fu proprio lo stesso Troger, chiamato, come ricorda, a trainare il patriziato fuori da una forte crisi. Il gallerista zurighese Bruno Bischofberger, uno dei più influenti mercanti d'arte della seconda metà del XX secolo, è morto all'età di 86 anni. La sua galleria è considerata ancora oggi una delle istituzioni più importanti del mercato dell'arte europeo. Figura chiave nel dialogo tra gli Stati Uniti e l'Europa, il mercante d'arte svizzero ha contribuito a portare nel vecchio continente alcune dei più illustri esponenti dell'arte contemporanea americana. Beh, non si parla niente meno che di Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat, fino a Julian Schnabel e Francesco Clemente. E adesso dalla cultura, dall'arte allo sport, sì, perché la domenica è stata anche e soprattutto sportiva. Ce la riassume Paolo Laurenti.
5: Partiamo dal calcio. Lugano sconfitto e staccato dalla San Gallo in classifica e ora con solo 2 lunghezze di vantaggio sul Sion quarto. 36esimo turno di Superliga che ha visto infatti i bianconeri cadere in casa 2-1 contro il San Gallo. Il Sion ha invece battuto 2-0 il Thun, mentre lo Young Boys si è imposto sul Basilea 3-0. In Italia l'Atalanta ha inguaiato il Milan. I bergamaschi si sono infatti imposti a San Siro 3-2 e rossoneri dunque agganciati al quarto posto dalla Roma. 36esima giornata che ha sancito la prima qualificazione della storia alle Coppe Europee del Como, turno che si conclude in serata con Napoli-Bologna. Il Barcellona ha vinto la Liga per la 29esima volta, trionfo maturato nel modo migliore per i catalani, conquistando ovvero i punti decisivi nel Classico, battendo il Real Madrid 2-0. Passo deciso dell'Arsenal verso la conquista del titolo. I Gunners hanno infatti vinto 1-0 in casa del West Ham, tornati a 5 punti di vantaggio sul Manchester City, che ha comunque giocato una partita in meno. Ricordo il successo della nazionale svizzera di hockey 6-1 alla Cechia nell'ultima partita di preparazione ai mondiali che scatteranno a Zurigo e Friburgo venerdì. Doppio oro per la Svizzera agli europei di tiro in Croazia. Il trio femminile composto dalle sorelle Emily e Vivien Jeghi e dalla campionessa olimpica Chiara Leone ha trionfato nella carabina 50 metri a terra e anche nella prova a 3 posizioni.
0: Abbiamo aperto questo giornale con la risposta di Donald Trump scritta sul suo social Truth, che molto probabilmente riaccende le tensioni con l'Iran, perché ha giudicato totalmente inaccettabile la risposta di Teheran per porre fine alla guerra. Beh, poco fa le agenzie hanno battute che l'Iran, dal canto suo, ha respinto il piano statunitense secondo quanto riportato dai media iraniani citati da Sky News. Il piano avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump. Vi aggiorneremo comunque su questo bot e risposta riacceso nel corso dei prossimi appuntamenti informativi. Non ci sono altre notizie di rilievo in questi primi minuti di lunedì ormai 11 maggio 2026. Comune denominatore, parliamo di meteo per tutta la Svizzera, ombrelli alla mano e unita nella meteo delle prossime ore, perché piove, lo farà per tutta la giornata o perlomeno per quasi tutta la giornata. In alcune zone sarà pure temporalesco. Nel corso del pomeriggio a sud dovrebbe farsi rivedere il sole. Temperatura minima 12 gradi, massima al sud 20, al nord 16. Un'occhiata all'evoluzione: al sud martedì soleggiato e ventoso, mercoledì nuvoloso, poi in parte soleggiato con lieve tendenza a rovesci in montagna. Giovedì nuvoloso e nel corso della giornata rovesci. Venerdì ancora uggioso. Al nord martedì mattina nuvole, precipitazioni, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Mercoledì abbastanza sereno, ma nella seconda metà della giornata tendenza rovesci. Giovedì poi pioverà e venerdì ancora probabilmente come il giorno prima, con possibile neve dai 1500 metri. L'informazione alla radio torna in diretta allo Scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Beniamino De Ritis in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte e una serena settimana.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Dov'è la vera carità e sapienzia, quivi non è paura né ignoranza. Dov'è la povertà con letizia, non è cupidità né avarizia. Dov'è il riposo e il ricordo di Dio, quivi non è sollecitudine né vagabondità. Dov'è il timor di Dio a guardare il palazzo e la casa sua, quivi non può aver luogo il nemico ad entrare. Dov'è la misericordia e discrezione, quivi non è superchianza né inganno.
1: Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi al centro della nostra attenzione abbiamo San Francesco d'Assisi. L'anno in cui siamo ci offre un'occasione particolare perché proprio il prossimo 4 di ottobre saranno 800 anni dalla sua scomparsa. Di Francesco si è detto molto, di Francesco sappiamo molto, ne conosciamo perfino il ritratto lasciatoci dal suo biografo ufficiale, cioè Tommaso da Celano. E proprio Tommaso da Celano ci dice che era un uomo di eloquenza straordinaria, che aveva un bel volto, che era di aspetto benevolo, per citare esattamente Tommaso da Celano. Era immune dall'ignavia, era privo di arroganza. Persino ci dà dei dati fisici, era di statura media, più vicina alla piccolezza, con un capo proporzionato e rotondo, con un volto allungato e disteso, con la fronte piana e piccola, gli occhi di misura media, neri e semplici, capelli scuri, sopracciglia dritte, naso regolare, sottile e diritto, orecchie rette ma piccole, tempie piatte, lingua mite, ardente e acuta, voce vigorosa, dolce, chiara e sonora. E via e via così. Ci sono tanti altri dati che si possono dedurre appunto dagli scritti di Tommaso da Celano. Ma per avere un altro punto di vista sulla figura, sulla personalità, sull'opera di Francesco d'Assisi, era necessario prendere distacco dai dati biografici scritti alla luce della agiografia, cioè anche il desiderio di far figurare Francesco d'Assisi forse più di quello che in realtà era. E allora oggi abbiamo l'occasione di parlare di una indagine su Francesco, un libro di recentissima pubblicazione per la casa editrice del Mulino, che non è una semplice biografia, ma una vera e propria indagine su il personaggio, naturalmente, ma anche sull'epoca. Un libro diviso in 14 parti che vede come autore Antonio Musarra, medievista e docente all'Università La Sapienza di Roma. Professor Musarra, buongiorno e benvenuto a Rete 2.
2: Buongiorno.
1: Innanzitutto, professore, perché lei ha sentito il bisogno di aggiungere un'altra biografia, ma non è una vera e propria biografia, di Francesco d'Assisi, dando o partendo da un punto di vista, da un punto di analisi completamente diverso da ciò a cui siamo abituati?
2: Beh, innanzitutto grazie per l'invito e anche grazie per la domanda, che è molto importante, perché effettivamente si è trattato di un bisogno, ovvero della necessità di, come dire, guardare a Francesco da un altro punto di vista. Sono molte le biografie di Francesco d'Assisi, alcune redatte, scritte da autori di grido importanti, e però la particolarità della mia biografia è di distinguersi da tutte le altre per il fatto di privilegiare due elementi. Il primo, la contestualizzazione, cioè reinserire Francesco nel suo tempo, ovvero in quel periodo, in quei decenni tra XII e XIII secolo. Il secondo elemento è quello di ripartire dagli scritti di Francesco, a discapito di quanto si possa immaginare. Francesco ha scritto tanto, ha scritto lettere, ha scritto regole, ha scritto lodi, preghiere, orazioni, non soltanto il Cantico di Frate Sole. Cioè è un personaggio medievale che ci ha lasciato molte cose scritte, le quali sono raramente state utilizzate per ricostruire la sua biografia, il suo pensiero religioso. Allora, questo è stato il mio obiettivo e ho cercato, per così dire, di raccontare il mio Francesco a partire da questi punti di vista diversi.
1: Ecco, professore, perché questi materiali di cui si conosce da sempre, o meglio, da dopo la morte di Francesco, l'esistenza e che da moltissimo tempo sono anche raccolte sistematicamente nelle celebri fonti francescane, nessuno ha mai sentito il bisogno di percorrere questa strada, solo perché la forza, diciamo così, della geografia ufficiale era talmente potente e nessuno aveva il coraggio di infrangerla, o perché c'era così il rischio di far venire fuori veramente una figura molto diversa da quella che la geografia voluta dai vertici dell'ordine ci hanno consegnato?
2: Ma in realtà le motivazioni sono molte. Gli scritti di Francesco sono sempre stati letti dal punto di vista devozionale, cioè sempre nel loro aspetto prettamente religioso e spirituale. E questo è naturalmente un aspetto fondamentale e importante, ma lo è ancora di più se noi li collochiamo all'interno di un continuum biografico. E questa è stata dunque una scelta di fondo basilare. Secondo elemento è la predominanza del racconto agiografico, che è molto complicata. Chiunque abbia messo appena il naso all'interno della questione sa molto bene come le agiografie, cioè non biografie pure semplici, ma biografie che intendono disegnare un modello di santità, sono molte, redatte già all'indomani della canonizzazione di Francesco, cioè a partire dal 1228. Abbiamo Tommaso da Celano, che peraltro ritorna più volte e scrive più testi su Francesco. Abbiamo Enrico d'Avranches, che versifica l'opera di Tommaso da Celano. Abbiamo Giuliano da Spira, Giordano da Giano, il testo dei Tre Compagni, che forse non è dei Tre Compagni, un testo dedicato alla nascita dell'ordine, per arrivare poi su verso gli anni 60 del 200 fino a quell'operazione voluta dal ministro generale dell'ordine Bonaventura da Bagnoregio, cioè l'eliminazione di tutta questa proliferazione di vite precedenti in favore dell'unica sua propria, la cosiddetta leggenda Maior. Ecco, storici e filologi sono stati a lungo occupati nel comprendere i rapporti reciproci tra queste biografie e spesso, devo dire, hanno, come dire, tenuto forse troppo per sicure le notizie forniteci da questo materiale, che è materiale geografico, verrà trattato esattamente come tale. Non ci dice né il vero né il falso, ma bisogna contestualizzarlo passo dopo passo. Allora, questa è un po' la motivazione generale che ha portato peraltro a interpretazioni molto diverse di Francesco, che si sono affastellate nel corso dei secoli fino, si può dire, all'altro ieri.
1: Ecco, professore, lei giustamente ha citato Bonaventura Bagnoregio, la sua decisione di mettere fine, di distruggere tutte quelle biografie, quelle agiografie che circolavano praticamente in tutti i conventi dell'Europa e probabilmente anche quei conventi che si erano già indirizzati verso la Terra Santa. Recentemente, qualche anno fa, si erano, come dire, ritrovati, non so se è la parola giusta, alcuni scritti che gettavano una luce diversa, non dico nuova, sulla figura di Francesco d'Assisi. Quanto questo ha contribuito al suo lavoro?
2: Ma qualche anno fa è stata scoperta la cosiddetta vita brevior, cioè una versione ulteriore della vita di Tommaso da Celano redatta dallo stesso Tommaso da Celano. Questa è stata l'ultima grande scoperta, siamo nel 2015. A seguire ne è venuta un'altra, per la verità, la scoperta di un'altra preghiera dedicata agli angeli e agli arcangeli attribuita a Francesco. Questo siamo negli anni 2021, quindi recentissimamente. Questo vuol dire che su Francesco è ancora possibile scoprire qualcosa di nuovo. Ma diciamo che la spinta fondamentale è derivata proprio dalla quantità di interpretazioni diverse. Ogni agiografia tratteggia un Francesco diverso. Il Francesco di Tommaso da Celano non è il Francesco di Bonaventura da Bagnoregio, e diremmo, non erano d'accordo su chi fosse già 200 anni fa, perché dovremmo esserlo noi oggi? E in realtà quello che è successo è che poi ogni secolo ha tratto da questo materiale il proprio profilo di Francesco. Nel 400, nel 500, nel 600 si prediligeva il Francesco eremita, il Francesco dipinto da Caravaggio che osserva il teschio e quindi ricordati che devi morire, che è qualcosa di completamente diverso dal Francesco del primo Novecento, quello invece tratteggiato dalla stessa città di Assisi come eroico, un Francesco addirittura crociato, viene celebrato così nell'ultimo grande centenario, quello del 1926, dal podestà di Assisi Arnaldo Fortini, che è ancora diverso dal Francesco degli ultimi 60 anni, possiamo dire, anzi il Francesco sessantottino, quindi il Francesco figlio dei fiori, il Francesco amante della natura, amante della pace, insomma interpretazioni radicalmente diverse che seguono, per così dire, il sentire dei tempi, ma che ci allontanano dal Francesco reale, che non può che emergere se non dai suoi scritti e dalla collocazione nel tempo in cui visse. Questa è un po' stata l'insoddisfazione, diciamo così, generale, che mi ha portato a prendere una strada radicalmente diversa.

0: E allora, professore, il Francesco, il suo Francesco, che cosa ci dice? Come emerge la figura di Francesco nella sua ricerca e nel suo libro?
1: Io spero innanzitutto che il libro sia letto e anche contrastato. Non ho l'ambizione di dire di aver trovato il vero Francesco, naturalmente, però di aver qualche maniera aggiustato la narrazione anche rispetto a biografie molto note uscite negli ultimi tempi, questo sì. Allora, che cosa emerge sostanzialmente? Francesco innanzitutto è un penitente, è un uomo che vive questa stagione fra XII e XIII secolo che vede i laici tornare a occuparsi del sacro, anzi a richiedere un rapporto diretto col sacro che il clero aveva in qualche maniera interrotto, essendosi affermato impetuosamente negli ultimi 100-150 anni a seguito della grande riforma della Chiesa dell'XI secolo. Quindi la richiesta di un rapporto diretto col sacro si traduce nei movimenti penitenziali, che sono molti, e non c'è soltanto quello di Francesco. La parola chiave è fare penitenza, è convertire e convertirsi, ed è quello che Francesco fa per tutta la vita, convertire se stesso e chiamare gli altri alla conversione, persino il sultano d'Egitto. Allora Francesco innanzitutto è un penitente, ma per me Francesco è anche obbediente. Obbediente a chi? Santa Romana Chiesa. Spesso si è voluto trovare un conflitto a tutti i costi tra Francesco e la Chiesa trionfale di allora, del Papa di allora, cioè di Innocenzo III. Io nel libro affermo esattamente il contrario. Riconosco, anzi, in Francesco una sequela, come dire, molto vicina dei dettami della Chiesa dell'epoca, ovvero del grande concilio che la Chiesa celebra all'epoca, il Concilio Lateranense del 1215, che è un po' il Vaticano II del tempo, una grande rivoluzione della Chiesa, il concilio in cui si stabilisce il dogma della transustanziazione. Questo spiega la devozione profonda che Francesco ha nei confronti dell'Eucaristia e il tentativo di mediare tra il proprio carisma e l'istituzione, che porterà Francesco ad accogliere la revisione della regola richiesta dal Papa. Si arriverà al 1223 con la cosiddetta regola bollata. Quindi un Francesco obbediente, ligio, che vede nella Chiesa del tempo, diciamo, il proprio faro. Ma Francesco, dico anche, e questo è un aspetto meno noto secondo me, è anche un mistico, è un aspetto che non abbiamo mai tenuto in considerazione. Quasi le storie della mistica cristiana lo tendono a mettere di lato. No, Francesco ha avuto una profondità tale da poter essere dichiarato mistico, come lo capiamo nuovamente dai suoi scritti, soprattutto quelli dell'ultima parte della sua vita, dalla Verna che egli raggiunge nel 1224 fino alla morte, le lodi di Dio Altissimo, il cantico di Frate Sole, si comprendono soltanto all'interno di una serie di esperienze di natura prettamente spirituale che Francesco vive sulla propria pelle, è il caso di dirlo, in questi anni, che sono riconoscibili in altri mistici, ad esempio l'eredità spirituale, quella che nel Cinquecento verrà chiamata la notte oscura dell'anima, quasi arrivare a dubitare dell'esistenza di Dio. Si tratta di fenomeni ben noti che i mistici ci raccontano e che è possibile ritrovare anche nella biografia spirituale di Francesco d'Assisi. Quindi questi tre elementi, diciamo, che si alternano all'interno del libro e vengono poi riassunti nella parte finale e costituiscono chiaramente un profilo molto diverso dal Francesco amico degli animali o che, come dire, parlotta con gli uccellini.

0: Professore, può dirci qualcosa in più rispetto al rapporto di Francesco e i primi compagni?
1: Beh, anche questo è un tema molto interessante, è anch'esso molto difficile da trattare perché lo si ritrova sostanzialmente all'interno delle leggende agiografiche, le quali ci parlano di un Bernardo di Quintavalle che raggiunge Francesco, seguito da Pietro, seguito da Egidio, e così poi dal 1215 da molti altri, dallo stesso Tommaso da Celano, che parla del suo stesso ingresso all'interno della Fraternitas. Quello che è certo è che questi compagni hanno un ruolo importante, soprattutto nel momento in cui Francesco comincia a perdere mordente su questa Fraternitas che si sta espandendo in maniera vorticosa, potremmo dire, soprattutto dopo il ritorno dal viaggio in Oriente, quindi dopo il 1220. La prima cosa da notare è che, nonostante Francesco rinunci molto probabilmente alla guida, alla prelatura, come si dice, dell'ordine, siano proprio i compagni che lui aveva recato con sé o che comunque erano presenti in Oriente, in Terra Santa e in Egitto a prendere le redini per volere di Francesco, ovvero Pietro Cattani, che morirà però nel 1221, e poi lo stesso frate Elia, che fino al 1227 reggerà la Fraternità. Sembra una scelta ben precisa, ma i compagni hanno un ruolo importante soprattutto con la seconda e la terza generazione, prima naturalmente della loro dipartita, nel momento in cui sarà necessario, per così dire, completare la agiografia di Tommaso da Celano. Un gruppo di loro, Leoni, Rufino, Angelo, molto probabilmente Angelo era colui al quale Francesco dice di essersi sottomesso come proprio superiore, diretto superiore, ebbene si riuniscono negli anni 40, dopo il 1244, per narrare, raccontare miracoli, soprattutto miracoli compiuti da Francesco, a loro modo di vedere, durante la vita. Noi che fummo con esso, e questa loro firma la ritroviamo spesso in alcune raccolte come la Compilatio Assisiensis, ed è proprio una firma della cerchia più ristretta che stava attorno a Francesco.
0: Professore, il tempo scorre, ancora un paio di domande. La prima, legata agli avvenimenti di grande attualità, questa discussa ostensione dei resti di Francesco. Vogliamo parlare, se possibile, dell'azione messa in atto appunto da Elia con l'occultamento del corpo nei primi momenti in cui Francesco passa miglior vita? E poi tutta la storia. Siamo certi che le ossa esposte siano quelle di Francesco?
1: Allora, su questo siamo praticamente assolutamente certi, proprio perché Elia compì un'operazione particolare, cioè la traslazione del corpo di Francesco nel 1230 dalla chiesa di San Giorgio, oggi inglobata nella Basilica di Santa Chiara, nella nuova grande basilica costruita appositamente, con una scena che viene descritta in maniera piuttosto concitata dalle fonti agiografiche, dallo stesso Tommaso, il corteo di persone tese quasi a voler toccare, guardare e portarsi a casa un frammento del santo, ma un movimento talmente rapido che porta a chiudersi all'interno della basilica, non far entrare nessuno, a calare il corpo di Francesco all'interno di questo sarcofago di pietra che lo avrebbe conservato per centinaia e centinaia di anni. Tutti quanti conoscono la cripta che ancora oggi consente la venerazione delle spoglie di Francesco, ma bisogna pensare che all'epoca non esisteva, è un prodotto molto recente, ottocentesco, quindi Francesco è sostanzialmente interrato e invisibile alla vista, esattamente sotto l'altare maggiore, come succedeva normalmente sostanzialmente, solo che da quel momento in poi nessuno ha più modo di vederlo, e questo crea, fa sorgere le leggende più disparate. C'è chi ritiene che Francesco addirittura fosse sepolto in stante, quindi in piedi, e soltanto nell'Ottocento, i primissimi dell'Ottocento, 1806-7, si comincia a, come dire, immaginare una ricognizione del corpo, iniziano i primi scavi interrotti poi dagli eventi napoleonici che verranno ripresi a distanza di un quindicennio circa, fino ad arrivare, questo viene raccontato dai partecipanti in alcuni scritti che sono tutt'oggi conservati presso il Sacro Convento, al rinvenimento una notte, per non, come dire, allarmare i pellegrini presenti, del corpo di Francesco, un corpo che appena viene visto con la lucerna immediatamente abbassa le mani per l'ingresso dell'aria all'interno della cavità dopo ben 700 anni. E da quel momento in poi chiaramente l'individuazione consente, diciamo così, di ricamare ulteriormente attorno al santo, ma è solo nel 1978 che si avrà una prima ostensione del corpo di Francesco. Quella che abbiamo vissuto quest'anno con ben 370.000 pellegrini è la seconda grande ostensione, anche piuttosto duratura. Ora, chiaramente attorno a questo fatto ci sono state varie polemiche, il problema sta tutto nel riconoscere il senso di un gesto di questo genere, che fossimo nel Medioevo sarebbe stato chiarissimo: l'ostensione del corpo e la conservazione del corpo è un chiaro simbolo, segno della credenza nella resurrezione della carne, che è uno dei fondamenti del cristianesimo. Certo, con la mentalità nostra oggi secolarizzata, questi elementi non sono più immediatamente evidenti e comprensibili, ma devo dire, avendovi partecipato, che l'organizzazione da parte dei frati è stata impeccabile, con un percorso di accompagnamento che ha evitato ogni forma di idolatria, possiamo dire, ma anzi una progressione didattica attraverso anche gli affreschi meravigliosi della Basilica Inferiore, sino a osservare queste ossa che veramente fanno rendere conto di quanto Francesco si dicesse piccolino, parvulus, ma lo fosse anche materialmente.
0: Professore, siamo giunti al termine, chiuderei rubandole alcune parole dal suo libro. Lei dice che Francesco non è un individuo del passato,

0: e, scegliendo l'umiltà, ha smosso le masse per secoli.
1: Grazie professor Musar, grazie innanzitutto di aver realizzato questo bel e interessante volume, ma soprattutto di aver trovato il tempo per essere nostro ospite.
0: La ringraziamo,
1: le diamo un arrivederci alla sua prossima fatica per parlarne insieme.
0: Grazie, con molto piacere.
1: A presto.